0: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna. Secondo chi indaga, i sequestri provano che l'azione era stata pianificata. Intanto si fa la stima dei danni. Per la società italo-francese TELT ammontano a circa 1 milione di euro. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Non solo Spagna e Francia in fiamme con più di 300.000 sfollati, anche l'Italia interessata da roghi in Basso Molise, incendi al confine con la Puglia dove sono stati sgomberati campeggi e un RSA. Ieri sera è stata riaperta la statale Adriatica interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Torna a bruciare anche il Gargano tra Peschici e Vieste nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi. Migliaia gli evacuati via mare dalla Guardia Costiera. E in Toscana, nelle Marche invece, temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo ha però le ore contate, ma si va verso un rialzo delle temperature. E parliamo del sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale, perché è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU. La soddisfazione del ministro della Cultura, Giuli.
2: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. In questi luoghi i teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
1: E si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico. Il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro. Sui social Pirlo si dice amareggiato del dibattito intorno al suo nome. Come CT ringrazia comunque Maldini e Leonardo. E parliamo di sport. Formula 1 in Ungheria, vince Norris su McLaren, deludono le due Ferrari al quarto e quinto posto. Ciclismo, il Tour de France in corona, Pogacar re per la quinta volta. Ed è tutto, prossimo appuntamento con la notizia alle 3. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Le speranze di un accordo con gli Stati Uniti fanno calare il prezzo del petrolio nei mercati asiatici. Il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Nella notte, nuovo attacco russo nella regione ucraina di Sumi, 5 i feriti, 12 persone, tra cui 2 bambini, sono invece rimaste ferite in un raid di droni di Kiev contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. L'attentato al Gay Pride di Berlino, che ha provocato un morto e 29 feriti, ucciso dalla polizia il presunto assalitore, il 21enne Abdul Ballou, in uno scontro a fuoco nel capanno dove si nascondeva. Secondo gli investigatori tedeschi era un terrorista islamico. L'anno scorso aveva tentato di affiliarsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Cittadino tedesco, era stato rimpatriato in Germania e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. In Italia, con gli scontri dei no TAV a Chiomonte, sono 436 le persone identificate, tra loro anche tedeschi, francesi e belgi. Sequestrati materiale esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra le forze dell'ordine, circa 1 milione di euro la stima dei danni della guerriglia. La morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia e scontro tra difensori sulla dinamica e le immagini di quanto accaduto mentre scatta la scorta per il sindaco di Bologna Lepore, che ha denunciato minacce. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali in una Bologna blindata. Nuova manifestazione.
3: Una settimana dopo, il pilastro ricorda Fakir. Nel quartiere il corteo e il presidio per chiedere giustizia. I familiari del 42enne deceduto non ci sono, ma risuonano le parole della sorella, che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
4: Quella parola non appartiene al mio cuore.
3: L'inchiesta intanto procede. Sul tavolo di chi indaga, tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia in particolare una ferita sulla nuca di Fakir, che spiega il legale dei due poliziotti intervenuti, l'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte, e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Tutto ciò mentre torna a parlare il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il tema della sicurezza resta al centro del confronto politico.
5: Dopo gli scontri in Valle di Susa, la maggioranza accusa la sinistra di essere tollerante con i violenti. Da Viareggio, il presidente del Senato La Russa rilancia sulla riforma elettorale, ammonendo Forza Italia sulle preferenze. Non esclude un futuro non immediato di Giorgia Meloni a Quirinale. Poi, per i fatti di Bologna, definisce il comportamento del sindaco Lepore fortemente imprudente. Da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
6: Le ennesime violenze contro le forze dell'ordine danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
5: Gli assalti no TAV, un'offensiva terroristica contro la polizia per l'azzurro Maurizio Gasparri, mentre la Lega rilancia l'ipotesi di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da tutto il centrosinistra arriva la solidarietà senza se e senza ma alle forze dell'ordine. Il PD con Piero Fassino rilancia: nessuna giustificazione per le azioni di guerriglia urbana. Lo definisce atto vergognoso il Movimento 5 Stelle e stigmatizza le violenze anche in Tel Aviv. Silvia Fregolent.
7: Solidarietà alle forze dell'ordine, ma i decreti Salvini e Meloni sulla sicurezza non dovevano servire a evitare tutto questo?
5: Angelo Bonelli, AVS, rispedisce al mittente le accuse di connivenza con i violenti. Poi si chiede dov'era il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Fiamme nel Gargano, in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera, scuole aperte per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati alcuni campeggi, e un RSA chiusi collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche, in Toscana, emergenza nubi fragili. tra grandinate e temporali. Lucca Lagata, Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana. Ci sono parole che nessun dizionario riesce davvero a tradurre. Uno studioso dell'Università di Harvard le ha catalogate per raccontare emozioni, vizi e virtù che caratterizzano culture diverse.
0: Arrangiarsi non è solo un'arte tutta italiana, ma un termine considerato intraducibile per la sua peculiarità. Una delle parole catalogate in The Positive Lexicography, archivio curato da Tim Lowers della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard per classificare stati d'animo propri delle differenti culture. 120 le lingue passate al setaccio e oltre 1000 i vocaboli, dalla saudage portoghese, misto di nostalgia e rimpianto, al giapponese gambaru, esortazione a mettercela tutta senza risparmiarsi, al greco meraki, il piacere di fare le cose con passione struggente. Il dizionario coglie le sfumature. Koko Kaipo in finlandese indica il desiderio di essere in un luogo diverso e lontano che forse non si vedrà mai, simile ma meno doloroso del tedesco Fernweh. Alcune parole racchiudono un'intera filosofia. L'araba Sumud, resa internazionale dal movimento per la Palestina, indica una ferma determinazione a vivere nonostante l'oppressione. Ubuntu, il termine Zulu e Banto reso celebre da Nelson Mandela, significa io sono perché noi siamo, una persona è tale attraverso le altre persone. Non tutte le parole selezionate indicano però virtù. Molte descrivono vizi, come termini italiani pantofolaio, dietrologia, menefreghismo. Francesca Fornario, GR1.
2: Ciclismo, lo sloveno Pogacar vince il Tour de France, Van der Poel l'ultima tappa di Parigi. Formula 1, Norris trionfa al Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli. Le Ferrari quarto e quinto posto rispettivamente con Leclerc e Hamilton. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale, ma se tu

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico tra conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Secondo l'emittente Al Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire i negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resalta invece la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. E nella notte, nuovo attacco russo nella regione di Sumi, 5 feriti, mentre 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky, ma l'operazione militare finirà con la nostra vittoria, come ha detto ieri Putin, la corrispondente.
3: La grande parata lungo le acque di San Pietroburgo per celebrare la giornata dedicata alla Marina Russa da 2 anni è stata sospesa per motivi di sicurezza. Così, nell'ultima domenica di luglio, quando si festeggia la Marina, Putin si è limitato a collegarsi in videoconferenza con i comandanti della flotta. In un momento in cui il conflitto in Ucraina interessa sempre di più il mare, Putin ha chiesto un'azione decisa contro i tentativi di sabotare la flotta mercantile russa, tentativi che ha definito atti di pirateria. Non sono mancati gli elogi ai militari impegnati nel conflitto, che Putin ha definito eroi, invitando tutti i russi a riconoscere l'importanza della loro missione. Parole che arrivano in un momento in cui molti analisti parlano di una possibile nuova mobilitazione in autunno. La flotta ha un'importanza enorme nella triade nucleare russa, ha detto ancora il presidente. Prima o poi Kiev perderà le regioni occidentali, ha aggiunto, ribadendo quella che è la versione russa delle cause del conflitto, che visto da Putin è una risposta alle ostilità scatenate dall'Ucraina col sostegno occidentale, ribaltando ancora una volta la responsabilità sul paese invaso. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: L'attentato al Pride di Berlino, la fuga del responsabile, il 21enne Abdul Ballou, si è conclusa dopo meno di 24 ore, ucciso dalla polizia in una sparatoria. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. E le speranze di un accordo tra USA e Iran fanno calare il prezzo del petrolio. Nei mercati asiatici il WTI e il Brent cedono oltre il 5%, ma in Italia il governo è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro russo ha confermato che per contenere i rincari si interverrà con il sistema delle accise mobili. E dopo gli scontri in Val di Susa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione, 450 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di una escalation di guerra e violenza, sentiamolo.
4: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.
2: Non solo Spagna e Francia in fiamme, con più di 300.000 sfollati, anche l'Italia interessata da roghi in Passo Molise, al confine con la Puglia, incendi dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA. Ieri sera è stata riaperta la statale adriatica, interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Torna a bruciare anche il Gargano, tra Peschici e Bieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi. 1 migliaio gli evacuati via mare dalla Guardia Costiera. E in Toscana e nelle Marche invece temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo però alle ore contate si va verso un rialzo delle temperature. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
5: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
2: E parliamo di cultura perché i teatri condominiali dell'Italia centrale sono stati riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, gioielli storici, architettonici e culturali che da secoli ne impreziosiscono l'identità e la rendono unica, dichiara in una nota la premier Giorgia Meloni, secondo cui questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO, primato che inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio. E riparare invece di sostituire. Il 31 luglio scatta la direttiva europea che permette di aggiustare elettrodomestici e altri beni di largo consumo anche fuori garanzia.
0: Lei li sente questi rumori? Ebbene, questi rumori, di fronte a quelli degli elettrodomestici di casa mia, sono bazzecole.
1: Era un'altra Italia, quella del 1958 nel film Le fanatiche di Totò. Gli elettrodomestici, forse rumorosi, duravano anche 30 anni. Oggi la loro durata è molto breve e più che ripararli, li cambiamo. Da fine luglio, però, tutti i paesi dell'Unione si devono adeguare a nuove norme. Principalmente i produttori devono garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia ed è un passo importante in pratica contro l'obsolescenza programmata. Federico Cavallo, di Altro Consumo.
6: Si rafforzano così i diritti dei consumatori e si promuove un modello di consumo più sostenibile. È una novità positiva, ma sarà fondamentale vigilare affinché le nuove regole vengano applicate concretamente e in modo efficace.
1: Un cambiamento che porterà benefici a famiglie e ambiente. Gabriele Melluso, di Assoutenti.
7: Un oggetto riparato è un rifiuto in meno e un risparmio in più. La vera innovazione non è acquistarne di più, ma far durare di più ciò che già possediamo.
1: Inoltre, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare su costi, tempi e condizioni della riparazione. Lorenzo Opice, GR1.
2: Si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico. Il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva contato su di lui, potrebbe fare un passo indietro. Sui social Pirlo si dice amareggiato del dibattito intorno al suo nome. Come CT ringrazia comunque Maldini e Leonardo. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 in Ungheria vince Norris su McLaren. Deludono le due Ferrari al quarto e quinto posto. Ciclismo, il Tour de France in corona. Pogacar re per la quinta volta. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Germania ancora sotto shock per l'attentato al Gay Pride di Berlino. La fuga del responsabile Abdul Ballou si è conclusa dopo meno di 24 ore.
3: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Ballou si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Ballou è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un machete. Ballou, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Metz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington e le speranze di un accordo con gli Stati Uniti fanno calare il prezzo del petrolio. Nei mercati asiatici il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, 2 morti in un attacco ucraino a Rostov sul Don e 12 feriti tra cui 2 bambine a Bielgorod. In Ucraina almeno 5 feriti in un raid russo nella regione di Sumy. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. In Italia con i NOTAV, dopo gli scontri in Val di Susa, proseguono le indagini, 436 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di un'escalation di guerra e violenza.
4: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto. Ci hanno riempito di pietre 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
4: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna. Secondo chi indaga, i sequestri provano che l'azione era stata pianificata. Intanto si fa la stima dei danni. Per la società italo-francese TELT ammontano a circa 1 milione di euro, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Fakir. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina. 2000 i partecipanti. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. Fiamme nel Gargano, in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Scuole aperte per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati i campeggi e chiusi i collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche, in Toscana, emergenza nubifragi tra grandinate e temporali. Lucca allagata. A Prato una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore è previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana. Calcio, si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro.
0: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che a meno di 2 mesi dai primi impegni ufficiali a settembre in Nations League lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole, e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Martedì intanto è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR1.
2: In serata Andrea Pirlo è intervenuto sulla vicenda con un post sui social. Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come CT, ha scritto: nel corso della mia carriera ho sempre rispettato le leggi dei paesi in cui ho lavorato, non c'è nessun significato politico nella collaborazione oggetto delle polemiche. Ha poi aggiunto, ringraziando Maldini e Leonardo: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico. Ciclismo, lo sloveno Pogacar vince il Tour de France, Van der Poel l'ultima tappa di Parigi. Formula 1, Norris trionfa al Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, le Ferrari quarto e quinto posto rispettivamente con Leclerc e Hamilton. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Secondo l'emittente Al Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire i negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid del Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. E nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, due morti in un attacco ucraino a Rostov sul Don e 12 feriti, tra cui due bambini a Belgorod. In Ucraina almeno 5 feriti in un raid russo nella regione di Sumy. Oggi il premier britannico Barnum riceverà il presidente ucraino Zelensky. L'attentato al Pride di Berlino, la fuga del responsabile, il 21enne Abdul Balu, si è conclusa dopo meno di 24 ore, ucciso dalla polizia in una sparatoria. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. E la speranza di un accordo tra USA e Iran fanno calare il prezzo del petrolio nei mercati asiatici. Il WTI e il Brent cedono oltre il 5%, ma in Italia il governo è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà con il sistema delle accise mobili. E dopo gli scontri in Val di Susa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione. 450 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di un'escalation di guerra e di violenza. Sentiamolo.
3: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.
2: Non solo Spagna e Francia in fiamme con più di 300.000 sfollati, anche l'Italia è interessata da roghi, fiamme nel Gargano in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati alcuni campeggi un RSA e chiusi collegamenti ferroviari e strade. E in Toscana e nelle Marche invece temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo ha però le ore contate, si va verso un rialzo delle temperature. Allora sentiamo le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
2: E parliamo ora di cultura, perché il sistema dei teatri condominiali del XVIII e del XIX secolo nell'Italia centrale, ebbene, è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'agenzia dell'ONU. La soddisfazione del ministro della cultura Giuli.
5: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. In questi luoghi i teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
2: E si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro. Sui social Pirlo si dice amareggiato dal dibattito intorno al suo nome come CT e ringrazia comunque Maldini e Leonardo. E chiudiamo con lo sport. La Formula 1 in Ungheria, vince Norris su McLaren, deludono le due Ferrari al quarto e quinto posto. Per il ciclismo, il Tour de France in corona Pogacar re per la quinta volta. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6 con l'informazione, e la linea torna invece alla programmazione di Radio 1.
0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Cari figlioli, sento le vostre voci.
16: Di cantante, anzi di cantatore.
17: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
18: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
19: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
20: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
21: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Questa spiaggetta in vista di Saxa Rubra con la Patrizia Cavalieri.
1: Devo dire che la temperatura si è fatta...
0: Sì, umida.
1: Sì, umida.
0: Maestro Bernardini.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Passate le 5.35 con il sole che sorge tra un po'. Alle 5.55 e tramonta alle 20.33 con una luna
1: gibbosa e crescente.
0: Gibbosa e crescente. Oh, questo 27 luglio dobbiamo riascoltare una puntata che è andata in onda a marzo, il 23 marzo.
2: Sì, il 23 marzo.
0: È una data importante, che nasceva Franco Battiato il 23 marzo.
1: E sì. Chiara ha intervistato Carlo Guaitoli.
2: Carlo Guaitoli, il pianista che ha collaborato con lui praticamente penso negli ultimi 30 anni.
0: Sì, esatto.
1: E grande musicista.
2: Grande musicista, lo salutiamo anche
1: con affetto, con grande affetto.
0: È stato anche collega e maestro di maestro Bernardini.
2: Sì, era in commissione all'esame di diploma di Piano Forte.
0: Sembra qualcosa. Comunque, anche Maria Grazia Cucinotta, attenzione.
2: Auguri
1: anche a lei.
0: Senta, però, avete notizie della Genuini e del battello che si chiama Successo?
2: Professore,
1: no, ha detto che stamattina si era svegliata un po' più tardi, quindi arriverà con il secondo turno del battello. Non so se la...
0: Ci porta Ostia. Guardi, sta arrivando. Dove?
2: Eccolo.
0: Guardi che fa. Ma chi ha la segreto passo?
2: Roberta,
0: dobbiamo andare a Ostia. È andata. Senta, in tema Battiato, Patrizia Cavalieri, che cosa vogliamo dire? Per
1: da
0: favore?
1: Un grande siciliano a un altro grande siciliano, Gesualdo Bufalino. E non so perché questo aforisma mi ha fatto venire in mente Franco Battiato. Uno dei miei pochi piaceri, dispiacere a chi non mi piace.
0: Accidenti.
2: Io mi sono incastrato un attimo.
1: Pensaci,
2: me lo riascolto sul podcast.
1: Pensaci.
0: Se mai voi lo riascoltate, successo@rai.it. Riascoltiamo?
1: Riascoltiamo.
0: Noi oggi cominciamo così.

0: necessariamente. Oggi parleremo soltanto di lui. Parleremo di Franco Battiato.
1: Quando i miei miti di carta succedi di schizofrenia.
0: Questo è No Turn, siamo nel 74 da Click. Era perché Franco è nato oggi, Francesco è nato oggi il 23 marzo del 1945, così era andato nel 18 maggio del 21. Ricordo fin troppo bene quella giornata particolare. Sentiamo però a questo punto Franco Battiato. Siamo nel aprile 78, primo NIP Radio 1, e parla di se stesso. Sentiamo.
2: Quando ho cominciato a far musica circa 15 anni fa, forse anche molto di più, avevo così una predisposizione, oserei dire naturale, e la facevo in un modo istintivo, quindi tutti i dischi erano stati fatti senza

0: l'era del cinghiale bianco. Franco, che nasce a Giarre Riposto, era Ionia. Francesco, sulla sua tomba c'è Battiato Francesco, non Franco. Franco è un'interpolazione successiva, quando per la prima volta si presenta Diamoci del Tu, una trasmissione con Caterina Caselli e Giorgio Gaber. Siccome c'era esordiente anche Francesco Guccini, Gaber gli dice: guarda, fai una cosa, chiamati Franco, che forse è meglio, perché c'è già un Francesco in trasmissione. Lui si è sempre chiamato Francesco, e la cosa paradossale è che anche la mamma Grazia Sarta, da quel momento lo comincerà a chiamare Franco, Francuzzo. Papà era un trasportatore, un autotrasportatore, e lui studia lo scientifico, comincia a fare un po' di università, ma poi la sua passione reale è musica, e la musica non si fa a Giarre Riposto, si fa a Milano o a Roma. Quindi prima va a Roma, e poi nel periodo di Natale, un periodo natalizio, se non sbaglio siamo nel 66, ma posso sbagliare, non siamo a Rischiatutto, anche se Rischiatutto si faceva da Milano, arriva a Natale e vede la nebbia e tutte queste luci natalizie, e si innamora di una canzone che era Perduto Amor, che era di Salvatore Adamo, che praticamente è il contrario delle sue, di quelle che sono poi le prime esperienze musicali che Battiato fa, che le fa in maniera sperimentale, lo dice lui stesso, non conosceva la notazione ma faceva praticamente della sperimentazione. Oggi siamo andati a recuperare tante testimonianze di Franco Battiato in radio, ecco, questo è il 25 settembre 1985, Musica Oggi, panorama di attualità musicali, era una delle rubriche di Notturno Italiano, una rubrica meravigliosa. Sentiamo.
1: La forza della musica leggera, chiamiamola così, tanto per seguire il corso delle abitudini, sta nel fatto che è una sintesi. Quindi in una canzone che dura 3, 4, 5 minuti devi metterci più esperienze possibili, perché il consumo avviene rapidamente. Per cui più esperienze hai, più è largo il tuo campo, più è larga la tua tavolozza dei colori, più possibilità hai di confezionare un prodotto buono.

0: sì, aveva in buona sostanza nell'81, quando 20 settembre dell'81, quando licenzia la voce del padrone, che era anche un po' una metafora ironica sulla casa discografica, ma prendeva spunto da Gurdjieff, che è il suo maestro ispiratore. Lui ancora non ha avuto questo grandissimo successo, perché questa capillarizzazione della voce del padrone si ha nell'82 e diventa il primo disco italiano, il primo long play italiano che supera il milione di copie vendute. Diventa un fenomeno popolarissimo. È tutto il periodo sperimentale, fatto di rumori, fatto di suoni associati, fatto di Stockhausen, che è questo musicista che peraltro conosceva la notazione, per cui quando Franco va da Stockhausen e gli dice no, io non so le note, e Stockhausen dice no, vai a studiare le note e poi tornerai da me, perché non puoi fare soltanto così del rumore. E lui farà, si legherà a Giusto Pio, che è maestro di violino, imparerà la notazione per scrivere, a leggere la musica, e a un certo punto dice no, basta, sperimentazione, voglio il successo. E lo dice, adesso farò successo con questo disco. È vero, perché dopo l'era di Cinghiale Bianco, Patriots, poi fa La voce del padrone, che appunto sono 7 tracce, una più bella dell'altra, no? Allora, sentiamo, ha una impostazione abbastanza particolare per quello che riguarda l'amore. L'amore non è soggettivo, ma qualcosa di universale. Sentiamo che lo dice lui direttamente, dai.
1: L'amore è una cosa meravigliosa, diceva una canzone. Ma a parte gli scherzi, sono interessato a un amore un po' diverso da quello che normalmente chiamiamo tale, quindi

0: E da quel momento non ce n'è per nessuno, perché anche le grandi interprete della musica, cosiddetto, come dice, la musica leggera, aveva questa voce particolare, no? Mi ricordo quante volte mi ha detto: ma tu conosci qualcuno che vuol fare musica pesante? È vero, non c'è nessuno che vuol fare musica pesante, la musica deve essere qualcosa che ti trascina. Milva se ne innamora, dal punto di vista artistico, ovviamente, dice questo, lo vede cantare, poi quando si presentava elegantissimo sopra e poi con i sandali e le calze. I sandali e le calze bianche a Montecatini, non ricordo come se fosse ieri, che Baudo rimase sconcertato perché era elegantissimo, proprio il giacca, cravatta e poi le calze bianche con i sandali quelli da Francescano. Sentiamo palcoscenico e passione, Radio 2, 1991, l'incontro tra Milva e Battiato, sentiamo.
1: Lo vidi in televisione una sera con i sandali e cantare canzoni che facevano parte di un disco che si chiamava Patriots, dove non era ancora scoppiato lui. Ma io, sentendo queste canzoni, dissi: ma questo è un genio. Il giorno dopo gli telefonai e gli dissi: senti, io vorrei lavorare con te, se... dice: perché no? E ci incontrammo alla Ricordi e dopo una settimana mi portò le prime canzoni. E fra queste c'era Alexander Platz. Non solo è rimasto un bel rapporto di lavoro, ma anche un rapporto di amicizia.

0: e ho degli occhi l'immagine in una bella trasmissione di Guardì, che era Europa Europa di Michele Guardì, Milva che davanti alla porta di Brandeburgo canta Alexanderplatz. Eravamo poco dopo la caduta del muro di Berlino, se non ricordo male, e Franco la vede prima tutto questo, la vede con la musica e con le parole.
1: E la sera rincasavo sempre tardi solo i miei passi lungo i viali.

0: Già, non è soltanto Milva ovviamente, però contemporaneamente al successo della Voce del Padrone si presenta a Sanremo con Carla Bissi in arte Alice e vince partendo dalla classica, la musica classica Fur Elise, no? Per Elisa. Sentiamo Alice che cosa dice.
1: Io avevo iniziato a scrivere le mie canzoni, pertanto avevo la necessità di confrontarmi con un musicista che mi dicesse se valeva la pena continuare oppure lasciar perdere. Ci siamo incontrati un giorno, all'epoca registravo le mie canzoni pianoforte e voce su una cassetta. Gli ho lasciato questa musicassetta e dopo una settimana ci siamo rivisti e lui mi ha detto continua a scrivere, ci vediamo tra un anno e facciamo il disco insieme. Così è successo. Pero

0: droga che si parla di una donna che è un po' pesante. Quando uscì questa cosa che era la droga, la... sì, è la dipendenza, può essere anche quella dipendenza, ma non c'entra niente. Elisa non è una, è proprio una donna. Ma hai sentito cosa scrivono? Che è la droga, ma non è vero. Ogni tanto mi scappa la voce perché, ecco appunto, anche questa è una caratteristica che vorrei evitare. Sì, certo, c'è un rapporto, è stato un rapporto profondissimo, però queste sono cose che appartengono, sì, sono pubbliche ma appartengono al privato. Preferisco parlare di altro, parlare, ecco, delle donne di Battiato. Gioni Russo, altra figura importantissima nella sua carriera, Franco, nella carriera di Gioni, assieme a Maria Antonietta Sisini, che ricordo sempre con grandissimo affetto. E Franco fa una lettera al governatore della Libia ricordando poi i trascorsi del padre, se vogliamo, che lavorava là da camionista. Sentiamo Giuni che ne parla a Radio 2 nel 2002, sentiamo.
1: Ciao amore, è un testo bellissimo, solo che proprio non mi piaceva l'inciso perché era così popolano, troppo, un po' troppo nazional popolare. Battiato ci ha messo le mani lui e l'ha reso più bello. Secondo me, ecco, nel mio piccolo dico, Battiato ha dato luce a questo pezzo, a questo inciso di questo brano.

0: partite giù di sotto.
1: Fantastico. Con canti popolari. Franco si stupiva della voce di Giuni Russo. Se ne andrà il 18 maggio del 21. E la radice del suo successo? Studiare, studiare, studiare, studiare. È lui che lo dice, è lui che ne parla, è Franco che ne parla.
2: Lo studio, dal mio punto di vista, è autoanalisi, è autoconcentrazione, autodisciplina, cioè governarsi è più importante che farsi governare. Lo studio, secondo me, dovrebbe essere anche questo, insomma, una introspezione. Lo sai.

0: in corpi. Noi siamo andati a svegliare uno dei suoi principali amici, colleghi. Sentiamo Chiara Terranova, chi è andata a svegliare stamattina.
1: Carlo Guaitoli, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Musicista e direttore d'orchestra, ha collaborato a lungo con Franco Battiato. Maestro, che impressione le fece Battiato quando lo incontrò per la prima volta?
2: Guardi, la prima volta è stato nell'ottobre del 1993, io ero un giovane ragazzo, giovane e timido, e lui mi sembrò quasi un guru. Aveva questa barba da maestro medio orientale, dava anche l'impressione di essere più anziano di quello che era effettivamente. Ma soprattutto aveva una incredibile sicurezza e una grande consapevolezza, e la trasmetteva un po' a tutti, questo mi colpì molto.
1: Tra le numerosissime collaborazioni di Battiato, sicuramente importante quella con Manlio Sgalambro. Come si sono, diciamo, contaminati a vicenda?
2: Entrambi hanno saputo raccogliere un'opportunità che si è presentata. Franco per dare l'ennesima svolta alla sua carriera, probabilmente era anche in un momento in cui aveva un po' esaurito l'urgenza di scrivere testi, e Sgalambro ha avuto la grande opportunità di portare il suo pensiero ad una vastissima platea con la quale non si sarebbe mai confrontato. Sono diventati quasi complementari, nonostante partissero da posizioni molto diverse. A Franco piacevano queste sfide e questa collaborazione lo era più di tutte le altre.
1: E secondo lei oggi c'è qualche artista che sta raccogliendo il suo lascito?
2: L'influenza di Battiato la si trova un po' ovunque. Qui e là sento davvero delle influenze importanti. Se parliamo di artisti che ormai sono affermati, ce ne sono tantissimi. Voglio dire, Alice è forse quella che più ha un'affinità sotto tutti i punti di vista, ma tanti altri, penso a Morgan, penso a Max Gazzè, che apriva i nostri concerti nel 1995 con la Pesce di Martino, Baustelle. Sono tanti gli artisti che sono stati influenzati in un modo o nell'altro.
1: Carlo Guaitoli, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Qualche piccola parola mia? No, no, non mi sento in condizioni di poter raccontare qualcosa con parole mie di Franco Battiato. Preferisco chiudere in una maniera semplice, con per esempio Jalal al-Din Rumi, che era questo poeta persiano frequentatissimo da Battiato, che diceva: quando cerchi Dio, Dio è lo sguardo dei tuoi occhi. E questo inevitabilmente è la luce che comunque ha portato nelle cose di Franco Battiato. E questa trama invisibile di luce e desiderio, non ci sono distanze da colmare, ma solo orizzonti da abitare. Perché cercare la felicità non è un viaggio verso un altrove, ma il ritorno silenzioso al centro di se stessi, questo centro di gravità permanente. Però c'è una frase con la quale mi piace chiudere la trasmissione di oggi, lasciandoci con la musica di Franco Battiato. Quando Franco diceva: non voglio sentirmi intelligente guardando dei cretini, voglio sentirmi cretino guardando persone intelligenti.
1: Molte sono le vie, ma una sola è

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, subito un'ultima ora dagli Stati Uniti, almeno 2 morti, 5 feriti in una sparatoria avvenuta a Seattle nei pressi della torre Space Needle in città. Nel fine settimana c'era stato un festival gastronomico con numerosi stand, continueremo ad aggiornarvi nelle prossime edizioni. A Berlino ora ha ucciso il 21enne Abdul Ballut, ritenuto il responsabile dell'attentato al Pride, morta una donna, 29 le persone ferite, secondo quanto riferito dalla polizia si nascondeva in un capanno, reagito con violenza all'intervento degli agenti. Aveva precedenti per radicalizzazione, era un simpatizzante dell'ISIS, già condannato in Libano e in Germania, la pena poi commutata in libertà vigilata. Non lasciamoci intimidire, difendiamo la nostra apertura e la nostra libertà, così il cancelliere tedesco Merz ha una veglia per le vittime. Il conflitto in Medio Oriente, dopo la sospensione degli attacchi da parte di Washington, speranze sulla ripresa di un percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca rassicura sulle dotazioni militari americane. Il punto qui in studio, Claudia Stamerra.
4: Abbiamo più munizioni di chiunque altro e ben oltre il nostro fabbisogno, ha affermato il presidente americano Trump al Wall Street Journal, negando che la riduzione delle scorte belliche sia un problema nella guerra contro l'Iran, mentre sui social diffonde un video creato con l'intelligenza artificiale di un'America vittoriosa. Il presidente americano ha sospeso l'escalation da venerdì scorso, consigliato dal suo stato maggiore, secondo cui i bombardamenti contro il Pasdaran non sarebbero più efficaci. La Casa Bianca allo stesso tempo sostiene che la sicurezza nazionale sarebbe a rischio se i media diffondessero dati aggiornati sull'impiego dei missili a disposizione. Intanto Teheran si è dichiarata disponibile a riprendere le trattative con Washington, mentre proseguono i colloqui tra il regime iraniano e l'Oman, paese mediatore sullo stretto di Hormuz. Secondo l'emittente Al Jazeera ci sarebbero progressi. Su Hormuz Teheran non fa però passi indietro, insiste per ottenere una tariffa di gestione di servizio dello stretto. Stando alle indiscrezioni, i mediatori omaniti avrebbero proposto la creazione di un consorzio regionale senza imporre pedaggi alle navi in transito. E Netanyahu domani vedrà Trump a Washington. Ogni decisione spetta al presidente americano, così il premier israeliano.
3: Guerriglia Notava Chiomonte in Val di Susa, danni per 1 milione di euro, identificate 436 persone provenienti anche da Germania, Francia e Belgio. Sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri, militari della Guardia di Finanza, la stima di 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, morto durante l'intervento della polizia. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina. 2000 i partecipanti, assegnata la scorta al sindaco Lepore, che è stato minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. La famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. L'emergenza incendi in Francia e in Spagna, oltre 325.000 finora gli sfollati, vigili del fuoco al lavoro senza sosta per combattere quella che viene definita una tempesta di fuoco sulla costa sud-occidentale francese, con le fiamme che sono arrivate a 15 chilometri da bordo. Stesso scenario anche in Spagna, dove gli incendi hanno causato danni incalcolabili, ha detto Re Felipe, al patrimonio naturale della nazione. Circa 75.000 residenti sono stati fatti sgomberare dalla regione di Madrid, da Avila, Toledo, dalla zona orientale di Castellón, nella provincia di Valencia. Roghi anche in Italia, massima allerta in Sicilia e in Sardegna, le situazioni più drammatiche in provincia di Palermo e Trapani. Incendio devastante anche a San Gregorio, vicino a Cagliari. In Molise le fiamme hanno minacciato residence, campeggi a Campo Marino Lido. Colpita una RSA, 21 anziani sono stati fatti sgomberare, chiuse per alcune ore anche la statale 16 Adriatica, la linea ferroviaria fra Termoli e Foggia. E proprio a Foggia, sul Gargano, turisti e bagnanti sono stati costretti ad abbandonare in tutta fretta spiagge e case vacanze.
5: Le fiamme alte nella pineta in collina, la paura dei bagnanti sulla spiaggia sottostante. Una mattinata da incubo sul Gargano, fumo nero intenso si alza a poca distanza dalle baie di Manacora e Zaiana, tra Peschici e Vieste. Diversi roghi compaiono all'improvviso verso le 11 del mattino, mandando in fumo un'ampia zona di macchia mediterranea, Pini d'Aleppo. Chiusa la litoranea per Vieste, evacuate abitazioni, case vacanze e camping della zona. Panico soprattutto tra i tanti turisti e residenti in spiaggia in quel momento. Circa 500 persone hanno lasciato le strutture turistiche a bordo di mezzi della Guardia Costiera, in tanti anche su Peschici. scherecci e gommoni o con auto private. Un centinaio quelle che stanno trovando sistemazione in un centro di prima accoglienza allestito dal comune di Peschici all'interno di una scuola elementare. Altre due scuole messe a disposizione dal comune di Vieste. Intanto sul luogo dell'incendio da ore le autobotti dei vigili del fuoco, due elicotteri e due Canadair, oltre a personale della protezione civile. Sono certo che si tratti di atti dolosi perché appiccati in più punti, denuncia il sindaco di Peschici Luigi D'Arienzo. Il pericolo è il vento che spira forte, potrebbe alimentare alcuni focolai nella zona di Baia Zaiana, facendo rivivere l'incubo dell'incendio del 24 luglio 2007 che provocò la morte di tre persone causando danni enormi in tutta l'area. Da Bari per GR1 Antonello Cassano.
3: Lo sport tra Formula 1 Tour de France, il rebus ancora irrisolto della panchina della nazionale.
0: Sembrava tutto fatto con Andrea Pirlo, ma i suoi rapporti con la piattaforma di scommesse russa Fonbet potrebbero far saltare il suo arrivo in nazionale. Il campione del mondo 2006 si difende su Instagram. Sono amareggiato, spiega. La politica non c'entra con le mie collaborazioni. Ma la sua nomina è in bilico. Restano in piedi le alternative Conte e Mancini, non gradite però dal direttore tecnico Paolo Maldini, che in caso di bocciatura di Pirlo sarebbe anche disposto al clamoroso passo indietro. Passi in avanti invece verso il mondiale di Formula 1 per Kimi Antonelli. Il suo terzo posto in Ungheria gli permette di allungare in classifica e arrivare alla pausa estiva con un vantaggio di 50 punti. A Budapest torna al successo il campione in carica Lando Norris davanti a Verstappen. Ai piedi del podio, con tanti rimpianti, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Si ripartirà a fine agosto in Olanda. A Parigi invece si è chiuso il Tour de France con l'incoronazione di Tadej Pogacar al suo quinto dominante trionfo alla Grand Boucle. A Mathieu Van Der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Emanuele Granelli, GR1.
3: Sono le 6:06, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
9: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Le violenze in Valsusa e l'attentato al Pride sono i due temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. IPM, Valsusa è devastazione, feriti 124 agenti identificati, 436 antagonisti. Il questore ai Notav, non tolleriamo connivenze. Danni per 1 milione, piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine. Ordine, proiettili di gomma e più lacrimogeni. C'è un editoriale, La democrazia non si tocca, firmato dal direttore Antonio Di Rosa. E poi il cardinale Repole, una violenza terroristica, e ancora il retroscena firmato da Giuseppe Legato, francesi e spagnoli, i 1000 black bloc con la regia di Asca. E poi a centro pagina, Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS. Merz, attacco alla libertà, così la Stampa. Passiamo alla Verità. Islamisti e Notav, il conto della sinistra. Val di Susa, shock, 143 agenti contusi. La leader del PD tace, a Berlino un musulmano piomba in auto sul Gay Pride, un morto e 29 feriti. Cadono le illusioni progressiste. Movimentismo e immigrazionismo hanno fallito. Due estremismi diversi con qualcosa in comune, scrive La Verità in apertura. A centropagina la scorta all'Epore, punto interrogativo, allora anche ai poliziotti, mai visto. Il primo cittadino di Bologna sotto protezione per le offese online, il sindaco e il sindacato dei carabinieri chiede tutele per le forze dell'ordine sottoposte alla stessa gogna. Pilastro e Ampi insultano ancora le divise, così scrive La Verità a centropagina. Vediamo il Messaggero. Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Fakir a Bologna, niente infiltrazioni al corteo e i PM studiano le foto della nuca insanguinata. La questura nota azione di guerra, feriti 150 agenti. A centro pagina anche qui Berlino, Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi, terrore in Europa, attentato al Pride, una morta, la polizia scova il giovane islamista, sparatoria fatale, così il Messaggero. Vediamo Libero. L'apertura è questa, Tajani al Libero, è una intervista, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. Il titolone invece è questo, sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. Attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo ignora la matrice musulmana. A centro pagina, caos Italia, ora Pirlo traballa davvero, e in basso violenza notava, oltre 120 agenti feriti. Passiamo al Giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT. L'attentato a matrice fondamentalista, Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra. Gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina. Odio islamista al Gay Pride di Berlino. Un editoriale del direttore Tommaso Cerno, la sindrome di chi difende i suoi carnefici. E a centropagina Notav, 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, le due facce dell'eversione. L'agguato al cantiere del blocco antagonista internazionale ideato dopo il caso di Bologna. 130 agenti feriti, utilizzati perfino i mortai. E sempre a centropagina, sostegno agli italiani, benzina, ok al decreto ponte, sconti già in settimana. Vediamo Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna. Aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania, il cancelliere Merz, vogliono dividerci. Di spalla la politica interna, la russa, bene per l'Italia Meloni al colle, e a centropagina Notav, 1 milione di danni e ora è caccia al blocco nero. In basso un'intervista interessante, orgogliosi di Tina quando divenne la ministra Anselmi, è un'intervista firmata da Maria Novella De Luca e pubblicata a pagina 23. Passiamo al Fatto Quotidiano. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi, TAV sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Vediamo il Domani. Meno tasse, pensioni e benzina, Meloni e la manovra impossibile. Mentre si cercano i soldi per il decreto salva gasolio, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà. Servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro. Salvini rilancia sulla previdenza. Caso Fakir, dopo gli insulti per la piazza, lepore sotto scorta, l'ipocrisia della destra. Così scrive il Domani in apertura. C'è poi un commento di Lorenzo Castellani, il ruolo di Forza Italia, il confronto ineludibile tra la Premier e i Berlusconi, e in basso l'attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima. Vediamo il Sole 24 Ore, indice di sportività, questa è l'apertura, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il Sud resta indietro. E poi a centropagina, affitti brevi, meno locatori con due case. Passiamo al Corriere della Sera, è un attacco allo Stato, questa è l'apertura. Gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124. Piantedosi, serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 Notav. C'è un commento di Angelo Panebianco, l'Europa cambierà volto, punto interrogativo. E poi a centropagina l'audio di un agente, bruciano tutto, mai visto volare così tante pietre. E ancora di spalla, caro benzina, le misure, nel decreto lo sconto di 24 centesimi sul diesel. E poi a centropagina l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano, Berlino, Abdul Ballou voleva unirsi all'ISIS. E in basso, caso Pirlo, l'ipotesi che Maldini lasci, il CT sempre più in bilico, la delusione dell'amico Shevchenko per lo sponsor russo. E vediamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, proprio sulla violenza in Valsusa, Notav, identificati in 436, l'accusa di devastazione. Questo è il titolo della seconda pagina del Corriere della Sera. Val di Susa, il movimento provoca, grande giornata di lotta, al vaglio i video del Blitz. E in basso, il giorno dopo, ricce trasmittenti e mimetiche, i violenti mescolati tra i manifestanti, insieme per lo stesso obiettivo. Vediamo subito pagina 3, sempre del Corriere della Sera, i racconti shock degli agenti, mai prese tante pietre. L'ordigno contro i carabinieri, assalto con la bottiglia esplosiva, il questore, risponderemo con fermezza. E ancora pagina 4, centrodestra contro la guerriglia, l'opposizione, non strumentalizzate. I partiti di maggioranza, un'offensiva organizzata, Bonelli condanna senza se e senza ma. E in basso, sempre a pagina 4, no a coperture politiche, così si sconfigge la violenza e serve più prevenzione. Il sindaco Lo Russo, Torino ha bisogno della TAV. Sempre il Corriere della Sera, siamo a pagina 5, c'è un'intervista al ministro Matteo Piantedosi. Ogni forza democratica prende le distanze dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato. Questo è il titolo di questa intervista pubblicata a pagina 5. Il ministro dell'Interno, irresponsabile alimentare l'odio contro i poliziotti. Il voto del 2027 non sia lo scontro tra due eserciti che si guardano in cagnesco. Vediamo cosa chiede Fiorenza Sarzanini al ministro Piantedosi. Il presidente Mattarella e tutte le forze politiche hanno espresso solidarietà alle forze dell'ordine. Lei crede davvero che l'obiettivo siano loro? Questa è la risposta. Lo dimostrano i fatti. Nel passato, anche meno recente, ma soprattutto durante questi 4 anni del nostro governo, le crescenti aggressioni alle forze dell'ordine sono state la modalità degli antagonisti per esprimere il dissenso o presunto tale. Attaccare chi indossa una divisa e attaccare lo Stato. E purtroppo alcuni dubbi e una certa sfiducia pregiudiziale di natura ideologica espressi talvolta nei loro confronti non sempre aiutano a isolare i violenti. Io posso dire che l'impegno delle forze dell'ordine in Valsusa ha impedito che si verificassero danni e guai maggiori. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera in questa intervista pubblicata a pagina 5 al ministro Matteo Piantedosi. E proprio sentiamo su questo argomento il questore di Torino Massimo Gambino, più le voci della politica, Malan da una parte e Conte dall'altra. Sentiamo.
7: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana. Noi non lo consentiremo.
10: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili. Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
11: Assalire queste persone che fanno lì il loro dovere è un atto assolutamente vergognoso. Quindi condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma.

0: Era la voce di Elisa e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo all'altro grande fatto, che è appunto l'attentato al Pride. Siamo al Giornale, a pagina 2, la jihad in Europa. L'attacco islamista al Gay Pride di Berlino, una vittima e 29 feriti, ucciso il terrorista, scia di sangue sabato notte, lo schianto con il van al Tiergarten e il panico seminato con il macete, ieri eliminato dagli agenti in un orto a Spandau. Così scrive il Giornale a pagina 2. Vediamo a pagina 2 invece Libero: attentato islamico al Pride, ucciso il terrorista arabo, voleva ammazzare ancora. Abdel Ballo, cittadino tedesco di origine libanese, a bordo di un van è piombato sui partecipanti all'evento di Berlino, uccidendo una donna e ferendo decine di persone. Era un sostenitore dell'ISIS. E poi alla pagina successiva, pagina 3, sempre di Libero: e la sinistra si inabissa. Questo è il titolo di un lungo servizio di Pietro Senaldi. Quando non possono accusare la maggioranza, i progressisti vanno in tilt e spiegano che non importa l'origine o il credo religioso dell'attentatore, il problema è l'odio. Se l'aggressione arriva da settori a loro vicini, il male si spersonalizza. Così scrive Libero. A pagina 3, su questo sentiamo le parole del cancelliere tedesco Merz.
1: Dieses terroristischen islamistischen Anschlags.
2: Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, più forti, sapremo difendere le nostre libertà, sapremo difendere la nostra libertà.
0: Berlino, ucciso il killer, legato all'ISIS, Merz, attacco alla libertà, restiamo uniti, così scrive La Stampa, pagina 10. L'attentatore 21enne di origini libanesi, individuato e abbattuto dalla polizia a Spandau, cercava la fuga all'estero, il bilancio sale a 29 feriti, morta una donna, il cancelliere alla cerimonia interreligiosa con bandiere arcobaleno. Andiamo, torniamo al Corriere della Sera, pagina 7, la parabola di Abdul, dall'arresto in Libano al corso antiviolenze, quei contatti con l'ISIS, viveva con la madre e le sorelle, i viaggi in Siria. In basso, sempre pagina 7 del Corriere della Sera, la città si ferma e si scopre di nuovo lacerata nell'orgoglio, la paura nella capitale della libertà. Islamisti orientati alla violenza per l'intelligence, in Germania ci sono 9.000 islamisti orientati alla violenza, 1.940 nella capitale, così scrive il Corriere della Sera. Vediamo Repubblica, Repubblica pagina 3, Abdul, il fanatico jihadista condannato per terrorismo, doveva deradicalizzare. Nato nel cuore queer della città da una famiglia legata al crimine, era stato fermato mentre andava a combattere in Siria. Così Repubblica, pagina 3. Andiamo a pagina 4. La paura ora spinge l'ultradestra. Veidal sogna l'AfD primo partito. La destra estremista lesbica, la leader estremista lesbica dichiarata, dice che la sua è la migliore squadra per garantire la sicurezza. Prova elettorale a settembre. In basso c'è un'intervista. Le religioni alimentano l'odio e i pifferai magici finiscono per corrompere i più frustrati. Parla Alfonso Pantisano, figura istituzionale della città che cura i rapporti con la comunità LGBTQ+, e ne difende i diritti. Andiamo al Messaggero, il Messaggero a pagina 5, Berlino, l'attentato al Pride, ucciso il terrorista dell'ISIS, il rischio di altri attacchi. A maggio era stato condannato per preparazione di un grave atto di violenza, aveva anche provato a raggiungere lo Stato Islamico, ma nessuno lo controllava. Il ritorno della paura in Europa è l'occhiello. Siamo a pagina 5 del Messaggero. In basso c'è un'intervista ad Anna Paola Concia: troppi islamisti come lui, la politica affronti la realtà. Cambiamo argomento, siamo alla politica interna, vediamo pagina 5 di Libero, c'è una lunga intervista ad Antonio Tajani. Il titolo è questo: vi svelo il piano del governo per abbassare le tasse agli italiani. Il leader di Forza Italia accelera sul taglio delle imposte, tredicesime detassate e via il bollo auto. Questa intervista firmata da Fabio Rubini, che chiede: andiamo sul concreto, ci dà alcune priorità sulle quali lavorare con gli alleati? Questa è la risposta di Tajani. La prima è quella di detassare le tredicesime al 100% le più basse, poi con una tassazione progressiva a mano che la cifra aumenta. L'altra idea sulla quale stiamo lavorando è la riduzione, abolizione del bollo per le auto e le moto. La terza riguarda la riduzione dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, ma ce ne sono altre molto importanti. Una è quella di portare le detrazioni delle spese sanitarie nell'anno in cui vengono sostenute e non nell'anno successivo. Questo perché se devo curarmi delle risorse ne ho bisogno subito. Un altro tema sul quale stiamo lavorando è quello dei giovani. Pensiamo ad agevolazioni per le start-up, niente tasse per i primi 5 anni e per chi ci investe o per chi assume giovani. E ancora, agevolazioni in più oltre a quelle che ci sono già per le donne. Infine, stiamo studiando l'idea di una flat tax che premi chi produce di più. Così Antonio Tajani in questa lunga intervista pubblicata da Libero a pagina 5 firmata da Fabio Rubini. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 27 luglio. La giornata di oggi vedrà della residua nuvolosità e della instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà di intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna aspireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti 13 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove sono segnalati i veicoli lenti tra Montopoli in Valdarno e San Miniato Basso in direzione di Firenze. In Autosole ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Ancora altre notizie dalla 1 tra Caglianello e Capua in direzione sud verso Napoli e segnalato un incidente. Un incidente è avvenuto anche sulla variante di Valico tra Badia e Fiorenzuola in direzione sud verso Firenze. In questo incidente sono rimaste coinvolte due auto all'interno di una galleria. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, ci sono rallentamenti per traffico intenso tra la Torre Nova e il raccordo anulare in direzione nord verso l'anello cittadino. E ancora in Autosole un incidente è avvenuto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
7: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29 minuti e rieccoci all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani da poco in edicola. Partiamo dalla Stampa. IPM Valsusa è devastazione. I danni per 1 milione. Piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine. Proiettili di gomma e più lacrimogeni. Feriti 124 agenti. Identificati 436 antagonisti. Il questore ai Notav: non tolleriamo connivenze. Un servizio di Caterina Stamin, il cardinale Repole, una violenza terroristica, poi il retroscena firmato da Giuseppe Legato, francesi e spagnoli, 1000 black bloc con la regia di Asca. C'è un editoriale di Antonio Di Rosa, La democrazia non si tocca, e a centropagina: Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS. Merz, attacco alla libertà. Vediamo il Sole 24 Ore, indice di sportività. Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il sud resta indietro. A centropagina: affitti brevi, meno locatori con due case. Il Fatto Quotidiano. TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. Così scrive il Fatto Quotidiano. La Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania, il cancelliere Merz, vogliono dividerci. Di spalla la politica interna, la russa bene per l'Italia, Meloni al colle, e a centropagina: TAV, un milione di danni e ora è caccia al blocco nero. In basso un'intervista, orgogliosi di Tina quando divenne la ministra Anselmi, è una intervista firmata da Maria Novella De Luca, pubblicata a pagina 23. Il Giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT. L'attentato a matrice fondamentalista, Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina. Odio islamista al Gay Pride di Berlino. Un editoriale del direttore Tommaso Cerno, la sindrome di chi difende i suoi carnefici. A centropagina le due facce dell'eversione, TAV, un milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, l'agguato al cantiere del blocco antagonista internazionale ideato dopo il caso Bologna, 130 agenti feriti utilizzati, perfino i mortai. E ancora a centropagina, sostegno agli italiani, benzina ok al decreto ponte, sconti già in settimana. Berlino apre così con un'intervista a Tajani al Libero, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. E poi il titolone invece è questo: sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. Attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti. La sinistra in imbarazzo ignora la matrice musulmana. A centropagina, caos Italia, ora Pirlo traballa davvero, e poi violenza TAV, oltre 120 agenti feriti. Il Messaggero. Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze. La questura, TAV, azione di guerra, feriti 150 agenti. Fakir, a Bologna, niente infiltrazioni al corteo, i PM studiano le foto della nuca insanguinata. A centropagina, Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi, terrore in Europa. Attentato al Pride, una morta, la polizia scova il giovane islamista, sparatoria fatale. Vediamo infine La Verità, ricordiamo che fra poco avremo con noi all'edicola di Radio 1 Sarina Biraghi della Verità, l'apertura della Verità, quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, l'apertura è questa: islamisti e TAV, il conto della sinistra, Val di Susa shock, 143 agenti contusi, la leader del PD tace, a Berlino un musulmano piomba in auto sul Gay Pride, un morto e 29 feriti, cadono le illusioni progressiste, movimentismo e immigrazionismo hanno fallito, due estremismi diversi con qualcosa in comune. A centropagina, in galera a 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo ore di caccia. E poi a centropagina ancora la scorta all'Epore, punto interrogativo, allora anche ai poliziotti. Mai visto, il primo cittadino di Bologna sotto protezione per le offese online, e il sindacato dei carabinieri chiede tutele per le forze dell'ordine sottoposte alla stessa gogna. Pilastro e Ampi insultano ancora le divise. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era un vecchio brano del 1985, Every Time You Go Away di Paul Young. Lei invece è Sarina Biraghi della Verità. Sarina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a te. Allora, se sei d'accordo, io partirei dalla Valsusa. Dalla devastazione, come l'hanno definita i PM. Il tuo giornale La Verità titola così: islamisti e notabili, il conto della sinistra. Allora, partiamo proprio dalla cronaca. Che cosa è accaduto? Qual è questo bilancio drammatico?
1: Beh, io credo che sia un bilancio drammatico, e nei costi del danno fatto si valuta finora 1 milione di euro. E i danni alle persone, cioè sono almeno 150 poliziotti, insomma le forze dell'ordine, ferite in qualche modo. Credo sia una dimostrazione, non una manifestazione di contrarietà ad un'opera che pure è un'opera utile al nostro territorio, ai collegamenti con l'Europa, con il resto dei paesi d'Europa, ma credo sia una manifestazione di violenza e basta. Quella violenza fatta per distruggere, e come ha detto il ministro Piantedosi proprio perché i Black Bloc, cioè questi terroristi, chiamiamoli, in tuta nera, coperti sul volto, hanno messo su nella Valsusa una sorta di laboratorio di violenza terroristica contro il paese. Credo sia una manifestazione che tutto il mondo politico debba, come dire, stigmatizzare, ma purtroppo c'è sempre chi, come abbiamo sottolineato nel nostro giornale, chi quando commenta ha sempre qualche ma, come se certe manifestazioni fossero acuite dalla presenza nel nostro paese di un governo di centrodestra. Così non è, perché ricordo che quando è stato chiuso il centro a Scatasuna fu lo stesso procuratore di Torino a dire che questi antagonisti, questi centri sociali, hanno una sorta di sostegno da parte di fasce grigie della sinistra. Esistono delle macchie grigie, cioè non si riesce mai ad arrivare alla fine di un processo, a delle vere condanne, perché c'è sempre chi in qualche modo li sostiene.
0: Ecco, c'è un'intervista pubblicata dalla Stampa, parla Violante: quei gruppi vanno smantellati, scrive Francesca Del Vecchio a pagina 5 della Stampa. Ma perché è difficile smantellare questi gruppi, secondo te?
1: È quello che dicevo, probabilmente perché hanno delle aderenze, hanno della solidarietà che impedisce di arrivare alla fine, impedisce di arrivare ad arresti. Ora capisco che sarà difficile arrivare ad identificare queste persone che hanno fatto questa devastazione l'altro sabato pomeriggio. Sì. Ma certo è che sarà difficile arrivare appunto ai processi, alle condanne. E questo perché c'è chi in qualche modo li protegge, chi in qualche modo non consente di

0: della politica che c'è sempre stata, dell'accoglienza a tutti i costi e di non guardare a quello che accade. L'autore dell'attacco di Berlino era stato già condannato, era stato attenzionato, eppure gli era stata ridotta da un giudice la pena. Era tornato in libertà, aveva tentato di fare dei corsi di deradicalizzazione, eppure era un affiliato, inneggiava all'ISIS e ha messo in atto il suo progetto. Secondo gli inquirenti tedeschi, in Germania, solo a Berlino ci sarebbero 2.000 persone affiliate all'ISIS o comunque pronte a immolarsi per un'ideologia che mette in dubbio e che condanna soprattutto l'Occidente. Quello che abbiamo visto ieri fa tornare un po' alla mente, li abbiamo già visti questo tipo di attentati, la Germania soprattutto ne è stata vittima. E non possiamo non renderci conto di quello che accade, che forse l'accoglienza a tutti i costi e non voler avere una politica più razionale nei confronti degli immigrati può portare anche a questo.
1: Parliamo dei nostri soldi, Sarina, se sei d'accordo. Pagina 16 della Stampa. Freno al caro gasolio, pronti 140 milioni per tagliare le accise. Il governo ritocca le coperture, ok al decreto prima del weekend. Sconto per 9 giorni, poi la proroga con l'extra gettito di luglio. Vediamo il Messaggero. Gasolio non oltre 2 euro. L'ipotesi tassa sul fumo. Una riduzione di 24,6 centesimi per riportare il diesel al di sotto della soglia ritenuta critica. Per le coperture c'è chi spinge per agire sulle entrate delle sigarette. Insomma, che cosa accadrà?
0: Ma il governo è all'opera perché appunto questo abbattimento delle accise, che è l'unico strumento che ha per poter abbassare benzina e gasolio sotto questa soglia appunto dei 2 euro, è al lavoro sia per l'idea sarebbe di farlo entro quest'ultima settimana di luglio, prima dell'inizio d'agosto, perché è una settimana di rientri, di viaggi, di grande movimento, ma probabilmente se non ci si riesce si partirà con la prima settimana di agosto. Certo è che si pensa all'extragettito, ora pensare ad altre tasse diventa difficile, ma si deve sperare ovviamente che tutto ciò possa avere un termine. Se avrà termine, se avrà conclusione l'aspetto, diciamo così, la trattativa diplomatica che pare essere continuamente in corso tra gli Stati Uniti e l'Iran, perché mi pare che anche Trump abbia bisogno di un freno, diciamo, di uno stop alla guerra, perché come è stato avvisato dai suoi al Pentagono, gli Stati Uniti rischiano di non avere più un magazzino soprattutto di Patriot, i missili così usati in questo conflitto. Certo è che l'Iran, ha scoperto di avere veramente qualcosa di più della bomba atomica, ha lo stretto di Hormuz e la possibilità di bloccare i traffici e di bloccare, oserei dire, l'economia mondiale da questo punto di vista, no? Perché il traffico del petrolio e di materie prime sicuramente sta mettendo a dura prova non solo l'Italia, ma tutti i paesi del mondo in qualche modo.
1: Sempre a proposito di soldi, Tajani in questa lunga intervista che pubblica Libero a pagina 5 dice, a proposito delle priorità sulle quali si sta lavorando, la prima è detassare le tredicesime al 100% le più basse, poi con una tassazione progressiva a mano che la cifra aumenta. Che ne dici?
0: Beh, dico che detassare le tredicesime, sforbiciare l'IRPEF è uno dei capisaldi di Forza Italia, che è sempre molto attenta al ceto medio, e quindi Tajani si discosta un po' soprattutto da Fratelli d'Italia e dalla Lega, che in questo momento sono molto più presenti.

0: molto più parlanti, diciamo così, sul tema sicurezza che sta appunto sventolando e facendone un cavallo di battaglia anche Vannacci, il leader di
1: Certo.
0: Futuro Nazionale. E quindi mentre i due partiti della coalizione si concentrano su sicurezza e immigrazione, Forza Italia sposta il tiro e riparla delle tasse, che è un cavallo di battaglia, perché il ceto medio è sempre stato il ceto più attenzionato da parte del partito fondato da Silvio Berlusconi.
1: 20 secondi davvero. Trump sospende i raid, non ha più missili, riparte la trattativa, ti convince? Pagina 12 della Stampa. Davvero una risposta telegrafica.
0: Penso di sì, perché è proprio nell'interesse degli Stati Uniti.
1: Sì. Ti ringrazio moltissimo, Sarina Biraghi della Verità. Grazie davvero per
0: Grazie.
1: essere stata con noi all'edicola di Radio 1 che si chiude qua. Programma condotto e curato da Massimo Giralni, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Pino Itrin, regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani, grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Ecco Lupus in Fabula, dagli studi Rai, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
4: Ma dove vai, belletta in bicicletta, così di fretta pedalando con Arazzò? Le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore.

0: tanto bello parlamo.
1: Come suggerito dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, parliamo di biciclette, anzi di donne e biciclette, perché il libro di oggi è Alfonsina e la strada di Simona Baldelli. Ed è la storia di Alfonsina Strada, unica donna ad avere corso il Giro d'Italia maschile, famosa in tutto il mondo come la regina della pedivella. Il libro comincia nel 1959, in una domenica mattina che sarà anche l'ultima della sua vita. Alfonsina sale sulla sua moto Guzzi per andare a vedere la corsa delle Tre Valli Varesine. Non pedala più come una volta a 70 anni e da qui il racconto, come una ruota che gira, comincia a muoversi avanti e indietro nel tempo. Si torna all'infanzia poverissima nella Bassa Padana. Alfonsina nasce nel 1891 in una famiglia numerosa e affamata. La madre alleva bambini presi dagli orfanotrofi, molti di questi muoiono piccoli e questi morticini diventano presenze silenziose che non sono elementi horror, ma un modo per dire quanto la morte e la miseria fossero normali e vicine in quel mondo. Il padre, disoccupato, recupera una vecchia bicicletta con cui spera di trovare lavoro più velocemente. E più che una bicicletta è un rottame e inoltre il padre vieta a chiunque di toccarla. Ma Alfonsina non resiste. Di notte la prova di nascosto e scopre una sensazione nuova, quasi una vertigine. Eccola. In meno di un chilometro imparò a sbilanciarsi dolcemente per svoltare. La luna scintillava serena, i chiù cantavano sommessi, l'aria le andava incontro con un fruscio e carezzava la pelle. Sarebbe andata chissà fino a dove, ma bisognava rientrare. Il padre si sarebbe alzato fra poco, scoprendo la marachella, girò nella piazza e rifece la strada al contrario. Ormai aveva preso una certa spigliatezza, la bici obbediva mansueta e Alfonsina si sentiva padrona del mondo.

0: quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano.
1: Dopo quella volta Alfonsina non si fermerà più, e quando il padre scopre che ogni notte ruba la bicicletta, d'accordo con la madre, Alfonsina riuscirà a usarla ogni domenica per andare anche lei a cercare lavoro da sarta nelle sagre di paese. Crescendo si trasferisce a Bologna, lavora e osserva i ciclisti veri allenarsi alla montagnola. Lei può imparare solo copiando, comincia a gareggiare di nascosto dicendo in famiglia che va a messa, viene presa per matta. Una parola questa che dovrà ascoltare spesso, e saranno soprattutto le donne a insultarla. Le altre sartine infatti la accolgono così. È una cosa da uomini. Da che mondo era mondo, dovevano sfogare l'energia di cui il Signore li aveva dotati. A loro toccava esibire la forza, i muscoli e vantarsi agli occhi degli altri. Alle donne era riservata la modestia, il decoro, il lavoro nell'ombra, la fatica silenziosa come dono alla famiglia e preghiera a Dio. E poi, insomma, non si vergognava l'Alfonsina di mostrarsi sudata, la faccia deformata nello sforzo, la schiena piegata e il culo ritto bene in mostra, fasciato nei calzoncini per giunta. Una matta, sì, una matta, ecco cos'era, per non dire peggio. Matte siete voi, sbottò. Neanche vi immaginate quanto sia bello fare una cosa per la propria soddisfazione e non per obbligo. Quando la famiglia la mette davanti a una scelta, lei se ne va di casa. Si trasferisce a Milano sposando giovanissima Luigi Strada, un ragazzo timido che diventa il primo vero alleato della sua impresa. Da Milano la carriera di Alfonsina decolla, arrivano le gare, i successi, perfino un viaggio a San Pietroburgo dove viene ricevuta dai Romanov. Poi Parigi, i velodromi, è diventata la regina della pedivella. Più che le vittorie, il libro racconta la fatica, perché, dice Alfonsina, nessuno ci pensa alla fatica. Ci sono occhi solo per medaglie e trofei, o le fantasie sui soldi guadagnati, sempre troppo pochi che vanno via in un lampo. Si discute di applausi, titoli sui giornali, ma si dimentica la fatica, e con la fatica si dimentica la solitudine. La vita non è facile per Alfonsina. Il marito Luigi ha un tracollo e viene ricoverato. I soldi scarseggiano e ora c'è anche da pagare la retta del manicomio. Ma quando lo va a trovare, in un momento di lucidità, gli dirà la frase che la conforterà in ogni momento buio. Come sei bella sulla bicicletta, Fonsina, non scendere mai, non scendere mai, non scendere mai, non scendere mai. Ed è quella che si ripete quando prende la decisione di partecipare al Giro d'Italia nel 1924, prima donna in assoluto. Gli organizzatori ci pensano, hanno paura che la gara ciclistica più importante del paese possa trasformarsi in una pagliacciata, ma Emilio Colombo, direttore della Gazzetta dello Sport, intuisce che la partecipazione di Alfonsina sarebbe stata una forte attrattiva per il pubblico. 12 tappe per un totale di 3.618 chilometri su strade dissestate e salite ripide, in mezzo al fango, sotto la pioggia, e per Alfonsina ci sono anche gli insulti gridati ai lati della strada. Lei cade, si ferisce, rompe la bicicletta, pensa che il giro sia finito, ma rimedia un manico di scopa, lo sostituisce al manubrio e continua, sempre ripetendo Sina, non scendere mai, non scendere mai, non scendere mai. Dei 90 corridori, a Milano ne arrivano 30. Fra loro c'è Alfonsina. Arriva con quasi 4 ore di ritardo, ma arriva.
0: Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cotimo.
1: Quando le gare separano le donne dagli uomini in considerazione della diversa forza fisica, le occasioni per Alfonsina diminuiscono e i soldi vengono a mancare. Lei continua a resistere, si esibisce nei circhi, poi apre un'officina di biciclette, va avanti come può, senza mai commisurarsi, sempre in movimento. E il lupus in fabula di Alfonsina è la strada. Ed è proprio il movimento, la strada che non è solo asfalto, è possibilità, è fuga, è identità. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Alfonsina la strada di Simona Baldelli, perché quando è richiesto di stare fermo, bisogna invece muoversi, e magari anche in modo clamoroso. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti, e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui, da Venezia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Tommaso Margiotta, la sigla a cura di Andrea Cacciagrani. Grazie.

Radio 1, un mondo da sentire. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Terrore a Seattle, sparatoria a un festival gastronomico, 2 morti e 5 feriti, paura tra i presenti, si cerca il killer, la sindaca dice 2 persone sono state arrestate. Fuga finita, ucciso l'attentatore al Pride di Berlino, aveva 21 anni, simpatizzante dell'ISIS, il cancelliere Merz, non lasciamoci intimidire. Europa in fiamme, oltre 300.000 sfollati tra Francia e Spagna, in Italia i roghi più grandi in Molise e sul Gargano. Panchina azzurra, a rischio la nomina di Pirlo, se salta Maldini pronto all'addio. Formula 1, a Budapest vince Norris, spreco Ferrari, Pogacar nella leggenda, 5° trionfo al Tour de France. Buongiorno da Luana Cremasco, subito da Seattle le notizie che riguardano la sparatoria avvenuta durante un festival del cibo. 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, tra queste c'è anche un bambino di 2 anni. Lo scambio a fuoco intorno alle 18 ora locale. I testimoni raccontano di aver udito gli spari, le persone a terra, scene di panico, poi la fuga, la polizia ha fatto sgomberare la zona. La sindaca di Seattle, Katie Wilson, ha dichiarato in un comunicato che 2 persone sono state arrestate, ma il movente di quanto accaduto resta al momento sconosciuto. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. A Berlino ora, ucciso in un blitz della polizia, il 21enne Abdul Ballou, ritenuto il responsabile dell'attentato al Pride.
3: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Ballou si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito. Hanno tentato di rianimarlo, ma Ballou è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla ieri a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Ballou, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Merz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il conflitto in Medio Oriente è sospesa l'escalation da parte di Washington. Nel Golfo Persico crescono le speranze sulla ripresa delle trattative tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca rassicura sull'equipaggiamento americano.
4: Il presidente Trump sui social posta un video creato con l'intelligenza artificiale che narra un'America vittoriosa sull'Iran nella guerra del Golfo Persico. Abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo, ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara intanto al Wall Street Journal, smentendo che la riduzione delle scorte belliche sia un problema nel conflitto contro il regime di Teheran. Da venerdì scorso Washington ha sospeso gli attacchi contro i Pasdaran. Per Axios e altri media, consigliato dal suo stato maggiore, secondo cui i bombardamenti contro i guardiani della rivoluzione ad Hormuz non sarebbero più efficaci. Nel frattempo Teheran si è dichiarata disponibile a riprendere le trattative con gli Stati Uniti mentre proseguono i colloqui tra il regime iraniano e l'Oman. Per l'emittente Al Jazeera ci sarebbero progressi. Teheran insiste per ottenere una tariffa di gestione di servizio sullo stretto. Stando alle indiscrezioni, i mediatori omaniti avrebbero proposto la creazione di un consorzio regionale senza imporre pedaggi alle navi in transito. E domani Netanyahu vedrà Trump a Washington. Ogni decisione spetta al presidente americano. Le parole del premier israeliano. Claudia Stamerra, GR1.
2: Per la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, le parole del Papa all'Angelus. Sentiamolo.
5: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
2: La speranza di una nuova tregua in Medio Oriente impatta sui prezzi del petrolio. È diminuito del 5% il Brent europeo, ora intorno agli $88 al barile. Ancora troppo presto, tuttavia, per impattare sul costo dei carburanti, che continuano a salire da giorni. Il governo lavora un intervento ponte, in particolare sul gasolio. Si pensa anche all'attivazione ad agosto delle accise mobili, un meccanismo che fa scendere il prezzo al litro utilizzando il maggiore gettito IVA arrivato dai distributori. Gli scontri notav in Val di Susa, inquirenti al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione. Il ministro dell'Interno Piantedosi oggi sul Corriere della Sera parla di una internazionale della violenza, richiama tutte le forze democratiche a prendere le distanze dagli attacchi alle forze dell'ordine. Oltre 120 gli agenti rimasti feriti, circa €1 milioni, la stima dei danni.
0: Il cantiere è completamente distrutto, i mezzi di polizia anneriti dalle fiamme, per terra i resti della guerriglia. A Chiomonte i segni di quanto scatenato dai notav sono ancora ben visibili e ne testimoniano l'incredibile violenza. Drammatico poi il racconto di uno degli agenti coinvolti negli scontri.
6: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre 5, 6, 7 kg.
0: Il questore di Torino Massimo Gambino parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
7: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
0: Oltre 400 le persone identificate finora, molte provenienti da Belgio, Francia, Germania. La loro posizione è ora al vaglio della procura. Il lavoro degli inquirenti prosegue per dare un volto a tutti gli altri partecipanti agli scontri. Sequestrate molotov, materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas. Secondo chi indaga, la prova di un'azione pianificata. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa €1 milione. Solo per Chiomonte, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Città blindata per la nuova manifestazione nel quartiere dove sono avvenuti i fatti.
8: Le strade del Pilastro si riempiono, arrivano in tanti. Una settimana dopo la tragica fine di Fakir, presidio e corteo, giustizia è la richiesta. Non ci sono i familiari del 42enne, ma il pensiero va alle parole della sorella che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
9: Quella parola non appartiene al mio cuore, la vendetta porta solo altra rabbia.
8: L'inchiesta intanto procede ed è scontro quotidiano tra avvocati su filmati e fotogrammi, elemento centrale delle indagini dei tragici momenti di una settimana fa. Ucciso dai poliziotti che lo hanno battuto e schiacciato, dice il legale della famiglia di Fakir, nessun eccesso di utilizzo della forza, tutto regolare invece, secondo il difensore dei due agenti. Il tutto mentre in procura si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, ma ci vorrà del tempo. E parla il cardinale Matteo Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Episodi di cronaca che, pur nella comune condanna delle violenze, continuano a far discutere gli schieramenti politici. Sentiamo.
3: Fratelli d'Italia invoca tolleranza zero contro i violenti, dai notav a quelli di Bologna. Il presidente del Senato La Russa definisce il comportamento del sindaco Lepore fortemente imprudente, rilancia sulla riforma elettorale ammonendo Forza Italia sulle preferenze e non esclude un futuro di Giorgia Meloni a Quirinale. Dalla Lega si invocano nuove regole contro i violenti. Riccardo Molinari.
10: Più di 140 agenti delle forze dell'ordine feriti. Non si tratta di manifestazione del dissenso, siamo davanti ad atti eversivi e criminali. Per questo la Lega appoggia la proposta dei sindacati di polizia di introdurre il reato di terrorismo di piazza.
3: Solidarietà alle forze dell'ordine senza se e senza ma da tutto il centrosinistra. Parla di atto vergognoso il Movimento 5 Stelle, mentre il Partito Democratico ammonisce nessuna giustificazione per la guerriglia urbana, stigmatizza le violenze di Tel Aviv e AVS rispedisce alla maggioranza le accuse di connivenza con i violenti. Angelo Bonelli.
11: La destra smetta di farci inqualificabili accuse quando quei 60 ragazzi vestiti di nero sono conosciuti in tutta Europa, compresa in Italia. Dov'è il ministro Piantedosi? Perché non li ha fermati?
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: L'emergenza incendi in Francia e in Spagna. Più di 325.000 gli sfollati. I vigili del fuoco al lavoro senza sosta per combattere quella che viene definita una tempesta di fuoco sulla costa sud-occidentale francese, con le fiamme che sono arrivate a 15 km da Bordeaux. Stesso scenario anche in Spagna, dove gli incendi hanno causato, ha detto il re Felipe, danni incalcolabili al patrimonio naturale della nazione. Circa 75.000 residenti sono stati fatti sgomberare dalla regione di Madrid, da Avila, Toledo, dalla zona orientale di Castellón, nella provincia di Valencia. E roghi ci sono stati anche in Italia, momenti di grande paura per turisti e residenti in Puglia, sul Gargano e nel Basso Molise.
12: Il rogo più preoccupante è divampato domenica in tarda mattinata a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, dove le fiamme hanno minacciato residence e campeggi. Chiusa per qualche ora nel pomeriggio la statale 16 Adriatica e interrotta la linea ferroviaria tra Termoli e Foggia. 500 passeggeri bloccati sono stati poi trasferiti con pullman sostitutivi di Trenitalia. Le fiamme hanno lambito una RSA del paese, 21 gli anziani evacuati in una chiesa. In serata però gli incendi nel Basso Molise sono stati domati dai vigili del fuoco, che hanno poi proseguito il lavoro di bonifica delle aree a ridosso delle strutture turistiche. In Puglia invece, sul promontorio del Gargano, tra Peschici e Vieste, circa 1000 turisti evacuati via mare dalla baia di Manaccora. Il comune ha aperto le scuole per accogliere gli sfollati. In serata, la prefettura di Foggia ha comunicato il costante monitoraggio della situazione. Infine, colpita di nuovo dai roghi, anche la zona dell'Alta Murgia, vicino Toritto, in provincia di Bari. Eleonora Belviso, GR1.
2: E siamo allo sport. Alle spalle una domenica avvincente tra i motori, la Formula 1 e la tappa finale del Tour de France. Ma in primo piano resta la telenovela del nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio, che sembra ancora lontana dall'ultima puntata.
13: I legami del CT designato Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet hanno aperto un caso nazionale. Sono amareggiato, scrive in un lungo post su Instagram il campione del mondo 2006, che ribadisce la collaborazione solo di natura commerciale, non c'entra nulla con la politica, ma la sua nomina è a forte rischio. Sullo sfondo rimangono in gioco le alternative Conte e Mancini, non gradite però dal direttore tecnico Paolo Maldini, pronto a lasciare se saltasse la sua scelta. La giornata di oggi sarà quella della verità, almeno sulla vicenda da Pirlo. Dall'esito finale incerto, come il mondiale di Formula 1, arrivato alla pausa estiva con un ritrovato Lando Norris alla prima vittoria stagionale a Budapest davanti a Verstappen. Prezioso terzo posto in ottica titolo per Kimi Antonelli, nonostante un weekend complicato, allunga in classifica ora più 50 da Lewis Hamilton, solo quinto e con un'altra penalità sulle spalle, stavolta per eccesso di velocità in pit lane. Quarta e con altrettanti rimpianti, l'altra rossa di Leclerc. Si ripartirà a fine agosto in Olanda, a Parigi invece si è chiuso il Tour de France con l'incoronazione di Tadej Pogacar al suo quinto dominante trionfo alla Grand Boucle. A Mathieu Van Der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Emanuele Granelli, GR1.
2: Si allunga la lista dei siti italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel prestigioso elenco, che arriva così a 62 siti in totale, entrano i teatri condominiali dell'Italia centrale. Sono 10 in gran parte nelle Marche, modelli culturali e sociali come il Teatro Pergolesi di Iesi. La nostra intervista a Lucia Chiatti, direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini.
14: Perché vengono chiamati teatri condominiali?
15: La loro storia parla di condomini, di nobili, di persone abbienti che hanno voluto investire nella realizzazione di questi gioielli, che diventavano luoghi di socialità, luoghi di cultura, luoghi di spettacolo.
14: E anche luoghi vivi oggi, per questo l'UNESCO li ha scelti.
15: Luoghi che non sono soltanto beni architettonici, ma hanno un valore immateriale enorme, custodito, conservato, valorizzato e reso vivo oggi.
14: Quando nascono i teatri condominiali?
15: Il periodo è quello di fine Settecento. Il teatro non era solo il luogo dello spettacolo, ma anche il luogo in cui c'era uno scambio sociale, civile, banchetti. Era molto vissuto anche in modo un pochino differente da come oggi noi lo viviamo.
14: Sono piccoli gioielli, con quali caratteristiche?
15: Molto spesso il Teatro Pergolesi ha questa grandissima qualità, mantengono oggi ancora degli elementi non solo architettonici, ma anche meccanici originali.
14: Francesca Cosentino, GR1.
2: E dai palchi dei teatri andiamo a quelli dei tanti festival che da nord a sud stanno animando l'estate italiana in musica.
16: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Al Moonland di Sarzana, vicino alla Spezia, questa sera arriva Alfa. Dopo il live nella sua terra, il tour del cantautore genovese proseguirà il 31 luglio a Palermo, poi ad agosto le tappe di Cesenatico, Ciro Marina e Montesilvano e i concerti di settembre a Taormina e all'Arena di Verona. Si chiude poi tra Genova e Milano con le ultime date nel mese di ottobre. Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà degli scontri no TAV in Val di Susa, ve ne abbiamo riferito anche all'interno del giornale, oltre 120 gli agenti rimasti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni, e poi la procedura di infrazione che è stata aperta dall'Unione Europea contro tutti gli stati membri per il mancato recepimento della direttiva sulle cosiddette case green. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8 da Luana Cremasco, dalla redazione del GR1 a tutti voi. L'augurio di un buon proseguimento di giornata, buon ascolto sempre qui con voi su Radio 1.
17: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
18: Perché ti sei fermato?
17: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
18: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
17: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
18: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
17: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
18: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
17: Vai su tvsat.tv.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
24: Quando sei uscita?
25: Ieri.
24: Che pensi di fare?
25: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
24: Le cose sono cambiate, Teresa.
25: Tu non ci devi venire qua.
24: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
26: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
27: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
28: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
29: Giornale radio del Lazio.
30: Incendi e roghi, si è concluso un weekend difficile sulle strade di Roma. Una donna ha perso la vita in uno scontro sulla Roma Fiumicino. Grande raccordo anulare paralizzato per ore a causa degli incendi e del fumo. A un mese alla strage di Casalotti continua la caccia al presunto killer sospettato del triplice omicidio. Potrebbe non essersi allontanato dall'Italia mentre prende corpo la pista della rapina. Sovraffollamento e carenza di personale, l'allarme dei sindacati di polizia penitenziaria dopo la notte di paura nel carcere di Viterbo, un rogo con 23 intossicati e un detenuto suicida. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. In apertura il grave incidente sulla complanare della Roma Fiumicino. A scontrarsi due auto e uno scooter. C'è una vittima, una donna di 75 anni, altri 4 i feriti. Traffico in tilt per diverse ore. Sentiamo.
28: Grave incidente sull'autostrada Roma-Fiumicino in prossimità del bivio con il raccordo. Lo scontro ha coinvolto 3 veicoli, tra i quali un motorino condotto da una donna di 75 anni che ha perso la vita. L'incidente è avvenuto lungo la complanare della strada che collega la capitale con l'aeroporto in direzione Fiumicino. Il personale del 118 è giunto sul posto con 3 ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso. Delicate le condizioni di un minorenne, trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Feriti anche i genitori. uno in codice giallo all'Aurelia Hospital, l'altra in codice rosso al Sant'Eugenio. Una quarta persona che era a bordo della seconda auto è stata trasferita in codice rosso con l'elicottero al San Camillo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale dell'ANAS e le forze dell'ordine per eseguire i rilievi e gestire la viabilità. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti. Tra gli elementi decisivi, la velocità alla quale viaggiavano le auto. Per diverse ore il traffico è rimasto in tilt a causa della chiusura temporanea della Complanare. Paola Cortese, TGR Lazio.
30: E il caldo continua ad alimentare i roghi della nostra regione. Gravi disagi sulle strade ieri per un vasto incendio di sterpaglie lungo via Laurentina all'altezza del grande raccordo anulare in una domenica da Bollino Rosso per chi viaggiava.
0: Questa mattina bollino giallo per quanto riguarda il traffico di rientro in città. Quello di ieri è stato invece un pomeriggio da bollino rosso. Ad aggravare la situazione alcuni incendi che si sono sviluppati a ridosso di arterie stradali della capitale. Le fiamme che hanno divorato sterpaglie e vegetazione e il fumo prodotto hanno reso difficile la circolazione sul tratto urbano della A24 e sul grande raccordo anulare tra la Pontina e la Laurentina, impiegato anche un elicottero nelle operazioni di spegnimento dei roghi. Durante la mattinata dell'ultima domenica di luglio, molti i vacanzieri che in particolare dalla capitale si sono messi in viaggio per raggiungere i luoghi di villeggiatura, anche per trascorrere un periodo breve di vacanza. Nell'ultimo fine settimana stimati 27 milioni di spostamenti in Italia. La Pontina, l'Aurelia, l'Appia, oltre all'autostrada A1, le direttrici viarie più trafficate nel Lazio.
1: Stiamo tornando a Oriolo Romano, però siamo di Roma.
3: Siamo rientrando dalle vacanze, siamo partiti da Pestum, quindi il litorale del Cilento.
4: Eravamo a Savignano Irpino. Ritorniamo verso il caldo adesso.
0: Decine le pattuglie delle forze dell'ordine che nell'ultimo weekend sono state impegnate nei controlli sulla rete viaria stradale e autostradale della nostra regione, insieme a personale di ANAS e Autostrade per l'Italia. Nazario Basili, TGR Lazio.
30: Ora l'economia, il caro vacanze, cambia anche le abitudini dei cittadini del Lazio.
5: Le abitudini turistiche cambiano in linea con prezzi non proprio da saldo di fine stagione. Lo avvertiamo dalle geografie delle nostre città. Fino a 10 anni fa agosto era una specie di saracinesca collettiva. Oggi agosto, con il suo 43% di scelte per le vacanze, diventa solo una possibilità e non più un obbligo. Confturismo, Confcommercio indica anche un'altra torsione dalle abitudini tradizionali. Il periodo unico di ferie è stato ampiamente sostituito da periodi spezzettati. Per un italiano su 6 il riposo resta un vorrei ma non posso, soprattutto per redditi insufficienti. In queste condizioni complessive torna in auge il chilometro zero per weekend lunghi di riposo.
6: Ma ho preferito rimanere in Italia. Ho la mia salvezza di avere una casa ad altipiano di Arcinazzo per prendere il fresco.
7: Quest'anno non partirò, sarò a casa, ho la fortuna di avere una casa al mare, quindi casa al mare.
5: La conferma di un risveglio dell'interesse per le località più vicine alla propria residenza passa da altri due aspetti che nel Lazio premiano le città costiere o il relativo fresco delle località in quota. A testa è prevista una spesa media complessiva per le vacanze di 1.165 euro, la voglia di viaggiare fuori dall'Italia si attesta al 37%, in calo di 7 punti dall'ultima rilevazione. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
30: La cronaca: la polizia di Stato ha arrestato a Roma due ricercati internazionali. Il primo è un 43enne cinese rintracciato in una struttura ricettiva della capitale, destinatario di un mandato di arresto della Repubblica Popolare della Cina per aver fatto parte di un'organizzazione dedita alle frodi online. Il secondo è un cittadino romeno condannato nel suo paese per reati contro l'ordine e la sicurezza e rintracciato in zona Tomba di Nerone. Un mese fa la strage di Casalotti a Roma, in cui morirono Kamal Uddin, sua moglie e la figlia di 8 anni, ancora ricercato il principale sospettato del triplice delitto, Shahdat Hossain, potrebbe non essersi mai mosso dall'Italia.
8: Potrebbe avere le ore contate la fuga di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese accusato di aver ucciso un mese fa a colpi di mannaia padre, madre e figlioletta di appena 8 anni nell'appartamento di via Montiglio a Casalotti. L'unico sopravvissuto alla strage è l'altro figlio, Amir, 20 anni. Secondo gli inquirenti, il presunto autore della strage, connazionale e amico della famiglia, non sarebbe all'estero, spiega l'avvocato Fabrizio Gallo, che assiste il giovane superstite.
9: Potrebbe essere ancora in Italia il killer che ha ucciso un'intera famiglia a Casalotti. E quello che emerge da indiscrezioni pare che il soggetto sia stato aiutato da gruppi criminali che la polizia sta cercando di stanare e che lo hanno aiutato sia prima, sia durante che dopo l'orrendo omicidio.
8: Si allontanerebbe inoltre la pista passionale legata ad una presunta relazione poi interrotta tra Hossein e la donna uccisa, continua l'avvocato Gallo, lasciando spazio all'ipotesi della rapina.
9: Perché da un'ultima perquisizione è emerso che mancano parecchi oggetti d'oro e mancano anche tanti soldi dalla casa, e questo lo ha rivelato l'unico superstite. Seguendo proprio la pista di questi oggetti, la polizia sarebbe sulle tracce del killer e di chi lo ha aiutato.
8: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
30: E a Viterbo, dopo il grave incidente e il suicidio di un detenuto nel carcere, i sindacati penitenziari tornano a denunciare il sovraffollamento e la mancanza di personale.
2: Saranno le indagini a chiarire nelle prossime ore le cause delle fiamme divampate sabato sera nella casa circondariale Mamma Gialla di Viterbo. È stata una notte drammatica. In pochi minuti i corridoi e le celle si sono trasformate in una pericolosa trappola di fumo tossico, invisibile all'esterno. È stato necessario un massiccio dispiegamento di ambulanze e automediche per far fronte all'emergenza, le cui origini non sono ancora chiare. Un'ipotesi è che tutto possa aver avuto inizio da alcuni detenuti della sezione speciale precauzionale che potrebbero aver appiccato il fuoco ai materassi, ma non ci sono state rivendicazioni. Il bilancio finale è pesante: 23 intossicati portati nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo, di cui 17 reclusi e 6 agenti della polizia penitenziaria. All'alba la scoperta più dolorosa: durante i controlli nelle celle bonificate i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di un detenuto di 29 anni. Sembrerebbe non esserci alcun legame con l'incendio. Si tratta del secondo decesso in pochi giorni all'interno dell'istituto viterbese, dopo l'omicidio di un 26enne avvenuto durante una violenta rissa, e il quinto dall'inizio dell'anno nel Lazio. E ieri a pranzo è stato sventato un altro tentativo di suicidio. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
30: 3 giovani rapinati sul lungomare di Terracina, arrestati dai carabinieri, 5 ragazzi tra i 18 e i 22 anni.
10: L'episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino sul lungomare Circe di Terracina. Secondo quanto ricostruito dai militari, 3 ragazzi sarebbero stati aggrediti da un gruppo di persone con il volto coperto che, dopo averli colpiti, li avrebbe rapinati. Dato l'allarme, una pattuglia dei carabinieri è riuscita a individuare e bloccare i presunti responsabili ancora presenti nella zona. Sono 5 giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tutti residenti in provincia di Frosinone, che ora si trovano agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina aggravata in concorso. 2 delle vittime presentavano evidenti segni delle percosse subite. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, ma i 2 giovani hanno rifiutato il trasporto e le cure mediche. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
30: Lo sport, il calcio. Ieri amichevole in famiglia per la Roma di Gasperini contro il Cannes, squadra francese di proprietà di Friedkin. È finita 3-3 con i giallorossi avanti di 3 gol grazie a una doppietta di Dybala, che ha anche servito un assist a Malen per il 2-0, ma poi raggiunti sul finale. Sul fronte mercato viene data in chiusura l'operazione che dovrebbe portare a Trigoria da Bologna l'attaccante argentino Castro. Amichevole estiva anche per la Lazio, che dopo il successo contro la Primavera ha trovato la seconda vittoria a Formello, battendo 6-0 la Flaminia Civita Castellana. Nel primo tempo a segno Cancellieri, Dele Basciro e Bordon, nella ripresa in gol Ratkov, Rovella e Zaccagni su rigore. Amichevole anche per il Frosinone: la squadra di Alvini batte 1-0 l'Ascoli allo stadio Manlio Scopigno di Rieti. Decide un gol di Colli su assist del nuovo acquisto Zerbin. Le notizie sulla viabilità con Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
11: In autosole si sono formate code a tratti per il traffico intenso tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla stessa diramazione Roma Sud troviamo code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sempre a Roma hanno inizio oggi i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di via della Storta all'altezza dell'intersezione con via di Boccea. È stata istituita una nuova disciplina di traffico.
30: E prima di chiudere, le previsioni del tempo.
12: La nuova settimana inizia con un progressivo aumento della pressione atmosferica sull'Italia ed in particolare anche sulla nostra regione. Questa andrà quindi a garantire prevalenza di tempo stabile con cielo da poco a parzialmente nuvoloso al mattino, soprattutto sui settori più interni. Su questi ultimi le temperature risulteranno in aumento nei valori massimi, ma comunque senza eccessi. La ventilazione sarà variabile, da debole a moderata, e il moto ondoso sarà in attenuazione, con mare molto mosso al mattino, mosso nella seconda parte della giornata. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
30: Le 7:29 minuti e 28 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Stefano Siani. L'informazione regionale torna alle 12:10 sulle frequenze Radio 1 e con il TG alle 14 su Rai 3. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito. Da Alessandro Banfo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
29: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
29: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
17: Lunedì 27 luglio, sono le 7:31 minuti, una buona giornata, buon inizio settimana da Francesca Rinaldi al microfono. Siamo in onda anche oggi perché lo sport si prende una piccola pausa dopo il super lavoro per i mondiali di calcio. Vi ricordo il nostro numero per i WhatsApp, 335-699-2949, scriveteci o mandateci un vocale. Partiamo da quanto è accaduto sabato in Val di Susa, gli scontri con la manifestazione NoTav, una manifestazione alla quale hanno partecipato migliaia di persone, una manifestazione sostanzialmente pacifica, un corteo dal quale si sono staccati però centinaia di attivisti, non solo italiani, e si sono registrati oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine. Ma ci facciamo raccontare meglio che cosa è successo da Maurizio Licordari, il nostro collega della redazione regionale del Piemonte. Maurizio, buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
17: Allora Maurizio, sabato era in corso un festival e poi cosa è successo?
18: In realtà quella di sabato era la giornata centrale di questo evento che si chiama Alta Felicità, è un festival che è già arrivato alla 10ª edizione ed è un festival organizzato proprio dal movimento NoTav, ma non solo, ci sono tante altre associazioni che partecipano, gruppi che partecipano, e c'erano una serie di eventi, di dibattiti, di incontri che peraltro, per inciso, sono andati avanti anche nella giornata di ieri. La giornata di sabato era quella del corteo, era abbastanza temuta, si sapeva che poteva accadere qualcosa, si immaginava un altro atto simbolico come era già accaduto in passato. In realtà quello che è successo è ben distante da quello che ci si potesse aspettare, perché in realtà questi gruppi di persone erano centinaia, si parla di almeno 600-700 persone, ma probabilmente sono anche di più, perché poi se si contano tutti i vari punti che sono stati attaccati addirittura si arriva a immaginare che possono essere almeno 2000 le persone che si sono sganciate e si sono distribuite in quattro cantieri differenti della TAV. Dal corteo si sono staccati e si sono appunto diretti in quattro diversi luoghi, peraltro abbastanza distanti. Per chi non conosce quel territorio, parliamo di luoghi che sono a 20-30 minuti di distanza l'uno dall'altro, e tra l'altro sono stati raggiunti a piedi da queste persone e sono stati presi di mira quattro cantieri. Quello che ha subito i danni più gravi è probabilmente, secondo anche le ipotesi investigative attualmente, uno di quelli che erano gli obiettivi iniziali, è questo di Chiomonte, dove pare siano stati lasciati danni per una cifra che insomma viene stimata attorno al milione di euro. E poi ci sono state queste immagini di scontri vari che avete visto insomma in televisione, che abbiamo visto in questi giorni, che raccontano di una violenza organizzata. Ecco, questo è un po' il punto centrale, quello su cui si lavora adesso, cioè l'ipotesi che ci fosse un gruppo già organizzato con questi obiettivi specifici.
17: Ecco Maurizio, resta con noi, ascoltiamo le parole di Massimo Gambino, questore di Torino.
1: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana. Noi non lo consentiremo.
17: Ecco Maurizio, torno da te, quindi è stata comunque un'azione organizzata, si parla anche di walkie-talkie con cui si parlavano a distanza, quindi era coordinato insomma l'attacco.
18: Questo è uno dei temi centrali, l'altro tema centrale è legato ovviamente, sì, siamo a Torino, quindi si parla inevitabilmente di quello che è accaduto appena pochi mesi fa, a fine gennaio, con la vicenda del corteo a Scatasuna, con le violenze del corteo a Scatasuna, ma si parla anche dei rapporti con organizzazioni internazionali, francesi, ci sono stati diversi francesi identificati, ci sono stati diversi ragazzi provenienti dal Belgio, provenienti dalla Germania, insomma persone che arrivavano dall'estero probabilmente con l'obiettivo specifico di creare questa forma di guerriglia. Ovviamente la partecipazione ha anche degli altri elementi che la rendono, che fanno pensare appunto che ci fosse un'organizzazione specifica, perché oltre ai walkie-talkie di cui parlavi c'erano anche delle altre cose che abbiamo inevitabilmente notato. Io ieri sono stato in questa stazione a Bruzzolo, che si trova vicino a San Didero, uno dei luoghi attaccati dai manifestanti, e abbiamo trovato in un angolo a terra tutta questa montagna di oggetti lasciati: erano mascherine, guanti, erano felpe, zaini, con tutti questi oggetti, appunto tutti questi indumenti che vengono utilizzati per nascondersi, alcuni diversi dagli altri. Mi spiego. Alcune mascherine erano quelle classiche chirurgiche, ormai abbiamo purtroppo imparato a conoscere la differenza, molte altre erano mascherine FFP2, quelle diciamo con i filtri in più, altre ancora erano addirittura maschere antigas che abbiamo visto nelle immagini, e gli occhialini e tutti gli oggetti sequestrati dalla polizia raccontano di un gruppo che non solo aveva preordinato l'aggressione, ma aveva anche una preparazione specifica che è molto rilevante, che è in qualche modo anche un po' allarmante, ma che classifica questi episodi in una posizione diversa dal semplice dissenso. Il dissenso era evidente nel corteo, questo era qualcosa di diverso.
17: Qualcosa di più, come ci raccontano anche le voci di alcuni poliziotti che erano presenti al corteo.
19: Io sono stato aggiunto agli arti superiori ed inferiori, nonostante le protezioni, utilizzavano anche delle vere e proprie armi rudimentali, quindi dei mortai. L'ufficiale dei carabinieri è stato attinto agli arti inferiori da un oggetto incendiario e ci siamo lanciati su di lui per letteralmente spegnerlo.
20: Sono gruppi organizzati, molto organizzati, sia sotto l'aspetto dell'attività paramilitare, sia sotto l'aspetto logistico. Incidenti, scontri che avvengono puntualmente ogni anno da 15 anni. Bisogna delimitare quell'area, bisogna evitare queste manifestazioni, bisogna fare in modo che il cantiere possa proseguire con presidi di sicurezza differenti, che non possono più essere le forze dell'ordine. Deve essere delimitato con l'esercito.
17: Ecco, abbiamo ascoltato le voci di Andrea Barbieri, dirigente del Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP, e di Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del SIULP di Torino. Maurizio Licordari, torno da te. Dicevi che è ancora in corso la conta dei danni, si parla di 1 milione di euro, e continua a crescere anche il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine.
18: Sì, abbiamo un dato che era partito dalle indicazioni arrivate proprio dai sindacati, che era di 60 feriti, ma in realtà già ieri erano diventati più di 120. Sì. Ci sono, per fortuna si tratta di feriti non gravi, questo chiariamolo, perché per fortuna si tratta comunque di situazioni tutte sotto controllo. Non abbiamo da raccontare immagini molto più brutte come ci è capitato in passato, però è un dato elevatissimo. La conta dei danni sarà sicuramente molto più alta di questa cifra che abbiamo accennato prima, perché in realtà il 1 milione di euro è una stima del solo cantiere di Chiomonte. Poi bisognerà vedere quanti altri danni sono stati fatti in giro, e vi dico anche che ieri, per esempio, nella zona sempre di San Didero ci dicevano che sono state prese a sassate alcune auto, sono stati danneggiati alcuni ovviamente oggetti stradali, cartelli, tutto ciò che poi lascia i segni sul territorio, che poi inevitabilmente pesa anche sul calcolo finale. E poi c'è tutta l'altra parte dell'inchiesta, che è quella che dovrà portare a capire chi sono i responsabili. C'è un numero che abbiamo raccontato ieri, che è appunto di questi 436 esattamente identificati subito dopo gli scontri. Sono persone che sono state identificate grazie alle immagini dei droni dall'alto, e sono persone che sicuramente hanno partecipato a quel pezzo di corteo. Bisognerà però attribuire poi le singole responsabilità,
17: chiaramente.
18: E sarà un'inchiesta molto complessa, perché come abbiamo più volte visto, le immagini di queste persone erano di persone incappucciate,
17: come ci hai detto tu, delle varie mascherine. Esatto. Grazie Maurizio Licordare, il nostro collega della TGR Piemonte, grazie per aver ricostruito così accuratamente quanto è successo. E do il buongiorno anche a Mino Bartolomeo Giachino, fondatore del movimento Sì Lavoro Sì Tab. Buongiorno Giachino.
0: Buongiorno a lei, signora.
17: Buongiorno. Allora, lei è stato sottosegretario ai trasporti tra il 2008 e il 2011, se non erro. Le chiedo, già la sua posizione è implicita nel nome del movimento che lei stesso ha fondato. Perché sì alla TAV?
0: La TAV porterà più sviluppo. Questo paese da 20 anni cresce dello 0, noi abbiamo bisogno di crescere di più. Le reti che ci collegano al mercato globale ci porteranno lavoro, turismo, logistica. Noi oggi perdiamo oltre 10 miliardi di logistica legata alle nostre produzioni soltanto perché vengono usati porti e aeroporti stranieri per i servizi logistici. Per recuperare questi traffici, e quindi lavoro, entrate fiscali e così via, noi abbiamo bisogno di avere una rete logistica più efficiente. La TAV ci collegherà con la Francia, con la Spagna, con l'Inghilterra, che sono il secondo, il terzo, il quarto paese per esportazioni. Verso la Francia l'Italia ha un attivo di quasi 20 miliardi, con un anno di esportazione noi, di surplus positivo, noi ci paghiamo l'opera del futuro che ci darà benessere per i prossimi 100 anni, come è capitato col primo traforo del Frasius, quello voluto da Cavour.
17: Senta, quindi, Giachino, ma la popolazione della Valle di Susa resta, se non altro, spaccata. C'è una grande contrarietà anche nella popolazione. È rimasta, oggi leggiamo sui giornali che molti ritengono ormai la battaglia persa, però c'è una grande preoccupazione anche per lo stato della Val di Susa in particolare.
0: Allora, faccio una premessa. Quando il re Vittorio Emanuele II parlava con Cavour e gli esponeva le preoccupazioni di quelli che erano contrari al primo traforo, Cavour disse: maestà, noi dobbiamo governare anche per quelli che non capiscono. La bassa Valle di Susa è in una situazione di depressione economica, a un livello di PIL come il Sud. Abbiamo bisogno di rilanciare il lavoro. La Valle di Susa, con la stazione internazionale a Susa, avrà un rilancio enorme, positivo. E quindi noi dobbiamo spiegare

0: mila persone a favore, i lavori dalla parte italiana non sono andati avanti. E quindi abbiamo dato l'impressione, cioè quelli che dovevano portare avanti questi lavori, hanno dato l'impressione agli oppositori che l'opera si poteva ancora fermare. Secondo, lasciare organizzare questo Festival della Felicità, che è un po' il cavallo di Troia per organizzare questa manifestazione alla fine della settimana. Si sapeva benissimo che sarebbe successo questo. Allora noi dobbiamo ragionare con i valsusini, che sono persone per bene, anche quelli che sono contrari, salvo quelli che sono ideologicamente contrari. E la Val di Susa ha bisogno di essere aiutata dallo Stato, lì ci sono tutte le condizioni perché ci sia una piccola ZES, perché quell'investimento lì serve alla Val di Susa, ma serve soprattutto a Torino e all'Italia.
1: Giacchino,
0: e quindi lo Stato deve approcciarsi in un modo diverso.
1: Mi perdoni, la fermo un attimo e colgo l'occasione leggendo un messaggio che ci arriva da Giovanni da Milano. Il movimento Notav esiste da 30 anni. Sabato c'erano decine di migliaia di persone nei vari cortei. Il servizio pubblico non intervista nessuno del movimento. Noi li abbiamo cercati, nessuno è voluto intervenire. Lo diciamo per correttezza, perché altrimenti sembra una trasmissione in cui manca un pezzo. Nessuno è voluto intervenire alla nostra trasmissione di oggi. Giacchino, torno da lei. E le dico, secondo lei saranno rispettati i tempi? Perché c'è anche questo, oltre al tema dei costi, dell'ambiente, c'è anche un tema che riguarda la tempistica della fine di questi lavori.
0: Ascolti, la TAV oggi è più importante di 10 anni fa, è più importante di 20 anni fa, perché la TAV trasferisse il trasporto sia merci che passeggeri dalla strada alla rotaia, quindi diminuisce l'inquinamento, diminuisce l'incidentalità. Inoltre, lei sa benissimo, come tutti sanno, che oggi l'economia mondiale è, come dire, in qualche modo bloccata dalle guerre in Iran e in Medio Oriente. Quei blocchi al canale di Suez, i blocchi di Hormuz, fermano i trasporti, fermano la logistica, quindi fermano il lavoro mondiale. Allora, i collegamenti ferroviari sono un'alternativa. Non a caso, dalla Cina ogni anno stanno già arrivando 20.000 treni merci verso l'Europa, e tutto il lavoro logistico che oggi va su in Germania, perché noi oggi non abbiamo ancora realizzato la TAV. La TAV è ancora più importante. Purtroppo ci sono dei ritardi, sono stati causati negli ultimi 7 anni da indecisioni. Occorre che la Presidente Meloni intervenga personalmente. Le grandi infrastrutture le hanno sempre decise i Premier, perché sono l'interesse, rappresentano l'interesse nazionale. Il primo traforo del Frejus lo fece Cavour, che andò a inaugurare i lavori. I lavori nel dopoguerra fu De Gasperi in prima fila. Quindi la Meloni venga qui,
1: deve intervenire direttamente la Presidente del Consiglio.
0: Sì, deve dire che l'interesse nazionale, l'unico organismo che secondo la Costituzione rappresenta la volontà del popolo è il Parlamento. Il Parlamento ha votato 2 volte, la TAV è un'opera di interesse nazionale. Chi attacca la TAV attacca un'opera di interesse nazionale. Bisogna dividere i valsusini contrari, che comunque sono la minoranza. In Val di Susa la maggioranza è sì TAV. Allora bisogna dividere le persone per bene che sono contrari,
1: dai delinquenti che hanno fatto la manifestazione. E quello questo è chiarissimo.
0: Non bisogna più autorizzare questa manifestazione.
1: Beh, non era autorizzato ovviamente lo scontro che poi si è
0: la manifestazione è il modo per raccogliere, no? Come hanno fatto entrare i violenti francesi?
1: Ecco,
0: che in Francia non
1: Giacchino,
0: fanno
1: nulla. La sua posizione è chiarissima. Io la ringrazio, Mino Bartolomeo Giacchino, fondatore del movimento Sì Lavoro, Sì TAV, e do il buongiorno ad Angelo Tartaglia, professore emerito di fisica presso il Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia del Politecnico di Torino. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Professore, io parto da un suo scritto di pochi giorni fa. Lei sostiene che le previsioni di traffico di quella che poi sarà la TAV sono molto al di sotto di quanto sarebbe richiesto per coprire i costi dell'opera.
2: Certo, sì, questa non è una novità di oggi in sostanza, sono studi che sono stati fatti più e più volte. In definitiva i costi, che tra l'altro non sappiamo ancora bene quali sarebbero, adesso si parla di 4,14 miliardi.

0: 6 soltanto per il tunnel. Ovviamente dovrebbero rientrare attraverso quelli che sono i pedaggi che vengono poi pagati da coloro che utilizzano il tunnel stesso, evidentemente. O si mette a livello tale da non essere competitivi, o se no è molto indefinito o indistinto la durata del tempo che ci vorrebbe per recuperarli. Questa analisi è stata fatta tra l'altro in passato anche da economisti che non avevano a priori una qualche posizione, facendo esami sulla base dei dati che erano disponibili a tempo debito. Insomma, questo aspetto qui è tutto trascurato. Le motivazioni che spingono.
1: Professore,
0: Dica.
1: lei è sempre, da sempre critico, insomma, nei confronti
0: Sì.
1: dell'opera. Tra l'altro, alcuni ascoltatori ci scrivono il TAV, perché il treno alta velocità, ma insomma ci capiamo, il TAV o la TAV. E un altro punto che lei contesta è la questione dei costi, che sono aumentati nel corso degli anni, anzi dei decenni, perché ormai è tantissimo che si parla del
0: Sono
1: TAV o della TAV.
0: 35 anni quasi. Sì, aumentano continuamente. Beh, no, a parte ovvio che aumentino perché c'è un discorso di inflazione, poi c'è il costo dei materiali, poi c'è il costo del lavoro, poi ci sono gli imprevisti perché uno scopre sempre che c'è qualcosa a cui non aveva pensato o magari aveva fatto finta di non volerci pensare e via discorrendo. Ripeto, adesso siamo ufficialmente a 14 miliardi e 6 o qualcosa del genere per quanto riguarda il tunnel, tenendo conto che non si tratta solo di fare il tunnel, perché a monte e a valle da un lato e dall'altro bisogna fare i raccordi. Una volta che uno avesse il tunnel fatto e non ha ancora fatto i raccordi, evidentemente quel tunnel non è in grado di portare tutto quello che corrisponde alla dimensione di progetto che viene presa come riferimento. Per cui effettivamente
1: Professore,
0: i numeri non ci sono.
1: ecco, ma invece il lavoro che questa opera potrebbe portare sia nel momento, nella lunga fase, insomma, di realizzazione dell'opera, e poi dopo, quando sarà realizzata effettivamente. Un ascoltatore ci scrive
0: Il
1: anche:
0: lavoro è
1: ma il
0: di
1: professore non
0: immediato.
1: valuta il minore inquinamento che poi ci sarà? Ci sono
0: Minore
1: due.
0: inquinamento quando? Perché anche questa è una sciocchezza. Se uno va a considerare l'impatto sull'atmosfera, il CO2 emessa durante la fase di cantiere, le stime, anche qui fatte, rifatte, rifatte negli anni, comportano una emissione di CO2 pari al consumo, alla produzione complessiva di una città come Torino per 4-5 anni. Cioè, che senso? L'impatto immediato è garantito. Uno. Due, c'è un grosso impatto sulle falde acquifere, anche in Francia c'è lo stesso problema, c'è anche qui, ovviamente si spostano,
1: Quindi il
0: si
1: problema
0: prosciugano e via
1: ambientale,
0: discorrendo.
1: insomma, problema.
0: Problema ambientale quello. Non solo, poi c'è il mito del trasferimento, è tutto verde perché trasferiamo dalla strada alla rotaia. Ora, questo non è vero, cioè prendiamo i dati in tutta Europa, dove sono state fatte grandi opere, anche in Svizzera, i due tunnel più grandi che sono stati realizzati negli ultimi 20 anni, diciamo, questi non portano a ridurre la quantità di merci su strada, hanno un'offerta in più, in aggiunta, che è molto ideologicamente coerente con l'idea di una economia del sempre di più, che è fisicamente insostenibile, ma non spostano i camion sulla rotaia in quanto è stata costruita la rotaia. Ci vuole una politica che disincentivi il trasporto su strada, tenendo conto che però il trasporto su strada in certi casi è competitivo perché su distanze medio-brevi è chiaro che è più immediato, più diretto e anche a costi più bassi.
1: Grazie professor Angelo Tartaglia, professore emerito di fisica al Politecnico di Torino. Do il buongiorno al nostro ultimo ospite, Maurizio Bufalin, direttore generale di TELT, il tunnel euroalpino Lione-Torino, la società che sta costruendo il TAV o la TAV. Buongiorno Bufalin.
2: Buongiorno,
1: Allora,
2: buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Bufalin, abbiamo parlato dei tempi, dei lavori. Nei giorni scorsi in Francia sono stati pubblicati articoli allarmistici, che parlano di tempi molto più lunghi del previsto. Lei che ci dice? Qual è la verità?
2: Allora, la verità è che non ci sono ritardi e i lavori stanno procedendo secondo il planning e la previsione è di attivare la linea alla fine del 2033. Deve considerare che stiamo scavando comunque quello che è il tunnel più lungo e profondo del mondo in una geologia estremamente complessa delle Alpi. E quindi diciamo abbiamo diciamo le difficoltà classiche della costruzione delle linee. In questo momento siamo al 30% della realizzazione dell'opera, con 50 chilometri di gallerie già scavate, quindi non si torna più indietro, l'opera non è in discussione, si tratta soltanto di finirla nei tempi e nei costi previsti.
1: Quindi scaviamo, fine 2033, lei ci dice, quali sono le prossime tappe dei prossimi mesi?
2: Le prossime tappe sono che dalla fine di quest'anno al 2028 metteremo a scavare tutte quante le 7 TBM che complessivamente ci servono per scavare tutto il tunnel per tutto il tunnel di base, ricordo che è il tunnel più lungo del mondo. Poi andranno installati gli impianti, quindi binari, segnalamento, e realizzeremo le due stazioni internazionali a Susa e a Saint-Jean-de-Maurienne per consegnare appunto la linea completa alla fine del 33.
1: Bufalini, molte delle critiche all'opera si concentrano sull'impatto ambientale dei lavori. Come vengono gestiti, monitorati gli scavi e le acque sotterranee, in particolare in Val di Susa?
2: Allora, noi stiamo parlando di una ferrovia, l'obiettivo principale della Torino di Lione è quello proprio di trasferire il traffico merci dalla strada alla ferrovia. Diciamo, ho sentito l'intervento del professor Tartaglia che mi ha preceduto, in realtà da noi il trasferimento modale lato Italia è dell'ordine di pochi punti percentuali, diciamo la quota modale che passa sulla ferrovia. In Svizzera, dove è stato fatto il Gottardo, dove è vero che sono state fatte delle politiche specifiche, la stessa quantità di traffico passa per il 75% sulla ferrovia. Quindi diciamo il motivo per cui si fanno le ferrovie è proprio quello di trasferire le merci dalla strada ai binari. Per quanto riguarda quindi diciamo il motivo è questo sostanzialmente.
1: Senta, Bufalini, c'è poi la questione dei materiali estratti dal tunnel di base del Moncenisio. Sono stati rimossi e messi in sicurezza, parliamo di oltre 220.000 tonnellate di materiali che nel corso degli anni si erano accumulati, ma adesso come verranno smaltiti questi materiali?
2: Beh, dunque, quando si scava un tunnel ferroviario di queste dimensioni c'è una grandissima quantità di materiale, ovviamente, che viene estratto. Il nostro obiettivo è quello di riutilizzarne la maggior parte possibile e noi puntiamo a riutilizzarne il 60%. Per questo motivo abbiamo creato proprio due cantieri operativi specifici per la gestione del materiale scavato. Questo materiale viene estratto, viene lavorato e viene restituito alle imprese che ci realizzeranno calcestruzzo per fare i conci del rivestimento definitivo della galleria e per fare diciamo rilevati e tutto il resto. E quello che avanza, il poco che avanza, circa il 40%, verrà riutilizzato per chiudere cave e discariche del passato che sono rimaste aperte.
1: Bufalini, le faccio un'ultima domanda alla quale le chiedo di rispondere in breve. Attacchi come quello che sono avvenuti sabato, questi scontri così, che tipo di danni provocano? Provocano effettivamente ritardi importanti nei cantieri, poi quindi nella realizzazione finale dell'opera?
2: Allora, in generale no, provocano danni gravi al cantiere, in questo caso l'hanno creato, al cantiere di Piemonte è completamente distrutta la parte della logistica del cantiere e perderemo del tempo per metterlo a posto, però diciamo non ha mai comportato un effettivo ritardo sull'avanzamento dei lavori fino ad oggi.
1: Va bene, la ringrazio. Maurizio Bufalini, lo ricordo, direttore generale di TELT, tunnel euroalpino Lione-Torino, promotore pubblico italo-francese che sta realizzando la sezione internazionale della nuova ferrovia. Sono le 7:56 minuti. Noi ci fermiamo qui, torniamo dopo il GR1 delle 8 per occuparci di case green. Restate con noi, restate su Radio 1.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento. Sulla A21 ci sono code a tratti per un veicolo fermo tra l'A7 e Voghera in direzione di Brescia. Sulla A4 Venezia-Trieste code per incidente tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia un incidente che vede coinvolto un camion e due auto è avvenuto tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano. Code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Code per lavori e traffico intenso sulla A26 tra Masone e l'A10 in direzione di Genova Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla stessa A14 un chilometro di coda per incidente tra la A25 Torano Pescara e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Ancona. Infine in Autosole un incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito. Roberta Di Mauro, Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'ombra dell'ISIS sull'attentato al Pride di Berlino, ucciso l'uomo che si è lanciato con un'auto sulla folla, aveva cercato di aderire allo Stato Islamico. Sparatoria su un festival a Seattle, almeno due vittime, diversi feriti. Scontri no TAV, oltre 400 le persone identificate, più di 100 gli agenti contusi, danni per 1 milione di euro. Piante dosi sul Corriere, esiste un internazionale della violenza e del disordine, serve unità, le opposizioni, solidarietà, le forze dell'ordine, no a strumentalizzazioni. Speranze di tregua, terza notte senza raid sull'Iran. Trump, nessun problema per le scorte di armi. Teheran, disponibili al dialogo, in calo il petrolio ma il prezzo dei carburanti è sempre alto. L'Europa brucia, Spagna e Francia in fiamme, oltre 300.000 sfollati. In Italia i roghi più estesi, in Molise e sul Gargano, paura tra i turisti. Parole, parole, parole. Harvard cataloga termini intraducibili di 120 lingue che descrivono emozioni, vizi e virtù. Per l'Italia c'è anche arrangiarsi. Salmo torna a casa in Sardegna, concerto evento con l'inaugurazione di un parco giochi nell'ex galoppatoio di Arzachena. In scaletta anche brani della tradizione isolana. Caos nazionale, il caso Russia allontana Pirlo dalla panchina azzurra. Maldini minaccia le dimissioni, oggi la decisione di Malagò. Buongiorno da Luana Cremasco, subito allora il punto sulle notizie dall'estero, da Berlino a Seattle, qui in studio c'è Alba Arcuri.
4: E sì, a Seattle c'è stata una sparatoria nel corso di un festival gastronomico in una tranquilla serata di domenica, dunque era notte in Italia. Ne parliamo tra poco, ma prima l'attentato a Berlino di sabato sera nel corso della manifestazione della comunità LGBTQ+, che ha provocato, lo ricordiamo, la morte di una donna e 29 feriti, ma che ha fatto precipitare la Germania nel terrore, come 10 anni fa con l'attentato jihadista ai mercatini di Natale. L'attentatore, o presunto tale, un 21enne simpatizzante dell'ISIS, è stato ucciso ieri sera in un blitz della polizia. Ma sentiamo la corrispondente.
5: È stato rintracciato in una proprietà di famiglia Abdul Ballou e forse è stato proprio il padre Tafik a indicare il possibile nascondiglio del ricercato. È così che ieri, già nel primo pomeriggio, la polizia ha circondato il complesso di orti urbani dotati di casette abitabili nella periferia occidentale di Spandau. Atteso fino alle 18 prima di fare irruzione, ma quando ha esortato Ballou a consegnarsi, questi ha tentato di aggredire gli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha fatto fuoco, il presunto terrorista è rimasto ucciso. È finita così la caccia all'uomo, iniziata subito dopo le 22 di sabato sera, quando un minivan è piombato sui partecipanti al Pride. C'è ancora qualche dubbio sul fatto che Ballum non fosse da solo, ma ci sono soprattutto molti interrogativi su perché il presunto killer fosse a piede libero. Era noto che avesse tentato di affiliarsi allo Stato Islamico. La Procura Generale di Berlino aveva chiesto una condanna a 2 anni, invece gli era stata concessa la libertà vigilata, con l'obbligo di un percorso di deradicalizzazione. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, dice sconsolato la stampa tedesca il padre Tafik, mentre il ministro degli interni tedesco Dobrindt teme che ci possano essere degli emulatori. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
4: Ed ora torniamo a Seattle, negli Stati Uniti. L'ennesima sparatoria di massa, se ne contano almeno 271 solo nel corso di quest'anno, secondo la CNN. Una sparatoria che è avvenuta intorno alle 18 ora locale nel corso del Festival Bite of Seattle, che raduna ogni anno centinaia di persone con stand gastronomici. I testimoni raccontano di spari ripetuti, persone a terra, scene di panico e fuga. Molti dei venditori hanno abbandonato gli stand per nascondersi. Una persona sospetta è ora in stato di fermo. Le vittime invece sono 2 e i feriti sono almeno 5. Fra questi anche un bambino di 2 anni. Avrebbero ferite a braccia, addome e gambe. Una donna in condizioni più gravi. Le famiglie colpite stanno vivendo il momento peggiore della loro vita, ha detto la sindaca Kate Wilson. Un'intera comunità sta cercando di capire come un raduno nato all'insegna della cultura, della condivisione, della gioia, sia potuto finire sotto i colpi di arma da fuoco.
3: In Italia gli scontri notavi in Val di Susa, inquirenti al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione. Il ministro dell'Interno Piantedosi oggi sul Corriere della Sera parla di una internazionale della violenza e richiama tutte le forze democratiche a prendere le distanze dagli attacchi alle forze dell'ordine. Oltre 120 gli agenti rimasti feriti, circa 1 milione di euro la stima dei danni.
0: Si nasconde dietro un muretto, tra la vegetazione. Appena vede arrivare i poliziotti a bordo di una camionetta, accende la Molotov, poi la lancia, il mezzo avvolto dalle fiamme. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, un gesto che poteva causare una strage e dimostra la violenza della guerriglia scatenata dai Notav.
2: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre da 5, 6, 7 kg.
0: Queste le parole di un agente coinvolto nei tafferugli. È stata un'escalation di azioni di guerra e di violenza, dice il questore di Torino, Massimo Gambino.
6: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
0: Oltre 400 le persone identificate finora, molte provenienti da Belgio, Francia, Germania. Il lavoro degli inquirenti prosegue per dare un volto a tutti gli altri partecipanti agli scontri. Sequestrate Molotov, materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, secondo chi indaga, la prova di un'azione pianificata. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa 1 milione di euro solo per Chiomonte, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna, città blindata per una nuova manifestazione nel quartiere dove sono avvenuti i fatti.
7: Giustizia per Fakir, slogan e striscione attorno al quale il pilastro si ritrova una settimana dopo. I familiari di Abderrahim non ci sono, il pensiero di tanti va alle parole della sorella che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
8: Quella parola non appartiene al mio cuore, la vendetta porta solo altra rabbia.
7: Sul tavolo dell'inchiesta intanto tutto il materiale acquisito, le tante immagini di quei tragici momenti, tassello centrale, video e fotogrammi sui quali è scontro quotidiano tra avvocati. Quello della famiglia di Fakir punta il dito contro i due poliziotti intervenuti e dice: lo hanno battuto, schiacciato, tutto regolare, nessun eccesso di uso della forza, dice invece il legale degli agenti. Chi indaga intanto attende gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. E del caso torna a parlare il cardinal Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Tutto ciò mentre scatta la scorta al sindaco di Bologna Lepore, che ha presentato denuncia per intimidazioni e minacce arrivate online. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Condanna delle violenze da tutto il mondo politico, che però si divide ancora tra accuse di connivenza e richiami alla responsabilità. Sui fatti di Chiomonte e Bologna è intervenuto anche Ignazio La Russa, che, intervistato a Viareggio, ha esteso lo sguardo alle prossime legislature.
9: Non nel 2029, ma 7 anni dopo, il presidente del Senato traccia l'orizzonte per l'arrivo di Giorgia Meloni al Quirinale. Sarebbe una fortuna per il paese, dice. Poi avverte gli alleati: uno stop alla legge elettorale avrebbe conseguenze. Prima di passare alla cronaca, Lepore è stato imprudente.
10: Doveva sapere che una manifestazione pacifica potesse essere la copertura per iniziative molto meno pacifiche.
9: Quanto ai Notav, La Russa mette in guardia da coperture palesi e sotterranee. Che si guardi all'opposizione lo fa capire Antonio Tajani. Dalla sinistra condanne tardive e formali, dice sul Libero, mai convinte e sostanziali. La destra smetta di attribuirci inesistenti connivenze, replica AVS. Sanno bene qual è la differenza tra antagonisti violenti e pacifici cittadini, aggiunge il PD, eppure ci accusano di collusione. Una strategia per Antonio Misiani volta a distogliere l'attenzione.
11: Fare il pieno di benzina e diesel ormai costa un occhio della testa, ma Giorgia Meloni si occupa solo di legge elettorale e di fatti di cronaca.
9: Per Giuseppe Conte il governo sulla sicurezza un approccio ideologico, sanno inventare, dice il 5 Stelle al Messaggero, solo slogan e nuovi reati. Lucio Bondi, GR1.
3: Le 8 e 9 minuti e siamo di nuovo all'estero. La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Abbiamo più munizioni di ogni paese al mondo, dichiara il presidente americano, smentendo di avere problemi di dotazioni belliche. Intanto posta un video, creato però con l'intelligenza artificiale, in cui Washington è vittoriosa su Teheran. Sospesi da venerdì scorso gli attacchi americani contro i Pasdaran, aumentano le speranze della ripresa di un dialogo diplomatico. Il regime iraniano si è detto disponibile a un nuovo confronto. Sentiamo la corrispondente a Istanbul.
12: È una tregua armata quella tra Iran e Stati Uniti, secondo fonti arabe. Presto Teheran e Washington potrebbero tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. L'Iran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire i colloqui, che potrebbero tenersi a Ginevra, Doha o a Islamabad. La notizia trapela subito dopo l'interruzione della rappresaglia iraniana in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte: se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran mostrano i muscoli e annunciano di aver distrutto diversi caccia statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la marina iraniana ha intercettato diverse navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Il premier israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump a Washington, minaccia dure reazioni se Teheran attaccherà direttamente o tramite intermediari Israele. La tensione intanto resta altissima in Cisgiordania, dove i coloni hanno attaccato ancora i palestinesi. Sentiamo l'inviata.
13: Nekamah, vendetta, è scritto con lo spray nero sulle mura esterne della moschea che i coloni israeliani hanno dato alle fiamme a Qusra. Ma nell'ondata dei loro assalti in Cisgiordania, dopo la sparatoria con 4 vittime palestinesi e 2 israeliane a ovest di Nablus, colpiscono anche cantieri edili e abitazioni, passanti e paramedici. 2 feriti nel campo profughi di Calandia a Gerusalemme Est. Il presidente palestinese Abu Mazen chiede alla comunità internazionale di intervenire. Il premier Netanyahu vola a Washington per un incontro con Trump dopo il freddo dovuto all'esito inconcludente del conflitto con l'Iran. Il gabinetto di sicurezza israeliano dà il via libera all'ingresso della forza di stabilizzazione a Gaza, mentre il comitato tecnico dichiara di essere pronto ad assumere l'amministrazione della striscia. A Fox News Netanyahu accusa Zohran Mamdani di incitamento all'odio dopo che il sindaco di New York ha sollecitato il proprio governo a eseguire nei suoi confronti il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: E poi c'è il fronte russo-ucraino. Nella notte, attacchi delle forze di Mosca su Zaporizhia. Un morto, anche se il bilancio è provvisorio, perché non è escluso che sotto le macerie ci siano altre vittime. Attacchi anche a Sumy, dove la contraerea ucraina ha abbattuto una 15 di droni. E in Russia, sempre nella notte, 2 morti e diversi feriti a Rostov-sul-Don dopo un attacco aereo condotto dagli ucraini. Gli scenari internazionali, la speranza di una nuova tregua in Medio Oriente impattano sui prezzi del petrolio. Facciamo il punto qui in studio con Paola Nania.
14: Buongiorno, meno 5% per il Brent, che è il petrolio di riferimento europeo. Nei giorni scorsi aveva toccato i $100 al barile, adesso è intorno agli $87. Il WTI americano, il petrolio americano, $84.6. Il mercato spera in una de-escalation in Medio Oriente, ma comunque troppo presto per impattare sul costo dei carburanti, che invece continuano a salire da giorni. Il governo italiano lavora a un intervento ponte. Ad agosto poi dovrebbero essere attivate le cosiddette accise mobili. Si tratta di un meccanismo che fa scendere il prezzo della benzina e del gasolio al litro utilizzando il maggior gettito IVA arrivato proprio dai distributori. Le ipotesi sono meno 24 centesimi al litro per il gasolio, meno 6 per la benzina. Allora il punto lo facciamo nel servizio.
15: I prezzi dei carburanti non accennano a diminuire, quello della benzina sfiora i 2 euro sulla rete stradale nazionale, quello del diesel è a 2,18 euro al litro. Così il governo si appresta a intervenire nei prossimi giorni con un intervento ponte puntato in particolare sul gasolio, una misura che punta a dare un segnale prima della settimana delle partenze da Bollino Rosso di inizio agosto. Il secondo intervento con il meccanismo delle accise mobili, come confermato dal ministro Urso, dovrebbe arrivare quando saranno noti i numeri dell'extragettito IVA di luglio. Nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto si farà il punto sulle risorse disponibili e si valuteranno inoltre misure mirate, come già avvenuto con il credito d'imposta per l'autotrasporto. Finora, per il taglio delle accise da marzo ai primi di luglio, sono stati spesi circa 1.800.000.000. Giuseppe Di Marco, GR1.
14: C'è anche la possibilità di una social card per le fasce economiche più deboli. debole quando parliamo di benzina, così ha detto il ministro per gli affari europei Foti, poi interventi sulle bollette per evitare speculazioni. Questo è stato annunciato dal presidente ARERA, che è l'autorità per l'energia, Nicola Dell'Acqua.
3: Rai Radio 1, siamo all'emergenza incendi in Spagna e in Francia. Più di 325.000 in totale gli sfollati. L'allarme del re di Spagna Felipe, danni incalcolabili al patrimonio naturale del paese. E sulla costa sud-occidentale francese le fiamme minacciano anche Bordeaux. Per gli aggiornamenti abbiamo in diretta il corrispondente Gavino Moretti.
16: Sì, dal dipartimento della Gironda nel sud-ovest della Francia arriva una prima buona notizia dopo giorni di emergenza. Il grande incendio è rimasto sostanzialmente stabile durante la notte, hanno fatto sapere poco fa le autorità locali. Le fiamme hanno smesso di espandersi, mentre restano impegnati 3.000 tra vigili del fuoco, gendarmi e soldati. Ieri è stata la giornata più difficile, i roghi erano arrivati a 15 km da Bordeaux, capitale della Gironda. 220.000 restano gli sfollati in Francia, ospitati in varie sale comunali e centri congressi. Emmanuel Macron terrà tra due ore una riunione interministeriale d'emergenza per discutere della situazione. Ieri dalle mappe satellitari si è notato che il fumo che saliva da Bordeaux si è unito al fumo che proveniva da Madrid. Questo perché resta difficile la situazione anche in diverse aree della Spagna. Oltre alla regione della capitale sono ancora da domare gli incendi intorno a Toledo e a Valencia. Da Parigi, linea Roma.
3: Allerta anche in Italia, ancora roghi tra Sicilia e Sardegna, vasto incendio sul Gargano in Puglia. Nelle testimonianze raccolte dalle nostre redazioni regionali, la paura di turisti, residenti costretti a fuggire da campeggi e case vacanze. Le fiamme sono arrivate anche in Molise.
17: Solo domenica sera i vigili del fuoco sono riusciti a domare gli incendi divampati al mattino nel Basso Molise, il più violento a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, le cui fiamme hanno rapidamente minacciato residence, campeggi e stabilimenti.
18: Già dalle 10 un focolaio che è esploso proprio di colpo.
19: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
17: Nel pomeriggio chiusa per qualche ora la statale 16 Adriatica e interrotta la linea ferroviaria tra Termoli e Foggia. Circa 500 i passeggeri bloccati e poi trasferiti con i pullman di Trenitalia. Lambita dai roghi anche una RSA, 21 gli anziani evacuati in una chiesa del paese. In Puglia invece, il promontorio del Gargano tra Peschici e Vieste, circa 1.000 turisti sono stati evacuati via mare dalla baia di Manacora con i mezzi della guardia costiera.
20: È iniziato un fronte, poi si è propagato con il vento, poi ci siamo ritrovati tutti qui in spiaggia.
18: Molto panico, ma è stata gestita tutto bene.
17: Le fiamme hanno interessato anche Cagnano Varano. In serata la prefettura di Foggia ha comunicato il costante monitoraggio della situazione. Nuovi focolai hanno colpito anche l'Alta Murgia, nella zona di Toritto, in provincia di Bari. Eleonora Belviso, GR1.
3: Incendi alimentati dal vento, dal grande caldo degli ultimi giorni che persiste nelle regioni meridionali. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
21: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
3: Si complica la strada che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale Azzurra di calcio. La collaborazione del campione del mondo 2006 con un'agenzia di scommesse russa fa vacillare la sua candidatura.
22: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che a meno di due mesi dai primi impegni ufficiali a settembre in Nations League lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Domani intanto è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR1.
3: Milano conquista la vetta della provincia più sportiva d'Italia nell'ultimo anno, spinta dalle Olimpiadi e dagli scudetti. Lo rivela uno studio pubblicato sul Sole 24 Ore. I giochi fanno fare un balzo anche a Belluno e a Sondrio, sud lontano dai primi posti. Fra i 32 indicatori presi in esame, il numero di tesseramenti, gli impianti, gli investimenti e i risultati sul campo. Il ciclismo a Parigi, la passerella trionfale del campione sloveno Tadej Pogačar, vincitore indiscusso dell'edizione numero 113 del Tour de France.
1: Davanti a un orizzonte ancora abbastanza lungo per poter pensare a nuovi primati e altre vittorie, ma intanto Pogačar entra ufficialmente nell'Olimpo del ciclismo accanto a miti del passato come Merckx e Anquetil e fenomeni di un tempo più recente come Hino e Indurain, raggiunti a quota 5 tour vinti, ma con la concreta possibilità per il 28enne sloveno di passare oltre e diventare l'unico ad averne conquistati 6 o anche di più. Difficile porre limiti a un atleta capace di dominare come lo sloveno. In questa edizione della corsa francese ha vinto 5 tappe, ma potevano essere anche 6 o 7 se non si fosse preoccupato del suo compagno di squadra Isaac Del Toro. A Barcellona ha lasciato il successo al messicano e sulle Alpi lo ha scortato fino alla fine per assicurare al suo figlioccio il terzo gradino del podio. Superiorità evidente, descritta perfettamente dal secondo in generale. Per me l'unica possibilità di vincere il tour è che Pogačar non sia al via, ha detto Remco Evenepoel. Come non essere d'accordo di fronte alla più forte di questa epoca e forse di tutti i tempi. Certificazione che arriverà soltanto con il passare del tempo e con le prossime imprese da record di Pogačar. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Verdetti definitivi per il Tour de France, giochi ancora aperti invece al Mondiale di Formula 1. Formula 1 che va in vacanza ora per la pausa estiva. Dal Gran Premio d'Ungheria arrivano tuttavia diversi spunti interessanti. Un campione ritrovato come Lando Norris, una Ferrari sprecona, la certezza Kimi Antonelli sempre più leader del Mondiale. Sentiamo l'inviato a Budapest.
4: A volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te, sentenziava il Drugo Le Boschi in un film di culto e la lezione dello stralunato personaggio dei fratelli Coen l'ha perfettamente assimilata Kimi Antonelli, peraltro il più giovane di tutti. Se non puoi vincere, limita i danni, corri con pazienza e vedrai che la corsa ti verrà incontro. In Ungheria vince Norris, McLaren, il campione del mondo torna al successo dopo tanti mesi, vince davanti a Verstappen e appunto a Kimi che con la sua Mercedes partiva settimo, gestisce, gioca di strategia e raccoglie un podio che lo fa anche allungare nella corsa al mondiale.
5: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitato i danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
4: Giù dal podio le Ferrari, date per favorite, Hamilton quarto ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto e così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
23: Ci sono dei punti interrogativi, è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria, un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
4: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
3: Le parole che non abbiamo. L'Università di Harvard cataloga i termini intraducibili di ogni lingua, descrivono emozioni, vizi e virtù.
24: Arrangiarsi non è solo un'arte tutta italiana, ma un termine considerato intraducibile per la sua peculiarità. Una delle parole catalogate in The Positive Lexicography, archivio curato da Tim Lowas della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard per classificare stati d'animo propri delle differenti culture. 120 le lingue passate al setaccio e oltre 1000 i vocaboli, dalla saudagi portoghese, misto di nostalgia e rimpianto, al giapponese gambaru, esortazione a mettercela tutta senza risparmiarsi, al greco meraki, il piacere di fare le cose con passione struggente. Il dizionario coglie le sfumature. Koko kai po in finlandese indica il desiderio di essere in un luogo diverso e lontano che forse non si vedrà mai. Simile, ma meno doloroso del tedesco Fernweh. Alcune parole racchiudono un'intera filosofia. L'araba Sumud, resa internazionale dal movimento per la Palestina, indica una ferma determinazione a vivere nonostante l'oppressione. Ubuntu, il termine Zulu e Banto reso celebre da Nelson Mandela, significa io sono perché noi siamo, una persona è tale attraverso le altre persone. Non tutte le parole selezionate indicano cercano però virtù. Molte descrivono vizi come termini italiani pantofolaio, dietrologia, menefreghismo. Francesca Fornario, GR1.
3: Il sistema dei teatri condominiali dell'Italia centrale è entrato a far parte della lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Costruiti nel XVIII e XIX secolo per aprire alle nuove classi e non solo alla nobiltà le porte della cultura, videro la luce grazie ai fondi di cittadini privati. La decisione del Comitato UNESCO è arrivata durante la sessione in corso a Busan, in Corea del Sud, su iniziativa della regione Marche, che intende sostenere l'intera rete nazionale dei teatri condominiali. Sentiamo il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
0: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. In questi luoghi i teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
3: Musica è stato il weekend di Salmo, che ha portato nella sua Sardegna anche il Lebonski Park, una sorta di parco giochi con palchi, aree tematiche, attrazioni, che resterà aperto al pubblico ad Arzachena ben oltre il concerto del rapper. Arzachena!
2: E alla fine Salmo ha portato anche a casa l'esperienza del Lebonski Park, nato a Milano per 40.000 persone, ma ci dice...
6: Se devo essere sincero, qui in Sardegna, a casa mia, è un'emozione molto più grande.
7: Come l'oro.
6: Volevo che fosse una cosa molto popolare e anche abbastanza sporca con la terra, ecco.
2: Il parco inaugurato con 12 ore di musica, ospiti da Noiz Narcos a Gabri Ponte ed il live di Salmo, che sempre in omaggio alla sua isola...
8: Lascia Serbeche!
2: Ha inserito in scaletta Leila Uneddas e cantato in sardo il Gambale Twist. E mentre ad Arzachena l'esperienza del parco resta, dal 31 luglio al 23 agosto, Salmo pensa al nuovo disco, anzi due.
6: È sempre un nuovo progetto nella mia testa, per fortuna. In questo momento sto lavorando a un Plug 2, sto lavorando a un nuovo album in espansione, degli inediti, delle canzoni strettamente rap, senza ritornelli, solo strofe. Il disco in espansione si chiamerà Bars.
2: Miriam Mauti, GR1. Sono un disoccupato
3: nei suoi anni d'oro. Dal tramonto all'alba si diffonde il fenomeno dei concerti alle prime luci del mattino in scenari suggestivi, rassegne in anfiteatri storici, festival in quota o in riva al mare, musica classica, ma non solo. Lei è da Biagio Antonacci a Cosmo, diversi gli artisti che si esibiscono mentre il sole sorge. Buon vento a chi oggi partirà. E prosegue il tour di Alfa, che questa sera si esibirà a Sarzana, vicino alla Spezia, in Liguria, per il Moonland Festival. Tante le tappe estive per il cantautore genovese. Sono le 8:27 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
25: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Parleremo in questa seconda parte di case green. Si tratta di una direttiva europea che è stata approvata oltre due anni fa, che però nessuno Stato ha ancora recepito.
3: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Massimiliano Savino e Fernando Conti. Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
26: Radio 1. Un mondo da sentire.
27: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
28: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
27: Info su suzuki.it.
26: Suzuki. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
29: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
30: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
31: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
25: 8, 29 minuti, 50 secondi, seconda parte di Radio Anch'io. Continuate a scriverci al 335-699-2949, messaggi WhatsApp, scritti audio come sempre. Parliamo di case green, perché la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti di tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione europea, quindi Italia compresa, per il mancato recepimento entro il termine previsto di questa direttiva, appunto chiamata case green. Proviamo a capire di che cosa si tratta, perché è stata avviata la procedura di infrazione, ma diamo subito il buongiorno al nostro primo ospite, che è Antonio Ciucci, presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Buongiorno Ciucci.
10: Buongiorno a voi.
25: Allora, le case green. Allora, innanzitutto le devo chiedere se ci aiuta a capire che cosa prevede questa direttiva, quali sono gli interventi che dovrebbero essere messi in pratica sulle case esistenti e su quelle di nuova costruzione. E poi con voi che rappresentate i costruttori vediamo se tutto ciò si sta facendo.
10: Questa è una direttiva del 2020 che prevede a step 2030, 2035, infine 2050, che il risparmio energetico delle abitazioni, ma in più complessivamente degli immobili, debba scendere del 16, del 22, fino a diventare risparmio energetico zero da parte degli immobili. Quindi naturalmente questa è la previsione del 2020. Oggi naturalmente rispetto a queste soglie siamo lontanissimi.
25: Senta Ciucci, quali sono le stime dei costi? Perché poi questo credo sia un po' il punto, dei costi complessivi e dei tempi nel nostro paese, ovviamente non parliamo di tutta l'Europa, per la riqualificazione degli edifici in Italia sulla base di queste norme previste. Cioè, se dovessimo ottemperare a tutti gli obblighi previsti da questa direttiva, quanto ci costa e quanto tempo ci vuole?
10: Allora, noi abbiamo stimato che su per giù, se noi volessimo arrivare al famoso step del 2035, dovremmo investire circa 200 miliardi. Gli immobili coinvolti sono circa 1.800.000 immobili, quindi chiaramente sono numeri abnormi, ed è in questi numeri che sta la difficoltà di applicare questa direttiva. Mi sembra chiaro che il problema non sia solo italiano, certo, ma sia europeo.
25: Senta, quindi la vostra posizione su questa direttiva è di scetticismo? C'è qualcosa da cambiare?
10: Beh, la direttiva è giusta come finalità e come principi, è chiaro che è sbagliata come applicazione e come tempistiche, quindi quello che noi abbiamo sempre detto e che continuiamo a dire, siccome noi vediamo la casa come una grande politica, visto che adesso è partito anche il discorso sul piano casa, dovremmo fare una programmazione decennale, forse anche più di qualche decennio, che riguardi i nuovi immobili, quindi naturalmente tutto quello che è fabbisogno abitativo, e riguardi anche gli immobili in cui adesso abitano le famiglie, che devono essere sicuramente efficientate, mi perdoni, non solo efficientate ma resi anche più sicuri dal punto di vista sismico.
25: Cioè, esiste poi il sisma bonus, no? Ne abbiamo sentito tanto parlare. Senta Ciucci, c'è il rischio che ci sia un aumento dei costi dei materiali e della manodopera per sbrigarsi a mettere in regola poi gli edifici?
10: No, io penso che questo non ci sia, perché gli immobili non li metteremo in regola se non facciamo una pianificazione chiara su come si possano mettere in regola, nel senso che oggi esistono solo bonus che lavorano sulle detrazioni fiscali. È evidente che le detrazioni fiscali le può operare chi ce l'ha, ma tutta la fascia più debole non lo potrà fare, quindi è evidente che noi di questo dobbiamo parlare. Servono risorse, evidentemente, come sul piano casa e quindi naturalmente sul fabbisogno abitativo, servono risorse anche per efficientare il nostro patrimonio, ma renderlo anche più sicuro. Mi scusi se io ripeto questa cosa, ma insomma è importante fare case più vivibili ma anche più sicure.
25: Allora Ciucci, tornando alle classi energetiche, sappiamo che ci sono delle lettere per identificare l'efficienza energetica di ogni appartamento. La classe energetica viene identificata tramite l'APE, l'attestato di prestazione energetica. Le case meno efficienti dal punto di vista energetico vengono classificate con le lettere F e G, sono le classi energetiche più basse. Ci sarà un impatto sul valore commerciale degli immobili di queste case con classi energetiche più basse, appunto F e G, nei prossimi anni, visto che sono quelle più lontane da quanto prevede la direttiva europea?
10: Allora sì, potrebbe esserci, ma oggi la verità è che la stragrande maggioranza degli immobili sono nelle classi E, F e G, e quindi evidentemente questo effetto, se ci sarà, ci sarà a lunghissimo. È chiaro che efficientare gli edifici è un obiettivo naturalmente di risparmio energetico per il governo, per la nazione, ma soprattutto per i cittadini. Avere una casa in cui ci si può vivere meglio dal punto di vista climatico ma anche dal punto di vista della bolletta è un obiettivo che ci dobbiamo dare, quindi questo che mi diceva lei probabilmente un effetto a lunghissimo. Oggi la sfida che dobbiamo avere è quello di capire quali possano essere gli strumenti per efficientare questo enorme patrimonio edilizio che noi sappiamo nel nostro paese essere più vecchio rispetto anche ad altri paesi.
25: Ecco Ciucci, chiaramente il profilo più delicato è quello degli edifici esistenti e di questo in particolare parliamo. Invece per quello che riguarda gli edifici di nuova costruzione, la costruzione, la realizzazione è già orientata alla nuova normativa, cioè ad essere comunque in regola?
10: Ma assolutamente, i nuovi edifici sono tutti classe A, al limite classe B, non ci sono edifici nuovi che non rispettino la nuova normativa, ma anche l'utente finale chiaramente ormai cerca, quindi il compratore cerca edifici esclusivamente in classe A, in classe B, ma perché c'è un vantaggio economico non indifferente, quindi insomma è chiaro che da questo punto di vista c'è questa necessità. Il tema è capire però come aprire un mercato rispetto naturalmente a tanti temi anche sulle nuove costruzioni come quello della rigenerazione urbana e quindi la demolizione e ricostruzione, perché noi dobbiamo passare attraverso tutti questi grandi temi, fabbisogno abitativo, la demolizione e ricostruzione e quindi la rigenerazione urbana e infine quindi avremo un efficientamento, avremo un parco immobiliare più nuovo e più efficiente.
25: E Ciucci, leggere una domanda di un'ascoltatrice, una domanda un po' tecnica. Michela ci scrive: non parlate mai dei tetti verdi che garantiscono un isolamento termico eccezionale? E riassumo il messaggio che è lungo e articolato. Lei sostiene l'utilità, ecco, di mettere questi tetti verdi, che però io non essendo un tecnico non so cosa siano, al posto dei pannelli solari.
10: Allora, sui tetti verdi sono sicuramente una tecnologia di isolamento, ma questa è una cosa che noi invece diciamo molto spesso, che con degli interventi sull'involucro, quindi sulle coperture piuttosto che sulla parte opaca dell'edificio, quindi i muri, per i nostri ascoltatori che magari non riescono a capire bene, si può fare molto, si può fare anche di più rispetto magari a intervenire sugli impianti, perché gli impianti naturalmente hanno delle problematiche molto più complesse. Quindi sicuramente l'ascoltatrice ha proposto qualcosa che si può fare, ce ne sono tante altre di tecnologie che possono naturalmente efficientare i nostri edifici. Il tema è capire, mettersi intorno a un tavolo e capire con una politica che non può che essere decennale come rispondere appunto a questi grandi temi che sono il fabbisogno abitativo da una parte e dall'altro quello di case più abitabili, più sicure.
25: Grazie Antonio Ciucci, presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Allora non, parlava di politica Ciucci, e allora noi diamo il buongiorno a Flavio
10: Tosi. Grazie a voi.
25: Grazie a Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia. Buongiorno onorevole.
11: Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
25: Onorevole Tosi, allora lei sostiene che la direttiva Case Green va profondamente rivista. In che direzione?
11: Ma nel senso che non tutti i paesi hanno un patrimonio edilizio compatibile con quella direttiva. Se oggi la Commissione, con una scelta che è burocratica e diciamo automatica, ma che dà la misura di quanto sia sbagliata la formulazione della direttiva, quella nasce nel periodo del Green Deal, nella passata legislatura europea, dove la furia ideologica faceva prendere decisioni come quello di dire cessiamo i motori endotermici al 2035, gli obiettivi di emissione, di riduzione delle emissioni a CO2 che ha messo in crisi l'automotive, che sta mettendo in crisi l'acciaio e tutti i comparti produttivi, in quella nicchia si inserisce questa direttiva che dice tutti devono avere la casa in classe A entro una tal data. Noi abbiamo un patrimonio storico edilizio unico, noi la Francia e qualche altro paese, che non è che puoi prendere i centri storici nostri e dire porto tutto in classe A, perché non esiste sulla faccia della terra. Tant'è, dicevo, che la direttiva ha portato la Commissione europea a aprire una procedura di infrazione a 27 paesi su 27.
25: A tutti. Quindi tutti. Nessuno ha recepito la direttiva.
11: Allora va fatto, come è stato detto da chi mi ha preceduto, con buon senso, perché sì, ovviamente tutto il nuovo è già in quella direzione. E poi bisogna dare degli aiuti in base a quelle che sono le risorse disponibili, perché noi purtroppo siamo in un momento brutto, perché abbiamo il costo dell'energia altissimo. Noi siamo il paese con la dipendenza energetica più alta d'Europa, perché noi non abbiamo il nucleare, altri sì. Siamo il paese con col peggior rapporto debito-PIL, quindi non possiamo indebitarci. Il debito, ahimè, è venuto anche per come è stato gestito il superbonus, che è costato 220 miliardi per sistemare una piccolissima percentuale del patrimonio edilizio, quindi è costato un'ira di Dio rispetto a quelli che sono gli effetti. Quindi bisogna che lo Stato, come sta cercando di fare col piano casa, metta a disposizione delle risorse per andare nella giusta direzione compatibilmente con le nostre finanze, perché adesso finalmente usciamo dalla procedura di infrazione europea e quindi dobbiamo essere anche prudenti sull'indebitamento.
25: Onorevole, le leggo un paio di messaggi. Sergio D'Ancona ci scrive: questa Europa non è inutile, è dannosa. Fulvio da Asti: l'Unione Europea è una vergogna, come si può pensare di obbligare la gente a spendere una marea di soldi per un obiettivo che è tutto da dimostrare? E in Italia in particolare ci sono più difficoltà, mi pare di capire che lei pensi questo. In Italia è ancora più difficile che in altri paesi applicare questa direttiva.
11: Sì, ma allora, il problema, ecco, per tranquillizzare chi ci ascolta, il problema non si porrà, perché comunque intanto il governo italiano, il nostro governo, ha votato contro a questa direttiva, quindi in Consiglio europeo, che è l'organismo dei ministri, che si radunano i 27 ministri, il nostro ministro Pichetto Fratin, fra l'altro di Forza Italia, votò contro a nome del governo Meloni, quindi l'Italia è contraria. Ma il fatto che sia aperta una procedura di infrazione su 27 su 27 è perché appunto è inapplicabile. Quindi questo per dire che siccome prima del 2028 deve essere rivista, verrà rivista e cambiata. Cioè, ecco, non si preoccupi chi ci ascolta che non arrivino obblighi europei stravaganti. È vero, nei 5 anni precedenti l'Europa ha fatto danni. Adesso c'è una maggioranza diversa di centrodestra, perché oggettivamente è così, molto più spostata verso il Partito Popolare Europeo, del quale fa parte Forza Italia, che è appunto una forza di centrodestra. Nei 5 anni precedenti c'erano in maggioranza i Verdi, e i Verdi hanno portato a tutte queste iatture. Adesso le stiamo correggendo.
25: Ecco Tosi, lei prima parlava di un periodo di furore ideologico durante il quale appunto venne poi approvata questa direttiva sulle case green. Invece a febbraio dello scorso anno è stato presentato il Clean Industrial Deal, il patto per l'industria pulita. Era già in qualche modo un superamento di quella fase del Green Deal?
11: Sì, è la parola d'ordine diversa dal Green Deal. Cioè, il Green Deal vuol dire appunto verde e basta, cioè a tutti i costi e anche a costo di danneggiare l'economia e le famiglie. Adesso invece si parla appunto di industria pulita, e quindi è diverso appunto l'approccio, cioè si capisce

0: non essendo come dovrebbe essere, come gli Stati Uniti, che sono una confederazione efficiente, l'Europa, perché i singoli 27 non hanno ancora ceduto la sovranità che dovrebbero, l'Europa è lenta, perché abbiamo la Commissione che ha un potere, il Parlamento europeo con un altro potere, il Consiglio un altro potere ancora, e questi tre poteri tutte le volte si devono mettere d'accordo, altrimenti non passa nulla. Oppure il potere di voto rispetto di un singolo Stato. Purtroppo l'Europa è inefficiente e questo lo paghiamo anche in termini di queste direttive qua, perché per rivedere una decisione ci metti un anno o due, perché appunto è lento il meccanismo decisionale ed è lento anche il meccanismo di revisione.
1: Onorevole Tosi, per quello che riguarda il nostro Stato, l'Italia, che cosa può fare per aiutare i cittadini, comunque al di là della direttiva Case Green, a renderli più efficienti dal punto di vista energetico, anche per spendere di meno? Ci dice Bruno da Roma in un messaggio: le detrazioni per l'efficientamento sono ridottissime.
0: Ma questo purtroppo è quel motivo, è quello che dicevo prima, cioè siamo in una situazione, mi si passi il termine non radiofonico, sfigata, perché comunque aver avuto la guerra in Ucraina che ha fatto esplodere il prezzo dell'energia, dopo la guerra in Ucraina ci si è aggiunto, perché non è finita con l'Ucraina, ci si è aggiunto Trump che pensava di prendere i ragni in una settimana e ha fatto esplodere il prezzo dell'energia anche dall'altra parte. Quindi abbiamo una contingenza difficile dovuta appunto anche al patto di stabilità e quindi alla procedura di infrazione europea, perché eravamo troppo indebitati a causa del super bonus. Quindi sì, è vero che sono stati ridotti gli aiuti, ma sono stati ridotti perché, ripeto, il governo può spendere quello che ha, ahimè, se è un dato oggettivo, e questa è colpa nostra, dicevo nostra italiana, nei decenni passati, se abbiamo un rapporto debito-PIL al 148% e tutti gli altri paesi europei sono meno indebitati di noi, adesso questo conto lo paghiamo.
1: Bisogna rimettere i conti in ordine. Grazie a Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi invece.
1: E do il buongiorno anche ad Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico. Buongiorno onorevole Corrado.
2: Buongiorno,
1: buongiorno.
2: Eccoci.
1: Allora onorevole, lei ha una posizione sicuramente diversa, ho ritrovato una sua dichiarazione del marzo del 2024 quando venne approvata la direttiva che stiamo chiamando Case Green, e lei parlava di una delle notizie più importanti di quel periodo, una guida fondamentale e strategica per la decarbonizzazione del settore edilizio che promuoverà gli interventi di efficienza energetica. Dopo un po' più di due anni la pensa ancora così?
2: Ma assolutamente sì, nel senso che uno dei nostri problemi più grandi in Italia, e non c'è persona, azienda, ente locale che non lo sappia, è il costo dell'energia. Noi siamo il paese in Europa che paga la bolletta energetica più alta, e lo facciamo in particolare perché siamo il paese più esposto alla dipendenza dal gas che viene scambiato su mercati fortemente speculativi, e gas che ci blinda tra l'altro a paesi che ci ricattano in tutti i modi, no? Prima era la Russia, adesso poi sono altri paesi, nello stretto di Hormuz sappiamo quello che è accaduto, oppure dobbiamo comprare il gas liquefatto da Trump che ci dichiara una guerra commerciale di fatto. Quindi insomma, efficientare, cioè rendere le nostre case meno colabrodo e consentire alle persone che le vivono di pagare bollette più basse, è fondamentale ed è strategico per il nostro paese. Ma in Italia c'è quasi il 10% delle persone, cioè uno su 10, che è in povertà energetica. Vuol dire che non riesce serenamente a pagare le bollette e deve scegliere magari in una gincana assurda se pagare le bollette, pagare l'affitto, curarsi o non curarsi, perché molte persone non si curano purtroppo nel nostro paese. Quindi l'energia è un problema che morde la carne viva del paese, non è un vezzo, non è un lusso, ecco. E tra l'altro sulla direttiva Case Green si dicono tante frottole, cioè non è vero che c'è un'imposizione sulle persone, sul singolo proprietario dell'edificio, sono tutte cose che remano contro una cosa che invece per gli italiani sarebbe importantissima.
1: Senta, ci chiede un ascoltatore, Saverio, ma chi ce li dà i soldi per fare i lavori? Perché poi lì torniamo.
2: Torniamo lì, ma intanto chi ce li dà i soldi per continuare a pagare queste bollette? Cioè il punto è sempre quello, noi siamo fermi di fronte a un salasso che colpisce anche le nostre imprese, che diventano sempre meno competitive, quindi ci sono sempre meno soldi. Se noi non abbiamo il coraggio di mettere un argine a questa cosa, i soldi non ce l'avremo mai. Non so come dire, non è un destino cinico e baro, più una cosa è complessa più bisogna fare un piano, e purtroppo questa procedura di infrazione iniziata adesso non è la prima,

0: per l'Italia, perché è vero che questa volta comprende tutti, ma su case green, per esempio, ce n'era già una precedente in cui un terzo dei paesi comunque avevano presentato il piano nazionale per la ristrutturazione edilizia.
1: Onorevole,
0: In
1: ma mi
0: Italia
1: pare
0: c'è
1: che
0: stato un muro.
1: l'Italia sia stata sanzionata, è iniziata una procedura, ma insieme ad altri 18 paesi. Quindi anche lì
0: Sì,
1: eravamo
0: no,
1: in
0: sto
1: nutrita
0: dicendo.
1: compagnia.
0: Eravamo in nutrita compagnia, ma il punto è che gli altri paesi stanno cominciando a metterci mano, diversi altri paesi. Per noi è stato un muro, si è sentito anche nelle parole del collega prima, no? Cioè è un rigetto, come se le direttive europee potessero essere rifiutate in blocco. Quando noi siamo uno dei paesi che ne ha più bisogno, i soldi, tra l'altro, ci sarà il Fondo Sociale Europeo, ci sono diversi soldi che possono essere utilizzati e soprattutto avere una strategia, avere un quadro normativo stabile, avere degli obiettivi, aiuta anche a attrarre gli investimenti privati nel settore. Cioè il patrimonio edilizio italiano è una, come dire, è una miniera d'oro di estrazione di efficienza energetica e questo sarebbe assolutamente importante anche per le filiere locali, per creare nuovi posti di lavoro. Faccio un esempio: le pompe di calore sono una tecnologia che avete presente quando diciamo sempre compriamo le tecnologie dalla Cina, compriamo le tecnologie dalla Cina. Nelle pompe di calore l'Italia e l'Europa la fanno da padroni, l'80% all'incirca di questa tecnologia arriva dall'Europa, in particolare dall'Italia. Ma sai qual è il problema? Che l'energia elettrica è tassata troppo, è troppo alta perché dipendiamo ancora dal gas come costo e quindi non riusciamo a far penetrare il beneficio che porterebbe questa tecnologia nelle nostre case perché c'è un artificio, cioè non è il costo reale che è impossibile.
1: Onorevole Corrado, le leggo un messaggio di un ascoltatore. Umberto, il mio condominio dopo il 110 ha dimezzato il consumo di gas e corrente elettrica, ma il 110 chiaramente ha comportato anche tanti costi per il nostro paese. Ascoltiamo un breve audio del ministro Giorgetti di aprile 2024, quando appunto poi fu approvata questa direttiva.
2: Abbiamo votato contro la direttiva Green che si è purtroppo concluso l'iter, la posizione italiana è nota, il tema è chi paga, visto che abbiamo delle esperienze in Italia abbastanza chiare in proposito.
1: Ecco, onorevole Corrado, paghiamo ancora il superbonus?
0: Ma allora, sul superbonus è detto di tutto, si sono il contrario di tutto, fake news a go-go, sicuramente doveva essere modulato meglio, sicuramente doveva essere mirato meglio alle famiglie più fragili, no? Una dei grandi vulnus del superbonus è stato che lo hanno sfruttato di più, paradossalmente, delle fasce più strutturate, diciamo, sia economicamente che a livello di accesso alle informazioni, che chi ne aveva più bisogno. Questo è stato il vero problema del superbonus, perché c'è l'edilizia pubblica, per esempio, no? L'edilizia per le persone più fragili, per mille motivi è riuscita ad accedere in minuscola parte a questo strumento importante. Ricordiamoci anche che veniamo fuori dal Covid, che avevamo bisogno di rilanciare in qualche modo qualche tipo di filone economico, altrimenti il paese si sarebbe bloccato e per chissà quanto. Quindi, cioè, poi le cose vanno sempre analizzate nel loro contesto e io ripeto, la sfida di ridurre i costi energetici nel nostro paese è una delle principali in assoluto per la prosperità non solo delle famiglie, ma anche delle nostre imprese. E attorno all'efficientamento, all'edilizia si possono creare molti posti di lavoro, si possono rendere più solide le imprese edilizie che anche lì sono in grande difficoltà. Abbiamo un'enorme opportunità. Da questo punto di vista, e poi ripeto, c'è un problema strutturale. Ha ragione il collega Tosi, dice ci vuole più Europa e mi fa piacere che lo dica perché lui sta in coalizione con un governo in Italia che invece ogni volta che c'è la possibilità di fare un passo in più verso avere istituzioni europee più forti, remano contro,
1: Su
0: a
1: questo però,
0: partire da
1: sull'addizione più Europa almeno vi trovate. Grazie onorevole Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico, e do il buongiorno anche a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, organizzazione che riunisce proprietari di case. Buongiorno Spaziani Testa.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, prima con i costruttori in apertura di trasmissione abbiamo parlato dei costi complessivi per mettere in regola le case nel nostro paese. In Italia esistono quanti? 11, 12 milioni circa, c'è cioè una stima che parla di 12 milioni di edifici residenziali. Di questi 6 su 10 sono stati costruiti più di 50 anni fa. Quali sono i costi medi, ovviamente considerando le diverse situazioni di partenza, per mettere in regola sulla base appunto della direttiva Case Green il nostro appartamento?
3: Ovviamente sono variabili, ma certamente ci aiuta l'esperienza proprio del Superbonus, che aveva dei lavori che venivano registrati dall'Enea e tuttora vengono registrati, e che parlano di decine di migliaia di euro, perché dobbiamo pensare che in diversi casi è sufficiente, tra virgolette, perché costa anche quello, cambiare gli infissi e introdurre infissi particolari nelle nostre case. In alcuni casi è sufficiente, sempre tra virgolette, modificare, cambiare la caldaia, in altri casi serve addirittura introdurre il famoso cappotto termico o altri elementi. Comunque si tratta di spese ingenti e di spese, tornando ai discorsi che ho ascoltato nei precedenti tre interventi, che non trovano possibilità né da parte delle tasche private né, pare di capire, da parte delle risorse pubbliche, quindi è un discorso che non si dovrebbe nemmeno porre.
1: Ecco, Spaziani Testa, ci scrive Maurizio da Modena: è normale che una casa classe A costi 6.000 euro al metro quadro? Cioè le case con un'efficienza energetica maggiore costano di più, quindi forse c'è almeno una convenienza per i proprietari di questi appartamenti che sono già efficientati.
3: Ma certamente i proprietari che hanno o che le acquistano nuove o che hanno la fortuna, la possibilità e i denari per ristrutturare i propri immobili, per farli diventare perfetti dal punto di vista energetico, naturalmente hanno vantaggi sia in termini di risparmi, sia pure nel medio e lungo periodo, sia in termini di valore della casa. Il problema è per i tantissimi, ma i milioni e milioni, che non hanno risorse, non hanno possibilità di fare questi interventi. Tra l'altro ricordiamo che questi interventi in alcuni casi nel nostro paese sono anche tali da deturpare il nostro patrimonio immobiliare, che è spesse volte molto pregiato dal punto di vista storico e architettonico. Questa direttiva, io ho sentito delle parole adesso da parte della deputata del Partito Democratico, insomma mi hanno fatto un po' sorridere, perché parlava di rose e fiori. In realtà questa direttiva è cambiata nel corso del tempo, perché ci si è opposti ad un approccio estremamente vincolistico, che all'inizio prevedeva addirittura, nella bozza iniziale che noi come Confedilizia diffondemmo e rivelammo, prevedeva addirittura il divieto di vendere e dare in affitto gli immobili privi di caratteristiche energetiche predeterminate, poi un'altra versione, poi alla fine una previsione di riduzione di consumo medio di energia a carico degli stati entro determinate date. È un approccio in positivo, non serve dire migliorano le situazioni poi dei cittadini. Certamente non abbiamo bisogno di una direttiva per farci capire a noi cittadini e a noi governi e ai governi che insomma con il risparmio energetico si migliorano le condizioni. Servono incentivi per farlo.
1: Ecco, Presidente Spaziani Testa, le leggo questo messaggio di Nando da Castellammare: vi porto la mia esperienza. Ho recentemente ristrutturato casa, appartamento in condominio degli anni 60, ho speso tutti i risparmi per star dietro alle norme per l'efficientamento energetico, mi pento di averlo fatto. Oggi col senno di poi venderei e investirei in una casa nuova già a norma. È più conveniente?
3: Beh, dipende naturalmente poi dai chi ha potuto sfruttare naturalmente il Superbonus.
1: Era uno sfogo dal nostro ascoltatore, no, che evidentemente non ha potuto sfruttare, perché se diceva ha speso tutti i suoi risparmi.
3: Poi però la scelta della casa naturalmente dipende soprattutto dalla collocazione, e spesso la casa nuova non è situata nel luogo nostro ideale, no? Come forse nel caso del nostro amico ascoltatore. In ogni caso qui c'è un problema di approccio che deve assolutamente cambiare, e io torno agli interventi che ho ascoltato anche dell'onorevole Tosi: bisogna che la politica si metta una mano sulla coscienza tutta europea, anche sulla base di questa clamorosa procedura di infrazione a 27, che credo non abbia precedenti, e non si limiti a dichiarazione, ma faccia partire un'iniziativa della Commissione, al di là della possibilità di rivedere la direttiva, che è già prevista, insomma, come per tutte le direttive. Qui serve una revisione profonda per tranquillizzare anche i cittadini, perché questa trasmissione è sacrosanta, perché diciamo a tutti che non c'è alcun obbligo in questo momento, però c'è il rischio di un approccio sbagliato che va scongiurato modificando totalmente quella direttiva, nel senso di evitare qualsiasi tipo di obbligo nei confronti dei cittadini.
1: Grazie, ringrazio Giorgio Spaziani Testa, che ha sentito la musica in sottofondo, presidente di Confedilizia, organizzazione che riunisce i proprietari di case. Ringrazio anche in console Adriano Lippi, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, noi torniamo domani alle 7.30.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, salito 3 il numero dei morti della sparatoria a Seattle nel corso di un festival gastronomico che si tiene annualmente nella città americana.
3: Una tranquilla serata di domenica e poi gli spari intorno alle 18 ora locale nel corso del festival Bite of Seattle, che raduna ogni anno centinaia di persone con stand gastronomici. Le vittime sono salite a 3, 2 morte sul colpo, una in ospedale, i feriti almeno 4 e fra questi anche un bambino di 2 anni. Avrebbero ferite a braccia, addome e gambe. I testimoni raccontano di colpi ripetuti, persone a terra, scene di panico e fuga. Molti dei venditori hanno abbandonato gli stand per nascondersi. Una persona sospetta è ora in stato di fermo, ma si cerca un altro sospettato. Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica. Potrebbe trattarsi di una sparatoria fra i due che ha poi coinvolto altre persone. La sindaca Katie Wilson esprime cordoglio per le famiglie delle vittime. Un'intera comunità, dice, sta cercando di capire come un raduno nato all'insegna della cultura, della condivisione e della gioia sia potuto finire sotto i colpi di arma da fuoco. Alba Arcuri, GR1.
2: A Berlino invece è stato ucciso il 21enne Abdul Balut, ritenuto il responsabile dell'attentato al Pride. Si nascondeva in un capanno e ha reagito con violenza all'intervento degli agenti. Aveva precedenti per radicalizzazione, simpatizzante dell'ISIS, già condannato in Libano e Germania, la pena poi commutata in libertà vigilata. Non lasciamoci intimidire, difendiamo la nostra apertura e la nostra libertà, ha detto il cancelliere Tedesco Merz, che ha organizzato una veglia per le vittime, una donna morta, lo ricordiamo, e 29 feriti. La guerra Stati Uniti-Iran, le dichiarazioni degli ultimi giorni di Donald Trump sembrano allontanare l'ipotesi di un'escalation militare con la Repubblica Islamica. Sui media americani appaiono indiscrezioni che spiegherebbero la momentanea frenata dell'amministrazione. Intanto spunta anche un filmato generato con l'intelligenza artificiale. L'inviato.
4: Porti iraniani sotto attacco, petrolieri in fiamme, Donald Trump che sventola la bandiera americana sotto il commento «Questo cargo adesso è nostro». Un florilegio di immagini generate con l'intelligenza artificiale. Così il presidente rilancia, almeno sui social, la narrativa di un'America vittoriosa sul nemico. Nella realtà i raid sono sospesi da venerdì. Una pausa che, secondo le ricostruzioni di stampa, Trump ha ordinato su parere dei suoi consiglieri, civili e militari. Il sito Axios scrive che l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni in Medio Oriente, ha giudicato non più efficaci i bombardamenti contro le postazioni dei Pasdaran a Hormuz, raccomandando di interrompere la campagna. Decisivi anche i timori espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze Dan Kane sul rischio di depauperamento delle scorte di munizioni e sull'elevata probabilità di vittime collaterali tra la popolazione iraniana. Tutto sospeso, quindi, mentre il Pentagono rivede il bilancio dei soldati feriti nell'operazione Epic Fury, 624 contro i 482 resi noti la settimana scorsa, a cui si aggiungono 18 caduti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E le speranze legate alla tregua frenano la corsa del prezzo del petrolio. C'era attesa per la ripartenza delle contrattazioni sulle piazze europee. Allora andiamo subito a Milano. Luigina Venturelli, buongiorno, come sta andando?
5: Prevedibilmente le borse europee hanno aperto le contrattazioni in deciso rialzo. Milano guadagna lo 0,7% in linea con Londra e Parigi, fa ancora meglio Francoforte, oltre un punto percentuale di guadagno. La sospensione degli attacchi militari in Medio Oriente infatti consente ai mercati di aprire la settimana in modo positivo. Il prezzo del petrolio in calo quasi del 6%, è scambiato poco sopra gli $86 al barile, e questo attenua le preoccupazioni sull'inflazione in vista della riunione della Fed mercoledì di politica monetaria. Attesi dagli investitori nei prossimi giorni anche i conti trimestrali dei big tech, Microsoft, Apple, Amazon e Meta, che dovrebbero rappresentare un banco di prova per il settore dell'intelligenza artificiale. Seduta positiva anche per le borse asiatiche, Shanghai e Hong Kong sono salite di oltre l'1%, Tokyo dello 0,6%. Da segnalare il debutto in borsa oggi a Shanghai del produttore cinese di microchip CXMT, che ha registrato un'impennata di oltre il 500% del suo valore, a riprova dell'entusiasmo degli investitori per i produttori di semiconduttori sostenuti da Pechino.
2: E c'è un'ultima ora che riguarda il Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è attesa anche un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Passiamo all'emergenza incendi in Francia e Spagna. Salgono oltre 325.000 gli sfollati. Poco fa fanno sapere le autorità del Dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia, le fiamme hanno smesso di espandersi. Le fiamme hanno causato danni incalcolabili al patrimonio naturale del paese, ha detto il re di Spagna Felipe. Roghi anche in Italia, dal Basso Molise al Gargano in Puglia, con turisti e bagnanti costretti ad abbandonare in tutta fretta spiagge e casa vacanze. Siamo allo sport, calcio, giornata cruciale per decidere il prossimo CT della Nazionale. Il presidente FIGC Malagò incontrerà Maldini per definire il caso Pirlo, sempre più lontano dalla panchina azzurra dopo le polemiche per il caso Russia. Se dovesse saltare, anche il direttore tecnico sarebbe pronto ad un passo indietro. Sono le 9:05, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR, come sempre, alle 10.
0: Chi è?
6: La duchessa!
0: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi, magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Radio 1 Musica.
10: Buongiorno amici di Radio 1, sono le 9:07. Io sono Giulia Nannini e oggi staremo insieme fino alle 10 con Radio 1 Musica. Accanto ad una grande donna c'è sempre un grande uomo, e per cui in regia lasciatemi salutare il nostro mitico Danilo Gionta. Ti è piaciuta questa? Col violino l'ero preparata. E poi amici, ci saranno anche i vostri messaggi al 335-699-2949, perché anche voi fate parte a tutti gli effetti della squadra di Radio 1. Oggi quello che vi chiedo è di raccontarci il luogo che vi ricorda la vostra infanzia, quel posto che quando ci pensate o quando ci tornate fisicamente vi fa tornare subito bambini. Qual è? 335-699-2949. Perché vi chiedo questo? Perché oggi ascolteremo un paio di canzoni in cui il tema dell'infanzia ritorna. Prima però, come sempre, come ogni giorno, partiamo con una hit del momento. E allora, questa è la nuova di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, su Radio 1 Musica.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi al 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di raccontarci il luogo che vi ricorda la vostra infanzia. Ci scrive Paolo da Bari: il mio luogo dell'infanzia è Riccione, ci andavo con i nonni ogni estate e appena posso ci torno. Ricordo tante piadine e tanti gelati. Perché i nonni comprano più gelati rispetto agli altri membri della famiglia, sì, sono d'accordo. Allora, amici, vi avevo detto che vi ho fatto questa domanda perché in qualche modo l'infanzia è un tema che ritorna in qualche canzone che ascoltiamo oggi. Partiamo da questa. Ci sono canzoni, secondo me, che dopo 20 anni ancora riescono, diciamo, a fermare il tempo, e Somewhere Only We Know di Keane è sicuramente una di quelle. È il loro primo singolo, l'album era l'album d'esordio Hopes and Fears. E la cosa curiosa è che questa canzone nasce qualche anno prima, quando il pianista e autore Tim Rice Oxley racconta di essersi messo a strimpellare sul pianoforte, sui tasti, cercando l'energia di Heroes di David Bowie. Devo dire che l'ispirazione era notevole. Lui dice: io stavo lì e cercavo, avevo Heroes in testa di David Bowie, ho provato, ho strimpellato un po', e da lì prende forma uno dei riff di pianoforti più riconoscibili davvero degli anni 2000. E poi c'è il significato di questa canzone. Cioè, per anni si è pensato che Somewhere Only We Know, cioè un posto da qualche parte che solo noi conosciamo, raccontasse di un posto legato ad una storia d'amore, no? E invece proprio Tim Rice Oxley racconta che quel posto lì è un posto reale della loro infanzia, dei Keen, nella campagna del Success, dove lui e gli altri membri della band si ritrovavano da ragazzini. Quindi è un luogo che diventa il simbolo di qualcosa che tutti abbiamo: un ricordo, una sensazione, appunto uno spazio anche mentale, no? In cui tornare quando tutto sembra un po' più difficile e anche un pochino più complicato. Allora ce li ascoltiamo, i Keen con Somewhere Only We Know.

Sono le 9:17 minuti, questa è Radio 1 Musica. Nicoletta da Siena ci racconta che da bambina andava a Marina di Grosseto e anche se ho girato mezzo mondo, dice, ci torno ogni anno e Marina è il mio luogo del cuore. Ci scrive anche Alessandro, il cortile dei miei nonni, dove scalzo giocavo con i miei amici a incanalare l'acqua della pioggia del fango. Beh, perché quando siamo bambini ci faceva felice pochissimo, ci bastava un gioco che ci inventavamo ed eravamo subito contenti. Non ce l'avevamo forse, anch'io, io non ce l'avevo né i tablet né i telefoni, qualcosa ti dovevi inventare. Allora amici, il luogo che vi ricorda l'infanzia è quello che vi ho chiesto di raccontarci oggi al 335-699-2949. Di un'epoca in cui era tutto un pochino più facile e in cui ci siamo divertiti, anzi si sono divertiti tanto, ne parla anche Kid Rock nel 2007 nella prossima canzone che ci ascoltiamo, che è All Summer Long. Intanto la storia di questo brano è abbastanza particolare perché in realtà mette insieme due classici del rock americano. Ora, se voi ascoltando questa canzone vi sembra di averla in qualche modo già sentita, è una sensazione che è giustificata, perché il giro di pianoforte arriva da Werewolves of London, mentre il ritornello richiama Sweet Home Alabama. Tant'è che proprio tra gli autori di questo brano di Kid Rock figurano anche gli autori dei due brani originali, perché veramente sono impressi in maniera molto riconoscibile. Ma di cosa parla questo brano? Anche qui Kid Rock racconta l'estate del 1989, lo dice proprio nel primo verso, in cui lui era nel nord del Michigan e c'erano i falò, il lago, le prime cotte, e quella sensazione che hai da adolescente quando sembrava, insomma, che quei giorni d'estate dovessero non finire mai, no? E allora forse, azzardo, probabilmente il segreto del successo di questa canzone è proprio questo, cioè che non parla solo di un'estate, ma della nostalgia in cui tutto in quell'età sembrava più semplice.

Radio 1 Musica, Giulia Nannini con voi fino alle 10. Tanti messaggi che ci stanno arrivando al 335-699-2949. Vi ho chiesto di raccontarci qual è quel luogo che vi ricorda la vostra infanzia. Francesca da Torino ci scrive: io rivivo la mia infanzia ogni giorno perché abito nella stessa casa da 60 anni. Avevo 5 anni quando mio papà aprì la sua attività nel magazzino che si trova nel cortile della casetta in cui vivo. E poi mi sono allontanata per brevi periodi, ma sono sempre tornata qui. Questo mi ha fatto sorridere, Francesca, perché sai che anche mio padre racconta sempre che lui adesso vive comunque nella casa in cui è nato. Pensa te, si vede che è una cosa che, insomma, qualche tempo fa, non per la nostra generazione dei millennial, ma per quelli un po' più grandi, si usava fare. Gabriele da Forlì: luogo ancora a me caro è la piazzetta della chiesa su cui affacciava la mia casa, acciottolato di sassi in cui giocavo a palla o a tamburello con gli amici. Ora è tutto cambiato, ma ogni tanto ci passo con tanta nostalgia. Gabriella da Forlì. E allora, la prossima cantante che ci ascoltiamo, ascoltatela bene perché è molto brava, ha 26 anni, è americana ed è Gracie Abrams, e la canzone in questione è Hit the Wall. Questo titolo, Hit the Wall, è un'espressione inglese che significa letteralmente sbattere contro un muro. E se ci pensate, è un'espressione che abbiamo anche noi, no? In qualche modo, quando diciamo ci ho dovuto sbattere la testa per rendermene conto. E questo è un po' proprio il cuore di questa canzone. La stessa cantante ha raccontato che l'ispirazione per questa canzone nasce da un periodo di forte esaurimento emotivo e dal bisogno di smettere di ignorare i segnali che qualcosa c'era che non andava e lei lo doveva sistemare, ci doveva, come si dice, sbattere la testa. Hit the wall.

0: fortissima Gracie Abrams con Hit the Wall su Radio 1 Musica. Fabrizio da Chiavari ci scrive: nella nostra memoria abbiamo tutti un luogo dove siamo stati Peter Pan, dove non farci prendere da Capitano Uncino. Il mio posto dell'infanzia ha un nome particolare, è Pian dei Ratti, è dove abitavo. Le vacanze non sapevo cosa fossero, ma i luoghi dove giocare tra piazze, vie e pineta non mancavano. Lì eravamo pirati tutti. Molto carino questo ricordo, grazie Fabrizio, e grazie per i messaggi che ci state mandando al 335 699 2949. Ci state raccontando il luogo della vostra infanzia. Andiamo a scoprire che tempo farà con il nostro meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia lunedì 27 luglio. La giornata di oggi vedrà della residua nuvolosità e della instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà di intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna spireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 1 Musica.

0: State ascoltando Radio 1 Musica, sono le 9:35 minuti e stanno arrivando messaggi al 335-699-2949. Per esempio, Natalino da Tufara ci racconta: da bimbo io e mio fratello gemello andavamo con la bicicletta alla caserma dei Vigili del Fuoco di Rovigo per vedere i mezzi dei Vigili del Fuoco che uscivano a sirene spiegate, ricordi di gioventù. Tra l'altro, a me dovete spiegare com'è che i bambini, ovviamente i maschi, hanno questa cosa con i pompieri, che io non la capisco. Cioè, vi dico e racconto questa cosa velocemente. Il mio ex faceva il pompiere, il figlio della mia migliore amica, ogni volta che lui lo videochiamava vestito da pompiere sul camion dei pompieri, era come se avesse conosciuto Spider-Man. Cioè, era come se io avessi fatto una videochiamata con Beyoncé, per dire. Cioè, aveva lo stesso grado di eccitazione, ecco. I bambini e i pompieri, è così. Grazie per tutti i vostri messaggi. 335-699-2949, raccontateci quel luogo che vi ricorda la vostra infanzia. E adesso i Coma Cose. Allora, quando Fausto Lama e California arrivano a Sanremo nel 2021, loro sono già una coppia nella vita, oltre ovviamente che nella musica. E questo brano che ci ascoltiamo adesso, ovvero Fiamme negli occhi, è una fotografia della loro relazione in quel momento. La loro storia inizia a Milano, quasi per caso. Loro ovviamente si sono conosciuti prima come persone, si sono piaciuti, si sono messi insieme e dopo hanno deciso di fare musica insieme. Da quell'incontro, ecco, nasce un progetto che comunque ha sempre un po' mescolato la vita privata e quella artistica, rendendo ogni canzone molto autentica. A me è piaciuta tantissimo, per esempio, quando sono poi tornati 2 anni dopo a Sanremo con la canzone L'addio, in cui loro raccontavano una vera crisi che stavano attraversando. Una dimostrazione, diciamo, di quanto abbiano sempre trasformato la loro vita in musica senza filtri e senza anche nascondere le loro fragilità, che poi sono le fragilità di tutti, no? Anche di tutte le coppie. E allora andiamo però al momento in cui andava tutto bene. Questa è Fiamme negli occhi.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: senti.
1: Luigi da Napoli ci scrive: ciao, ricordo a casa dei miei nonni in estate facevano le conserve di pomodori, il mio compito era di mettere il basilico. C'è un qualcosa che è partito sotto. Ah, sono è il mio telefonino che è partito sotto, non lo so poi perché. Scrivi le scemo, non è neanche una canzone che ho nella mia playlist, ma era partita. Allora, ci scrive Luigi da Napoli, stavamo dicendo, questo è il bello della diretta. Ricordo a casa dei miei nonni in estate facevano le conserve di pomodori, il mio compito era di mettere il basilico nelle bottiglie, erano ricordi veramente bellissimi. È molto carina questa cosa, perché quando siamo piccoli ci divertiva fare cose che adesso uno ci pensa e dice: com'è che mi divertivo a mettere il basilico nelle bottiglie di pomodoro, no? E invece sì, perché ti dava un senso, perché ti sentivi utile, perché aiutavi magari la famiglia o gli amici che stavano facendo questa cosa, quindi veramente molto carini i vostri ricordi che stanno arrivando al 335-699-2949, in cui ci state raccontando il luogo che vi ricorda la vostra infanzia. Ma andiamo avanti con la musica su Radio 1, perché dall'incontro tra i producer italiani Merck & Cremont, che hanno firmato hit internazionali e hanno collaborato con artisti come ABC e Dua Lipa, giusto per fare due nomi, nasce quest'estate Partenope, un brano che sa veramente tanto, tanto d'estate. Le voci sono quelle di Serena Brancale e The Colors, e il titolo richiama il mito, il nome mitologico della città di Napoli, e celebra tutta l'energia e il fascino del Mediterraneo. Ecco Partenope.

Le 9:45 minuti, questa è Radio 1 Musica, ci scrive Luca da Mestre. Travasare il vino con mio padre in garage, molto buono il vino, soprattutto il moscato, ma se eri bambino spero che tu lo travasassi e basta, caro Luca. Anch'io facevo una cosa simile, cioè andavo allo studio legale di mio padre e aiutavo mia cugina a rimettere in ordine le pratiche, una roba del genere. Però io mi ricordo che era una cosa per niente divertente, ma il fatto di aiutare mia cugina mi faceva comunque contenta in qualche modo, anche se non era un gioco per nulla, era praticamente sfruttamento minorile, ora che ci penso. Allora amici, andiamo ancora con la musica, perché secondo me ci sono artisti che seguono le mode e poi ci sono quelle che le mode le fanno e le anticipano, e Prince sicuramente appartiene alla seconda categoria. Lui pubblica Musicology, che è una canzone quasi un manifesto, cioè già dal titolo, no? Pensate, letteralmente significa musicologia, ovvero lo studio della musica. Prince lo usa per lanciare un messaggio molto semplice, cioè ricordare quanto sia importante saper suonare davvero, cioè conoscere le proprie radici musicali e non affidarsi soltanto alla tecnologia. Lui racconta in diverse interviste che Musicology Tour era stato fatto quasi apposta per ispirare i ragazzi, cioè le nuove generazioni, a imparare a suonare uno strumento e a riscoprire l'arte della composizione, perché questa canzone arriva agli inizi degli anni 2000 e già la tecnologia era avanti, insomma. E poi c'è una curiosità che dimostra quanto fosse avanti, ovvero che per promuovere il disco Prince ebbe un'idea rivoluzionaria, cioè incluse una copia dell'album nel prezzo di ogni biglietto del tour, costringendo anche l'azienda che si occupa di il conteggio degli album venduti a rivedere il sistema, perché in qualche modo non gli tornava più, perché ebbe un successo pazzesco. E questo è Prince con Musicology.

Le 9:51 minuti, Giulia Nannini con voi fino alle 10. Questa è Radio 1 Musica. Ci state raccontando il luogo che vi ricorda la vostra infanzia al 335-699-2949. Per esempio, ci scrive un nostro ascoltatore: il luogo che mi ricorda la mia infanzia è casa dei miei genitori, in una frazione veneziana sperduta e immersa nella campagna più pura. I miei migliori amici sono stati miei nonni e mia sorella e due splendidi cagnolini che per noi erano come fratelli. Che nostalgia! Ieri ho portato i miei figli in quella casa e ogni volta è come tuffarsi nel passato. Sì, poi i nonni sono dei grandi migliori amici, anche secondo me, caro il nostro ascoltatore. E allora dai, siamo quasi alla fine di questa ora che abbiamo trascorso insieme con grandi successi, hit del passato, canzoni indimenticabili. E allora io chiuderei con una canzone che ci riporta al 2003, perché certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Danilo, non mi guardare così. Che vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore.

Quanti ricordi con un'emozione per sempre. Era Eros Ramazzotti, ci ha riportato al 2003. E allora amici, grazie per essere stati con noi in questa ora con Radio 1 Musica. Da Giulia Nannini e Danilo Gionta in regia è tutto, noi ci sentiamo domani. Grazie per i vostri messaggi al 335-699-2949. Adesso l'appuntamento con l'informazione e poi l'Italia in diretta. Chiudiamo alla grande con una hit, questa è Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese, un'ultima ora sul futuro della panchina della nazionale. Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico degli azzurri, la conferma arriva direttamente dai suoi profili social. Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina azzurra, spiega Pirlo, sottolineando il rammarico per il significato politico attribuito alla sua collaborazione con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. E ora non sono da escludere le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini se la nuova scelta non dovesse essere coerente con il suo progetto. Oggi l'incontro con il presidente della Federcalcio Malagò, che ha preso la decisione. E c'è un'ultima ora anche sull'assalto Notava ai cantieri in Val di Susa. Sono stati fermati a Torino 4 antagonisti stranieri, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono coordinate dalla procura del capoluogo piemontese, che ipotizza il reato di devastazione. In arrivo in Val di Susa anche il capo della polizia Vittorio Pisani. La guerra tra Stati Uniti e Iran, sospesi da venerdì scorso gli attacchi americani contro i Pasdaran. Il regime iraniano si dice disponibile a un nuovo confronto e la speranza di una nuova tregua in Medio Oriente impatta sui prezzi del petrolio in discesa. Rimane invece complicata la situazione sul fronte carburanti, con la benzina e il diesel che sfondano i 2 euro al litro. Pronto un primo intervento del governo, ma facciamo il punto in studio con Paola Nannia.
4: Buongiorno, la conferma è arrivata poco fa. Alle 17.30 oggi è previsto un Consiglio dei Ministri per varare un primo intervento ponte contro il caro carburante. La cifra a disposizione non è per ora alta, si parla di 100 milioni che servirebbero per limare il costo del diesel, che è oltre i 2,18 euro al litro. Ad agosto poi dovrebbero arrivare ed essere attivate le accise mobili, un meccanismo che fa scendere il prezzo al litro utilizzando il maggior gettito IVA arrivato dai distributori. Le ipotesi sono meno 24 centesimi per il gasolio, meno 6 per la benzina. Il petrolio intanto scende nella speranza di una nuova tregua in Medio Oriente. Parliamo di meno 5% per il Brent, il petrolio di riferimento europeo. Aveva toccato nei giorni scorsi 100 dollari al barile, adesso intorno agli 88 dollari al barile. A te.
3: La sparatoria a Seattle nel corso di un festival gastronomico nel tardo pomeriggio di ieri. Tre le vittime, due morte sul colpo e una deceduta in ospedale, almeno 4 i feriti, tra cui un bimbo. Una persona arrestata, ma gli inquirenti sono in cerca di un altro sospettato. Secondo una prima ricostruzione si tratta di una sparatoria tra i due che poi ha coinvolto altre persone. Sono almeno 271 le sparatorie negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. L'attentato a Berlino di sabato sera nel corso della manifestazione della comunità LGBTQ+, che ha provocato la morte di una donna e 29 feriti. L'attentatore, un 21enne simpatizzante dell'ISIS, è stato ucciso ieri sera in un blitz della polizia. La corrispondente.
5: È stato rintracciato in una proprietà di famiglia Abdul Ballou, e forse è stato proprio il padre Tafik a indicare il possibile nascondiglio del ricercato. È così che ieri, già nel primo pomeriggio, la polizia ha circondato il complesso di orti urbani dotati di casette abitabili nella periferia occidentale di Spandau. Atteso fino alle 18 prima di fare irruzione, ma quando ha esortato Ballou a consegnarsi, questo ha tentato di aggredire gli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha fatto fuoco, il presunto terrorista è rimasto ucciso. È finita così la caccia all'uomo, iniziata subito dopo le 22 di sabato sera, quando un minivan è piombato sui partecipanti al Pride. C'è ancora qualche dubbio sul fatto che Ballou non fosse da solo, ma ci sono soprattutto molti interrogativi su perché il presunto killer fosse a piede libero. Era noto che avesse tentato di affiliarsi allo Stato Islamico. La Procura Generale di Berlino aveva chiesto una condanna a 2 anni, invece gli era stata concessa la libertà vigilata con l'obbligo di un percorso di deradicalizzazione. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, dice sconsolato alla stampa tedesca il padre Tafik, mentre il ministro degli interni tedesco Dobrindt teme che ci possano essere degli emulatori. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Momenti di paura sabato su un volo Roma-Filadelfia dell'American Airlines dirottato a Dublino, dopo che la maggior parte dell'equipaggio di cabina aveva accusato vertigini e malessere. Ancora da appurare la causa del malore, accusato da 6 dei 9 assistenti a bordo. La compagnia effettuerà a breve l'esame degli impianti di condizionamento che immettono aria in cabina. Un precedente nel 2019, la responsabilità allora fu di un detergente per la pulizia del velivolo. La musica al Moonland Festival di Sarzana, vicino alla Spezia, questa sera arriva al...
0: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Un calendario estivo molto fitto per il cantautore genovese, che il 31 luglio sarà a Palermo, ad agosto tappa a Cesenatico, a Ciro Marina e a Montesilvano, a settembre i concerti a Taormina e all'Arena di Verona, tre date infine anche a ottobre a Genova e a Milano. Sono le 10.05, linea ora all'Italia in diretta, buon ascolto e buona giornata.
2: Italia in diretta.
6: Buon lunedì 27 luglio, sono le ore 10.05, 50 secondi, nuova settimana insieme con l'Italia in diretta da Emanuela Ronzitti, e questa settimana sarò in compagnia di
7: Gianfranco Valenti. Buongiorno Emanuele, è un piacere trovarti alle 10.06 su Rai Radio 1, una nuova coppia per questa settimana, in compagnia naturalmente della nostra squadra che ci assisterà oggi, così come in tutta la settimana, sempre qui all'Italia in diretta.
6: Allora, chi abbiamo in redazione?
7: Oggi abbiamo Cristiana Faitati, c'è Roberta Di Casimirro, Laura Nerozzi, Claudio Urbani e Graziana Vella, naturalmente a far la sintesi c'è il nostro regista Danilo Gionta.
6: Bene, oggi apriamo la nostra pagina di attualità tornando a parlare delle piscine sicure. Dopo gli ultimi fatti tragici di cronaca, la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al decreto sport che impone una stretta sulla sicurezza degli impianti, e capiremo se le norme sono sufficienti o serve altro. Ma parleremo anche delle nonne italiane, idolo della generazione Z. Ricorderemo il terremoto di Amatrice a quasi 10 anni dal sisma. Ripercorreremo cosa accadde quella notte del 24 agosto 2016 e del coraggio dei soccorritori, ma poi vi racconteremo dell'orso marsicano, di quanto si sta facendo per tutelare questa specie a rischio, e avremo in collegamento con noi una leggenda del calcio italiano e poi tanta tanta bella musica con ospiti speciali, vero Gianfranco?
7: Ospiti speciali oggi, sì, sport, musica, attualità, tanta cronaca naturalmente, tanti approfondimenti. Ronzitti e Valenti, quindi nuova coppia per l'Italia in diretta, una nuova coppia della musica italiana, sono Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.
8: Con gli occhi chiusi

0: fresco. Su Rai Radio 1 con Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti, l'ultimo singolo per questa nuova coppia della musica italiana. Se volete scrivere naturalmente qui all'Italia in diretta, il 335-699-2949. Dicevo, Maria Antonietta e Colombre, che sono stati protagonisti anche al recente Festival di Sanremo, questo è il loro nuovo singolo. Presto saranno ancora in tour il 15 agosto con una tappa molto importante a Senigalli e poi insomma tante altre date, tra cui quella del 28 a Bergamo. Emanuela.
1: E allora apriamo la nostra pagina di attualità. Giovedì scorso c'è stato il via libera dell'aula della Camera dei Deputati all'emendamento del decreto sport che rafforza appunto la sicurezza nelle piscine, approvata con un sostegno bipartisan con 244 voti favorevoli. La norma introduce una stretta sugli impianti pubblici privati aperti al pubblico e a uso collettivo e sarà in vigore a stretto giro già a partire dal 1 agosto, quindi ci siamo. Un'accelerazione che si è resa necessaria per via dei tanti incidenti spesso fatali registrati negli ultimi mesi, non solo nel mese di luglio, dove sono morti 3 bambini, l'ultimo a Monte Rotondo, un bimbo di 5 anni a causa di un improvviso malore mentre si trovava nella vasca dei piccoli durante le attività di un centro estivo. Sotto accusa i sistemi di riciclo, le prese di aspirazione, insomma scarsa sicurezza. E noi ne parliamo con Ferruccio Alessandria, presidente di Asso Piscine. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, presidente, dunque, piscine più sicure per impedire incidenti, ma capiamo bene di che cosa parla questa norma.
2: Allora, parliamo del decreto legislativo, quindi di quell'emendamento che è stato inserito nel decreto legislativo per lo sport, e questa norma stabilisce esattamente quel che le dicevo poc'anzi, che tutte le aspirazioni, tutti i bocchettoni di aspirazione devono essere conformi al fatto di non creare quell'effetto ventosa che è stato quella causa, insomma, degli incidenti purtroppo a quelle disgrazie alle quali abbiamo assistito. Quindi introduce questo aspetto legato esclusivamente alle aspirazioni. Quindi noi da parte nostra, se posso dire, accogliamo favorevolmente questo primo emendamento, questo primo provvedimento, perché ci dà le indicazioni, insomma, del fatto che la politica ha oggi attenzionato in maniera importante e ha divulgato questo emendamento. Allo stesso tempo noi lo consideriamo un primo passo. Ricordo che in questi giorni è al vaglio della Commissione Affari Sociali un disegno di legge che prevede tutta una serie di presidi di sicurezza che devono essere applicati negli impianti natatori, nelle piscine pubbliche e nelle piscine private. Un disegno di legge che, affronta tutto tondo gli aspetti legati alla sicurezza e alla sostenibilità, e ci auguriamo che soprattutto questo disegno di legge possa aggiungere all'approvazione quanto prima. Il disegno di legge dovrà passare l'iter della Commissione Affari Sociali della Camera, dopodiché andrà al Senato e per essere poi approvato in settembre-ottobre, almeno questa è dichiarazione del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci.
1: Senta, quanti sono gli impianti in Italia?
2: Ecco, grazie per questa domanda, anche perché ci dà la possibilità di far comprendere anche il pubblico la dimensione del fenomeno. Oggi contiamo all'incirca poco meno di 1 milione di impianti su tutto il territorio, impianti pubblici e privati. Consideri che per quanto riguarda il pubblico e semipubblico, quando dico semipubblico mi riferisco a tutte quelle strutture private ma aperte al pubblico, quindi anche condominiali, alberghi eccetera, queste sono più di 100.000. Abbiamo 3.000 impianti municipali, natatori, e tutto il resto sono impianti, privati. E abbiamo più di 5 milioni di persone che frequentano con regolarità impianti privati e altrettante che frequentano impianti pubblici. Questo per dire e per far comprendere che oggi è divenuto un servizio sociale, e per dire anche che le piscine sono, sicure. Consideri il numero così importante di frequentazione, è proprio per questo
1: anche
2: che è necessario.
1: Anche per il grande caldo, no? E si trova refrigerio,
2: sì,
1: anche in piscina.
2: Guardi,
1: quindi insomma,
2: guardi,
1: diventa fondamentale la sicurezza, no?
2: Assolutamente. Consideri che esistono da anni normative tecniche che definiscono in maniera dettagliata cosa gli operatori devono fare. Queste normative tecniche però sono di applicazione volontaria. Ecco perché e questo disegno di legge quel che farà recepirà queste normative tecniche rendendole obbligatorie. Quindi le norme già esistono, devono essere rese obbligatorie su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme. Questo è l'obiettivo.
1: Bene, ci ha raggiunto anche Alessandro Valentini, presidente di Congepi, la Confederazione Nazionale Gestori Piscine. Benvenuto.
3: Buongiorno a tutti e grazie.
1: Ecco, Valentini, cosa ne pensa lei di questo emendamento?
3: Beh, allora, quando si parla di sicurezza per i gestori degli impianti natatori è un must. Per noi la sicurezza non è mai frutto di decisioni prese all'ultimo momento, ma frutto proprio di una regola che viene abitualmente rispettata e va generalmente anche oltre la legge. Esistono norme di autocontrollo che tutti i gestori degli impianti sportivi natatori si sono dati, che vanno oltre a questo. Chiaro che la sicurezza al 100% evidentemente non esiste. Quando nascono dei problemi come in questo caso, che si può cercare di ridurre, soprattutto, per carità, una morte è sempre un evento tragico, quando si tratta di bambini lo è ancor di più, non possiamo che vederlo favorevolmente. Noi come Congepi, io rappresento come presidente di Congepi i gestori di impianti natatori pubblici, comunali, quelli di dimensioni ampia. In realtà nei nostri impianti questo aspetto è molto, molto ridotto, se lei ha visto gli incidenti, sì, di questo riguardano soprattutto una vasca di idromassaggio, una piscina di un albergo, quindi strutture che non hanno la nostra dimensione. Le nostre dimensioni, che sono quasi nella quasi totalità impianti comunali, hanno tecnici che nel momento in cui danno in costruzione sono molto rispettosi delle norme, che certamente però possono essere rimediate. Noi con Ferruccio Alessandria ci sentiamo regolarmente, perché per noi una piscina sicura è un qualcosa che ci vale come promozione. Questi incidenti certamente non fanno bene per noi, che ci riteniamo di essere dei presidi di salute.
1: Senta, tra le norme sono previsti bisogna garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa per i bocchettoni alle griglie di fondo anche, giusto? Questo è forse il tema più importante, certo. E c'è anche l'obbligo però della cuffia, che però non è stato introdotto per gli under 16, e questo è un altro problema, perché spesso noi i capelli, quando rimangono sciolti, possono essere insomma una trappola in qualche modo rispetto a questi bocchettoni così come erano concepiti. Forse mi spieghi lei meglio.
3: Allora, quello che lei ha toccato due argomenti ugualmente importanti, anche perché dare degli input per poter intervenire negli impianti sportivi dal 20 di luglio al primo di agosto, se fossero investimenti strutturali, sarebbe molto difficile. Come ha detto Alessandria, le norme già ci sono sui bocchettoni, e sui bocchettoni si potrebbe fare qualcosa in realtà in tempi anche molto brevi. Ribadisco che nelle nostre piscine questo è un problema meno sentito, perché generalmente il ricambio dell'acqua nelle piscine di dimensione è garantito dall'acqua a sfioro, quindi non dall'uso dei bocchettoni. Dove ci sono, soprattutto negli impianti più nuovi, in ogni caso l'attività di aspirazione dai bocchettoni è fatta solamente e unicamente all'impianto chiuso nelle ore notturne. Certamente se ci sono degli incidenti qualcosa si può fare. Credo che dare migliori disposizioni su quelle che devono essere le caratteristiche delle griglie che coprono i bocchettoni di aspirazione dove ci sono sia una cosa giusta, ma noi avevamo ribadito, e per le nostre piscine l'uso della cuffietta è un obbligo che aderisce alla nostra associazione, rispettare queste norme di autoregolamentazione, perché come lei ha detto la cuffietta, oltre che garantire un maggior igiene dell'acqua,
1: certo, dà sicurezza. Bene, insomma, diciamo è un argomento che bisognerà tornarci anche per definire meglio tutto piano, insomma, mano a mano ne continueremo a parlare. Grazie molte a Ferruccio Alessandria e Alessandro Valentini per essere stati con noi.
0: Sabato sera, dicevo alle nostre amiche e amici della redazione, Emanuela, sono andata a vedere Odissea, molto bello per me, perché poi sono un nolaniano convinto. Invece alcuni mesi fa è uscito il film su Michael Jackson, altrettanto bello, meno a mio avviso. Lui ha iniziato la carriera da ragazzino, veramente, con i suoi Jackson 5 nel 1969, ci regalava I Want You Back.

0: 1969, qui alle 10.22 su Rai Radio 1, naturalmente con i Jackson 5. Era proprio il periodo iniziale della carriera, dell'epopea di Michael Jackson, che fu abile insieme ai suoi fratellini. Era giovanissimo, 11 anni in quel momento, proprio a fondere insomma il funk con la musica bianca. Era un funk diverso, insomma, e in qualche modo diede anche un impulso a quella che poi sarebbe stata la disco music degli anni 70.
1: E continuiamo a parlare di piscine sicure, e lo facciamo con il Luca Lucentini, direttore del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque, responsabile del reparto di qualità dell'acqua e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie.
1: Allora, direttore, abbiamo parlato nella prima parte di attualità proprio delle novità in arrivo con questo emendamento, però proprio in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione degli Annegamenti lo scorso 25 luglio, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno pubblicato la nuova relazione dell'Osservatorio per gli Annegamenti, registrando 604 decessi nel biennio 2024-2025, insomma una media di circa 300 morti all'anno in Italia. Quanto di queste purtroppo decessi è avvenuto nelle piscine e chi ha coinvolto principalmente?
2: Nelle piscine abbiamo una quota relativamente minoritaria, cioè il 10% degli annegamenti totali.
1: Sì.
2: E che avvengono all'incirca per il 47% nei mari e per il 46% nelle acque interne. Quindi le piscine sono residuali, ma purtroppo nelle piscine muoiono soprattutto bambini. 37 decessi negli ultimi due anni.
1: Che non è poco.
2: Circa un bambino ogni due mesi perdiamo. Si tratta di morti certamente evitabili.
1: Questo è un po' il tema, certo. Ecco.
2: Sì, questo è...
1: Quindi i numeri certificano il rischio, secondo lei, che ci sono comunque delle strutture che comunque annaspano in termini di sicurezza?
2: Beh, c'è molto da fare in termini di miglioramento. Su requisiti strutturali ne avete già parlato, impiantistici, sì, ma direi anche culturali, dal punto di vista della garanzia dell'acquaticità ai giovani, della sorveglianza, non solo assistenti bagnanti o resi obbligatori fra poco dalla legge, già lo sono in alcune regioni, e diciamo nella stragrande maggioranza del territorio nazionale, ma poi anche appunto insegnare ai bambini l'acquaticità e non perderli mai d'occhio.
1: Senta, invece per quanto riguarda il mare, com'è la situazione? Mare, lago, insomma, anche fiume, no?
2: Sì.
1: Abbiamo purtroppo registrato delle vittime in questo weekend nel lago.
2: Sì, i numeri ci danno una fotografia di quella che forse non abbiamo come percezione. Ad esempio colpisce il fatto che il mare si registrano circa le stesse percentuali di decessi che nelle acque interne, quindi parliamo di laghi, torrenti e fiumi, ma anche canali. Nonostante questo, diciamo, l'80% di queste morti è maschile e solamente il 20% femminile. Le cause sono dovute soprattutto a malori, ma anche a cadute, circa il 45% a malori, 27% a cadute, ma è anche importante sottolineare come la distribuzione degli utenti è diversa. Ad esempio nelle acque interne è molto più frequente che ad avere incidenti, infortuni e anche fatali siano immigrati, che spesso sottovalutano il rischio oppure non sanno nuotare, non si avventurano in mare credendo in modo davvero sbagliato che le acque interne siano più sicure. Così non è, le acque interne sono meno dense, quindi il galleggiamento è più difficile, il fondale è spesso impervio e le correnti sono pericolose. A questo si aggiungono anche morti dovute a soccorritori che purtroppo non riescono, diciamo, nella loro impresa o addirittura dopo l'impresa non riescono a sopravvivere.
1: Secondo lei un cambio di mentalità serve rispetto a questo tema?
2: È assolutamente il primo fattore, perché leggere la cartellonistica, interessarsi bene su dove ci si immerge, su dove si immerge, non essere da soli, andare sempre secondo quelle che sono le proprie possibilità ed esperienze, non perdere di vista i soggetti più fragili, e rispettare soprattutto le regole, affidarsi all'assistente bagnante sono norme che salvano le vite. Poi esistono tutta una serie di norme su cui lavorare e rafforzare, ma la prima diciamo attenzione deve essere a noi stessi e ai nostri cari.
1: Bene, ringrazio Luca Lucentini per essere stato con noi, grazie molte.
2: Grazie a voi.
1: Gianfranco.
0: Ci ritroveremo tra pochissimo con una leggenda dello sport italiano, come prima anticipato a Emanuela Ronzitti, però intanto linea all'Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
14: Il vice commissario Montalbano sono.
15: Auguri.
16: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
17: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
14: E questo è il nuovo commissariato.
18: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
19: Ah, lei come sa...
16: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
20: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
21: A laurea mi pigliai.
16: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
22: Sono proprio io.
16: Questa sera, 21:30, Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
23: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10:37, diverse le criticità per degli incidenti sulle strade. Partiamo dalla 1 sul tratto Milano-Bologna, tra Fiorenzuola e il bivio con la 15, Parma La Spezia verso Bologna, si registrano 10 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 92 in cui sono rimaste coinvolte due auto. Il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud e rientrare in autostrada a Parma dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Sempre in Emilia Romagna sulla strada statale 3 bis Tiberina, traffico bloccato per un incidente all'altezza di Cesena Nord in entrambe le direzioni e code per traffico congestionato anche in A14 tra Cesena e Forlì in direzione di Bologna. Criticità poi in A4 sul tratto Brescia-Padova, tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova, 8 km di code per un incidente e 4 km di code tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia per un incidente. Andiamo poi in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra San Miniato Basso e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno, 3 km di code per lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 10.36 su Rai Radio 1, sempre Italia in diretta, Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti, tra l'altro salutiamo Adriano Lippi che ci ha raggiunto alla parte tecnica, e Vasco Rossi, 1985, questo era Cosa succede in città, naturalmente il titolo del disco dal quale tratto Cosa c'era, un disco clamoroso, Emanuela, perché all'interno c'erano dei grandi musicisti come Dodi Battaglia, come Claudio Golinelli, come il maestro Fio Zanotti, che molti ricorderanno certamente al Festival di Sanremo, un grande disco quello di Vasco, Vasco che tra l'altro non solo è stato protagonista nella scorsa estate, in questa estate con grandi concerti negli stadi, prossimo anno il famoso e molto atteso Giubileo di Vasco con 10 date allo Stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno, lui requisirà in qualche modo l'impianto appunto qui della capitale e noi ci saremo, Manuela, l'abbiamo detto prima, diciamo microfoni spenti, sicuramente ci ritroveremo da quelle parti.
1: Ecco, quale data?
0: Beh, si comincerà il 6 giugno e poi saranno, come dire, alternate, giustamente, perché poi un po' si riposa e un po' andrà sul palco, un po' si riposa e un po' andrà sul palco.
1: Beh, sono tante date però.
0: Tante date. 10, insomma, lui si riposa durante l'anno e riesce poi a trovare la carica e l'energia per essere poi pronto per qualche migliaio di spettatori che poi andrà a fargli compagnia.
1: Ecco, ogni sera sarà diversa oppure insomma ci sarà, non sappiamo nulla.
0: Ancora non sappiamo nulla, più o meno la scaletta viene costruita nella tarda primavera, lui fa le prove a Castellaneta, che è un posto vicino Taranto tra l'altro molto bello, io poi ho avuto anche il piacere e l'onore in questi 3 anni di essere a Zocca, che è la sua, diciamo, terra natia, diciamo così, perché proprio a Zocca vengono formate delle band, delle giovani band, ragazzi e ragazze bravissimi che poi hanno l'opportunità di aprire i concerti di Vasco negli stadi, mica poco oggi, eh?
1: Assolutamente, assolutamente. Beh, noi siamo in attesa del nostro ospite misterioso che abbiamo annunciato abbiamo annunciato a inizio puntata, vediamo se insomma è in collegamento, ma tu ne sai qualcosa di questo ospite,
0: io
1: vero?
0: Ne so moltissimo, tra l'altro ha una connessione con Vasco Rossi, perché Vasco Rossi, grande tifoso dell'Inter, l'ospite che potrebbe arrivare tra poco ha avuto insomma una piccola parte della sua carriera riguardo dato anche la maglia nerazzurra, anche se la maggior parte della carriera di questo signore misterioso ha riguardato la maglia strisce bianconero, ovvero quella della Juventus. Ma visto che si parla di bianco nero, di bianco e nero, c'è un bellissimo videoclip che vi segnalo, magari potete anche andarlo a vedere, di questa ragazza bravissima, un'artista giovane anglosassone che è Ray, e noi andiamo ad ascoltare Where Is My Husband.

0: 2025 con Ray, Where is my husband, qui su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta. Dicevo prima, un videoclip in bianco e nero che poi però diventa a colori con questa ragazza che ha un bellissimo vestito rosso, andate a vederlo perché ne vale la pena, insomma poi da grande movimento sul palcoscenico. Dicevamo prima di un ospite misterioso con Emanuela Ronzitti.
1: E ce l'abbiamo, Gianfranco, il collegamento con noi, diamo il benvenuto a uno, insomma un simbolo veramente del calcio italiano, è una celebrità per tutti noi, benvenuto a Marco Tardelli.
2: Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno, Marco.
2: Benvenuti a Pantelleria.
1: Grazie per questo invito a distanza. Come stai?
2: Beh, adesso bene, sono qua abbastanza bene, anche se c'è stata la pioggia stanotte, ma benissimo.
1: Ha rinfrescato un po'?
2: Sì, tutto bene.
0: Ci fa venire anche una sana invidia, Tardelli, perché Pantelleria qui si sta bene a Saxa.
2: L'ho detto apposta.
0: Lo so, giustamente.
1: Ma non c'è paragone, però, dai. Vabbè,
0: però ti perdoniamo, Marco, perché soprattutto da parte mia, essendo juventino dalla prima ora, insomma, parlare con te non solo è un piacere, ma è anche un grande privilegio, quindi.
2: Grazie tante, grazie.
1: Allora, io inizierei così, mio caro Marco. Ascoltiamo questa clip e poi la commentiamo
3: insieme. Ho
1: avuto
3: tanti rifiuti io nel mondo del calcio giovanile. Vedevo intorno a me molta gente che non credeva in me. E questo mi faceva molto male. E invece un allenatore, un certo Paffi, quando io dovevo passare dal San Martino al Pisa, e il Pisa non mi voleva, e c'erano invece due giganti accanto a me nel San Martino che il Pisa voleva, questo allenatore gli disse: se volete quei due giganti lì dovete prendere anche il Nano, se no non ve li do. Voi prendetelo, poi me lo ridate indietro se non vi va bene. Io rimasi, gli altri due andarono via.
1: Era Juventus Prima Amore, un documentario andato in onda ieri sera su Rai 2, un documentario che racconta il decennio d'oro della squadra di calcio torinese dal 1975 al 1985, momento in cui la Juventus si afferma conquistando trofei nazionali, internazionali, insomma scrivendo pagine indelebili della memoria collettiva. E, raccontaci com'è stata questa esperienza, questo racconto, questo documentario, che cosa ti ha lasciato?
2: È stato divertente, tantissimi ricordi molto belli e anche molto brutti, perché abbiamo avuto in questo decennio non ci sono state solo vittorie, ma ci sono state anche delle sconfitte che forse ti hanno insegnato di più delle vittorie. Ho rivisto i miei amici, ci siamo parlati, insomma è stata un'esperienza molto bella e divertente. Ci siamo ricordati, ecco, ricordate persone che non ci sono più, persone che ci sono ancora, insomma, per me è stata una famiglia quella lì, siamo stati dei fratelli veramente, anche un padre c'avevo, perché era Zoff, era più come padre che come fratello, è vecchiarello, no, ormai, allora glielo dico se la prende. Ma è stato un periodo molto bello, 10 anni meravigliosi.
0: Marco, una curiosità, perché io prima raccontavo ad Emanuela di essere stato, diciamo, battezzato quasi da te, anche se eravamo un po' lontani. Io avevo un anno e mezzo, era il 16 maggio 1982, mio padre mi portò allo stadio comunale.

0: ora sono diventate tre per fortuna, però fu un momento decisivo quello.
1: Quindi per esempio lì c'era una partenza per me drammatica, perché avevo un problema a un polpaccio e non riuscivo, non sapevo se giocare o meno. E allora poi piano piano ho provato e sono riuscito e abbiamo vinto il campionato. Vedi che a volte si inizia male ma si finisce bene. Un ricordo bellissimo, perché tanto i tifosi del Catanzaro erano molto divertenti e noi avevamo la Fiorentina dall'altra parte, che con una vittoria avrebbe potuto batterci se noi non avessimo vinto. L'abbiamo fatto. E poi c'è un'altra cosa abbastanza particolare, che in quel momento, con una vittoria per il secondo scudetto, ci lasciava Bredi, perché Bredi ci aveva dato molto, arrivava Platini e Bredi fu ceduto alla Sampdoria, e lo sapevamo durante la partita, anzi prima della partita.
0: E tu eri molto amico di Bredi, hai raccontato nel documentario ieri sera, abbiamo sentito anche questo avvicendamento, sì, tra Bredi e Platini, che ti colpì molto in quel frangente.
1: Sì, mi colpì molto, perché Bredi fu veramente un campione che ci ha dato molto in quei 2 anni che è rimasto con noi, e era diventato mio amico. Insomma, mi era dispiaciuto molto questa situazione, ma il calcio è anche questo, insomma, arrivava un campione come Platini, non potevamo dire assolutamente niente.
2: Ecco, nel libro Tutto o Niente, che è edito da Mondadori, scritto con tua figlia Sara, racconti i vari passaggi, no, della tua vita, la malinconia del trasferimento a Pisa, insomma, che periodo è stato quello raccontato in questo libro?
1: La malinconia del trasferimento a Como, perché da Pisa andai a Como. Io quando vivevo a Pisa vivevo a casa di mia madre, di mio padre, e quello fu per me un passaggio molto, molto duro, molto difficile. Quando sono partito per Como mi ricordo qualche lacrimuccia era scesa, però poi ho avuto la fortuna nel Como di trovare un giocatore, diciamo fra virgolette, anziano, che mi ha preso con lui, perché ero partito molto male, mi ha preso con lui, ho vissuto con lui e mi ha fatto crescere. Questo mi ha dato, si chiama Correnti, lui, Claudio Correnti.
2: E tu sei l'ultimo di 4 figli maschi, giusto?
1: Sì.
2: Insomma, è stata un'infanzia...
1: La femmina mancata.
2: È stata un'infanzia vivace, immagino, con tutti questi fratelli.
1: È un'infanzia meravigliosa, devo dire. Ho avuto 2 genitori fantastici che non avrebbero mai voluto che io giocassi a calcio, perché volevano solo il diploma. Era questo l'unico loro scopo per la mia vita. E invece io, diciamo che l'ho un po' tradito, ho continuato a farlo anche di nascosto, e mi hanno aiutato anche i miei fratelli, e di questo sono molto orgoglioso di avergli dato la soddisfazione per il loro aiuto.
2: Senti, il calcio è sempre praticabile, no? Basta un pallone, insomma, 2 sassi per la porta, una piazza, un campetto, anche in spiaggia, l'oratorio, insomma, la fantasia.
1: Una volta.
2: Però anche oggi, insomma, se si vuole, ci si può inventare facilmente, no? E, sì. I tuoi primi calci, quali sono stati?
1: Ma io ho avuto la fortuna, a parte di vivere in campagna, di conseguenza avevo i campi di grano quando non erano alti, dove si poteva giocare, insomma si giocava da tutte le parti. Ma io ho avuto l'oratorio dove sono cresciuto, dove mi hanno insegnato, dove tutti i giorni potevo andare lì. Non a pagamento, andavamo lì, il prete ci aiutava, il prete ci portava al mare, insomma, io sono stato fortunato in questo senso, perché mi hanno dato molto.
2: Ecco, ma tu da piccolo chi ti favi?
0: Questo è bello.
1: Allora, io ti favo Inter.
2: Ecco.
1: Sì, perché... eravamo 4 fratelli, io ero il più piccolo. Quando sono nato avevano già deciso la loro squadra, c'era Juve, Milan e Fiorentina. E io dovevo per forza, perché toscani, e io dovevo per forza trovarne un'altra, era l'Inter.
0: Marco, dobbiamo stare anche un pochino sull'attualità, perché stamattina ricordavamo in redazione, tu sei stato allenatore della Nazionale Under 21 nel 2000, tra l'altro vincendo quell'Europeo Under 21con grandissimo distacco rispetto agli altri. Ricordiamo quella finale, in quella finale il gol, la doppietta credo la fece proprio Andrea Pirlo.
1: Sì. Allora,

0: Allora, siamo sulla notizia. Come la vedi la gestione di questo momento da un punto di vista proprio sportivo, la querela, chiamiamolo così, di Andrea Pirlo, che non sarà, possiamo dirlo ormai, allenatore della nazionale di calcio?
1: Ma guarda, io per esempio non ho letto niente, sono qua, non seguo niente. Mi dispiace che questo sia accaduto perché Andrea per me era un'ottima persona, un grandissimo giocatore, un giocatore che teneva la maglia della nazionale. E purtroppo se non ci sarà più mi dispiace perché l'ho amato molto. L'ho avuto anche nell'Inter, ho avuto anche discussioni con lui, insomma, è un giocatore che mi è rimasto nel cuore. E non lo so, sarà un bel problema adesso riniziare a cercare l'allenatore. Io sono dell'idea, come ho sempre detto da quando è iniziata questa storia dell'allenatore nazionale, sono dell'idea di scegliere un allenatore federale. Un allenatore non devono essere di club gli allenatori della nazionale. La nazionale è una cosa, non è un club.
0: Quindi Baldini poteva
1: Una
0: essere una
1: roba.
0: buona idea, Marco, continuare con Baldini.
1: Beh, per me Baldini è sempre una buona idea. Ci vuole pazienza, perché non è facile. A parte che Baldini ci ha dato una grossa mano per il ranking, e credo che abbia fatto bene quello che ha fatto. Ma bisogna avere pazienza e cercare di ricreare, secondo me, gli allenatori federali.
2: Senti, tornando un po' al tuo passato, chi era il tuo mito quando eri piccolo? Qual era il tuo riferimento?
1: Gigi Riva.
2: Perché?
1: Gigi Riva, perché? Ti spiego perché. Io ero un destrorso, però avendo il mito Gigi Riva, avendo come mito Gigi Riva, giocava tutto di sinistro, dovevo per forza anch'io imparare a giocare di sinistro. E per un periodo di tempo continuai a giocare sempre di sinistro, finché sono diventato ambidestro. E era lui perché faceva gol, perché aveva coraggio, perché non guardava in faccia nessuno, ma non con cattiveria, facendo delle cose scorrette. Era uno che aveva avuto una vita molto difficile e mi è sempre piaciuto.
0: Ma il gol più
1: Sempre
0: bello della
1: piaciuto.
0: tua carriera? L'hai fatto di sinistro, Marco. Il gol più bello della tua carriera, lo
1: Sì.
0: ricordano tutti, l'hai fatto di
1: Diciamo
0: sinistro.
1: che i due gol che ho fatto al Mondiale dell'82 li ho fatti tutti e due di sinistro.
0: Vedi?
2: Ecco, la prima partita e il primo allenatore invece, te lo ricordi?
1: Il primo allenatore è di quale? Dei ragazzi o?
2: Dall'inizio proprio, qual è stato il tuo primo allenatore? C'è
1: No,
2: stato
1: il
2: un
1: primo
2: solo una figura?
1: allenatore erano signori dell'oratorio, poi è passato al settore giovanile con San Martino, che era un certo Paffi, che faceva il vigile urbano come lavoro vero, e poi aveva l'hobby di allenare i ragazzini, eccetera. È stato lui che mi ha dato molto. È quel signore che ho nominato prima, Paffi, che ha costretto il Pisa a prendermi perché non mi volevano, perché fisicamente non ero all'altezza della situazione. E lui ha costretto i dirigenti del Pisa a prendermi, altrimenti non gli vendeva gli altri due, non gli dava gli altri due ai quali piaceva, insomma.
2: Ecco, ma ti sei mai reso conto del tuo talento? Hai avuto mai
1: Fortunatamente no,
2: consapevolezza?
1: fortunatamente no, perché mi piaceva giocare a calcio, non mi interessava sfondare o fare, no, mi piaceva giocare a calcio. Poi tutto quello che è arrivato di conseguenza, però non mi sono mai reso conto di essere diventato, sì, alla fine poi qualcosa ti rendi conto quando vinci il mondiale, quando vinci degli scudetti, ti rendi conto che sei un giocatore professionista. Però fortunatamente non sono, non a 12-13 anni non avevo la voglia della macchina o del motore o dei soldi.
0: Al 335-699-2949 moltissimi messaggi per Marco Tardelli, in particolare c'è Flavio da Torino, naturalmente, che saluta Marco, che è idolo della vecchia ex curva Filadelfia, e dice: Marco per tutti schizzo. Ognuno ha il suo
1: Sì.
0: soprannome, Marco, quindi.
1: Sì, ognuno ha il suo soprannome, questo me l'ha messo il grande Luciano Spinosi, me lo mise, mi ricordo, perché diceva che avevo una rapidità incredibile e schizzavo. Era questo che me lo mise lui.
2: Senti, una curiosità, siamo quasi in chiusura di questa chiacchierata. Se non avessi fatto il calciatore, quale sarebbe stato il tuo piano B?
1: Il piano B, dicevo a mia madre, va, se non faccio il calciatore vado a rubare. Era questo il mio piano B. Però loro speravano che fosse il geometra, infatti per loro ho preso il diploma di geometra.
2: Quindi insomma c'era una convinzione assoluta che ce l'avresti fatta, avresti portato
1: a terra. Non so se c'era la convinzione assoluta in quel momento, ma però ci provavo.
2: La determinazione, dai, quello
1: sì,
2: almeno.
1: Sì, quello sì, no, no, non è mai mancata.
2: Beh, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata, per aver dedicato il tuo tempo agli ascoltatori di Radio 1 e ti auguriamo buona estate.
1: Grazie tante.
0: Sempre
1: anche
0: forza
1: a voi.
0: Marco Tardelli, Forza Italia, Forza
1: Ciao.
0: Juventus, vai.
2: Grazie.
0: A proposito di classifiche, nel 2023 a Sanremo Madama arrivò al settimo posto con un pezzo che però è veramente una delizia, Il bene nel male.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a breve effettueranno un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in OTAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. In corso il trasferimento in elicottero da Torino, dove sono arrivati poco fa. Intanto continuano le indagini per identificare gli antagonisti responsabili della guerriglia. In mattinata altri fermati.
4: Sono 4 le persone fermate di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Sono state individuate dalla Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnate nella identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le indagini sulla guerriglia sono coordinate dalla Procura di Torino, che ipotizza il reato di devastazione. L'inchiesta punta anche sui militanti di Ascatasù, nel centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Oltre 20.000 gli attivisti scesi strada, secondo gli organizzatori. Molti erano francesi, tedeschi e spagnoli. In tutto superano quota 450 manifestanti identificati dalle forze dell'ordine. Per il questore di Torino, Massimo Gambino, è stata un'escalation di azioni di guerra e di violenza. Oggi il ministro dell'Interno Piantedosi, in un'intervista sul Corriere, ha parlato di una internazionale della violenza. Durante gli scontri, oltre 120 gli agenti rimasti feriti, circa 1 milione di euro la stima dei danni. Elena Paba, GR1.
3: Sfuma definitivamente l'ipotesi Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale. È stato lo stesso campione del mondo 2006 ad annunciarlo sui suoi profili social. Ci aggiorna in diretta Emanuele Granelli.
5: Parole di addio al sogno di diventare il nuovo CT azzurro. Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, ha rivelato Andrea Pirlo sui social con una storia su Instagram. Il resto del messaggio è in linea con il comunicato pubblicato ieri in tarda serata, in cui sottolinea il rammarico per il significato politico attribuito alla sua collaborazione con l'agenzia di scommesse russa Fombet, che di fatto gli è costato l'incarico. E ora si aprono diversi scenari, quello legato ai possibili nuovi candidati, e le principali alternative sono sempre le stesse: Antonio Conte, il preferito della Lega Serie A, e Roberto Mancini, la prima scelta di Giovanni Malagò. Due opzioni però non gradite a Paolo Maldini, al suo advisor Leonardo, e questo è l'altro fronte da tenere d'occhio, perché la nuova direzione tecnica potrebbe anche rassegnare le dimissioni dopo la caduta del suo nome forte. Oggi si incontreranno con Malagò alla vigilia di un consiglio federale che doveva essere l'occasione per annunciare il nuovo CT e che invece rischia di vivere un forte scossone politico e istituzionale.
3: Caro carburanti, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha atteso un nuovo provvedimento ponte per la riduzione delle accise, misura che probabilmente interverrà in particolare sul costo del gasolio. Non è escluso poi con agosto un secondo intervento con l'accisa mobile, meccanismo che fa scendere il prezzo al litro utilizzando il maggiore gettito IVA arrivato dai distributori e che verrà attivato proprio alla luce dei dati di luglio. E se i costi alla pompa restano sostenuti, scende invece il prezzo del petrolio, risultato questo della nuova tregua in Medio Oriente, 3 notti senza raid sull'Iran e delle speranze che regga, ma arrivano nuove bordate da Israele, secondo fronte del conflitto medio orientale.
6: Il premier Netanyahu si opporrà al ritiro dell'esercito israeliano dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria, così come chiede l'amministrazione americana. A riferirlo, media israeliani. Occhi puntati sull'incontro di domani, quando Netanyahu vedrà Trump a Washington. È la prima volta dall'inizio dell'offensiva degli Stati Uniti contro l'Iran. Sospesi da venerdì scorso gli attacchi americani contro i Pasdaran. Per Axios, a consigliare a Trump lo stop agli attacchi che è stato il suo stato maggiore, secondo cui la prosecuzione delle incursioni contro i guardiani della rivoluzione non era più efficiente. Si punta alla ripresa del dialogo diplomatico tra Washington e Teheran, mentre proseguono i colloqui tra l'Iran e l'Oman, paese mediatore. Sono stati positivi, conferma il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei, che smentisce però che sarebbe stata Teheran a chiedere la ripresa dei negoziati. E intanto Trump afferma che gli Stati Uniti hanno più materiale bellico di qualunque altro paese al mondo e nega che la riduzione delle dotazioni militari sia un problema nella guerra contro l'Iran. Claudia Stamerra, GR1.
3: Il ponte sullo stretto presentato dalla CGIL è un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. La segnalazione porta la firma del segretario generale Maurizio Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, ha spiegato in una nota, ma di difendere il denaro pubblico. L'emergenza incendi, ancora massima allerta in Sicilia e Sardegna, domate le fiamme che ieri hanno inghiottito i boschi del Gargano in Puglia, estendendosi anche al Basso Molise. In Spagna e Francia, intanto, situazione in miglioramento, restano ancora fuori casa 300.000 persone. Incendi alimentati dal vento e soprattutto dal grande caldo degli ultimi giorni che persiste nelle regioni meridionali, le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
0: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano.
3: Sono le 11.06, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto e buona giornata.
2: L'Italia in diretta.

0: 11:09 su Rai Radio 1, questa era Mango 1986, sempre con Ronzitti, Valenti, naturalmente con questa musica che tra l'altro piace a entrambi. Fa piacere perché Mango è uno dei miei artisti preferiti e anche uno degli artisti preferiti di Emanuela Ronzitti, e questo fa piacere. Tra l'altro Mogol, che ha avuto un sodalizio lunghissimo con Lucio Battisti, però ha sempre detto che Mango sarebbe stato, qualora avesse cantato anche in inglese, probabilmente la musica, la voce più riconoscibile anche insomma nel resto del mondo, e quindi ci fa piacere ed è un artista che ci manca tanto.
1: E adesso andiamo a ripercorrere nelle nostre spigolature dall'Italia un momento particolare per il nostro paese. Erano le 3:36 del 24 agosto del 2016. Il centro dell'Italia è colpito da un tremendo terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter, che è passato alla storia come il sisma di Amatrice. Alcuni paesi vengono cancellati in un istante, il crollo immediato degli edifici inghiotte centinaia di persone, altre sono in equilibrio sui solai, alcune sono sommerse dalla disperazione, tutti quanti sono aggrappati alla speranza dei soccorsi, e il loro arrivo è fondamentale, salvare vite. E noi ne parliamo con Luca Cari, responsabile della comunicazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Benvenuto.
2: Sì, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Nel 2006 gestivi sul campo la comunicazione in emergenza in Italia, all'estero, e questa tua attività è diventata un libro edito da Mondadori. Salvate vite, il terremoto di Amatrice e del centro Italia raccontato dai vigili del fuoco. Come nasce, a distanza quasi 10 anni da quel sisma, la voglia di raccontare quella notte?
2: Sì, salvare vite è il ricordo della prima notte, dei primi momenti di quel terribile terremoto del 24 agosto 2016, e sono ricordi che tutti i vigili del fuoco portano dentro, tengono nel loro cuore, sia per gli aspetti, per la gioia. In alcuni casi ricordo che i vigili del fuoco salvarono 299 vite, ma anche con grande dolore per tutte le volte in cui non siamo riusciti nel nostro intento, quello quando un vigile del fuoco esce dalla propria sede, e così avvenne quella notte. Questo è il racconto di salvare vite. Avevano appunto in testa solamente un'intenzione, che era quello di portare aiuto a quella popolazione colpita, peraltro in una fase iniziale che sono drammatiche, alle quali devono rispondere i vigili del fuoco locali man mano che arrivano i rinforzi da tutto il territorio.
1: Io, prima di farti la prossima domanda, ti faccio ascoltare questo audio.
3: Rai GR1, edizione straordinaria.
4: L'edizione straordinaria di quelle che non si vorrebbero mai fare, riferita al sisma di questa notte che ha colpito alle 3:36 tra Accumoli, Rieti, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Amatrice, Rieti. Gianmarco Trevisi in studio. Lo stiamo seguendo in diretta praticamente da questa notte, tutto ciò che è successo. L'ipocentro di questo sisma a soli 4 chilometri di profondità, la magnitudo 6, il sisma è stato avvertito fortemente in gran parte del centro e anche del nord e del sud Italia, in particolare a Roma. Alla scossa delle 3:36, che resta la più forte, ne sono seguite altre a decine, come sempre accade in questi casi, ma alcune di particolare intensità. Ovviamente la priorità in queste ore è quella di salvare quanti sono ancora sotto le macerie.
1: L'abbiamo sentito tutti quella notte, tutti noi che eravamo a Roma, e abbiamo pensato, no, a loro, a quelle persone, a quelle storie che tu hai raccontato. Raccontacene qualcuna.
2: Beh sì, innanzitutto ho ascoltato con grande emozione questi momenti, che mi riportano emotivamente dentro a quegli attimi drammatici. Storie nel libro, ci sono storie, c'è la storia del salvataggio da Amatrice di una bambina di 8 anni, con tutta l'emozione raccontata anche dal vigile del fuoco, che operò quel salvataggio, prendere in mano quella piccola creatura dopo 10 ore di lavoro intenso, poterla stringere finalmente tra le braccia e poterla restituire alla vita come fosse stato un secondo parto per lei. Questo sono storie, sono emozioni, sono ricordi di grande, grande forza. Ci sono purtroppo, cioè in questo terremoto, come in tutte peraltro questi eventi così drammatici, sono appunto gioie infinite, dolori parimenti infiniti, quando appunto non ci sono storie in cui queste due rovesci della medaglia così prepotenti si scontrano, quindi salvare una vita e non riuscire magari a poterlo fare con la persona che era a fianco. Quindi abbiamo il racconto dell'Hotel Roma, del Vigile del Fuoco che scende sotto le viscere dell'Hotel Roma e riesce a salvare la donna che ha però il marito morto al suo fianco, e prima di lasciarlo lo saluta dicendogli ciao amore, sapendo che lì l'avrebbe dovuto lasciare fino al recupero, ma comunque era il recupero di un corpo senza vita. Ecco, questo scontro peraltro di forte emozione fu quello anche che raccontai, che racconto anche nel libro. Quando mi trovai il 4 ottobre di quell'anno ad accompagnare Papa Francesco fra le macerie di Amatrice, e mi chiese, io e lui da soli, mi chiese in questi 10 minuti di colloquio, vicini uno accanto all'altro, mi chiese che cosa prova un vigile del fuoco, qual è il lavoro del vigile del fuoco, e cercai appunto di spiegargli questo rovescio della medaglia fortissimo che tutti i vigili del fuoco hanno imparato nel corso della loro esperienza, hanno imparato a vivere e poi a gestire anche emotivamente, perché tutto resta dentro, come si legge anche nel libro. Sono emozioni che anche a distanza di 10 anni restano assolutamente vive.
1: Ecco, siamo in chiusura, volevo una tua riflessione finale. Quale testimonianza o insegnamento di resilienza speri che l'Italia intera custodisca da questa vicenda?
2: Ma questo è un po' l'insegnamento, ai noi, spesso nasce da una disgrazia, da un'emergenza. Durante l'emergenza tutti noi, tutti gli esseri umani sono abituati, sono forti, sono immediatamente, danno una risposta che li porta ovviamente a sopravvivere a qualsiasi catastrofe. Quindi in questi momenti sicuramente noi traiamo forza anche dalla capacità di resistere, dalla reattività che ha anche una popolazione che in quel momento è drammaticamente colpita. Cosa quello che ci resta a noi? Dovremmo comunque imparare dalle emergenze per fare meglio e poterci strutturare meglio, perché ciò non accada comunque in caso di eventi naturali come questi, che non porti a conseguenze drammatiche.
1: Grazie a Luca Cari per averci raccontato questa pagina importante di storia. Salvare vite, Mondadori, nel libro insomma si racconta questo ed altro. Grazie infinite.
2: Grazie a voi.
0: Emanuela, prima abbiamo ascoltato un pezzo di Mango. Mango ha scritto anche Bella d'estate, un altro pezzo bellissimo che sicuramente ricorderai. Bella d'estate, una bella speranza in qualche modo della musica internazionale, sicuramente è Dua Lipa, che è nata proprio d'estate nel 1995, e questo pezzo è diventato quasi un classico, anche se ormai ha soltanto 5 anni, ed è Love Again.

0: alle 11.20 su Rai Radio 1 con Dua Lipa con Love Again 2021, sempre con Ronzitti e Valenti. Tra l'altro vi suggerisco di vedere il videoclip di questo pezzo, perché sembra quasi essere diretto da David Lynch. È un videoclip molto complesso, molto contorto per certi versi. A un certo punto si vedono infatti dei pagliacci che tentano di catturare un uovo gigante, fa un po' sorridere. E tra l'altro l'uovo, mi piace ricordare, è un po' il classico regalo che ricevo da ragazzino quando c'era mia nonna, c'era anche mio nonno per fortuna, e in questo momento a Radio 1 si parla infatti di nonne.
1: Esatto, a proposito di nonni, noi ascoltiamo questa piccola clip e poi la commentiamo insieme.
2: Gela, ma chi è questo bambino?
3: Il figlio di mio nipote.
4: Ah, non da solo, non mi ha sentito con me. Vuoi sapere altro?
5: Qual è il wifi?
4: Nessun wifi.
2: Il tovagliolo?
4: Sulle palle. Ancora con questo cellulare? Rilassati. Dai, no.
5: Come devo andare? Aspettiamo il Mario.
1: Era una clip tratta dal trailer di Gioia Mia, il film di esordio di Margherita Spampinato, che racconta l'estate di un ragazzino del nord spedito a trascorrere le vacanze da una vecchia zia siciliana. Uno spunto che ci porta a parlare del nostro nuovo tema, come avevi annunciato, di nonne. Ma parliamo di nonna maxing, che è un fenomeno partito dai media stranieri e abbracciato con entusiasmo dalla generazione Z. E noi ne parliamo con Marco Ferraglioni, analista TV, opinionista, esperto di media e cronaca e sicurezza digitale, e Lella Mazzoli, professoressa emerita di sociologia della comunicazione all'Università di Urbino. Benvenuti all'Italia in diretta.
6: Grazie. Grazie l'invito, buongiorno.
1: Allora, inizierei con la professoressa Mazzoli. Abbiamo parlato, insomma, di questo fenomeno e c'è il desiderio, insomma, più profondo da parte di una generazione cresciuta nell'era digitale della performance continua di riscoprire un po' la semplicità, no? E sta andando di moda questa nonna maxing. Che cosa significa? Spieghiamolo ai nostri ascoltatori. Questo fenomeno da dove arriva?
7: Beh, intanto molto bella la clip che avete passato, perché quel film è meraviglioso e dà proprio la dimensione di quello che sta succedendo. Io non credo ancora che sia già un fenomeno importante, ma è un fenomeno comunque da studiare, perché va riflettuto sul perché questo ragazzino alla fine, questo ragazzino di Gioia Mia alla fine rimane incantato da questo mondo. Beh, intanto ci sono molti motivi per cui questo fenomeno sta dilagando, si sta amplificando. Uno è quello ecologico. Il sentimento ecologico nella popolazione giovane Z, e anche quella più giovane, quella più vecchia di Z, è un sentimento molto forte. Quindi non si butta, si ricicla. Questo è uno degli aspetti fondamentali di questo fenomeno. E poi la vita lenta. È vero comunque che i ragazzi imitano i nonni, poi per l'abbigliamento, ma su questo magari, se vorrete, ne parleremo ancora. Ma in verità questa vita lenta così amata e così ambita in questo fenomeno in realtà viene promossa proprio dai social. I social sicuramente annoiano, stancano, affaticano secondo me la popolazione giovane, e questa popolazione si è accorta che vuole fare e può fare altro. A mio parere è un'altra forma di rivoluzione, come quella degli anni 60, 70, 80. È una forma di guardare a questo mondo con un occhio critico. E quindi questo fenomeno va osservato, almeno sociologicamente, molto importante.
1: Ecco, invece andiamo da Ferraglioni, che insomma di social e di web ne sa parecchio. E, dunque, innanzitutto spieghiamo che cosa significa questa nonna maxing, e soprattutto dove si sta diffondendo questo fenomeno. Abbiamo detto che arriva comunque dagli Stati Uniti, e in quali altri paesi lo troviamo, e perché secondo lei c'è un'attenzione così particolare, parte dai social, perché c'è questa necessità, no, di aggrapparsi a questo modello di nonna?
6: Ma io, diciamo, intanto questo fenomeno abbiamo detto viene dagli Stati Uniti, si è diffuso in Inghilterra, in Italia è sbarcato nel febbraio e marzo di quest'anno, e dovete pensare che la generazione Z in Italia sono circa 9 milioni, di cui l'80% è collegato sui social, quindi sono numeri pazzeschi. In Italia abbiamo ogni giorno 110 milioni di interazioni quotidiane sui social network e anche su web. è importante questo fenomeno perché secondo me è un ritorno alle tradizioni. Nonna Maxi, nonna sta per nonna e Maxi per massimizzare. Io vedrei come antistress, sono a favore di questo fenomeno che sta andando sui social, anche perché riporta un po' i giovani, coi piedi per terra, alle tradizioni, appunto alla famiglia, alle tradizioni della cucina italiana. Che poi tra altre cose questo fenomeno qui sui social in qualche modo ha influenzato anche la TV. Se avete visto in questi ultimi due anni quante trasmissioni di cucina vengono appunto fatte con nonnine che cucinano dei piatti più succulenti di tutta la nostra bella Italia, la famosa zona blu.
1: Sì, come no. E quali sono le caratteristiche che rendono la nonna italiana un paradigma di vita secondo te?
6: Ma intanto la longevità, anche perché guarda caso gli americani e gli inglesi sono molto attenti a questo fenomeno, loro lo studiano, però diciamo che gli italiani con la cucina mediterranea, con la loro cultura alimentare e con anche lo stile di vita hanno dimostrato che si può vivere più a lungo rispetto a tanti altri paesi del mondo. E quindi proprio la Sardegna, il Cilento, la Puglia, queste regioni che sono veramente il cuore della nostra bella Italia, hanno dato una lezione di vita, diciamo, a tutto il mondo. E infatti questi diciamo, video su TikTok e anche su Instagram sono seguitissimi da milioni di persone. È un fenomeno veramente da attenzionare e io sono anche molto orgoglioso che i giovani lascino un pochettino il telefonino, qualche minuto per magari seguire qualcosa di più importante, di più tradizionale, sono a favore.
1: Ecco, professoressa Mazzoli, questa nonna, no, che rappresenta un po' per tutti noi il thread union tra il passato, il presente e una memoria storica, la nostra famiglia, no, la nonna che ci ha cresciuto. E secondo lei la generazione Z è sempre più avida di recuperare cose del passato rispetto a questo presente un po' più incerto, un po' più fluido che insomma si sta portando avanti?
7: Sì, però lei ha messo in evidenza un aspetto importante. Parliamo di nonni, non di genitori. E, i genitori sono stati degli acceleratori per la generazione Z, quindi non vanno guardati, anzi sono quelli che hanno portato i ragazzi, i ragazzini, i ragazzi e i giovani adulti ad avere questa vita frenetica. Guarda caso qui si guarda ai nonni, si guarda ancora più indietro rispetto alle generazioni precedenti. Noi abbiamo contestato i genitori, non abbiamo contestato i nonni non sono mai stati contestati. Qui in questo caso non si tratta di contestare qualcosa, si bypassa una generazione intera che è quella dei genitori e si torna a guardare invece quella dei nonni per imitarli, per fare qualche cosa che sia simile a loro, naturalmente con tutte le differenze è fuori di dubbio, ma per fare qualcosa di simile a loro. Quindi è una contestazione di imitazione saltando una generazione intera e questo credo che sociologicamente faccia molto riflettere.
1: Senta, viva la nonna, possiamo dirlo, ma questo fenomeno, no, sembra un po' collegato ad un'altra moda di cui si sta parlando tanto, insomma, un po' negli ultimi anni: lasciare tutto per andare a vivere in un paesino di provincia. Cosa cercano, secondo lei, le nuove generazioni?
7: Beh, in questo caso ci sono tanti elementi, credo quello economico è uno degli aspetti che non va sottovalutato perlomeno, e naturalmente la vita frenetica di una grande città, come immaginiamo sempre, facciamo sempre riferimento a Milano, in cui puoi fare una bella vita solo se sei veramente benestante. E quindi questo naturalmente mette preoccupazione alle nuove generazioni che soprattutto all'inizio della carriera non hanno questa disponibilità, a meno che non abbiano una famiglia alle spalle ben fornita. E quindi c'è questo desiderio. Poi c'è il desiderio di recuperare, come diceva prima, quelle tradizioni, quegli elementi che ci coinvolgono maggiormente in presenza e non soltanto in digitale. Credo che questo sia un aspetto che viene sempre di più sviluppato. Però ricordiamoci che tutti questi giovani che escono dalla grande città per andare a vivere in campagna o nei paesini non è ancora un vero fenomeno, però va guardato, va attenzionato, va studiato e va compreso perché potrebbe diventarlo un fenomeno.
1: Ferraglioni, siamo quasi in chiusura, un flash rispetto a qualche immagine che l'ha colpita di più sul web di nonna Maxing. Come viene descritta la nonna Maxing?
6: Guarda, beh, intanto sono delle nonne... Nonne smart sono.
7: No, chiedo scusa.
1: Prego, Friglioni.
6: Sono delle nonne smart che ovviamente sono da esempio alle generazioni. Tant'è vero, molte nostre ragazze, anche le stesse mie figlie, per vedere delle ricette, sempre si rifanno a questi video che stanno su TikTok e su Instagram, su vari social, per poter catturare qualche segreto culinario o anche nel vestire.
1: Beh, insomma, nonne che affascinano, il passato torna sempre presente, vero mio caro Gianfranco?
0: Meno male che c'è il passato, dice che il futuro ha un cuore antico, per cui è sempre così.
1: Ringraziamo i nostri ospiti, Lella Mazzoli per essere stata con noi e Marco Ferraglioni. Grazie.
6: Grazie a voi.
7: Grazie.
0: Fa molto caldo, cara Emanuela, quindi sicuramente i nostri ascoltatori qui alle 11.30 su Radio 1 vorranno sapere che tempo farà oggi ma anche domani. Quindi linea al meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
8: Tempo previsto sull'Italia lunedì 27 luglio. La giornata di oggi vedrà della residua nuvolosità e della instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà di intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro nord e sulla Sardegna aspireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: La voce di Mick Jagger alle 11.35 su Rai Radio 1, Rolling Stones, Jealous Lover, l'ultimo singolo di questa band che non accenna a fermarsi. Infatti dicevamo con Emanuela, microfoni spenti, nel 2027 ci sarà probabilmente un altro tour e forse i nonni anche nella musica meritano questo successo, continuano senza fermarsi mai a stare sul palcoscenico. Ci sono però per fortuna anche tantissimi giovani della musica italiana che rendono onore alla nostra bandiera. Una delle voci più belle sicuramente è quella di Karima, che oggi è venuta a farci compagnia. Karima, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Insomma, ieri sera un altro grande concerto di questa lunga tournée estiva, una Toscana in Toscana, perché tu livornese, ieri sera invece a Lucca, Lucca Summer Festival. È un grande successo, almeno seguendo le tue storie su Instagram, vero?
2: Mamma mia, guarda, è stato veramente un concerto talmente bello che proprio stamattina parlavamo con il mio pianista, che ormai sono insieme a me da 22 anni. Stavamo dicendo proprio, è il classico concerto, da quanto è andato bene sarebbe da ritirarsi. Sai dove dici, vabbè, lascio proprio nel momento top, ecco, io dovrei smettere oggi di fare la cantante.
0: Vedi Karima, che ormai i grandi artisti dai Pooh, che prima citavamo con Emanuela, anche a Claudio Baglioni, hanno annunciato i loro tour d'addio, e potreste farlo anche voi giovani, cioè io nel 2048
1: comincia presto,
0: così mi ritirerò diciamo dalle scene. Però insomma, grande successo fortunatamente a Lucca, perché io vorrei capire se nella carriera di un artista vige anche quella regola della difficoltà invece di esporsi e esibirsi invece in alcune località un po' più nemiche, perché tu livornese, a Pisa hai mai fatto concerti, Karima?
2: Guarda, ho cantato a Pisa esattamente un mese fa, il 27 giugno, in questa location bellissima. Sì, ma perché sono protetta? Perché il mio pianista è pisano.
0: Ah, vedi?
2: Quindi non mi possono aggredire più di tanto.
0: E sono tanti comunque i progetti ai quali stai lavorando, i progetti dal vivo. È curioso che tu in ogni occasione abbia un progetto diverso. Insomma, Soulville, ad esempio, che è molto bello, molto affascinante, con le grandi voci della musica internazionale, così come cantautori. Quindi l'opportunità, esatto, di omaggiare i grandi della musica. Oggi tra l'altro sarebbe stato il compleanno di Peppino Di Capri, però tu, a proposito di Napoli, nella tua scaletta, diciamo così, omaggi spessissimo Pino Daniele, e ce ne vuole di talento, sì, per omaggiarlo.
2: Sì, guarda, tra l'altro proprio ieri sera, tornando al concerto di ieri sera, abbiamo il capo di Mimmo D'Alessandro, della D'Alessandro e Galli, e quindi anche del Lucca Summer Festival, è napoletano. Esattamente, di Somma Vesuviana, e ieri io ho cantato Anna Verrà di Pino Daniele, e quando, prima di entrare sul palco, lui è venuto nel camerino, mi ha detto, mi fai vedere la scaletta? Ha detto, la scaletta va tutta bene, però Pino, io non lo so perché Pino, e io, lascia fare, ti piacerà. Ed è venuta giù la piazza Napoleone, quindi sono molto contenta, è andata approvata anche da un napoletano, quindi va bene.
1: Senti, facciamo un salto indietro nel tempo. La tua carriera televisiva è iniziata da giovanissima, no? Tant'è che ti vuoi ritirare, no? Hai annunciato
0: uno scoop di Radio 1.
2: Cioè, nel 2027 sono 25 anni che canto, basta.
1: Però. Ma insomma, il grande pubblico però ti ha scoperta ad Amici di Maria De Filippi nel 2006-2007. Sì. Che ricordo hai di quel periodo?
2: Allora, è stato un periodo molto molto intenso, perché diciamo tutta la parte legata quando siamo chiusi nella casetta, emotivamente molto molto molto impegnativa. Sarà che io sono sempre stata una ragazza, ora sono una donna, è molto sensibile. Vabbè. E quindi sì, infatti ti volevo ringraziare per avermi dato già due volte che hai detto sti giovani artisti e parli di me, quindi va benissimo, grazie del giovane artista. e quindi niente, è bellissimo, la televisione è stata bella, Amici è stato bello, con ogni settimana il terrore di uscire dalla trasmissione, perché chiaramente, esatto, perché c'era sempre queste cose delle sfide, il fatto delle gare, per cui cioè, te la godi fino a un certo punto, perché c'è sempre il terrore di uscire dalla trasmissione, che è lì accanto come un gufo sulla spalla che ti dice guarda, non ti rilassare troppo perché domani potresti uscire. Quindi insomma è stato molto molto molto molto impegnativo, emotivamente, però anche molto costruttivo.
1: da un punto molto, di vista
2: molto costruttivo, molto costruttivo, a livello didattico un po' meno, perché chiaramente siamo in televisione e in televisione ci sono i famosi tempi televisivi, e quindi non è che avevamo avuto modo di fare grandi lezioni di canto con tutto il tempo necessario per crescere artisticamente, però insomma la vera crescita è stata quella di stare sul palco, di suonare con un'orchestra, quella diretta da Peppe Vessicchio. E quella è stata, ecco, la vera
1: grande palestra.
0: Senti,
2: sì, bravissima.
0: Senti ragazza, la curiosità è anche quella di tornare al 2009, quando tu invece hai avuto un maestro come Bart Bacharach al Festival di Sanremo. Quello sì che era anziano, vedi la differenza fra te e lui,
2: sì.
0: Però un grande.
2: Quando siamo saliti sul palco di Sanremo avevamo rispettivamente io 23 anni e lui 84. Quindi è stato veramente...
0: Bambina.
2: Io ero una ragazzina e lui era preoccupatissimo, vi racconto questo retroscena, perché lui ha suonato con me la seconda sera, la prima sera lui era già arrivato da Los Angeles e già mi vedeva dalla televisione, dal suo albergo, mi vede scendere la scala con un tacco 15 e terrorizzato, la prima cosa che fa, non pensa neanche a come canto, chiama il mio manager e dice... Ma lei domani sera non avrà quelle scarpe, vero? Perché io dovevo fare tutta la scalinata con Bert Bacharach e accompagnarlo al pianoforte, per cui io avevo manco la paura di cantare, c'avevo la paura di farlo cadere, tutta sta responsabilità delle scale. È stato un pensiero, una preoccupazione dietro l'altra.
0: Senti, prima di salutarti, Karima, una curiosità. Dicevamo appunto Cantautori, che non solo è un progetto discografico, ma anche un tour, appunto, uno spettacolo che tu porti in tour. Hai cantato tantissimi artisti italiani. È molto difficile perché ti sei, come dire, affacciata anche a un, io dico, il numero uno della canzone italiana, che è stato Lucio Battisti, che aveva una vocalità complessa, unica probabilmente, però ce l'hai fatta anche lì, perché adesso ascolteremo un pezzo e ce ne renderemo conto. Ma è stato il tuo artista preferito in Italia? Parlo, ce ne sono altri?
2: Allora, ce ne sono altri magari che hanno avuto meno successo, come ad esempio Umberto Bindi.
0: Beh,
2: che ha avuto il successo che meritava una volta dopo la scomparsa. Ha scritto questo brano che ho fatto anche ieri sera, che ho fatto nel disco Cantautori, pianoforte, voce e quartetto d'archi, che è il nostro concerto, che io non lo ritengo, cioè sembra un'opera, non è neanche un brano, è una bellezza rara, quei brani evergreen, senza tempo.
0: Vero, d'accordo. E a proposito di Lucio Battisti, salutando Karima, tanto avremo modo sicuramente più avanti di ritrovarci, sentiamo la versione di Karima di un pezzo meraviglioso di Lucio Battisti, che è Prendila Così. Ciao Karima.
1: Ciao.
2: Grazie.

0: Alle 11.46 la voce di Karima che omaggia Lucio Battisti, prendila così, uno dei pezzi più lunghi tra l'altro della musica italiana, anche in questa occasione insomma la durata era circa di 8 minuti, anche questo pezzo, questa rivisitazione jazz di Karima non è assolutamente un brano corto. Sempre Rai Radio 1, l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti, una voce della musica italiana ma diciamo anche dello spettacolo italiano è anche quella di Luisa Corna. Luisa, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Gianfranco, ciao Emanuela, buongiorno.
1: Benvenuta,
2: a voi.
1: Benvenuta.
2: Grazie, grazie. Grazie, allora, grazie a voi per l'accoglienza.
0: Intanto però viene spontaneo perché Luisa, si parlava prima di sport con Marco Tardelli e tu sei stata, a parte che fai musica e canti, però sei stata anche conduttrice, forse la prima edizione quella là di Notti Mondiali, tanti anni fa insomma.
2: Sì, io ho partecipato per 3 anni a Controcampo.
0: Ecco, vedi.
2: E da lì poi ho fatto appunto Notti Mondiali, la prima edizione che era il 2002, e devo dire che questa parentesi dello sport, a parte che mi ha portato molto bene a livello professionale, però mi è sempre piaciuto molto, ho avuto sempre uno splendido rapporto sia con i giornalisti e con le giornaliste sportive, e quindi ho trovato sempre un ambiente molto confortevole.
0: Luisa, c'è una connessione tra te e Karima, perché entrambe nei vostri progetti discografici, nelle vostre serate, soprattutto nei vostri concerti, omaggiate le grandi artiste, quindi sia quelle della musica italiana che quelle della musica internazionale. Non so e non credo che Mina sia nel repertorio diciamo abituale di Karima, ma invece Mina è un po' il tuo punto di riferimento, si può dire?
2: Ma sono cresciuta diciamo amando veramente in maniera spasmodica Mina, ma non solo, tante altre artiste come Mia Martini, insomma ce ne sono diverse, Ornella Vanoni, e quindi faccio questo spettacolo che si intitola Grandi Voci, dove omaggio appunto questi grandi artisti e anche alcuni con i quali ho avuto il piacere di collaborare, da Gloria Gaynor, insomma diversi artisti in generale.
0: Adesso arriva, mancano pochi mesi, però sai che in Italia si comincia a parlare di Sanremo già dopo l'estate. Già
2: come
0: De Martino, certo, ci sta lavorando naturalmente, insomma bisogna attendere dicembre per avere la lista degli artisti e delle artiste in gara. Tu sei stata a Sanremo nel 2003 con te Fausto Leali, presentava tra l'altro Pippo Baudo. C'è un ricordo in particolare di quella esperienza?
2: Ma un po' tutto, devo dire che partecipare al festival è decisamente un'esperienza molto forte, perché ovviamente in quella settimana tutta la musica, tutta la discografia si riversa, no? in quelle strade di Sanremo, tutto viene concentrato in quel teatro e ti sembra che il mondo fuori non esista e che tutto viva lì in quel preciso istante, e sai che in quei 3 minuti dovrai dare tutto il meglio che puoi fare, e quindi è sicuramente un'esperienza molto forte che auguro insomma a chiunque, a qualunque artista, di poterla vivere almeno una volta.
1: Senti,
2: poi ho avuto la fortuna anche di condividerla con Fausto, perché in

0: diciamo anche le tensioni si dividono,
1: Vero.
0: no? E si condividono.
2: Senti, abbiamo parlato di Sanremo, insomma, televisione, ma anche moda. Insomma, il tuo viaggio nel mondo dello spettacolo è iniziato da giovanissima come modella per grandissimi nomi della moda, ma la svolta musicale è arrivata però negli anni 90. Come? In che modo?
0: Allora, diciamo, avevo iniziato a studiare canto e anche recitazione a Milano, quindi la moda mi aveva permesso in qualche modo di essere indipendente economicamente. E poi da lì ho conosciuto dei musicisti e ho fatto la cosiddetta gavetta, cantando quindi nei locali. E avevo un gruppo, loro si chiamavano Tequila Band, quindi che poteva essere Tequila Band come in milanese, oppure Tequila come appunto il famoso liquore, no? Insomma, l'alcolico. E quindi facevamo tantissime serate sia a Milano, Como, in diversi locali, in convention, e quello devo dire che mi ha aiutato tantissimo, mi ha formato. Quindi dall'età praticamente di 17 anni la musica è sempre stato il mio lavoro, sicché poi la televisione è arrivata decisamente tardi, dopo i 30 anni. Ho avuto poi l'occasione anche di partecipare insomma, a diverse situazioni anche televisive. È arrivata Domenica In, dove lì potevo cantare, e poi pian piano è arrivata la conduzione. Quindi devo dire, la mia vita è stata abbastanza
1: Ma
0: particolare, ho avuto diversi step.
1: diversi step, ma anche diversi incontri, diciamo così. E prima di
0: Sì.
1: chiudere, di arrivare a un brano che in qualche modo ha segnato la tua carriera, la tua vita, ma che comunque riguarda tutti noi che amiamo la musica internazionale, i grandi classici, tra i tuoi incontri, tra le tue passioni, c'è anche quella per gli Spandau Ballet, possiamo dirlo? Per Tony Hadley, ad
0: Sì,
1: esempio?
0: ho avuto, come no, io e Tony abbiamo rifatto la loro Through the Barricades. Infatti anche nel concerto ho il piacere di poterla rifare. Diciamo, c'è un video dove Tony canta dal vivo, cioè canta nel video e io canto dal vivo, così come con Fausto Leali. E, li ho sempre amati moltissimo, ho avuto il piacere di conoscerli e di reinterpretare con lui questo brano storico appunto degli Spandau.
1: Vabbè, allora andiamo indietro nel tempo proprio per celebrare questo anniversario, perché sono passati esattamente 40 anni. Salutiamo Luisa Corna e la ringraziamo,
2: Ok,
1: però
2: grazie. A
1: diciamo
0: voi,
1: ascoltiamo
0: grazie.
1: la voce
2: Buona
1: di...
2: estate.
0: Anche a voi, ogni bene a tutti voi. Un abbraccio.
2: Grazie,
1: Evviva. E
2: ciao.
1: infatti la voce di Tony Hadley, dicevo, con Through the Barricades.

0: E mio caro Gianfranco, su queste note ce ne andiamo dritti dritti al GR1, poi c'è il GR Regione, noi torniamo subito dopo.
1: Bello, stavamo facendo un valzer con la Ronzitti su questo pezzo, ho scoperto tra l'altro che lei era innamorata di Tony Hadley, lo possiamo dire insomma,
0: e fra diciamolo.
1: Tony Hadley e Simon Le Bon, eri per lui, eri per Tony Hadley?
0: Beh sì, un pochino sì, dai.
1: Beh, insomma, allora questo c'ha comune. Allora, sulle note di Through the Barricades arriviamo dritti dritti al GR, ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sonia Oranges. Gli scontri in Val di Susa, la premier Meloni e il ministro Piantedosi sono in queste ore al cantiere di Chiomonte per un sopralluogo. Fermati intanto dalla polizia quattro antagonisti.
4: Erano tra gli oltre 400 identificati per la guerriglia nel cantiere della TAV a Chiomonte, ma con il passare delle ore la loro posizione si è aggravata. In loro possesso tutto l'armamentario tipico del militante del cosiddetto blocco nero: caschi, passamontagna, giubbotti scuri e poi bombe artigianali, materiale esplosivo, bastoni, mazze di ferro. Sono quattro le persone fermate dalla polizia di Torino per gli scontri in Val di Susa. Sono tutte di nazionalità straniera, l'ennesima prova di una regia ben definita e soprattutto internazionale dietro quanto successo sabato. La procura ipotizza per loro l'accusa di devastazione, ma la posizione è ancora al vaglio. Parallelamente proseguono le indagini per dare un volto a tutti i manifestanti che si sono resi protagonisti dei tafferugli. Si stima siano circa 3.000. In particolare gli inquirenti puntano agli organizzatori della manifestazione, agli ambienti storici, notav che ruotano attorno ad Ascatasù, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Intanto in Val di Susa questa mattina sono arrivati la premier Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi, il capo della polizia Pisani. La presidente del consiglio ha incontrato le forze dell'ordine e fatto un sopralluogo nel cantiere di Chiomonte. Chi attacca gli agenti attacca lo Stato, ha detto Piantedosi in un'intervista al Corriere della Sera. Le forze democratiche prendano le distanze dai violenti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Calcio, il caso Pirlo, il campione del mondo del 2006 non è più candidato alla panchina della nazionale, lo ha rivelato lo stesso tecnico che paga il suo ruolo in un'agenzia di scommesse russa e ora sono in bilico anche altre figure.
5: Una candidatura naufragata definitivamente ieri sera, come rivelato dallo stesso Andrea Pirlo con una storia su Instagram. Il principale rammarico, specifica l'ex centrocampista, è il significato politico attribuito alla collaborazione con la piattaforma di scommesse russa Fombet, che di fatto gli è costato l'incarico. Nel messaggio i ringraziamenti a Maldini e Leonardo, la coppia che aveva puntato tutto su di lui dopo il no di Guardiola e che ora medita le dimissioni ad appena 4 giorni dalla conferenza in cui presentava il futuro progetto azzurro. Ma molto dipenderà da come e quanto il presidente Malagò riuscirà a ricucire lo strappo e soprattutto dalle alternative CT che proporrà nell'incontro di oggi. In lizza i soliti due nomi: Antonio Conte, il preferito della Lega Serie A, e Roberto Mancini, la prima scelta di Malagò. Due cavalli di ritorno non graditi però alla neodirezione tecnica, in quel caso pronta a lasciare. Si preannuncia una giornata chiave per il futuro della panchina della nazionale, con Malagò che incontrerà anche le componenti federali per studiare la strategia da attuare. Alla vigilia del Consiglio il capitolo CT è ancora tutto da scrivere. Emanuele Granelli, GR1.
3: E solidarietà ad Andrea Pirlo è stata espressa dall'ambasciatore russo in Italia, Alexei Parmonov, in una lettera pubblicata sul profilo Facebook della rappresentanza diplomatica. Sale a 3 morti e 4 feriti, tra cui un bambino, il bilancio della sparatoria a Seattle negli Stati Uniti ieri sera nel corso di un festival gastronomico. Un uomo è in stato di fermo, si cerca un altro sospettato. Secondo una ricostruzione degli inquirenti, 2 si sarebbero affrontati a colpi di pistola, coinvolgendo però altre persone. Quest'anno negli Stati Uniti sarebbero state oltre 270 le sparatorie. L'attentato al Pride di Berlino. Il padre di Abdul Balout, il 21enne indicato come autore dell'attentato, ucciso dalla polizia durante lo scontro a fuoco, parla allo Spiegel. Mio figlio è stato vittima di un lavaggio del cervello, dice l'uomo, respingendo qualsiasi vicinanza della famiglia all'ISIS. Intanto è stato rilasciato un secondo sospettato per l'attacco in cui è morta una donna e ferite 29 persone. Gli elementi raccolti nei suoi confronti non hanno trovato conferma. La guerra in Medio Oriente. Domani incontro tra il premier israeliano Netanyahu e Trump a Washington. Secondo media israeliani, Netanyahu non intende ritirarsi da quella che definisce la zona di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Intanto, terza notte senza raid sull'Iran con la sospensione degli attacchi americani. Crescono le speranze nella ripresa dei negoziati, ma Teheran sul tema puntualizza:
0: Non abbiamo mai chiesto colloqui con gli Stati Uniti a Ginevra o ad Islamabad. Teheran bolla come falsa la notizia che il regime iraniano si sia fatto avanti per la riapertura dei negoziati. Siamo guidati solo dall'interesse nazionale, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, che pure conferma i colloqui con l'Oman, paese mediatore. Per il regime iraniano lo stop agli attacchi decretato da Trump venerdì scorso è il risultato di una situazione disastrosa sul fronte militare. Trump, dal canto suo, smentisce che Washington sia rimasta a corto di missili Patriots ed altro materiale bellico. Ne abbiamo più di qualunque altro paese al mondo, ha dichiarato il presidente americano al Wall Street Journal. Axios però riferisce che a consigliare il leader della Casa Bianca di fermare l'offensiva, almeno per il momento, sia stato il suo stesso stato maggiore, perché gli attacchi sullo stretto di Hormuz erano diventati inefficaci. Intanto sui social il presidente americano ha postato immagini create con l'intelligenza artificiale. Mostrano gli americani vittoriosi. Claudia Stamerra, GR1.
3: Petrolio e gas in forte calo con le aspettative di una tregua in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Il WTI americano scende sotto gli $84 al barile, il Brent viene scambiato a $87, il gas torna sotto la soglia dei €60 a megawattora, andamento che influenza le borse europee, tutte positive. Milano più 0,6%, rimane ancora complicata la situazione sul fronte carburanti con la benzina e il diesel che sfondano i 2 euro al litro. Pronto un primo intervento del governo pensato per il gasolio. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri. Torniamo allo sport e al Tour de France, dominato ancora una volta dallo sloveno Pogacar. Poca gloria invece per i corridori italiani.
2: Sempre sul podio dal 2020 ad oggi, 5 volte sul primo gradino, 2 volte sul secondo, raggiunti miti come Anquetil, Hinault, Merckx e Indurain. Sorpasso il record di vittorie possibile tra appena 12 mesi, 26 le tappe vinte alla Grand Boucle, 5 soltanto in questa edizione, e anche in questo caso nel mirino il primato di 35 successi di Mark Cavendish. Porre limiti a Tadej Pogacar diventa solo un paradosso, il suo dominio sembra incrollabile, le sue vittorie sempre più nette, ma è stato un tour che ha lasciato anche spunti di riflessione legati al cambiamento climatico e al caldo che potrebbero far rivedere la programmazione dell'evento, un tour in cui Paul Sexas ha dimostrato di poter stare al cospetto dei migliori. Bravo, come dicono in Francia, al 19enne transalpino che al debutto chiude quarto. Un tour senza Italia, 12 azzurri al via, 10 sono arrivati a Parigi senza mai brillare. Biganzoli, 14esimo e migliore degli italiani, sfiancato dal giro, doveva aiutare Vingegaard e quando il danese si è ritirato non aveva più benzina. Bocciato Tiberi, all'esordio in Francia, voleva la top 10, finisce a oltre 3 ore dalla maglia gialla. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: E ora la linea va all'informazione regionale.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
8: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Roma, spari a Tor Sapienza, gambizzato un pregiudicato 48enne ricoverato non in pericolo di vita al Policlinico Umberto I. Indagano i carabinieri, forse una lite prima dei colpi d'arma da fuoco. Un mese dalla scomparsa nel lago di Vico di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, il corpo non è stato mai ritrovato, ma le ricerche continuano nonostante la scarsa visibilità. 6 membri su 9 dell'equipaggio KO a causa di vertigini e malori, la strana vicenda del volo American Airlines Roma-Filadelfia, decollato da Fiumicino e costretto dopo poche ore ad atterrare all'aeroporto di Dublino. Con il caldo aumentano gli incendi che hanno assediato Roma durante il weekend e paralizzato il grande raccordo anulare. Preoccupazione per la nuova ondata di calore in arrivo nei prossimi giorni. Il termometro sfiorerà i 40 gradi. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa seconda edizione del Giornale Radio del Lazio. In apertura la cronaca. Spari ieri sera nel quartiere Tor Sapienza a Roma, gambizzato un uomo di 48 anni. Si tratta di un pregiudicato portato al Policlinico Umberto I, è stato già ascoltato dai carabinieri che indagano sul caso. Sentiamo.
2: Questi sono episodi. No, a qui una volta solo, ma anni fa là sotto, però qui non accade mai.
3: Non accadeva da anni, dicono i residenti del quartiere a Tor Sapienza, dove ieri sera alle 20 un uomo di 48 anni con precedenti è stato colpito ad una gamba da un proiettile, forse esploso da una pistola. Tra i palazzi Ater di via Morandi le deflagrazioni, più di uno i colpi avvertiti dai condomini, ha sorpreso i residenti che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Tor Sapienza, un agguato sotto i portici, secondo quel poco che la vittima ha riferito ai carabinieri. Non si sarebbe reso conto e non avrebbe visto l'aggressore, probabilmente proprio una sola persona.
2: Dicono che sono stati tre colpi.
4: Tre colpi di pistola, non uno. E questo signore lo conoscete?
2: No.
3: Il 48enne è stato medicato e non sarebbe in pericolo di vita, mentre i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dal 7° nucleo investigativo che ha effettuato i rilievi, indagano per scoprire chi sia stato l'aggressore ed il movente. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Una bambina di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove era stata trasferita da un'altra struttura sanitaria. Il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi del personale medico di salvarle la vita. Sulla vicenda sono stati avviati accertamenti da parte della polizia di Sora, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della neonata. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è trascorso esattamente un mese da quando Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, si è tuffato dalla barca nel lago di Vico e non è più riemerso. Le ricerche nel Viterbese non si sono mai fermate.
5: Nonostante l'impiego imponente di uomini e mezzi ad alta tecnologia di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, non c'è ancora alcuna traccia. Per cercare di sbloccare una situazione sempre più complessa, le operazioni continuano a puntare con forza sull'impiego di droni che perlustrano dall'alto, palmo a palmo, il lago di Vico, dove l'ingegnere 84enne esattamente un mese fa si era tuffato dalla sua barca senza più riemergere. Il supporto aereo si sta rivelando fondamentale per monitorare la superficie del bacino idrico e fornire mappe ad alta precisione all'unità di comando locale, permettendo ai soccorritori di pianificare al meglio le attività sul campo e coordinare le perlustrazioni aeree con quelle acquatiche. Squadre specializzate provenienti da tutta Italia si alternano nell'ispezione dei fondali, avvalendosi di strumentazioni di ultima generazione, tra cui sonar e robot subacquei. L'intervento si conferma però estremamente difficile e finora infruttuoso a causa delle condizioni ambientali, la visibilità quasi nulla sott'acqua e il fondale reso insidioso da densi strati di fango e alghe. Nonostante ciò, non si fermano le operazioni nella speranza di recuperare il corpo dell'uomo. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Blitz anticontraffazione a Roma. I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito 2 interventi. Nel Merino, un negozio all'Esquilino gestito da un cittadino cinese. Trovati migliaia di articoli di alta gioielleria pronti per l'immissione sul mercato. Individuato un altro deposito in zona Tiburtino utilizzato per lo stoccaggio della merce illecita. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 250.000 prodotti contraffatti recanti i loghi di prestigiosi marchi internazionali. Il titolare dell'attività è stato denunciato per ricettazione, introduzione allo Stato e commercio di prodotti. Consegni falsi. E dopo i casi delle piscine di Monte Rotondo e di Mentana si intensificano i controlli. Blitz dei carabinieri a Roma Nord. Irregolari 3 piscine su 7. Sanzionati i titolari. Un impianto è stato chiuso.
6: Troppo cloro, pochi bagnini, norme ignorate sono le principali criticità emerse in alcune piscine dopo i controlli dei carabinieri a Roma, intensificatisi a seguito degli ultimi casi di cronaca. Su 7 strutture ispezionate a Roma Nord, 3 non rispettavano le norme di legge. La situazione più seria è stata riscontrata dai militari della compagnia Cassia nelle piscine in un villaggio nel parco di Veio. Sono state chiuse perché i sistemi di dosaggio automatici non funzionavano, con livelli di cloro eccessivi in acqua. In un campeggio vicino, piscina aperta ma senza bagnino regolarmente assunto. Multa da 6.400 euro al titolare. Sanzionato anche un circolo sportivo. I carabinieri hanno scoperto che qui mancava il parere igienico dell'ASL competente. Violazioni che rappresentano seri rischi per chi sceglie le piscine prese d'assalto in questa estate torrida. Il 22 luglio un bimbo di 5 anni è morto dopo un malore in una piscina comunale di Monte Rotondo. 8 giorni fa 10 persone sono rimaste intossicate per esalazioni di cloro in una vasca di un centro sportivo a Mentana. Paolo Bernardi, TGR Lazio.
1: Il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato la decisione sul ricorso presentato dagli avvocati del giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi. Il leader del Movimento Popolo per la Famiglia si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. I legali di Adinolfi, Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo, nel loro ricorso hanno impugnato l'intero provvedimento cautelare e hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari. Malore per 6 assistenti sul volo Roma-Filadelfia, atterraggio di emergenza a Dublino, accertamenti medici anche per un passeggero.
7: Si sono sentiti male a bordo di un Boeing 7879 Dreamliner dell'American Airlines. 6 assistenti di volo su 9 KO con vertigini e malesseri vari. L'aereo era in servizio sulla rotta tra l'aeroporto di Fiumicino e quello di Filadelfia. Era partito alle 12.40 di sabato scorso per un viaggio previsto di circa 9 ore, ma dopo appena 3 dal decollo e ormai in piena fase di sorvolo dell'Oceano Atlantico, al controllo del traffico aereo è stata segnalata un'emergenza medica a bordo e il velivolo ha dovuto deviare verso l'Irlanda per atterrare a Dublino a causa del malore che aveva colpito la maggior parte dell'equipaggio. La notizia, riferita sui social da un esperto di aviazione, è stata poi ripresa da diversi siti specializzati. La compagnia aerea ha parlato di un odore sgradevole segnalato a bordo. Sembrerebbero dunque escluse una causa alimentare o una malattia infettiva. Il problema potrebbe essere stato legato ai sistemi di condizionamento dell'aria nella cabina, ma potrebbe trattarsi anche di fumi provenienti dall'esterno, dato che il volo ha attraversato le zone della Francia colpite da incendi. Una volta che l'aereo è atterrato a Dublino, gli operatori sanitari hanno atteso al gate. Oltre ai 6 componenti dell'equipaggio è stato visitato anche un passeggero, tutti sottoposti a controlli e poi dimessi. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: E il caldo continua ad alimentare i roghi nella nostra regione. Gravi disagi sulle strade per un vasto incendio di sterpaglie lungo via Laurentina all'altezza del grande raccordo anulare. E gli esperti avvisano da mercoledì nuova ondata di calore con picchi di 40 gradi.
8: Non si ferma l'emergenza incendi nel Lazio. Il fronte più impegnativo delle ultime ore ha interessato il quadrante sud della capitale, tra Eur, Torpagnotta e Laurentina, dove un vasto rogo di serpaglie ha raggiunto l'area del grande raccordo anulare. Per consentire le operazioni di spegnimento è stato necessario chiudere un tratto del GRA via Laurentina e alcuni svincoli, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il fumo ha ridotto la visibilità in diversi tratti di strada, mentre sul posto hanno lavorato vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area. Quello lungo il raccordo è stato l'episodio più significativo di una giornata che ha visto i vigili del fuoco impegnati senza sosta. Solo tra le 8 e le 15 sono stati effettuati 25 interventi per roghi di vegetazione, ma le richieste di soccorso sono proseguite fino a sera. Le situazioni più complesse si sono registrate anche a Tor Vergata, Casal Bruciato, Valmelaina, Nettuno e nell'area dei Colli Albani. A favorire il propagarsi dei roghi sono settimane di precipitazioni inferiori alla norma. La vegetazione è ormai molto secca e il vento in queste condizioni basta anche un innesco di modesta entità perché le fiamme si estendano rapidamente, soprattutto nelle aree ricoperte da sterpaglie. Un'emergenza che rischia di proseguire. Nei prossimi giorni è attesa una nuova e intensa ondata di calore, come sottolinea Sabina Angeloni di Rai Meteo.
9: Nei prossimi giorni, in particolare infatti nel corso della settimana, andrà a consolidarsi dal punto di vista atmosferico un promontorio anticiclonico di matrice africana che di fatto comporterà una nuova ondata di calore sulla nostra regione, con temperature che ancora una volta andranno a superare considerare quelle che sono le medie stagionali.
8: Danilo Fumietto, TGR Lazio.
1: Ora l'economia. L'Istituto Biochimico Italiano Lorenzini di Aprilia cambia proprietà. Ad acquisirlo la multinazionale ACS Dobfar. La prospettiva è aprirsi anche ai mercati internazionali, evitando il rischio di delocalizzazioni e salvaguardando le prospettive di 180 dipendenti.
10: Una soluzione tutta italiana ad un problema di un certo peso sul piano industriale e sul piano occupazionale. Nonostante una storia molto importante alle spalle lunga più di un secolo, l'Istituto Biochimico Italiano Lorenzini di Aprilia, specializzato soprattutto in antibiotici e presidi sanitari del circuito ospedaliero, si trovava in difficoltà. Lo scorso anno erano state aperte procedure di licenziamento, poi ritirate perché erano state trovate soluzioni non traumatiche grazie al mercato vivo del chimico nel Pontino, ma era chiaro che da sola l'azienda non reggeva più. Il Cavaliere Bianco si chiama ACS Dobfar, una piccola multinazionale italiana con sede principale nel Milanese e impianti produttivi nel Lazio. Non c'è ancora un piano industriale, come sottolineano i sindacati, ma si può presumere un forte rilancio con investimenti su macchine e lavoratori, garantendo integrità occupazionale. La prospettiva è di aprire anche i mercati internazionali, evitando il rischio di delocalizzazioni e salvaguardando le prospettive di 180 dipendenti con le loro famiglie. Il presidente di un'industria, Biazzo, giudica positivamente la soluzione, anche perché il farmaceutico continua a essere una forza essenziale nella prospettiva internazionale dell'economia locale e per il ruolo e il valore dell'export. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: E ora parliamo di uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione religiosa romana, la processione sul Tevere della Madonna Fiumarola, in campo anche i Vigili del Fuoco, tante le persone accorse sulle banchine. Sentiamo.
11: La Madonna Fiumarola, così la chiamano i romani, è la protettrice di Trastevere, fulcro della festa dei Noantri, degli abitanti del quartiere.
12: Pietro Solfizzi, governatore della confraternita del Carmine di Trastevere.
13: La Madonna è la Madonna dei Noantri, tutti a Roma siamo devotissimi alla Madonna e noi di Trastevere in particolare alla Madonna del Carmine di Trastevere.
11: La processione sul Tevere dura diverse ore, ma prima di essere trasportata la Madonnina viene svelata. Ogni anno viene vestita con un abito differente ideato e realizzato da un famoso atelier.
12: Luigi Borbone, creatore di moda.
14: Quello che volevamo far emergere è il messaggio. Per essere davvero tutti uguali è importante essere diversi.
11: Diverse le confraternite della capitale che partecipano con devozione alla festa della Madonna del Carmine. È molto più di una rievocazione storica, è un incontro tra Corsica e Italia.
12: Ivio Pasquali, presidente dell'associazione Guardia Corsa Papale.
15: Sono i corsi che hanno scoperto la Madonna Fiumarola e che dopo hanno creato l'arciconfraternita del Carmine, perché tanto a Libica c'era una Guardia Corsa Papale. Dunque per noi è una storia importante che ci lega tra Corsica e Roma.
11: La processione approda di fronte all'isola Tiberina e viene fatta sbarcare a spalla dai confratelli che la portano tra la folla sino alla Basilica di Santa Maria in Trastevere per la benedizione e i fuochi d'artificio. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: E siamo al calcio. In casa Roma, trattativa alle battute finali per l'arrivo di Castro per l'attaccante argentino del Bologna. I giallorossi sono pronti a spendere quasi 35 milioni. Dovbyk potrebbe invece fare il percorso inverso. Per la tre quarti in polla ancora il norvegese Musa, mentre la difesa avanza il nome del messicano Reyes. La Lazio di Gattuso punta il giovane difensore danese Markman, offerti 5 milioni al Norgelland. Per la tre quarti piace il centrocampista Brescianini della Fiorentina. In attacco potrebbe arrivare uno tra Piccoli, Pinamonti, l'ex Chelsea Brocha. Le notizie sulla viabilità con Sergio Lombardo di Rai Pubblica Utilità.
16: Sulla 24 Roma-Teramo, traffico rallentato tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in entrambe le direzioni. Sul raccordo Aurelia-Salaria da segnalare una corsia chiusa per lavori tra lo svincolo per via Flamini e lo svincolo per via Cassia in direzione dell'Aurelia. Questa notte invece in A1 sarà chiusa dalle 22 fino alle 6 di domani mattina per lavori la rampa di accesso allo svincolo di Magliano-Sabina in entrata in entrambe le direzioni. A Roma invece da oggi la ferrovia Metrumare prolungherà il servizio fino alle 22.30 ore in cui partiranno le ultime corse dei treni dai capolinea. Sempre a Roma, questa sera alle 21 al Circo Massimo, Patti Smith in concerto. Chiusure, possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante.
1: E sono le 12, 24 minuti e 25 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Stefano Siani. L'informazione regionale torna con il TG alle 14 su Rai 3 e per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito www.tgr.rai.it/Lazio. Da Alessandro Banfo, buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.

collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati in questo momento in A4, code a tratti, un veicolo in fiamme tra Novara Ovest e Biandrate, siamo verso Torino, poi in A1, traffico molto intenso, code a tratti tra Piacenza Sud e Parma verso Bologna, tempi di percorrenza 1 ora e 30, lunghe code a causa di un incidente in A12, qui siamo tra Ricco e Genova Est verso il capoluogo Ligure, ci spostiamo in A10 e anche qui code per lavori tra Imperia Est e Andorra verso Genova, traffico molto intenso in A1 tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, anche in A14 code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna. È tutto da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
2: Eccoci di nuovo insieme, mio caro Gianfranco Valenti, sono le 12:28 insieme a Emanuela Ronzitti per continuare questa ultima mezz'ora insieme prima del GR dell'Una con nuove informazioni che arriveranno dal GR, noi però proseguiamo il nostro cammino e questa volta ci spostiamo nel mondo degli animali.
3: Nel mondo degli animali, tra l'altro andiamo proprio dalle mie parti perché insomma tu lo sai, io sono calabrese, quindi questo momento che ha a che fare proprio con la mia terra mi fa anche molto piacere perché è una storia a dir poco pittoresca, si dice così, così dicono quelli bravi?
2: esatto, vi portiamo in Calabria come abbiamo detto tra gli scogli della costa di Scilla e vi facciamo conoscere un gabbiano davvero fuori dal comune. Un gruppo di ricercatori infatti ha osservato l'eccezionale comportamento di un gabbiano reale mediterraneo noto anche come zampe gialle che utilizza piccoli pezzetti di pane come vere e proprie esche, direi molto intelligente, vero Gianfranco?
3: Molto intelligente, a volte sai gli animali sono più intelligenti degli esseri umani, noi ce ne dimentichiamo troppo spesso, in particolar modo per dire la verità i cani a mio avviso, ma anche tutti quelli che volano spesso ce la possono mettere in quel posto.
2: E questa è la storia che vi stiamo per raccontare, sì. Abbiamo in collegamento Valerio Elia, ricercatore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, benvenuto.
4: Grazie mille, buongiorno a voi.
3: Buongiorno.
2: Allora, lei è membro del team di ricerca e autore di questo articolo pubblicato insomma su una rivista internazionale. E, Valerio, dunque, Elia, quando vi siete accorti che il gabbiano pescatore utilizzava questa tecnica? In che momento?
4: Beh, in realtà si tratta di un'osservazione che è avvenuta all'interno di un progetto di citizen science, cioè di un progetto in cui chiediamo alle persone al di fuori dei laboratori scientifici di contribuire attivamente a fornire in qualche modo delle osservazioni come questa. Un progetto che si chiama Seagull Go, ispirato al gioco dei Pokémon, proprio perché chiediamo alle persone di andare in giro con i propri dispositivi a catturare comportamenti innovativi nei gabbiani. E quindi un collega della stazione zoologica ha contribuito a questo progetto inviando il video di questo gabbiano che appunto implementa un comportamento fuori dall'ordinario, quello della pesca tramite esche.
2: Ecco, si tratta del primo caso non documentato di un gabbiano che adotta un comportamento del genere, oppure insomma esistono precedenti magari di altre specie di gabbiani o di uccelli che hanno utilizzato meccanismi di questo tipo?
4: Sì, si tratta di un comportamento molto raro in natura, osservato soprattutto negli uccelli. Finora, resocontti scientifici effettivi nel mondo degli uccelli ce ne sono stati una quindicina in tutta la letteratura scientifica prodotta. E nei gabbiani in particolare ci sono state altre due precedenti osservazioni in specie di gabbiani diverse da quella che abbiamo osservato noi e comunque per dare un'idea della rarità del fenomeno sono osservazioni avvenute praticamente a 20 anni di distanza l'una dall'altra, quindi la prima è avvenuta circa 40 anni fa, la seconda circa 20 anni fa e oggi abbiamo avuto la nostra osservazione.
2: Ecco, la domanda viene d'obbligo, mio caro Gianfranco. Com'è possibile che un uccello riesca a mettere in atto un comportamento così insolito?
4: È un comportamento veramente tanto insolito e quindi è veramente tanto difficile rispondere a questa domanda. Ci sono chiaramente delle ipotesi. La pesca tramite esche, quindi un comportamento di attrazione delle prede tramite degli oggetti galleggianti, potrebbe dipendere da molti comportamenti diversi. Un'ipotesi è che possa dipendere per esempio semplicemente dalla capacità in questo caso del gabbiano di associare la presenza di un oggetto galleggiante all'aumento delle prede, potenziali prede disponibili in quello stesso luogo. Oppure potrebbe dipendere dal fatto che il gabbiano, magari andando ad immergere il proprio cibo, anche quello dell'immersione in acqua del cibo è un comportamento diffuso tra gli uccelli, potrebbe poi aver capito che avrebbe attratto in qualche modo delle prede tramite questa azione, quindi aver poi conservato questo comportamento nella propria attività predatoria.
2: Ecco, esistono altri studi su altri animali, di altri uccelli che utilizzano meccanismi di questo tipo, e questo è un unicum?
4: Allora, sicuramente negli uccelli è un comportamento studiato molto di più, in particolare negli uccelli marini, perché ci sono alcuni uccelli marini in cui questo comportamento è un po' più popolare, per esempio gli aironi. E negli aironi quindi sono stati effettuati degli studi un po' più sistematici. Ci sono stati alcuni aironi, per esempio, che sono stati osservati addirittura produrre delle esche. Un airone è andato a spezzettare un pezzo di legno, un pezzettino, diciamo un rametto, per poterlo rendere delle dimensioni appropriate per essere utilizzato come esca efficace. E ci sono delle informazioni interessanti che ci provengono da questi studi, per esempio il fatto che individui più vecchi, più adulti sono più esperti degli individui più giovani, che ci permette di capire che questo fenomeno probabilmente dipende anche da un apprendimento che si va a maturare con la crescita e con il tempo.
2: Ecco, questa osservazione ci aiuta in qualche modo a comprendere meglio come gli animali si adattano ai cambiamenti dell'habitat?
4: Sicuramente, e soprattutto ci permette di capire quanto l'essere umano ha un impatto sugli habitat che condividiamo con gli altri animali. Per esempio, la nostra osservazione è avvenuta è un comportamento di pesca tramite esche, dove l'esca è un pezzo di pane, cioè una risorsa alimentare umana, e soprattutto a Scilla, dove è stato osservato questo comportamento, è presente un ristorante proprio a ridosso del sito dell'osservazione, da cui tendenzialmente i clienti tendono proprio a gettare in mare del cibo per nutrire la fauna locale, e quindi questo ci dà comunque un'idea prima di tutto di quanto l'essere umano vada a modificare gli ambienti, soprattutto gli ambienti costieri, e di come gli animali debbano poi trovare delle risposte di adattamento a questi cambiamenti per sfruttare nuove risorse o trovare nuove risorse per poter sopravvivere.
3: Valerio, al 335-699-2949 ci sono moltissimi messaggi, uno in particolare molto curioso da parte di Nicola, che ci scrive da Taranto, è molto lungo, io lo riassumo. Insomma, lui molto colpito da questo gabbiano pescatore, dice: ma il gabbiano comunque è piuttosto violento e anche imprevedibile, e chiede a Valerio, il nostro amico Nicola, se ci sono altri animali, altri uccelli, diciamo, di questo tipo, secondo le sue esperienze.
4: Beh, sicuramente un'osservazione che mi viene da fare è che tendenzialmente noi tendiamo ad associare ad animali molto intelligenti una pericolosità o una cattiveria. In realtà si tratta secondo me, di manifestazioni di intelligenza o comunque di risposte adattive importanti. Sicuramente nel regno degli uccelli degli animali considerati molto intelligenti sono i corvi e tutte le specie, diciamo, appartenenti alla stessa famiglia. Ci sono alcuni corvidi, in particolare i corvi della Nuova Caledonia, che utilizzano strumenti praticamente in modo sistematico, costruiscono degli uncini per raccogliere le loro prede dalle cortecce degli alberi.
3: Posso fare un complimento a Valeria Lia, che ha una voce molto radiofonica, non si capisce dove sia nato, è una voce perfetta per la radio, quindi le voglio fare i complimenti così in diretta.
4: Ringrazio,
2: è un buon divulgatore. Ecco, ma tornando al nostro meraviglioso gabbiano, quali implicazioni ha questa scoperta per lo studio e della cognizione, insomma, animale, in particolare dell'intelligenza dei gabbiani?
4: Sì, diciamo che osservazioni come queste sicuramente sono dei tasselli per costruire quello che è il mosaico più grande dello studio dell'evoluzione dell'intelligenza. Quindi sicuramente un'osservazione singola di per sé avrebbe forse non tutto questo valore, ma insieme a tante altre osservazioni come questa sicuramente ci permette di capire meglio come la flessibilità comportamentale, quindi la capacità di adattare i propri comportamenti, e anche evidentemente le possibili funzioni cognitive e capacità cognitive che ci sono dietro possono essersi evolute nelle specie. Quindi in qualche modo paradossalmente comportamenti come questi possono dirci qualcosa anche sull'essere umano, e quindi su tutti quei fattori ambientali, situazionali, eccetera, che possono favorire nelle specie l'emergere di comportamenti di adattamento e l'emergere anche di un'intelligenza più avanzata.
3: Valerio, quindi, a proposito di animali, ci piace anche salutare il nostro ascoltatore Sergio da Livorno, che ci ricorda che oggi 27 luglio, tra l'altro, è la giornata del cane randagio, ed è la giornata, insomma, che ci aiuta a sensibilizzare contro l'abbandono. Quindi, insomma, nel caso degli animali è bene sempre ricordare questa bella riflessione di Sergio, e ci sembrava, diciamo, a tema.
4: Bene. Sì, assolutamente. Beh, assolutamente. Grazie. Non abbandoniamo i cani.
2: Assolutamente. Grazie a Valerio Lia, ricercatore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, grazie a voi. Buona giornata, buon proseguimento.

0: Alle 12.41 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti, questo era Niccolò Fabi con Dica, che è stato uno dei suoi più grandi successi, uno dei suoi primi successi per dire la verità, nel 1996, sono passati 30 anni e ha dato anche molta fortuna a Niccolò, perché poi il prossimo anno arrivò a Sanremo con un altro brano, che era Capelli, che era un po' una canzone manifesto, cara Emanuela, forse probabilmente per la sua capigliatura riccioluta, beato lui. Quella è un'edizione però che mi piace ricordare, perché nel 97, che poi è stato l'anno dei Jalis, la direttrice artistica era appunto una donna, è stata la prima e ultima occasione in cui a Sanremo appunto ci fu una donna, che era Carla Vistarini, a essere direttrice artistica, che io ho anche avuto modo e il piacere di conoscere, è stata l'autrice della Nevicata del 56, brano bellissimo della nostra mia Martini.
1: Beh, allora, mio caro Gianfranco, ci spostiamo dal Gabbiano, andiamo questa volta invece che in Calabria, ci spostiamo in Abruzzo.
0: Va bene.
1: E andiamo a parlare di un altro animale. Ascoltate questa clip.
2: Ciao, cosa ti va di mangiare?
3: Prendo il pollo al latte sul toast.
2: Ibiti bibiti bop.
4: Io vorrei la pasta con l'uvetta.
2: Ibiti bibiti bop.
5: Mangio con crema al limone, grazie.
2: Ibiti bibiti.
5: Oh no, aspetta, il pollo. Oh, ma la pasta sembra molto buona.
2: Ibiti.
5: Oh no, no, no, aspetta, sì, prendo il manzo.
2: Ibiti.
5: Oh no, no, no, aspetta, il pollo.
2: Ibiti.
5: Oh, ma anche la pasta sembra molto buona.
3: Yogi, scegliene uno, è solo il cibo della mensa.
5: Quando sono diventato medico ho giurato solennemente di non sprecare un solo pasto. Non voglio rimanere sveglio la notte e pensare: e se invece avessi scelto il pollo al latte? Non posso vivere con questo rimpianto.
3: Senti, perché non ci dormi sopra e domani ti apparirà la soluzione giusta?
5: Come quando volevo la permanente?
3: Sì, esatto.
4: Saresti stato elegante con la permanente.
5: Già, questa è una buona idea. In questo modo non penserò più a...
2: Pollo, manzo,
5: pasta,
2: accidenti,
5: voglio mangiare.
1: L'hai riconosciuto, Gianfranco?
0: Ma come non l'ho riconosciuto? Questo era un cartone animato che mi dava proprio una rilassatezza totale, un relax infinito, cosa che invece non so se accade ai ragazzini, ai bambini di oggi, però questo era uno di quelli che mi dava maggiore serenità.
1: Ma di chi stiamo parlando?
0: L'orso Yogi, bubu, già, bubu. Faceva così più o meno, ecco. Vabbè, dai, imitazioni a parte. Faceva così.
1: E il caro orso Yogi ci porta in Abruzzo a parlare dell'orso Bruno Marsicano, e arrivano segnali incoraggianti per il futuro di questo animale. La nuova stima di popolazione relativa al 2025 presentata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica indica la presenza di 81 individui nell'Appennino centrale. Insomma, si tratta di una stima importante perché è una delle specie più rare minacciate al mondo. E ne parliamo con Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e con Vincenzo Gervasi, ricercatore presso l'Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca della Natura. Benvenuti all'Italia in diretta.
6: Salve, buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Allora, io partirei dal direttore Sammarone. Insomma, i dati mostrano che insomma, la situazione sembrerebbe migliore, no, rispetto al passato. Spieghiamoli bene.
6: Allora, sì, i dati, diciamo che le informazioni sono i dati che sono venuti da questa stima di popolazione e sono incoraggianti. Per la prima volta l'abbiamo fatto su tutto l'areale dell'Appennino centrale, perché fino al 2014 per tre volte l'avevamo fatto solo, questo lavoro era fatto solo nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, in un'area poco circostante, quella che viene chiamata la Corarea, cioè dove c'è il grosso della popolazione e dove ancora questo lavoro del 2025 ha sostanzialmente confermato che c'è il grosso della popolazione, ma praticamente sono, ormai siamo quasi a livelli di saturazione, cioè non se ne vanno. Il valore, diciamo così, molto importante di questa indagine che abbiamo fatto, grazie a fondi del PNRR e al lavoro ovviamente tecnico-scientifico di ISPRA, è che siamo riusciti a dare una dimensione a tutta la popolazione con un dato appunto molto incoraggiante, perché eravamo fermi a quello dei 50 più o meno soggetti del 2014, che oggi sono diventati nell'area centrale 56, 51 prima, 56 ora, ma soprattutto il dato che effettivamente la popolazione si sta allargando. Noi questa indicazione l'avevamo raccolta nel corso di questi 10-12 anni lavorando molto nelle aree esterne, quelle che chiamiamo aree d'espansione, dal Parco d'Abruzzo verso il Parco della Maiella, verso tante aree circostanti.

0: All'interno gli orsi ci sono, insomma, stanno, diciamo, abbastanza bene, ma hanno bisogno di questa, di poter vivere tranquillamente anche al di fuori di territori non protetti, dove ovviamente la sfida è stata raccolta favorevolmente dalla grandissima parte della popolazione. Però, se pensiamo che solo nel 2025, per varie ragioni, sono morti 5 orsi e per la gran parte sono legati a, come dire, a cause antropiche, allora è chiaro che abbiamo il dato incoraggiante, ma abbiamo veramente ancora tantissimo
1: E
0: lavoro
1: ora
0: da
1: ci
0: fare per
1: arriviamo, e ora ci
0: considerare
1: arriviamo, ora ci arriviamo.
0: l'animale esatto.
1: Allora, dottor Gervasi, invece, perché questo dato è scientificamente un punto di svolta?
2: Ma sì, diciamo più che un punto di svolta, diciamo, pone le basi sicuramente per le prospettive future. Rappresenta una svolta perché è la prima volta che riusciamo ad avere una stima per l'intero areale di distribuzione e quindi ci dà delle informazioni puntuali anche su quelle zone nelle quali gli orsi stanno cercando di espandersi e di stabilire dei nuclei che precedentemente erano assenti. Quindi parliamo praticamente di tutto l'Appennino centrale. Come diceva il direttore Sammarone, ci sono sicuramente degli elementi di ottimismo. Però c'è bisogno anche di un'estrema cautela, nel senso che il nostro lavoro ha messo in evidenza due aspetti in particolare. Il fatto che questa espansione, che pur sembra stia avvenendo e sia in una fase, diciamo, preliminare, è ostacolata in particolare da due aspetti. Il primo è la cosiddetta frammentazione dell'habitat, cioè il fatto che l'area centrale del Parco d'Abruzzo e della sua area contigua è collegata con gli altri, diciamo, zone idonee attraverso dei corridoi di ambiente idoneo che però sono molto stretti e molto frammentati. Ed è presente anche una buona percentuale di habitat che invece rappresenta un rischio per l'orso. Quindi ce lo dobbiamo immaginare come un mosaico nel quale molte di queste tessere sono sostanzialmente aree non idonee alla presenza dell'orso e invece alcune di queste tessere consentono il collegamento tra l'area centrale e l'area periferica. E il secondo aspetto, diciamo, di rischio è rappresentato proprio dalla mortalità antropica, il fatto che soprattutto nelle aree periferiche molti orsi che tentano di spingersi nelle aree marginali vanno incontro a morte per cause che sono direttamente o indirettamente legate alla presenza dell'uomo.
1: Senta, 81 esemplari, insomma, è un numero che dà speranza, ma comunque rimane una specie estremamente fragile da un punto di vista della variabilità genetica e della demografia. Qual è la soglia di sicurezza per poter considerare questo orso fuori dal pericolo immediato di estinzione?
2: Diciamo, non è semplice dare un'indicazione certa, però stiamo parlando sicuramente di alcune centinaia di individui. È stato stimato che per superare quella soglia di minaccia immediata, la popolazione dovrebbe essere costituita da almeno 200 individui. Ovviamente il numero di femmine che poi si riproducono effettivamente è molto inferiore. Consideriamo che una femmina di orso marsicano non si riproduce prima dei 7-8 anni di età e dopodiché si riproduce ogni 2 o 3 anni. Quindi diciamo che ogni anno la percentuale di femmine che si riproducono è limitata. L'altro aspetto che metteva in luce lei è il fatto che questa popolazione, essendo rimasta isolata per secoli, ha un livello di variabilità genetica e quindi di consanguineità da un lato molto basso, dall'altro molto elevato. Quindi dobbiamo immaginare come un piccolo villaggio in cui per secoli gli abitanti si sono accoppiati fra di loro e questo ovviamente ha comportato un degrado, diciamo, del patrimonio genetico che
1: Certo.
2: riduce la capacità della popolazione di adattarsi alle variazioni ambientali.
1: Ecco, le caratteristiche di questo orso quali sono?
2: L'orso marsicano ha delle caratteristiche sia fisiche che comportamentali che sono del tutto peculiari e che sono proprio legate a questo lungo isolamento. Ha delle dimensioni ridotte rispetto all'orso bruno, sia che troviamo sulle Alpi, ma anche nel centro Europa. E un altro elemento che è stato poi recentemente avvalorato anche da un'evidenza genetica è che ha sviluppato un comportamento più schivo e meno aggressivo rispetto a quello di altre
1: Docile.
2: popolazioni.
1: Quindi
2: Sì, rimane sempre un animale potenzialmente pericoloso, ma
1: certo.
2: che tende però a rifuggire la presenza dell'uomo piuttosto che invece a cercarla, diciamo.
1: Ecco, direttore Sammarone, tornando un po' alla questione antropizzazione, quali sono gli strumenti e le azioni più efficaci che state mettendo in campo per prevenire, insomma, i conflitti, gli incontri, no? con l'orso e gli abitanti, insomma, dei borghi?
0: Allora, diciamo che l'occasione è buona per ribadire un concetto. Gli orsi, i pochissimi orsi che scendono e che frequentano i paesi, non lo fanno perché hanno fame, perché in giro per il territorio non hanno da mangiare, ma semplicemente perché sono degli opportunisti alimentari. Molto spesso questi comportamenti

0: sviluppano quando gli orsi sono giovani e per lo più femmine, perché rifuggono alla competizione, proprio per quel discorso che facevo prima, cioè che nell'areale centrale stanno veramente molto stretti, e allora vanno questi giovani vanno nelle aree periferiche, e nelle aree periferiche trovano i paesi ricchi di cose da mangiare, alberi da frutto. Ora abbiamo una situazione a Lecce dei Marsi dove c'è un'abbondanza di frutta,
1: E loro sono
0: susine,
1: golosi.
0: fichi, cioè c'è di tutto, che ovviamente riescono ad accedere tranquillamente, e si sviluppano questi comportamenti di abituazione. Poi c'è un altro comportamento che per fortuna è molto limitato, ma insomma in alcuni casi sta diventando cronico, della cattiva gestione dei rifiuti, piuttosto che di avere questi pollai a uso familiare dove gli orsi riescono a entrare facilmente. Allora, noi negli anni abbiamo provato a mettere a punto, in molti casi ci siamo riusciti, da ultimo grazie a un contributo della Regione Abruzzo, addirittura abbiamo comprato delle isole ecologiche, quelle col
1: Sì.
0: multisecchione, da mettere, le abbiamo comprate e messe a disposizione dei comuni. Un parco nazionale non è che si occupa di smaltimento rifiuti,
1: Certo.
0: però abbiamo fatto anche questo, ripeto, grazie a un finanziamento della regione. Quindi stiamo lavorando molto sulle buone
1: Per
0: pratiche per
1: limitare,
0: far
1: certo, poi
0: convivere
1: un accesso
0: persone
1: facilitato
0: che
1: al cibo,
0: sono,
1: insomma, e tenerlo nel suo habitat,
0: e
1: non troppo
0: tenerlo
1: vicino alle abitazioni.
0: nel suo habitat. Per contro, siccome una delle cause di mortalità sono anche gli incidenti stradali, anche
1: Sì.
0: l'anno scorso più o meno ce ne abbiamo quasi uno di media l'anno, stiamo sempre con un finanziamento di fondi di sviluppo e coesione della Regione Abruzzo, stiamo mettendo in sicurezza, cioè realizzando quelle famose barriere che impediscono agli animali, agli orsi, ma non solo agli orsi, di accedere alla sede stradale, e utilizzare le gallerie, quindi dei sovrappassi oppure dei viadotti, dei sottopassi. Questo lo stiamo facendo in un tratto di strada, in un'area, anche questa esterna al parco, però di collegamento tra noi, lungo uno di quei corridoi di cui parlavamo prima, tra noi e il parco della Maiella, messa in sicurezza di circa 6 km di strada, significa assicurare a questi animali di evitare di andare sulla sede stradale e quindi ridurre il rischio di incidenti. Queste ed altre sono tutta una serie di misure che appunto su cui stiamo lavorando per migliorare e abbassare ovviamente il conflitto. Insieme a questo ovviamente c'è l'indennizzo dei danni che gli orsi insieme ad altri animali provocano agli apiari, ai frutteti, agli animali insomma da allevamento, e quindi in qualche modo, come dire, abbiamo delle situazioni di grandissima responsabilità, di grandissima eccellenza e di grandissima attenzione da parte dei territori, a partire dai cittadini, dalle amministrazioni comunali, i sindaci, ovviamente c'è grande collaborazione anche con le regioni. È chiaro che tutto questo, se accade in zone dove l'orso è sempre stato, è relativamente facile. Piano piano stiamo allargando un po', come dire, che si allarga a macchia d'olio, e stiamo ovviamente coinvolgendo in questi processi virtuosi tante altre realtà dove l'orso si comincia ad affacciare, e ovviamente abbiamo delle risposte, come dire, in alcuni casi molto favorevoli, in altri casi un po', come dire, tiepide. E quindi ovviamente si tratta di lavorare, fare incontri, non convincere, ma insomma dare alle persone gli elementi giusti per capire che l'orso è un valore aggiunto per il territorio.
1: Certo, bene, complimenti per il lavoro che state mettendo in campo. Grazie a Luciano Sammaroni e a Vincenzo Gervasi per essere stati qui con noi all'Italia in diretta.
2: Grazie a voi, arrivederci.
3: Beh, Emanuela, l'abbiamo detto che il mese di giugno 2027 sarà il mese di Vasco Rossi qui allo Stadio Olimpico di Roma, però lo stesso mese, naturalmente non allo Stadio Olimpico perché sarebbe un po' complessa la gestione, ma in giro per l'Italia andranno in tour Io li adoro, i Pinguini Tattici Nucleari. Il loro ultimo singolo è Sorriscusa, lo sento.

0: mio caro Gianfranco, ce ne stiamo andando piano piano verso il GR1, l'informazione sta per partire, noi ci salutiamo.
1: Ci salutiamo, ci ritroviamo naturalmente domani sempre dalle 10 alle 13 qui su Rai Radio 1. Ringraziamo la squadra, ringraziamo Cristiana Faitati, Roberta Di Casimiro, Laura Nerozzi, Claudio Urbani e Graziana Vella in redazione.
0: E per la regia Danilo Gionta, per la parte tecnica Adriano Lippi e Alessandro Andreani. Bene, noi l'appuntamento lo diamo per domani sempre alle 10.05 qui su Radio 1, a pomeriggio alle 16.05 ci sarà l'Italia in diretta di pomeriggio. Noi vi salutiamo da Emanuela Ronzitti
1: e Gianfranco Valenti, a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Scontri in Val di Susa, sopralluogo di Giorgia Meloni e del ministro Piantedosi al cantiere di Chiomonte. La premier dai notav, violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo. 4 fermati, controlli a tappeto. Il centrodestra, lo Stato c'è e non arretra, la segretaria del PD Schlein. No alle strumentalizzazioni, noi condanniamo sempre le violenze. Terzo giorno senza attacchi nello stretto di Hormuz. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri per tagliare il prezzo dei carburanti. Caos nazionale, sfogo di Pirlo, non sono più io il candidato CT, potrebbero lasciare anche Maldini e Leonardo. Emergenza incendi, bruciano ancora Francia e Spagna, roghi anche in Italia, più di 50 persone sfollate a Maratea, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo. Il bagnino eroe a Torvaianica, a 17 anni, salva 8 persone in un solo giorno, ma preferisce tacere, ho fatto solo il mio dovere. Musica, battesimo romano per Samara Joy alla Casa del Jazz, la cantante americana che si ispira ai classici italiani, e stasera anche Patti Smith al Circo Massimo. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Questa mattina, dopo i violenti scontri con i notav, sopralluogo a sorpresa della premier Meloni e del ministro dell'interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte in Val di Susa. Linea a Federica Ionta.
4: Sì, Giorgia Meloni ha appena lasciato la Val di Susa a bordo di un elicottero diretta verso l'aeroporto Caselle di Torino, da cui sta rientrando a Roma. Visita a sorpresa, lo dicevi in mattinata, accompagnata da Matteo Piantedosi, ministro degli interni, per un sopralluogo ai cantieri TAV di Chiomonte assaltati sabato scorso. Meloni e Piantedosi hanno effettuato un sorvolo in elicottero dell'area, poi incontrato gli operai e i responsabili dell'azienda che dirige i lavori dell'alta velocità, e in un video postato sui social la Presidente del Consiglio ha mostrato le immagini delle devastazioni, resti di camionette incendiate, finestre prese a sassate, ha ricordato i 120 operatori delle forze dell'ordine rimasti feriti, parlando di una azione premeditata. Lo Stato, ha assicurato Giorgia Meloni, non indietreggia. Sentiamola.
5: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
4: Nel pomeriggio 17.30 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sul caro benzina, al centro della riunione di governo un nuovo provvedimento ponte per la riduzione delle accise sui carburanti. È tutto, linea a te.
3: E a proposito di quel che è successo in Val di Susa, proseguono le indagini degli inquirenti per identificare i protagonisti della guerriglia e dei violenti attacchi agli agenti. Intanto la polizia effettua i primi fermi.
6: Sono francesi e considerati i più violenti tra coloro che hanno partecipato alla guerriglia in Val di Susa. La polizia di Torino li ha identificati mentre si trovavano nelle stazioni pronti a ritornare nelle loro città d'origine insieme ad altre 400 persone. Ma con il passare delle ore la loro posizione si è aggravata. Sono 4 per il momento gli antagonisti fermati per gli scontri nel cantiere di Chiomonte. Sono ritenuti parte attiva del cosiddetto blocco nero, in possesso di tutto l'armamentario sequestrato dagli inquirenti: caschi, passamontagna, giubbotti neri, bastoni, materiale esplosivo, ma soprattutto non avevano con sé cellulari, ma solo ricetrasmittenti. Un indizio importante per gli investigatori, perché coloro che hanno organizzato e dato il via alla guerriglia comunicavano tra loro proprio con quelle ricetrasmittenti per non essere intercettati. Nei loro confronti la procura ipotizza il reato di devastazione, ma la posizione è ancora al vaglio. Nel frattempo sono in corso controlli stringenti sugli ultimi partecipanti al Festival dell'Alta Felicità, da dove è partito sabato il corteo che ha poi attaccato i cantieri della TAV. L'obiettivo di chi indaga sono gli organizzatori della manifestazione, concentrandosi soprattutto sugli ambienti storici notav che ruotano attorno ad Ascatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Giuseppe Lisi, GR1.
3: E di sicurezza e caro carburanti discute anche la politica.
7: La presenza dello Stato è più forte delle violenze, sottolinea da Fratelli d'Italia Marta Schifone.
8: Oltre 100 agenti feriti ed 1 milione di euro di danni a carico dei contribuenti. Questo il bilancio della violenza notav, e non sarà certo il buonismo della sinistra a fermarla.
7: Encomiabile il lavoro che stanno compiendo le forze dell'ordine, per il vice premier Azzurro Tajani, e sempre da Forza Italia il vice ministro Sisto sul sindaco Lepore afferma: la sua una scelta suicida, la violenza non è mai di senso democratico. Democratico e Maurizio Lupi, nessuna tolleranza per chi usa la violenza come arma di scontro. La Lega torna a chiedere una condanna senza sfumature alle opposizioni. E la segretaria Dem Schlein replica: abbiamo visto violenze inaccettabili che condanniamo sempre, ma il governo le strumentalizza, invece dice dovremo agire insieme per ridurre le tensioni. Impossibile agire insieme a questa maggioranza, invece, per il 5 Stelle Conte, che sul caro carburanti dice ci dovrebbero mettere lo stesso impegno che stanno mettendo a nascondere le chat di Delmastro. Sempre dai 5 Stelle, Licheri.
0: Giorgia Meloni nell'ultima legge di bilancio ha addirittura aumentato le accise sul gasolio e oggi le accise mobili non bastano.
7: Governo sottomesso alle lobby del fossile, l'accusa di Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
3: E a proposito di carburanti, è atteso nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri che varerà gli interventi per diminuirne il prezzo. Sentiamo le possibili misure.
2: In attesa di poter attivare il meccanismo delle accise mobili, il governo lavora una misura tampone, un intervento che dovrebbe riguardare esclusivamente il diesel. L'obiettivo è quello di riportarne il costo sotto la soglia critica dei 2 euro al litro. Oggi il prezzo del gasolio ha superato quota 2,18 euro, avvicinandosi al livello di guardia raggiunto all'inizio della guerra in Ucraina, quando toccò i 2,23 euro. La benzina dovrebbe quindi restare fuori da questo provvedimento in vista dell'incasso dell'extragettito IVA di luglio, che servirebbe nei primi giorni di agosto a finanziare le accise mobili, portando avanti un taglio su entrambi i carburanti, più consistente per il diesel, circa 24 centesimi, meno per la benzina, con uno sconto di 6. Le riduzioni dovrebbero comunque proseguire per tutto il mese di agosto, sebbene con entità diversa, per dare fiato agli italiani nel mese delle vacanze. Sulle coperture sono ancora in corso le verifiche, con risorse maggiori si potrebbero portare avanti anche misure mirate, in attesa di capire l'evoluzione del conflitto e l'impatto sui prezzi del petrolio. Nell'ottica di interventi mirati, un aiuto potrebbe arrivare dal via libera di Bruxelles ai 300 milioni di aiuti per gli autotrasportatori. Francesca Capannolo, GR1.
3: Intanto petrolio e gas sono in forte calo per le aspettative di una tregua in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. WTI americano scende sotto gli $83 al barile, il Brent viene scambiato a $88, il gas torna sotto la soglia dei €60 megawattora. Andamento che influenza le borse europee, tutte positive, Milano più 0,7%. I mercati risentono di quello che sta accadendo sul campo e sul fronte diplomatico. Le armi tacciono da venerdì scorso nel Golfo Persico e si riparla di un possibile dialogo tra Stati Uniti e Iran. Ipotesi che per ora Teheran smentisce. La corrispondente da Istanbul.
9: La Repubblica Islamica non ha chiesto la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti e la situazione attuale non è un cessate il fuoco. Le dichiarazioni del Ministero degli Esteri iraniano gelano le speranze per un imminente ritorno al tavolo dei negoziati, ma non chiudono completamente la porta alle trattative. Teheran dichiara che non permetterà a Washington di determinare la fine della guerra e i Pasdaran avvertono che l'esercito risponderà duramente alle aggressioni nemiche. I nodi restano gli stessi. Al centro delle preoccupazioni della comunità internazionale c'è la libera navigazione nello stretto di Hormuz e la sicurezza degli attraversamenti nel corridoio di Bab el Mandeb, colpito dalle milizie Houthi alleate dell'Iran. La marina iraniana afferma di aver impedito a 6 navi prive di autorizzazioni l'attraversamento delle acque di Hormuz e ribadisce che sono i guardiani della rivoluzione ad avere in mano il controllo. Intanto le armi tacciono e ieri si sono tenuti nuovi incontri tra l'Iran e l'Oman sulla gestione di Hormuz. E poi c'è la questione libanese. In una lettera allo sceicco Qassem, segretario generale di Hezbollah, la guida suprema Khamenei scrive che lo stop delle operazioni militari israeliane in Libano è la precondizione per un accordo. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Calcio, continua la telenovela sul prossimo coordinatore tecnico dell'Italia. Non sarà Pirlo, Malagò ha deciso, ma è caos nella dirigenza azzurra.
10: Per ora l'unica certezza è che Andrea Pirlo non sarà il prossimo CT della Nazionale, candidatura prima a un passo dal concretizzarsi e poi tramontata nel giro di poche ore. Il rammarico, ammette il campione del mondo 2006, è il significato politico attribuito alla collaborazione con la piattaforma di scommesse russa Fombet, che di fatto è costato l'incarico. Ma archiviata quella che il ministro per lo sport Abodi definisce una brutta figura, ora si aprono altre due partite strettamente collegate. La prima, il futuro della neo direzione tecnica. Maldini e Leonardo si sono spesi in prima persona su Pirlo e ora minacciano le dimissioni ad appena 4 giorni dalla presentazione del futuro progetto tecnico. Un addio che diventerebbe realtà se nell'incontro di oggi con Malagò, ecco l'altro fronte, le alternative sul tavolo fossero quelle di Antonio Conte e Roberto Mancini, profili non in linea con la loro idea di rinnovamento. Giornata chiave quindi, Malagò alle 18 incontrerà anche i rappresentanti delle varie componenti della federazione. Alla vigilia del consiglio di domani, che doveva essere l'occasione per annunciare il nuovo CT e che invece ora rischia rischia di trasformarsi nella giornata della resa dei conti. Emanuele Granelli, GR1.
3: E solidarietà ad Andrea Pirlo è stata espressa dall'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov in una lettera pubblicata sul profilo Facebook della rappresentanza diplomatica. Rai Radio 1, le 13:10. L'attacco al Pride di Berlino. In Germania esplode la polemica dopo la scoperta che Abdul Ballut, l'attentatore del Tiergarten, benché fosse a piede libero, era conosciuto dalle autorità ed in passato era già stato condannato. La corrispondente.
11: Ha tentato di unirsi allo Stato islamico, arrestato in Libano, tornato in Germania a fine 2025, condannato qui per preparazione di attentati, ma rimesso in libertà vigilata a condizione che seguisse un percorso di deradicalizzazione. Sabato sera Abdul Ballou è salito su un furgone falciando i partecipanti al Pride di Berlino. E ora monta la polemica che in presenza di un livello di pericolo così elevato sia stata concessa la condizionale è incomprensibile, dice il ministro degli interni Dobrindt. E dal Partito Cristiano Democratico del cancelliere Merz si moltiplicano le richieste di inasprire il diritto penale. La ministra per la giustizia del Land di Berlino chiede che ai minori venga applicato il diritto penale per adulti. Un tema scottante mentre alle porte ci sono due tornate elettorali regionali decisive. In particolare in Sassonia-Anhalt, dove l'estrema destra di Alternativa per la Germania potrebbe ottenere a settembre oltre il 40%, e ciò con la parola d'ordine remigrazione. Gli organizzatori del Pride, dove sabato c'erano anche bandiere contro il radicalismo islamico, chiedono di non strumentalizzare l'accaduto per non alimentare gli estremismi. Berlino, città della libertà, è la scritta che campeggiava ieri sera sulla porta di Brandeburgo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: La sparatoria a Seattle negli Stati Uniti durante un festival gastronomico. Il bilancio è di 3 morti e 4 feriti, tra cui un bambino. Un uomo è stato fermato, mentre la polizia è sulle tracce di un secondo sospettato. Secondo gli investigatori, i due si sarebbero affrontati a colpi di pistola in mezzo alla folla. Cordoglio della sindaca Katie Wilson. Dall'inizio dell'anno nel paese si contano già oltre 270 sparatorie di massa. E a Parigi, in un quartiere a sud-ovest, 3 persone sono state accoltellate da un uomo, fermato il sospetto, ricoverati in ospedale i 3 feriti. E in Francia continua l'allarme incendi, così come in Spagna. L'Unione Europea invia aerei e vigili del fuoco. Preoccupa la nuova ondata di caldo nel sud-ovest francese e vicino a Madrid. Il corrispondente.
12: L'emergenza non è finita, anche se nella notte, hanno fatto sapere le autorità della Gironda, le fiamme hanno smesso di espandersi, mentre restano impegnati 3.000 tra vigili del fuoco, gendarmi e soldati. Il presidente Macron intanto ha presieduto una riunione nel Ministero degli Interni con vari ministri per gestire l'emergenza e ha detto: resteremo nelle aree colpite per tutto il tempo necessario e fino a che non sarà avviata la ricostruzione. 250.000 le persone evacuate in questi giorni è la più grande operazione di messa in sicurezza di civili dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Intorno a Bordeaux è stata chiusa l'autostrada A63 che collega la città con la Spagna, perché proprio in Spagna, nella direzione verso Madrid, la situazione resta complicata. Avremo ancora ore difficili, soprattutto nella regione intorno a Valencia, ha fatto sapere il governo spagnolo, che teme una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Sarebbe una situazione che renderebbe più difficili i soccorsi, fa sapere il premier Sanchez. Per ora, da Parigi è tutto. Gavino Moretti, GR1.
3: Ed è emergenza incendi anche in Italia, soprattutto al sud. A Peschici, sul Gargano, i turisti evacuati nelle scorse ore sono rientrati negli alloggi e i Canadair sono al lavoro sugli ultimi focolai del rogo che ieri ha minacciato la costa. Fiamme anche a Zambrone, nel Vibonese, dove è stato sospeso temporaneamente il traffico ferroviario per consentire le operazioni di spegnimento. Ed è sotto controllo l'incendio a Maratea, in Basilicata, dove nella notte sono state evacuate per precauzione 58 persone.
13: Un'estate rovente per Maratea, dove da giorni i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati nel contrastare diversi incendi. Intorno alle 19 di ieri l'ennesimo allarme nella frazione di Marina, dove secondo le prime indiscrezioni sarebbe ripartito un rogo che il 22 luglio scorso ha mandato in fumo 244 ettari di bosco e macchia mediterranea. Nella notte 58 persone sono state allontanate dalle proprie case con l'intervento di 4 squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile, del Consorzio di Bonifica della Basilicata e dei Carabinieri Forestali. Intorno alle 6.30 di questa mattina l'arrivo di 3 Canadair e di un elicottero a supporto delle operazioni da terra. Sono state necessarie oltre 12 ore di lavoro per domare le fiamme che si erano sviluppate su 3 fronti diversi favorite dal vento. In tarda mattinata le persone evacuate hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni. Sul posto ancora alcune squadre dei Vigili del Fuoco per operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Da Maratea per il GR1 Luigi Di Lauro.
3: E il meteo segnala temperature nuovamente in rialzo, in arrivo la quarta ondata di calore dell'estate.
14: L'anticiclone africano torna a surriscaldare l'Italia, ancora qualche temporale sparso e poi l'afa, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare 40 gradi anche al centro-nord. Il picco atteso nel fine settimana con notti ribattezzate super tropicali, dove la temperatura non scende sotto i 30 gradi. Un picco che, come ha dimostrato l'ultima ondata di calore, a causa del cambiamento climatico dura sempre più a lungo, carica l'atmosfera di energia, prepara il terreno a violenti temporali e grandinate. Luca Mercalli, climatologo. L'Europa si riscalda al doppio della velocità della media globale.
15: Lo scenario climatico che abbiamo davanti diventa di giorno in giorno più problematico perché non viene aggredita la causa. Dovremmo arrivare a emissioni zero nel 2050, ma in realtà non abbiamo ancora cominciato a ridurre, complici anche queste ultime guerre che hanno spostato completamente l'attenzione dalla crisi ambientale alla corsa agli armamenti.
14: L'adattamento funziona? Piantare alberi e aumentare le zone verdi per abbattere le temperature?
15: Si cerca di ridurre l'entità dei danni, ma la causa scatenante rimane attiva, cioè l'aumento delle emissioni globali.
14: Francesca Fornario, GR1.
3: È morto dopo 8 giorni di ricovero un cittadino di origini nordafricane ferito alla stazione Palmiro Togliatti a Roma mentre tentava di difendere un amico durante una rapina. Secondo gli investigatori sarebbe stato colpito alla testa con un cacciavite e poi preso a calci. Il presunto aggressore, arrestato nei giorni scorsi, ora dovrà rispondere di omicidio. Malore per 6 assistenti di volo di un Boeing 787 dell'American Airlines che da Roma era diretto a Filadelfia. Atterraggio d'emergenza a Dublino.
16: Vertigini e malessere per 6 assistenti di volo durante un viaggio transatlantico sabato 25 luglio. Immediata la decisione dei piloti che decidono di virare sull'Irlanda e a Dublino la compagnia fa eseguire subito un controllo degli impianti di condizionamento che immettono aria in cabina. Un precedente nel 2019 la responsabilità fu di un detergente per la pulizia del velivolo che si era rovesciato in una cambusa. Sabato comunque l'aria sgradevole è stata avvertita da 6 componenti dell'equipaggio di cabina su 9 e da un passeggero, tutti subito visitati dai medici al momento dell'atterraggio. Il volo era decollato da Roma a Fiumicino alle 12.57. Dopo 4 ore e ormai in pieno oceano Atlantico, l'inconveniente che potrebbe essere dovuto alla pressurizzazione, all'aria sgradevole in cabina o ai fumi del motore. Da segnalare però che il velivolo è passato sopra la zona degli incendi in Francia e questo potrebbe aver causato il malessere degli assistenti di volo. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Riservato e giovanissimo, a solo 17 anni, il bagnino diventato l'eroe dei social.
17: 8 salvataggi in poche ore con la bandiera rossa che sventolava e il mare agitato. Denis, 17 anni, studente al liceo scientifico Copernico di Pomezia, è diventato, per merito, paladino dei social e non solo. Assistente bagnante di uno stabilimento a Tor Vaianica sul litorale romano, in una giornata particolarmente ventosa, con mare molto mosso e correnti pericolose, si è trovato a salvare dei bagnanti incoscienti che erano entrati in acqua in ignorando i divieti. Si è tuffato 8 volte di fila e 8 volte è tornato a riva con chi aveva bisogno di aiuto. La storia è rimbalzata online tra elogi e critiche a chi entra in acqua mettendo a rischio la propria vita e quella dei soccorritori. L'eroe del giorno, inoltre, ha scelto un profilo basso. Niente interviste, niente proclami. Si è limitato a dire: ho fatto il mio lavoro e mi basta quello. Una generosità discreta, anche questa, degna di plauso. Federico Mello, GR1.
3: È sempre più effetto Ulisse in Gran Bretagna. Sulla scia del film di Christopher Nolan, a migliaia adesso desiderano imparare la lingua greca. La corrispondente da Londra.
18: Lo chiamano Effetto Odissea, il film di Chris Nolan, premiato da pubblico e critica, è alla base della nuova passione esplosa nel Regno Unito per lo studio del greco. Un'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply mostra che le ricerche online per imparare il greco sono aumentate del 550% in un mese. Sebbene l'epopea di Omero sia in greco antico, il fascino per la lingua nella versione moderna è alimentato, secondo il Times, da un pubblico desideroso di entrare in contatto con la mitologia, i paesaggi e la storia rappresentati nel film. Insomma, un modo colto per continuare a vivere le avventure di Ulisse, il ritorno a casa dell'eroe, mito fondante, ha spiegato Nolan, della letteratura e della cultura occidentali. Ma il fenomeno diventa anche un aiuto insperato al mondo accademico britannico. L'insegnamento delle materie classiche, un tempo la base dell'educazione dell'establishment, è sempre più raro nelle scuole e negli atenei perché meno richiesto. Il Ministero dell'Educazione spinge gli studenti verso le materie STEM, che ottengono i maggiori finanziamenti. L'Odissea scatena un risveglio di passione che si potrà forse misurare a breve nelle scelte dei corsi del prossimo anno. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Ed ora la musica, con la prima volta a Roma la Casa del Jazz di Samara Joy. 5 Grammy e le radici nel gospel, viene considerata una delle voci più belle della musica americana di oggi.
19: This is my first time ever singing in Rome.
20: È la prima volta che canto a Roma.
19: Italy,
20: l'Italia e questa città sono un museo a cielo aperto. Sono certa che ci sarà un'energia speciale con il pubblico. Quello che questa sera assisterà all'unica data italiana di Samara Joy, 5 Grammy che l'hanno catapultata a soli 26 anni nell'Olimpo delle voci americane. La voce per me è uno strumento e anche un muscolo che cerco di tenere allenato, ci racconta. Tutti i generi con cui sono cresciuta sono parte di me. Ho cominciato con il gospel in chiesa, poi il jazz, ma in questo momento, per esempio, ascolto la bossa nova. Dipende dai giorni. E la musica italiana? Sono venuta spesso negli ultimi anni. Cosa amo?
19: Mina e Domenico Modugno, Ornella Vanoni.
20: Mina, Modugno, Vanoni. Miriam Mauti, GR1.
3: Sempre a Roma e sempre stasera il concerto di Patti Smith al Circo Massimo. Per la prima volta la poetessa del rock si esibisce in uno dei luoghi più noti dell'antichità romana, un regalo che si è voluta fare per i suoi 80 anni che compirà il 30 dicembre. In scaletta anche brani ormai classici come Because the Night che state ascoltando e People Have the Power, considerata una delle madrine del punk e della musica alternativa degli anni 70. Smith vanta una lunga relazione con l'Italia. Dopo gli Stati Uniti è il paese dove ha suonato di più. Andiamo allo sport con la Formula 1. La stagione della rivoluzione regolamentare al Giro di Boa, la grande sorpresa è quella di Kimi Antonelli, il giovane pilota Mercedes, è in testa alla classifica piloti con ampio margine sugli inseguitori. Per la Ferrari invece fin qui è stata un'altra annata difficile.
21: La stagione della rivoluzione tecnica, della svolta epocale, del 50% termico, 50% elettrico, la stagione delle tante prime volte, arriva alla pausa con una gigantesca prima volta. Quella di un 19enne teenager bolognese che guida il mondiale con sorprendenti autorità e maturità e con un vantaggio clamoroso. Kimi Antonelli ha infatti 50 punti sul secondo, Hamilton 59 su un tramortito Russell, 6 vittorie su 11 gare, margini di miglioramento e i residui del genuino stupore di chi non si aspettava a inizio anno di trovarsi lassù.
22: No, sicuramente, però sai, il team mi ha dato una grandissima macchina, sicuramente abbiamo avuto i nostri problemi durante questa prima parte di stagione, però devo dire che il team ha fatto un grandissimo lavoro. Sai, nel mio caso devo continuare a spingere, ad alzare l'asticella, migliorare come pilota, come persona, poi il resto so che il team sta già facendo del suo meglio.
21: 6 ne ha vinte Kimi, 2 Russell, 1 Norris ieri con la McLaren e 2 le Ferrari, una a testa Hamilton e Leclerc, una rossa altalenante che ha fatto risorgere il baronetto inglese e che ha fatto prima dannare poi gioire e quindi reso perplesso Leclerc.
23: È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto. Invece su una pista come questa, dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato. Dobbiamo capire perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
21: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Nicola Amadori, in regia Daniele Di Noia e Massimiliano Savino. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
24: Radio 1.
1: un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
25: Colombo, navigando sull'app Family,
27: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
28: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
29: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
30: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
31: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
32: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
33: Radio.
34: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
35: Da grande voglio guidare l'autobus!
36: Ma non volevi fare l'astronauta?
37: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
38: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
39: Ma chi è?
0: Tiziana Tosca Donati.
2: Ah, proprio Tosca, la grande cantante.
0: La grande cantante. Posso aggiungere la grandissima?
2: Grandissima,
0: la grandissima cantante.
2: Grandissima cantante, grandissima interprete.
0: Che salutiamo.
2: Salutiamo
0: anche
2: Tosca.
0: Caro Duccio, sì.
2: Ma bella la sua sigla.
0: Lei è fantastica, fantastica, geniale.
2: Bene, bene, bene. Tu ci hai suonato con Tosca.
0: Sì, per tanto tempo.
2: Ciao Max Dedo.
0: Ciao Duccio Pasqua.
2: Oh, buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangia Dischi.
0: Parti già con la dizione inglese.
2: Sì,
0: facciamo
2: perché
0: tutto il programma così.
2: Yeah, perché ci scrive Italo.
0: Ah, Italo da Philadelphia.
2: Dice good morning Mangia Dischi o Mania Dischi.
0: Oh, mi piace. Wonderful.
2: Mi piace. Poi c'è Ciccio da Marittima che dice: ma fino a quando c'è il Mangiadischi? Scusate, ma ho la memoria latitante. Io pure.
0: Fino al 24.
2: No, aspetta,
0: aspetto,
2: adesso c'è ancora
0: aspetto
2: questa settimana.
0: Sì.
2: Poi c'è una pausa di palinsesto da fino al 24 agosto. E poi torniamo dal 24 agosto fino a metà settembre,
0: esatto,
2: inoltrato.
0: Esatto.
2: Quindi questa settimana ancora, poi 3 settimane di interruzione. Salutiamo Niccolò, che dice che oggi nel 79 usciva Highway to Hell per la gioia di Marcella.
0: Sì.
2: Esatto, esatto. Vincenzo non è sugli scogli
0: come
2: oggi.
0: Come mai, Vincenzo? Cos'è successo?
2: Ma è incredibile, perché oggi c'è pioggia e quindi però è a passeggio sul lungomare con Gabriele, Eleonora ed Emanuele, che sono i nipotini.
0: E salutiamo tutti quanti.
2: Ed Emanuele ha fatto anche il battesimo. Salutiamo Niki e il nonno, che ci salutano pure.
0: Ciao, cioè, Niki e il nonno.
2: Sì, e Antonio, che ci augura uno scoppiettante mangiadischi. E poi ancora Roberto, che manda un saluto da Alghero. Poi ancora Max da Pisa, che dice che c'è una canzone di Don Bachi rimasta per anni chiusa nei cassetti per la censura e poi è stata tirata fuori da una grande cantante ed è Sognando, e la ascolteremo, caro Max, ce la appuntiamo. Salutiamo nonna Ida.
0: Ciao nonna,
2: che è sempre con noi. E poi Riccardo, che è sempre per la rubrica Viva la Rima, dice: peccato che non ci sia Marcella, ma la trasmissione è sempre bella.
0: Ah, grazie,
2: grazie. C'è Ludovico Suppa in regia.
0: Ciao Ludovico.
2: Sì, c'è Adriano Lippi in
0: ciao,
2: console. E c'è Federica Forni in redazione.
0: Ciao Federica.
2: Sì, sì, sì. Che poi magari forse fa anche un salto qua dopo, sai? Vuoi sapere qual è la poesia di Paolo da Roma?
0: Certo, è immancabile.
2: Il tema di oggi, il titolo, è Proibito pranzare sulla spiaggia.
0: Mm.
2: Tu lo fai?
0: Non ricordo, forse sì, lo facevo.
2: Va bene. Allora, ricordate i timballi preparati al mattino per evitare di pranzare col panino?
0: Certo.
2: Ricordate i peperoni col pollo in tegame per togliere del tutto la fame?
0: No.
2: Bene. Ricordate quella sabbia tra i denti portata nei piatti dai venti?
0: No.
2: Benissimo. Ora è tutto proibito, perché se vogliamo pranzare ai ristoranti e agli snack ci dobbiamo recare.
0: Ah, ho capito.
2: Vedi?
0: E quindi non puoi più mangiare il pollo con i peperoni,
2: non ti
0: Duccio
2: puoi più portare la parmigiana sulla spiaggia. Non si può, non si può. Da cosa cominciamo oggi? Ti va bene dai T-Rex?
0: Ah, magari, magari.
2: Un po' di glam?
0: Sì, va, che meraviglia. Ascoltiamo, ascoltiamo.
2: Questa è Hot Love,
0: oh,
2: amore
0: yes
2: torrido.

0: E poi va avanti 25 minuti così, eh. Esatto,
1: tutto il tempo così.
0: Tutto il tempo. Oh, Claudio da Milano ci dice: di questa Hot Love fecero una cover di Profeti col titolo Caldo Amore.
1: Ah,
0: non fa una piega.
1: E dovremmo ascoltarla.
0: Ovviamente la dovremo ascoltare. E poi Italo, che ci scrive da Filadelfia, intanto diciamolo, che Giacomo da Mestre, che è appassionato di basket, subito mette in mezzo LeBron James, che a sorpresa ha firmato con i Philadelphia 76ers.
1: Tu sei molto contento,
0: e
1: no?
0: E quindi Italo si troverà LeBron James in città.
1: Incredibile.
0: È incredibile, dovevo andare assolutamente
1: Italo,
0: a trovare.
1: Devi invitare Duccio assolutamente.
0: Esatto, andiamo. Sì, chiede Italo: fate il break di palinsesto proprio quando torno in Italia? E purtroppo sì, e quindi non so, però magari ci incontriamo, Italo, chissà, riusciamo a salutarci. Sì, ci sarà questo break, ce lo chiede anche un'altra ascoltatrice, che è Carla da Roma, ma di Siracusa, e che è dispiaciuta anche lei perché li lasciamo per buona parte di agosto.
1: Lo so, è così.
0: E questo prevedono.
1: E tu, scusa, Duccio, che regali farai?
0: A chi?
1: No, dico, sai che tra 151 giorni è Natale, no? Scusa.
0: Guarda, io l'ho già fatti tutti.
1: L'hai già fatti?
0: Sì, tutto fatto.
1: Quindi hai fatti adesso con i saldi,
0: per il 2027 li ho
1: addirittura
0: fatti.
1: Addirittura?
0: Sì, perché non si sa mai,
1: Ho capito.
0: Tu l'hai fatti?
1: Io ho comprato un paio di panettoni.
0: Ah,
1: così.
0: Davvero?
1: Sì, già adesso.
0: E l'hai già mangiati anche?
1: Sì, esattamente.
0: Oh, bene, bene. Salutiamo Jenny da Belluno, che ci dice che Kelly, la sua cagnolina, sta meglio.
1: Ah, meno male.
0: Ed è tornata monella.
1: Ah, bene, bene.
0: Invece lei dice che è anziana e non può fare più la monella.
1: Succede.
0: Salutiamo Gianluigi, che ci manda una bellissima foto del nostro caro amico Fabrizio Bosso insieme a Giuliano Oliver Mazzariello, che sono stati protagonisti del Litorale Jazz Festival. Ha detto che è stata una bella edizione del festival. Salutiamo Natalino, che dice, manda uno slogan: sintonizzati su Radio 1, non sai cosa ti perdi se non ascolti il Mangiadischi.
1: Ah, grazie Natalino.
0: Veramente, grazie. Salutiamo Leonardo dall'Abruzzo, che ci parla di Riccardo Cocciante. E poi ancora, c'è chi contesta la poesia di Paolo da Roma. Dice che non è vero, non si può vietare di portare le cose cucinate sulla spiaggia.
1: Beh, io sono d'accordo.
0: Ma io pure, cioè, io pure. Assolutamente.
1: Perché uno non può mangiarsi un chilo di pasta al forno?
0: Perché no?
1: A 40 gradi.
0: È Mauri, credo, che ci manda questo messaggio e lo ringraziamo per questa informazione. Caro il mio trio imperfetto, perché manca la mitica Sullo detta Marcella, chissà dov'è. Comunque il mio refrigerante abbraccio a entrambi, il genovese.
1: Grazie.
0: Marco.
2: Marcella balla sempre, ma solo
1: se la musica è bella.
0: Mario da Caglia dice: che ridere, non sapevo che Renato dei Profeti si fosse cimentato in una cover dei T-Rex. Ma io poi oggi, Max Dedo,
1: sì,
0: voglio fare un plauso,
1: sì,
0: a un ascoltatore che non si firma mai,
1: sì,
0: ma tutti i giorni alle 13.30 scrive: quando ve ne andate?
1: Ah, e quando ce ne andiamo?
0: Non lo so.
1: Non lo sappiamo. Tu
0: non
1: scrivici,
0: so,
1: sempre,
0: sì,
1: così ce lo ricordi.
0: Così magari il giorno in cui ce ne andiamo ti diremo oggi.
1: Ti diremo oggi, sì, ti avviseremo.
0: Però dici anche come ti chiami, che noi ci teniamo a sapere. E anche a farti felice nel momento in cui ce ne andremo.
1: O magari chiedici una canzone,
0: ma
1: che ti,
0: sì,
1: piace.
0: Una canzone brutta, magari, però.
1: Esatto, una canzone brutta.
0: Sì, sì, sì. C'è giustamente un ascoltatore che chiede gli Sweet con Ballroom Blitz, canzone che adoro, e magari arriverà anche quella, però adesso ci sono i Blue Vertigo.
1: Eh sì.
0: Che sono tornati in tour, l'hai detto qua. Vabbè.
1: E che vogliamo fare?
0: Che sono
1: ce li ascoltiamo,
0: in,
1: no?
0: Tour, stanno facendo un grande tour.
1: Sì,
0: sono in gran forma.
1: Sì, lo so.
0: E infatti questa è la crisi.
1: La crisi.
0: La crisi.
1: Ascoltiamo.
0: Blue Vertigo.

0: Beatlesiano corale mi piace
1: davvero?
0: Sì.
1: E il resto della canzone?
0: Il resto così
1: va bene,
0: così
1: va bene, Dedo, va
0: sai
1: bene.
0: Sai che ho dei gusti pessimi io,
1: ma
0: per
1: no
0: cui...
1: tu hai dei gusti straordinari. Salutiamo Gaetano da Macerata, salutiamo Sergio da Livorno che dice siete veramente ganzi.
0: Oh, grazie.
1: Mi garberebbe ascoltà messaggi nel bottle.
0: Ah, fantastico.
1: Beh, pure a noi garberebbe, sì, sì. Quindi salutiamo Maurizio da Forlì che ci manda le foto di Danilo Rea, credo, sì, Danilo Rea e Peppe Servillo in concerto. Danilo Rea che è stato nostro ospite qualche settimana fa, ce lo siamo tenuto una puntata intera, bellissimo. E poi ancora un altro Maurizio, ah no, Maurizio era da Marcon in provincia di Venezia, che ci chiedeva di ascoltare gli Sweet e ci segniamo tutto quanto 3356992949. Ma oggi, caro Dedo, ci sono le tue rubriche?
0: Oggi ci sono tutte e due le rubriche, caro,
1: sì,
0: Duccio. Oggi siamo stati molto bravi.
1: Addirittura.
0: Sia con Indovina lo strumento. Beh, insomma, il tuo supporto è fondamentale.
1: Grazie, sei molto buono.
0: Indovina lo strumento facilissimo.
1: Ah,
0: è
1: sì?
0: Un tisfascio che secondo me piacerà a molti.
1: Ma senti, ma questo fatto di scegliere un indovina lo strumento facilissimo,
0: sì,
1: è perché poi domani invece ce ne sarà uno.
0: È perché domani sarà molto complicato. Dobbiamo fare un giorno facile, un giorno difficile.
1: Dice Ludovico se sono i saldi estivi, perciò fai.
0: Sì, esattamente.
1: È per quello.
0: Eh sì, perché si va in vacanza.
1: Va bene. Allora, ho seguito tutta la puntata con Danilo Rea, ci dice Maurizio da Forlì, grazie Maurizio. Adesso c'è una richiesta di un ascoltatore.
0: Sì, che si chiama?
1: Ecco, esatto, siccome io perdo colpi,
0: sì,
1: non mi ricordo più chi ce l'aveva chiesta questa canzone.
0: Certo, Max Dedo?
1: No, non era Max Dedo.
0: Chi era?
1: Quindi noi ce l'ascoltiamo, è una canzone dei Corvi che si chiama Sospesa a un filo.
0: Che bello, mi piacciono i Corvi.
1: E la dedichiamo all'ascoltatore che ce l'aveva richiesta, ma anche a tutti gli altri ascoltatori, ma io mi scuso perché non ho l'appunto, capito? Avevo l'appunto della canzone, ma non di
0: magari ci scriverà adesso.
1: Ma sicuramente. I Corvi al Mangiadischi.

0: finisce così.
1: Finisce così. Comunque, sai,
0: una tragedia.
1: Queste canzoni, una tragedia, sì. Queste canzoni avevano un po' di ingenuità e comunque erano pure.
0: È vero?
1: Sì, sì, c'è qualcosa ovviamente.
0: Quindi erano pure?
1: Erano pure, avevano la loro purezza.
0: Vabbè. Marzandro da Scandiano dice: nell'intro e nella strofa c'è il basso di un cuore matto.
1: Sì,
0: forse
1: sì,
0: un po' sì,
1: sì,
0: sì, ma si usava molto,
1: si usava
0: quello
1: molto,
0: stile
1: sì,
0: là.
1: Sì.
0: Senti, c'è il nostro Marco genovese,
1: sì?
0: Ha una domanda per te.
1: Sì.
0: Perché vuole sapere quando ci sarà il concerto di Mamma Maffro Solone,
1: sì?
0: A che ora sarà, così lui si organizza
1: a
0: per venire.
1: A che ora sarà? Questa è una domanda a cui non ti so rispondere,
0: suppongo
1: sarà alle 21, alle 22?
0: Le 23?
1: Le 23,
0: 18?
1: No,
0: le 19?
1: No, beh, insomma sarà di sera, ecco.
0: Va bene, ma dove si possono trovare informazioni?
1: Questa è un'altra bella domanda.
0: Va bene.
1: Chiederò.
0: Informiamo nel corso
1: domani
0: della...
1: ti faccio sapere.
0: No, ma anche oggi. Marco, nel corso della puntata ci informiamo e cerchiamo di farti sapere. Siccome oggi stanno arrivando tantissime richieste,
1: sì?
0: Ricordiamo che non è che poi le facciamo ascoltare subito, noi prendiamo appunti e poi nelle puntate successive spuntano fuori queste richieste, così c'è il tempo di trovarle. Per esempio Niki dice che vorrebbe sentire una festa sul prato di Celentano.
1: No.
0: Te la ricordi?
1: Certo,
0: bella, eh?
1: Certo.
0: E poi ancora chi ci dice che Caldo Amore dei Profeti era il lato B di Era Bella, sempre Claudio da Milano, e che manda un saluto all'ascoltatrice che ha scritto. E poi ancora c'è chi, Teresa, che ci chiede se la facciamo contenta con una canzone dei Pooh, perché no. E poi Ciccio da Marittima che dice i corvi grandissimi.
1: Sì, sì, ma lo sai che loro portavano un corvo sul palco?
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Ammaestrato?
1: Ammaestrato, sì.
0: Ah, va bene. Poi Mario Racaglia dice: ma questa è Too Much to Dream, sì, è degli Electric Prunes. Ma sì, capitava spesso insomma che nel beat italiano ci fossero cover di brani internazionali. Qua oggi le richieste sono talmente tante che non so se riesco a starci appresso, non so se riesco a segnarle tutte. Comunque, ah, vedi, da Ludovico?
1: Dalla regia ci dicono Frosolone, ore 20 e 30.
0: Federica Forni. Sì, quindi per il nostro amico che ci scrive da Genova, da Marco, 20 e 30.
1: 20 e 30.
0: Il 28, quando il 28?
1: Il primo agosto.
0: Va bene, sì, giustamente l'informazione è soprattutto per Dedo, che se no non sa quando deve andare a suonare.
1: Esattamente.
0: Va bene, salutiamo anche Raimondo da Nuoro, che oggi non ci... anzi, da Nuoro, che oggi ci ascolta poco, non ci ascolta perché gli è arrivato il disco Non svegliate l'amore di Davide Riondino, che abbiamo presentato qui, e quindi oggi giustamente ascolta quello. Non fa una piega. Chi è Edu Lobo?
1: Edu Lobo è un grandissimo compositore brasiliano,
0: sì.
1: Che ha fatto un album, ha esordito con un album nel 71 che si intitola Sergio Mendes Present Edu Lobo.
0: Uh-huh. Cioè Sergio Mendes si introduce.
1: Sergio Mendes era già famosissimo.
0: Capito, se lo dice Sergio Mendes vuol
1: e
0: dire
1: presenta questa artista che è incredibile, compositore, cantante, chitarrista finissimo. Che è rimasto in qualche modo un po' all'ombra di Jobim,
0: okay.
1: Ma non meno di Jobim,
0: okay.
1: Secondo me.
0: Quindi siamo proprio a livelli altissimi.
1: Siamo a livello del Brasile, quello veramente di livello alto. Sì.
0: Questo brano si intitola Ponteio, è una delle proposte di Max Dedo e appunto è la grandezza.

0: Tra l'altro qui suona Ermeto Pascal, suona il flauto, un po' di rumori che sentite all'interno, un po' di rumoristica, grandissimo polistrumentista che non c'è più da scomparso da poco
1: recentemente. Sì. Cinzia Lagorizia dice: se avessi fatto una richiesta musicale avrei chiesto un brano di questo genere.
0: Veramente,
1: hai visto?
0: Che bello.
1: Hai visto, siete in sintonia.
0: Puoi sapere, caro Duccio, che questo disco qui l'ho scoperto parecchi anni fa e poi è scomparso, non c'era, cioè sul web non si trovava, non c'era su Spotify, non c'era da nessuna parte, e poi riapparso qualche anno fa.
1: L'hanno ristampato finalmente.
0: È stato messo in digitale probabilmente, ho iniziato a riascoltarlo dopo 20 anni.
1: Certo, salutiamo Roberto da Teramo che ci chiede l'uomo degli Osanna, ma insomma oggi veramente non riesco a seguirvi per quanti siete, vi ringrazio quindi. C'è Gianluigi che vuole creare una pagina agli amici del Mangiadischi o i fan del Mangiadischi. Io credo che
0: bello.
1: Si possa assolutamente fare, Gianluigi, e ti ringraziamo se lo fai, perché effettivamente non c'è nessuna pagina ufficiale online. Salutiamo Raffaello da Roma. E poi una curiosità ci chiede Luca da Mestre: come Sweet Home Alabama, All Summer Long e Werewolves of London sono praticamente identiche, dice, come si concilia il plagio in questa vicenda? In realtà credo che All Summer Long, che è quella, la canzone di Kid Rock, prenda sia una cover di tutti e due i brani, di Sweet Home Alabama e di Werewolves of London,
0: e quindi magari il plagio non è proprio,
1: no, credo sia dichiarata di fatto. E poi invece Werewolves of London di Warren Zevon e Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd non sono identiche, si somigliano molto oggettivamente ma non sono identiche, quindi non credo che ci sia un problema di plagio. C'è ancora chi ci chiede Le Orme, Roberto da Palazzolo sull'Oglio, che aveva chiesto Venus degli Shocking Blue e abbiamo trasmessa proprio pochi giorni fa.
0: Sì.
1: Siamo arrivati al primo break di questo Mangiadischi.
0: La reclame,
1: sì, e poi andiamo verso la provincia di Salerno, perché arriva la 20ª edizione di Botteghe d'Autore, che è un festival ormai importante per la ricerca di nuovi talenti della canzone d'autore, e quindi tra poco ci colleghiamo con il direttore artistico. Il Mangiadischi torna a brevissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Chi è?
7: La duchessa!
6: La duchessa?
7: Sì.
5: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
3: Il remix di Ludovico Suppa.
4: Bravissimo Ludovico.
3: Hai visto?
4: Sì,
3: era
4: sì,
3: la voce
4: sì,
3: di Tosca per questa sigla odierna del Mangia Dischi. C'è Marco che ti viene a vedere a Frosolone.
4: Giorno 1 agosto.
3: Che dice: siete mitici, il duo che non si può adorare, ma come devo fare con voi? Vi deve aiutare un'ascoltatrice. In realtà non era un'ascoltatrice, ma la nostra Federica Forni in redazione per trovare l'orario del tuo concerto.
4: Esatto, esatto.
3: Del concerto dei Mamma Ma.
4: Che non
3: anzi,
4: credo sia alle 20:30 alla fine, troppo presto secondo
3: troppo
4: me.
3: Presto, quindi ti opponi, ti metti contro l'organizzazione. Vabbè. Comunque Natalino, che scrive da Tufara e che quindi è là vicino,
4: certo,
3: dice: è proprio una cosa organizzata dalla Prologo di Frosolone.
4: Sì.
3: Lui è informatissimo.
4: Bravissimo Natalino.
3: Beh, vedi, ne sa più
4: ci
3: di te.
4: Ci servono proprio informazioni su questo concerto che farò giorno 1 agosto.
3: Alla fine sei l'unico che non sa nulla del tuo concerto.
4: Esatto, esatto.
3: Complimenti Dede.
4: Grazie Duccio.
3: Ma
4: molto
3: sei sicuro
4: gentile
3: che ci andrai?
4: A questo punto ho dei dubbi.
3: Comunque,
4: però non è un mio concerto, è il concerto dei Mamma
3: dei
4: Ma.
3: Dei Mamma Ma. Ti ricordo
4: sì
3: che se conoscerai Marco da Genova,
4: sì,
3: che viene a Frosolone per vederti,
4: sì,
3: sarà il giorno del suo compleanno.
4: Ah.
3: Quindi fagli gli auguri.
4: Assolutamente.
3: Mi raccomando,
4: fatto bene a dirmelo.
3: Te, questo scrivitelo.
4: È importante.
3: Magari
4: sì
3: buchi l'orario del concerto, ma questa cosa
4: sì,
3: te
4: sì,
3: la
4: sì,
3: ricordi.
4: Sì, sì.
3: 335-699-2949. Ancora richieste. Mario da Francavilla al Mare chiede filastrocca a motore di Pierangelo Bertoli. E vabbè, insomma, grazie. Grazie, perché siete tantissimi anche oggi e lo siete stati per tutto questo mese e mezzo di Mangia Dischi.
4: Che meraviglia. Duccio, dove vai al mare?
3: Non vado
4: non
3: quasi
4: vai
3: mai al
4: lo
3: mare.
4: Lo so, no, appunto no, te lo chiedo.
3: Tu?
4: Io andrò in Sicilia tra poco.
3: Bravissimo,
4: sì, sì, sì.
3: Dove ti trovano?
4: Come
3: i nostri...
4: sai, come si dice, a quattro di bastoni sulla spiaggia.
3: Certo, certo, così i nostri ascoltatori ti possono trovare
4: esatto
3: lì, dalle parti di Messina.
4: Se venite portate da mangiare, perché non ho intenzione di alzarmi dalla battigia.
3: Tanto abbiamo scoperto che si può.
4: Si può, si può,
3: si
4: certo,
3: può,
4: perché
3: può.
4: No?
3: Perfetto,
4: perché
3: benissimo,
4: no?
3: Benissimo. Io ricomincerei con Mille.
4: Mille,
3: cantautrice,
4: la mia amica Mille.
3: La tua amica Mille.
4: Che brava.
3: Perché sarà tra i protagonisti, anzi tra le protagoniste in questo caso, della 20ª edizione di Botteghe d'Autore, che quest'anno si mette insieme a un'altra manifestazione di Albanella in provincia di Salerno, che è il Rotunnella Fest, ma questo tra poco ce lo spiegherà meglio il direttore artistico di Botteghe d'Autore. Nel frattempo ci ascoltiamo questa canzone che si chiama 146. E ci sono di mezzo anche dei rospi.
4: No,
3: cioè sei brutto come un rospo.
4: Addirittura,
3: sì, ma
4: non me l'aveva detto mai nessuno.
3: Te lo dice Mille tra poco.
4: Veramente?
3: Te lo dice lei.
4: Sentiamo,
3: sì,
4: sentiamo.
3: Eccola qua, eccola.

0: brutto.
1: Brutto.
2: Bella la parte finale, il testo soprattutto.
1: Vero?
2: Sì,
1: vero?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Brutto rospo.
2: Grazie, Duccio. Sei sempre molto carino.
1: Ma
2: con
1: ci
2: me.
1: Mancherebbe quando si può.
2: Quando si può, certo.
1: Sì, sì, è sempre un piacere. Ancora richieste, salutiamo Fabio da Milano che propone Dopo la tempesta di Marcella Bella con musica del fratello Gianni e testo di Alberto Salerno.
2: Bene.
1: Non me la ricordo.
2: Neanch'io.
1: Andremo a cercare, andremo a cercare. E poi adesso, però, come abbiamo promesso, andiamo a raccontare un festival. In realtà ormai è diventato un piccolo rito del Mangialischi quello di annunciare in anteprima i 10 finalisti del premio Botteghe d'Autore, ma ci arriviamo tra poco perché facciamo un po' di teasing.
2: Sì.
1: Raccontiamo prima che succede intorno, perché ci sono artisti importanti con cui tu hai suonato e c'è Mille che conosci benissimo, però ecco, appunto, c'è con noi il direttore artistico del premio Botteghe d'Autore fin dalla sua prima edizione e oggi è arrivata alla 20ª, quindi pensa che fatica che ha fatto in 20
2: certo,
1: anni.
2: Bravissimo, eh?
1: Ivan Rufo, buongiorno, ben ritrovato al Mangialischi.
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, grazie.
1: Eccoci qua, insomma, pronto, ce l'hai fatto, 20 anni non era scontato, no? Te l'aspettavi quando hai cominciato?
3: No, non me l'aspettavo, ma più che altro non ci penso, non ci ho mai pensato.
1: Sì.
3: Non riuscivo a pensare, diciamo, a un termine, non ho mai pensato, no, a 20 anni, a 30 anni, e quindi anno dopo anno siamo arrivati a questa 20ª edizione quasi senza accorgercene.
1: E nel frattempo da Botteghe d'Autore sono passati artisti, perché diciamo è un festival dedicato alla ricerca di talenti emergenti della canzone d'autore, e sono passati artisti che poi nel frattempo di strada ne hanno fatta, per citare il primo Avincola, che ha vinto nel 2010 e che proprio pochi giorni fa è stato qua da noi come vincitore di una Targa Tenco per il bellissimo lavoro che ha fatto su Enzo Carella.
3: Sì, Simone Avincola è ormai, voglio dire, affezionatissimo, ci sentiamo spesso e sono veramente felice che abbia vinto questa targa, anche perché ha fatto un lavoro straordinario su Enzo Carella, un artista, diciamolo, ormai dimenticato, e che Simone è riuscito a portare di nuovo, diciamo, alla ribalta, se così possiamo dire, ma anche Pigi, che ha vinto nel 2007 e ha vinto una Targa Tenco anche quest'anno come miglior opera prima, quindi abbiamo veramente,
1: se l'è presa comoda Pigi, ha vinto nel 2007 da voi e ci ha messo 19 anni a fare il disco d'esordio.
3: Diciamo che è andato con calma, se
1: con
3: l'è presa
1: calma,
3: comoda,
1: con
3: sì.
1: Calma, comunque insomma i nomi sono tanti: Erika Boschiero, Pier Giorgio Faraglia, Carlo Mercadante, tanti che poi hanno fatto cose belle di valore nel campo della musica. E poi ovviamente accanto a questi ci sono anche i big, l'ospite che ogni anno viene a coronare un po', a chiudere la serata, e ne sono passati tanti: Ron, Peppe Servillo, che citava poco fa un ascoltatore con il Solis String Quartet, il grande Peppe Barra, Raiz con Fausto Mesolella, Alberto Fortis, non li cito tutti, ma insomma possiamo forse già dire che quest'anno darete un premio alla carriera a un artista molto importante.
3: Esatto, quest'anno daremo un premio alla carriera ad un artista che ha esordito 30 anni fa,
1: sì,
3: con il singolo Dica, che
1: sì,
3: è Niccolò Fabi.
1: Sì, sì.
3: E quindi noi faremo i 20 anni di carriera, lui 30, quindi voglio dire, sarà veramente una grande occasione.
1: Mi pare giusto quindi coinvolgerlo, e sarà lui a chiudere la serata del 30 agosto, non abbiamo ancora detto le date. Di solito è una serata unica quella di Botteghe d'Autore, quest'anno vi siete coalizzati con un altro evento del territorio e quindi saranno 3 serate di musica e degustazioni.
3: Esattamente, esattamente. Dal 28 al 30 agosto partiremo il giorno 28, venerdì, con Mille, appunto,
1: sì,
3: con il live di Mille, e il 29 con Dutch Nazari.
1: Sì.
3: E sicuramente avremo nel centro storico e nella piazza tutti i vicoli allestiti con delle taverne, quindi faremo una gran bella festa con questo evento che si chiama Rotonella Fest, e lo uniremo con il premio Botteghe d'Autore.
1: Che cos'è la rotondella? da cui prende
3: allora,
1: il nome Rotunnella.
3: Rotunnella è il termine dialettale della rotondella, sì, che è la cultivar locale dell'oliva.
1: Okay.
3: Quindi noi siamo qui pieni di piante d'olivo e la rotondella è quella più presente, quindi abbiamo ben pensato di dedicare questa manifestazione alla rotunnella, che poi è una sorta anche di anteprima della festa dell'olio, che
1: certo,
3: si tiene ad Albanella a dicembre.
1: Ecco,
3: quindi
1: vedi,
3: abbiamo fatto questo grande evento.
1: Vedi, Max Dello, tu la conoscevi la rotondella?
2: No. Però è interessante, dovremmo assaggiarla.
1: Dovremmo
2: quindi,
1: ovviamente
2: no?
1: assaggiarla, sì. Dobbiamo andare.
2: Sì.
1: Voglio dire, tanto tu con Niccolò Fabi ci hai suonato un sacco,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: vieni pure tu giù a Botteghe d'Autore e proviamo la rotondella.
3: Con piacere.
1: Allora, arriviamo al momento clou, se sei d'accordo, caro Ivan Rufo.
3: Per me va benissimo, è stata una gran fatica anche quest'anno, guarda, perché restano fuori degli artisti veramente talentuosi e straordinari, ma noi 10 finalisti possiamo partecipare.
1: 10 ce ne entrano, insomma.
3: Sì, quindi.
1: E quindi scopriamo insieme chi sono i 10 finalisti. Io ormai sono abituato, frequentando Musicultura, a chiamare vincitori i 10 artisti che arrivano alla finale di un festival.
3: È un po' così.
1: Sentiamo un po' chi sono i 10 di quest'anno, di questa 20ª edizione di Botteghe d'Autore. Con calma e scandiscili, così tutti quanti memorizzano.
3: Cambiamo, allora.
1: Senti, c'è pure il rullo di tamburi.
3: Sento.
1: Ecco, vai.
3: Allora, il primo, Antonio Calabrese da Bracigliano.
1: Eh sì.
3: Chiara Dauria da Tito.
1: Sì.
3: Di Maggio da Novoli.
1: Mm-hmm.
3: Laura B da Milano.
1: Sì.
3: Lisandro e lo Stretto Superfluo da Pesaro.
1: Bel nome, sì.
3: L'Occasione da Siena.
1: Mm-hmm.
3: Merging Beats da Milano.
1: Sì.
3: Modivari da Roma.
1: Mm-hmm.
3: Pit Coccato da Novara.
1: Sì.
3: E l'ultimo, Napodano da Brendalied dal Belgio, credo, spero ti pronunci così.
1: Ok. Diciamo,
3: residente in Belgio.
2: Sembrava una squadra di calcio.
1: Sì. Senti, l'hai pescati in tutta Italia praticamente.
3: Sì, veramente da tutta Italia, un paio dalla Lombardia, poi Campania, Basilicata, Puglia, Marche, Lazio, addirittura Napodano che è residente in Belgio.
1: Bene. Sì. Vabbè, insomma, Ivan, allora manca un mese a questo punto, perché siamo a fine luglio.
3: Esatto.
1: E dal 28 al 30 agosto ci sarà questo doppio festival, il Rotunnella Fest e soprattutto la 20ª edizione del premio Botteghe d'Autore. Quindi noi ti auguriamo buon lavoro e poi ovviamente aspettiamo aggiornamenti per sapere chi vincerà e via dicendo.
3: Assolutamente sì, e vi invito a partecipare, a venire se potete, sarà veramente un gran piacere.
1: Ad Albanella, in provincia di Salerno, dal 28 al 30 agosto. Volevi aggiungere qualcosa?
3: No, buona estate a tutti, noi ci vediamo alla fine dell'estate ad Albanella.
1: Perfetto, grazie mille Ivan Rufo.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Ivan, direttore artistico del premio Botteghe d'Autore. Ascoltiamo un brano di Niccolò Fabi che si intitola I giorni dello smarrimento e dovete ascoltare il duduk, che ormai avete imparato a indovinare lo strumento perché lo suona Max Dedo.
2: Esatto.
1: Poi se lo trovate ce lo scrivete, se no poi ve lo spieghiamo meglio noi. Niccolò
2: esatto.
1: Fabi.

0: Questo è Max Ted.
1: Sì, sai che ho suonato anche il duduk in questo disco, sì. Però in questo brano ho suonato l'oxafun, che è un altro strumento, c'entra con il duduk.
2: L'oxafun,
1: che è molto lontano timbricamente.
2: L'abbiamo fatto a Ti sfascio, indovina lo strumento.
1: Non lo so se l'abbiamo fatto qualche anno fa.
2: Senti, Giordano da Bologna dice che ha scoperto un gruppo molto interessante nell'ambito di alcune feste medievali e si chiamano Daridel. E usano molti strumenti insoliti, tra cui la ghironda.
1: Bellissima.
2: Max Dedo ce l'ha?
1: No, purtroppo non ce l'ho la ghironda, ma prima o poi dovrò prenderla.
2: Sì, forse dovresti. Sì, dovresti prenderti una ghironda e poi la faremo risentire. Ci scrive una persona che dice: vi ascolto dalla macchina.
1: Sì.
2: Un abbraccio a Ivan Rufo, tutti ad Albanella. Vi manco? Secondo te chi è?
1: Chi è?
2: Si chiama
1: Marcella?
2: Sì,
1: Marcella,
2: sì.
1: Certo che ci manchi.
2: Ci manchi moltissimo.
1: Vedi qui, quando si parla di Marcella va subito il brano da solo, non lo manda nessuno in realtà.
2: No, ormai è diciamo il mixer di studio che ha preso...
1: l'intelligenza artificiale.
2: Esatto. E va bene, c'è anche un vocale, sentiamolo un po', sentiamo.
3: Non prendere fiaschi per fischi, ascolta il mangia dischi. Ciao Walter da Modena.
1: Giustamente.
2: Mi pare giusto. Va bene, grazie perché state continuando a fare tante richieste. Una di queste richieste era di un altro ascoltatore che aveva proposto di ripescare, visto che ascoltiamo spesso i Supertramp,
1: sì.
2: Abbiamo anche sfasciato i Supertramp.
1: Sì.
2: Lui ci aveva detto: ma guardate che anche i dischi solisti di Roger Hodgson sono molto
1: validi,
2: belli,
1: certo.
2: Ecco. Quindi io sono andato a prendere questo brano che si intitola Head Dream, Sleeping with the Enemy, che sul disco dura 8 minuti e noi invece ci ascoltiamo la versione che era stata pubblicata come singolo.
1: Sì.
2: E quindi questo è Roger Hodgson. Senti quanto è bella.
1: Sentiamo.
2: Perché il mood è quello, ovviamente.
1: Certo.
2: Però è tutto frutto della farina del sacco di Roger Hodgson.

0: Ti è piaciuta?
1: Beh, il vecchio buon rock and roll fa sempre piacere, Duccio.
0: Vero, grande sì. Roger Hodgson dei Supertramp in questa uscita solista, un coretto un po' alla Oliver Onions, dice Giacomo. Ci sta, ci sta, ci sì. sta. Sì, sì. Scusate la mia curiosità, dice Giuseppe di Scilla, se posso permettermi di chiedere a Dedo se ha mai suonato al Teatro Cilea di Reggio Calabria.
1: Beh, certo, tantissime volte. Sì, pensa che ai tempi del conservatorio si faceva la traversata per andare a suonare con l'orchestra.
0: Certo, da Messina è vicinissimo.
1: Sì,
0: infatti.
1: Io sono con l'orchestra del Teatro Cilea, un repertorio classico, poi sono tornato tanti anni dopo con la musica leggera e poi con i cantanti,
0: certo.
1: Insomma, ci ho suonato per tante volte.
0: Poi ti chiede anche se hai mai conosciuto Renato Funaro, che era titolare di un'associazione che lavorava lì, insomma.
1: No.
0: Però il Teatro Cilea decisamente sì.
1: Sì.
0: Salutiamo insomma tanti. Marzandro sì? Ci scriveva prima sul basso della canzone dei Corvi che ricordava quello di Cuore
1: sì,
0: Matto
1: sì.
0: E si è infilato diciamo in una ricerca su questa storia, perché la canzone dei Corvi esce poco dopo Cuore Matto, però di fatto l'originale I Had Too Much to Dream che era uscita nel novembre del 66,
1: quindi antecedente a Cuore Matto,
0: e quindi lui dice insomma quel battito cardiaco che fa il basso
1: insomma è una pulsazione abbastanza comune.
0: Dunque noi siamo arrivati a uno dei momenti più attesi
1: sì,
0: nel mondo.
1: Ma vero sì. Duccio, sei sicuro?
0: Sì, sicuro.
1: Che indovina lo strumento è uno dei momenti più attesi?
0: Credo proprio di sì.
1: Allora a questo punto non mi resta che ricordare come funziona.
0: Bravo,
1: funziona
0: bravo.
1: Che al 335-699-2949
0: sì.
1: dovrete indovinare lo strumento, che è veramente molto semplice.
0: Semplice.
1: L'abbiamo già fatto altre volte in passato,
0: sì.
1: ma non è semplice il brano.
0: Ah, quindi un po' di sadismo c'è sempre.
1: Però l'importante è indovinare lo strumento.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Proviamo.

0: Il brano è difficile.
1: È
0: eh?
1: Difficile il brano.
0: Dove
1: sì.
0: l'hai trovato?
1: Poi lo sveliamo. Poi vabbè, lo sveliamo. Poi sveleremo anche chi lo ha suonato per noi.
0: 3356992949, provate a indovinare. Noi abbiamo una breve reclam, poi torna subito il Mangiadischi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Il Mangiadischi. Caro Duccio, indovinano.
0: Ma neanche tanto,
1: neanche
0: sai?
1: Tanto.
0: Perché comunque c'è sempre un dubbio tra alcuni strumenti molto simili
1: molto
0: tra loro,
1: simili,
0: quantomeno
1: sì.
0: come foggia,
1: sì,
0: non intesa
1: come, forma
0: come esatto, sì, è quello infatti intendevo dire. Però molti dicono è l'oxilofono.
1: Non è l'oxilofono.
0: Ecco, vedi?
1: No.
0: Riccardo, Alessandro da Bologna, insomma, sono anche Daniele da Firenze, in tanti dicono, anche Marzandro, dicono xilofono, Gianluigi, anche Marcella Sullo dice xilofono.
1: Potrebbe ricordarlo, in effetti.
0: Potrebbe ricordarlo. Ora, invece poi qualcuno dice marimba.
1: Anche quello potrebbe ricordarlo.
0: Ma non è la marimba. Ce lo dice Marcello, insomma, in tanti dicono marimba. Poi c'è chi dice tubular bells. Fabio,
1: no, non ci siamo.
0: Gianluca dice l'oxilofono, Giacomo dice l'oxilofono, e vabbè, e insomma anche Yvonne ci ha provato e ha detto xilofono e per il brano Brancola nel buio. E qui è difficile, caro Max Dedo, perché solo una persona finora ha indovinato.
1: Oh,
0: e si chiama Monica.
1: Bravissima Monica.
0: Bravissima Monica. Non so se vogliamo aspettare un po', anche Sauro, però Sauro è
1: Sauro del mestiere.
0: Esatto, quindi riconosce subito la differenza. Anche Renato da Torino, vedi, adesso stanno indovinando, forse perché abbiamo detto che non erano nell'oxilofono, nella marimba.
1: È vero. Ma che cosa quindi, si vince, Duccio?
0: Ecco, non lo so, che cosa si vince.
1: Dipende, se indovinano in tanti...
0: Sono tre per ora.
1: Se no mettiamo in palio lo yacht,
0: sì?
1: La villa da Acapulco.
0: No, hanno già indovinato in tre.
1: Allora niente in palio.
0: Il Glockenspiel?
1: No,
0: va
1: no
0: bene.
1: Non è il Glockenspiel.
0: Ci spieghi perché non sono né lo xilofono né la marimba? Perché il materiale, no?
1: Intanto il materiale è differente, è proprio un altro strumento.
0: Perché sono in legno quelli.
1: Quelli sono in legno, sì.
0: Sì, ok. Questo invece...
1: Vogliamo già svelarlo?
0: Sveliamolo,
1: lo diremo. Allora, diciamo direttamente che è il vibrafono.
0: Sì.
1: E ringraziamo chi l'ha suonato per noi,
0: chi l'ha
1: suonato? Martina De Matteis, che sì, è una delle eccellenze allieve del Conservatorio di Monopoli, che ci permette di mandare in onda tutto ciò.
0: Grazie Martina.
1: Grazie Martina. E che cos'è? Allora, invece il brano è Breakdance for Vibraphone and Tape.
0: Quanto vai forte sull'inglese.
1: Sbado, guarda come non si sente. Sì, che cos'è il vibrafono? Il vibrafono è uno strumento a percussione, nasce intorno al 1920 negli Stati Uniti, è composto da lamine di metallo.
0: Ecco.
1: Colpite con delle bacchette, sotto ci sono dei tubi risonanti con ventole e un pedale, ovviamente come quello del pianoforte, per regolare la durata del suono. Le lamine possono essere fatte di alluminio o di acciaio, e disposte sotto ogni lamina c'è questo tubo, insomma, che rende il suono più profondo, più forte. Poi ci sono anche delle eliche, c'è un motorino che può essere suonato anche con l'elettronica di questo motorino, oppure no.
0: Scooter.
1: Questo è un motorino che aziona una ventola, caro Duccio.
0: Ok.
1: E quindi si suona tenendo in mano due bacchette, o due o anche più bacchette, con la punta ricoperta di gomma, di feltro o di lana.
0: Beh, però, vedi quante cose, perché noi diciamo che non siamo musicisti esperti come te, li vediamo simili quegli strumenti.
1: Sembrano simili,
0: quindi...
1: ma sono hanno un suono completamente diverso.
0: Comunque, il vibrafono, grazie anche a Carlos da Bristol, che indovina, venera, non lo so, qui posso avere un dubbio, da Palermo. Comunque grazie, e grazie a tutti quelli che hanno scritto.
1: Bravissimi.
0: 335-699-2949. Adesso ci sentiamo una bomba di Alberto Radius, anche questa era una richiesta degli ascoltatori, si chiama Nel Ghetto.

0: lasciatemi nel ghetto ancora.
1: Sì, ma
0: un
1: poi
0: po'.
1: Perché hai paura del caviale, caro Duccio?
0: È una brutta storia.
1: Non lo vuoi mangiare a pranzo?
0: Non ti posso raccontare.
1: Ah, va bene, va bene.
0: Alberto Radius nel ghetto, come dice Giacomo, suonava anche le chitarre in La voce del padrone di Battiato. Ma Radius è uno di quei musicisti,
1: grande artista,
0: veramente, che hanno fatto la storia della musica di questo paese. La suoneria del mio cellulare, ci dice Ale da Roma, non correre rischi, ascolta sempre il mangiadischi.
1: Bellissima.
0: Molto bella, molto bella. 335-699-2949, siete in tanti anche oggi. E
1: però è arrivato il momento, sì, principe, sì, il momento,
0: sì,
1: re,
0: sì, sì,
1: il,
0: sì,
1: momento in cui tutti gioiscono in studio, fuori,
0: esatto,
1: studio, in,
0: infatti,
1: casa, fuori casa, al mare, in montagna.
0: Guarda,
1: ovunque.
0: È una rubrica così attesa e così,
1: sì,
0: richiesta, che,
1: sì,
0: perfino Leonardo Gragnoli è comparso in regia.
1: Vedi,
0: pensa,
1: lì Leonardo, perché Leonardo mi vuole bene, vero,
0: sì,
1: Leonardo?
0: Sì, sì, sì, sì. E vuole imparare da te delle cose.
1: Vuole imparare. Allora, Leonardo, oggi sfasceremo i Daft Punk, così non mi dicono che sfascio sempre musica vecchia, ma io un po' vecchio
0: ma
1: sono.
0: Ma non è vero.
1: Sono un
0: ma
1: po'
0: no,
1: vecchio.
0: Ma no, tu sei giovane.
1: Il giovane.
0: Come si capirà dal tuo nuovo singolo.
1: Esattamente.
0: America, America, America.
1: Duccio, Duccio, sì, fai il bravo.
0: Sì, sì,
1: oggi,
0: sì,
1: tenteremo,
0: sì,
1: uno sfascio di Get Lucky dei Daft Punk.
0: Bravo.
1: Sì. Con Pharrell Williams e Nile Rodgers.
0: Ah, hai capito che ospiti da poco, eh?
1: Pubblicata nel 2013 come singolo di punta dell'album Random Access Memories.
0: Bravissimo.
1: Senti che pronuncia.
0: Ma il tuo inglese è sempre più glorioso.
1: Quindi prodotto, come dicevamo, dai Daft Punk con la,
0: sì,
1: collaborazione vocale di Pharrell Williams,
0: sì,
1: e alla chitarra ovviamente Nile Rodgers. Il brano
0: che fa sempre quella cosa sua.
1: E che fa sempre quella. Ma adesso ci arriviamo, ci arriviamo a quello. Il brano ovviamente è un perfetto equilibrio tra groove vintage e produzione contemporanea. I critici hanno descritto Get Lucky come un brano disco funk pop ispirato alla house.
0: E noi siamo d'accordo.
1: Sì,
0: così,
1: sì,
0: così.
1: Perché no?
0: Vabbè,
1: perché,
0: vabbè,
1: no? Pharrell disse che Get Lucky non si riferisce solo ad atti sessuali.
0: Ah, non la sapevo.
1: Non lo sapevi
0: cosa,
1: questo,
0: no,
1: ma anche alla fortuna di incontrare e connettersi immediatamente con qualcuno.
0: Ho capito. Quindi diciamo una
1: ma
0: cosa
1: in realtà
0: più profonda.
1: Il testo parla della ricerca della fortuna e del piacere di vivere una notte speciale con un messaggio semplice e positivo.
0: Ho capito.
1: Andiamo nel vivo della questione.
0: Andiamoci.
1: L'intro apre con un riff di chitarra funk, quello che,
0: sì,
1: dicevi poco fa tu.
0: Quello di Nile Rodgers,
1: sì, esatto,
0: tiki, tiki,
1: pulito, ritmato,
0: sì,
1: suonato da Nile con la sua celebre tecnica chucking ritmico.
0: Che tecnica?
1: Chucking,
0: sì,
1: ritmico,
0: sì,
1: che questo fraseggio brillante, sincopato, diciamo, il cuore pulsante della traccia.
0: Questo,
1: ma che
0: è il
1: cos'è?
0: Chucking.
1: Che cos'è il chucking ritmico?
0: Ma te lo devo dire io, lo sai tu, perché non è facile.
1: E non è facile. È una tecnica, diciamo, usata principalmente nella chitarra funk per creare,
0: sì,
1: un suono percussivo e sincopato.
0: Ho capito.
1: Pensate che Roger usa
0: Nile.
1: Sì, Nile, sì. Usa di solito una Fender Stratocaster,
0: sì,
1: del 60,
0: sì,
1: spesso chiamata The Hitmaker. Vedi come cado nella
0: perché la Hitmaker, Dedo? Perché è quella con cui ha fatto le hit, capito?
1: È vero, vedi quante cose. Non ci fosse Duccio,
0: no,
1: cara,
0: infatti.
1: Federica, io
0: chi? Okay. Vedi, dimmi.
1: Quindi questa chitarra è famosa per il suo suono brillante, pulito e definito, proprio perfetto per lo stile funky, insomma, per questi riff ritmici.
0: Per i chucking, insomma.
1: Esattamente. Noi in questo primo frammento riusciamo a sentire la chitarra anche isolata a un certo punto.
0: Addirittura.
1: Sì, sono riuscito a isolare la chitarra.
0: Ma
1: ascoltiamo il primo frammento.
0: Sentiamo un po'.

0: Quindi avevo ragione a dire tac tac tac
1: esatto,
0: è Nile Rodgers.
1: Esatto. Mm. Pensate che alla batteria c'è Omar Hakim, un batterista e percussionista statunitense molto richiesto per la sua versatilità e tecnica raffinata. È noto per la sua capacità di risuonare con precisione groove di diversi generi musicali, jazz, pop, rock, fusion.
0: Poi ha suonato con tutti.
1: E ha suonato con tutti, cioè la lista è infinita: David Bowie, Madonna, Weather Report, Sting, insomma tantissimi.
0: Sì, sì, sì.
1: E pensate che al basso c'è un altro asso, un musicista importantissimo.
0: Al basso c'è un asso, giustamente.
1: Nathan East, celebre bassista statunitense noto proprio per la sua versatilità tecnica impeccabile e una lunghissima carriera nel live e nella discografia.
0: Certo.
1: E pensate che uno dei bassisti più richiesti al mondo ha suonato con Eric Clapton, Phil Collins, Stevie Wonder, Madonna, tantissimi.
0: Sì.
1: Ascoltiamo questi due assi nel secondo frammento.
0: Sì, sentiamo.

0: Senti la perfezione, sì. Lucio Pasqua, senti.
1: Questo è natanista.
0: Sì.
1: Bello
0: così. Omar Hakim.
1: Oh, meno male comunque, credo che oggi non interroghi perché non ero preparato.
0: Adesso interrogherò perché no. In questo terzo frammento ci sono due strumenti, sì, che non si sentono distintamente. Sono il Fender Rhodes e il Wurlitzer, che sono veramente marginali nel brano, però danno equilibrio e armonia.
1: Sì.
0: Ricordiamo brevemente, Duccio, cos'è il Fender Rhodes. L'abbiamo affrontato tantissime volte, ormai dovresti saperlo a memoria.
1: Queste interrogazioni a sorpresa.
0: Sì, sì.
1: Comunque,
0: sì,
1: il Fender Rhodes è famoso perché è quel celebre pianoforte elettronico. È molto usato dalla fine degli anni 60 in poi ed è utilizzato in tantissimi generi musicali come il jazz, il funk, il soul, il rock e il pop.
0: Bravissimo.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Ma è quello elettromeccanico.
0: Bravo, bravo.
1: Sì, sì. Quindi il suono viene prodotto tramite martelletti come nei pianoforti normali.
0: Sì, ma?
1: Ma è catturato però dai pick-up elettrici, simili a quelli della chitarra elettrica.
0: Esatto, okay, esatto. E ha questo suono molto morbido,
1: sì,
0: caldo.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Poi dicevamo che c'è un secondo strumento, sembra strano, no?
1: No, ma mi stressi troppo.
0: Sembra strano, però. Ma c'è anche il Wurlitzer,
1: sì,
0: sembrerebbe, che sì, ovviamente non si sente, come ho detto prima,
1: no,
0: distintamente.
1: Quindi,
0: e dici brevemente cos'è il Wurlitzer,
1: no,
0: o Wurlitzer.
1: No, cioè è troppo faticoso.
0: Perché?
1: Perché non me lo ricordo. Non me
0: e
1: lo
0: quindi
1: ricordo.
0: A chi lo chiediamo?
1: Senti, io lo chiederei a Federica Forni.
0: Ah, ma Federica,
1: pratica,
0: secondo me è pratica, sì, sì.
2: Allora, il Wurlitzer,
1: sì,
2: è un pianoforte elettrico molto popolare.
1: Ma
2: è simile.
1: Non è uguale.
2: Non è uguale al Fender Rhodes, è simile. Ha caratteristiche sonore distintive che lo rendono riconoscibile e amato in molti generi musicali come il soul, il pop, il jazz e il rock. Ha un suono più duro, brillante,
1: del
2: vivo.
1: Fender Rhodes,
2: esatto.
1: Okay.
2: Con un leggero crancio o distorsione naturale.
0: Vedi Federica?
1: Vedi?
0: Quanto è brava?
1: Meno male che c'è lei, perché
0: meno
1: io
0: male.
1: Proprio non lo sapevo.
0: In questo brano ci sono tantissimi cori e tante sovraincisioni. Cosa sono le sovraincisioni, Duccio? Spieghiamolo brevemente.
1: Puntata,
0: oggi
1: sì,
0: è molto faticosa per te, sì. Ma siccome sai tutto...
1: Parli dell'overdubbing?
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, allora è una tecnica che si usa da tanto tempo...

0: quello che sia, se ne registra un'altra, magari con armonie vocali o parti di chitarra o cori o altri dettagli, magari anche uguali, no? Per stratificare,
1: certo,
0: il suono.
1: Certo.
0: Sì, sì. Bene, questa la sapevo.
1: Bravo, e poi c'è un altro strumento che si chiama vocoder, che è uno strumento elettronico usato per modificare e trasformare la voce umana, dando così effetti particolari che spesso in qualche modo fanno sembrare la voce robotica. Sì. Anche qui ho cercato di isolare la voce dalla base per farvi sentire esattamente il vocoder cos'è. Ascoltiamo, okay, il terzo frammento.
0: Sentiamo.

0: Bravo Dedo, bello, no?
1: Bello, bello,
0: bello sentirla così, no?
1: L'hai sfasciata veramente.
0: L'ho sfasciata, eh. L'ho sfasciata.
1: Molto bravo Dedo.
0: Pensa, caro Duccio, che quando Rogers fu chiamato a suonare la chitarra per questa canzone, inizialmente pensava che sarebbe stato un semplice featuring. Poi sì, quando è arrivato lì sul posto con i Daft Punk, si è reso conto del livello incredibile a cui stava andando incontro.
1: Ci credo.
0: Sì.
1: E vabbè, quindi
0: ascoltiamo il brano intero, ritroviamo sì, tutti questi strumenti magnifici.
1: Get Lucky, Daft Punk con Nile Rodgers e Pharrell Williams.

0: sfasciate di sempre, ci dice Gianluca.
1: Ma addirittura?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma grazie.
0: E poi invece Marco da Genova dice: mitica Federica, sbuchi da dietro le quinte, spiazzi il nostro Duccio, bellissimo questo istante di sfascio.
2: Grazie, grazie.
0: Hai visto? Hai visto?
1: E poi Federica ha cantato tutta la canzone a memoria, con la pronuncia giusta, perché sai che io di inglese me ne intendo, Duccio.
0: Ma
1: no?
0: Tu in realtà, Dedo, sì, hai fatto un errore, perché suonava anche lei nel pezzo dei Daft Punk.
2: Vero? Esatto. Sì, sì, c'avevo, sì, i cori, sì.
1: Incredibile, sì, sì, incredibile.
0: Una domanda invece importante per te che sei esperta: il Wurlitzer è con i crauti? Chiede Niccolò.
2: A seconda, bellissimo, dei gusti, se no con le patatine fritte.
0: Ah, anche dici, davvero, va bene.
1: Crauti e patatine fritte, fantastico.
0: Sì. Comunque, Giacomo dice: Daft Punk molto ballabili.
1: Ma una super produzione.
0: Preferisco il groove della Sullo Dance.
1: Beh, Sullo Dance diciamo che è il non plus ultra. Poi sì, sotto la Sullo Dance ci sono tutti questi, questi gli Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, insomma tutta quella roba lì un po' meno, no?
0: Diciamo che si sono ispirati tutti alla Sullo Dance.
1: Ma la Sullo Dance, la particolare della Sullo Dance è che il testo è d'alta letteratura.
0: Sentiamolo, sentite, sentiamolo.

0: bollo mentre mangia il pollo.
1: Questa cosa di ballare mentre paga il bollo.
2: E mentre balla il pollo, anche.
1: Sì, mi sono sempre chiesto se rende meno doloroso l'esborso del bollo. Non lo so, non lo so.
3: Dobbiamo provare.
1: Non sono tipo da ricerca internet, dice Paolo da Roma. Ricordo un gruppo metà anni 80, hanno fatto un LP fichissimo, basso, chitarra, batteria, Dirty Looks mi pare si chiamassero. Io mi ricordo questa band di nome Dirty Looks e forse avevano proprio un disco omonimo, quindi ce li andiamo a riascoltare, caro ascoltatore, perché è sempre utile. Marco da Parma dice: siete sprecati per i pomeriggi di luglio, vi darei la prima serata del sabato come ai tempi di Fantastico.
2: Ma in televisione?
1: Sì.
2: Quindi 20:30?
1: Sì.
2: Benissimo.
1: No, 20:30 è il tuo concerto.
2: 20:30 giorno 1 agosto. Non posso, mi spiace.
1: Anche perché
2: posso.
1: È sabato, quindi
2: è
1: non
2: sabato.
1: Puoi.
2: Non si può. Non.
1: Dove?
2: Cominciamo a Frosolone.
1: Con chi?
2: Con i Mamma, in provincia di?
1: Isernia, benissimo. Una domanda tecnica da Marco da Roma: le sovraincisioni riguardano solo l'ambito analogico o sbaglio?
2: No, perché si può sovraincidere anche in digitale.
1: Si può sovraincidere molto di più in digitale.
2: Ma certo,
1: illimitatamente.
2: Sì.
1: Vabbè, tu sovraincidi, Federica,
3: spesso.
1: Sì. Vabbè, poi ci spiegherai di più sicuramente, Federica. Noi adesso andiamo a chiudere, e poi torniamo per i saluti, con Fantastic Negrito, che è un artista veramente molto interessante, è già stato in Italia per due date, il 3 luglio a Cagliari e il 4 a Pistoia, ma adesso torna con un concerto dopodomani, mercoledì, alla Casa del Jazz di Roma per il Summer Fest dell'Auditorium in collaborazione con la Casa del Jazz. Questa canzone si intitola Working Poor, Fantastic Negrito.

0: I got a job all right, panhandling.
1: Because first I needed the money.
2: Right now I'm like saving up to pay back my loan.
3: I got a feeling.
4: It sucks, though. It's so bad.
3: I got a
4: wages and shit.
2: Because I can't afford to live anymore.
5: You ain't making enough money this year.
6: Working just to survive.
7: Fantastic Negrito con Working Poor sarà il dopodomani, il 29 alla Casa del Jazz di Roma, ultima data del suo tour italiano, ma questo era un Wurlitz, era un Hammond?
8: Soulmania, e Soul questo Mania. Era un Hammond, ma c'è questo ritorno agli strumenti suonati,
7: sì,
8: agli
7: meno
8: anni
7: male.
8: 60, che, meno male, speriamo che sia così a lungo.
7: Antonio D'Alecce dice il mio primo piano fu un Wurlitzer, che disastro ogni volta che si scordava, ti
8: sì,
7: ricordi? No?
8: Sì.
7: Federica, sì, sì.
8: Ma i crowd spesso sopra il Wurlitzer, sì. Lo scordano.
7: Ma che scherzi. Grazie a Ludovico Suppa in regia, Federico Foroni e anche Adriano Lippi in console, a Federica Forni in redazione e in voce.
9: Ovunque
7: allo
9: strumento, mi vogliate.
7: Al Wurlitzer, tutto quanto. Grazie Max Dedo.
8: Grazie Duccio Pasqua.
7: Sì.
8: Ma noi ci rivediamo domani.
7: Domani
8: però,
7: alle...
8: Mi vuoi domani?
7: Sì, sì, sì, dai. Alle 13.30.
8: Alle 13.30, il mangiadischi.
7: Adesso la linea va al GR1 delle 15, poi l'estate in onda. Noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti da Duccio Pasqua, Federica, Max Dedo.
9: Ciao.
8: Ciao, ciao,
7: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
10: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Gli scontri in Val di Susa tra antagonisti e forze dell'ordine nei cantieri dell'alta velocità, sopralluogo a sorpresa della Premier Meloni e del Ministro Piantedosi.
3: Giorgia Meloni lascia la Val di Susa a bordo di un elicottero diretta verso l'aeroporto Caselle di Torino, da cui rientra a Roma. Visita a sorpresa in mattinata accompagnata da Matteo Piantedosi, Ministro degli Interni, per un sopralluogo ai cantieri TAV di Chiomonte assaltati sabato scorso. Meloni e Piantedosi effettuano un sorvolo in elicottero dell'area, poi incontrano gli operai e i responsabili dell'azienda che dirige i lavori dell'alta velocità. E in un video sui social la Presidente del Consiglio mostra le immagini delle devastazioni e ricorda i 120 operatori delle forze dell'ordine rimasti feriti. Parla di azione premeditata. Lo Stato, assicura, non indietreggia.
4: Questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul caro benzina, al centro della riunione di governo, un nuovo provvedimento ponte per la riduzione delle accise sui carburanti, in particolare sul gasolio. Federica Ionta, GR1.
2: E a nome del centrodestra il leader di Forza Italia Tajani ringrazia la polizia per i fermi di stamattina, parla di una rete internazionale di attivisti violenti provenienti da tutta Europa e definisce grave la sfida per la sicurezza. Dalle opposizioni la segretaria del PD Schlein condanna le violenze ma accusa il governo di strumentalizzare gli episodi per colpire le minoranze. Sono oltre 800 le persone identificate dalla polizia nei controlli in Val di Susa al termine del festival Alta Felicità organizzata dal movimento No TAV per l'assalto al cantiere di Chiomonte sabato pomeriggio. Fermati, come accennato, quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Per loro l'accusa della Procura di Torino al momento è di devastazione. Siamo agli esteri con il Medio Oriente. Si torna a parlare di possibili trattative tra Stati Uniti ed Iran, un'ipotesi che però per ora Teheran smentisce, mentre resta alta la tensione in Cisgiordania. Israele parla di un'escalation che rischia di destabilizzare l'intera regione. La corrispondente.
5: Il premier Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele ritiri le truppe da Siria, Libano e Gaza, chiarendo però coi ministri stessi che non intende darvi seguito. E quanto riporta l'israeliano canale 13, citando fonti di sicurezza, senza elaborare sulla profondità del ritiro richiesto. Che venga o meno confermata la notizia del senso del momento in cui interviene il viaggio a Washington del premier Netanyahu e l'incontro di domani con Trump, che vuole lo sblocco di almeno uno dei dossier mediorientali. Sul fronte interno la tensione resta alta. Una donna palestinese incinta ha perso il bambino dopo che l'ambulanza che avrebbe dovuto trasportarla in ospedale a Nablus è stata trattenuta a un checkpoint, riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, mentre circa 600 ex alti funzionari delle forze armate, dei servizi di intelligence, di polizia e diplomazia inviano una lettera al presidente degli Stati Uniti esortandolo a esprimere anche la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione in Cisgiordania. Sinjil, Cisgiordania.
6: Lucia Goracci, GR1.
2: Petrolio e gas sono in forte calo proprio per le aspettative di una tregua in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Rimane invece complicata la situazione sul fronte carburanti, con la benzina e il diesel che sfondano i 2 euro al litro. Come avete sentito, il governo pensa di intervenire sul prezzo del gasolio al Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Tra le ipotesi allo studio per finanziare il taglio delle imposte sul diesel, un rincaro delle sigarette. Il Consiglio dei Ministri ha tra i punti all'ordine del giorno anche l'ex Ilva e proprio oggi la Corte d'Appello di Milano ha accolto la richiesta presentata da 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini di sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'impianto siderurgico di Taranto entro 90 giorni se non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e adottate le misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza. Il Ponte sullo Stretto, la CGIL, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di verificare l'uso dei fondi pubblici e l'eventuale presenza di un danno erariale nella gestione del progetto. Il sindacato precisa che non è una battaglia ideologica, ma una richiesta di tutela del denaro pubblico. Replica l'AD della società Pietro Ciucci: operiamo nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione proprio alle risorse pubbliche. Ora parliamo di spazio, il respiro dell'universo primordiale. Osservata per la prima volta un'atmosfera calda formatasi a oltre 2 miliardi di anni dal Big Bang. La ricerca è stata condotta da un team internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e dall'Università di Milano Bicocca.
0: Gli ammassi di galassie sono immersi in atmosfere dense che possono raggiungere temperature molto elevate dell'ordine delle decine di milioni di gradi Kelvin. Finora però le osservazioni al telescopio avevano rilevato nell'universo primordiale, quello lontanissimo che ci racconta le fasi evolutive della materia e del cosmo, la presenza solo di masse gassose fredde. Finalmente è stata individuata un'atmosfera calda formatasi oltre 2 miliardi di anni dopo il Big Bang, una sorta di primo respiro dell'universo primordiale. Andrea Travascio dell'INAF è uno degli autori della scoperta.
6: Abbiamo scoperto la prima fase di formazione di un gas caldo all'interno di una struttura a larga scala dell'universo. Quando andiamo a vedere l'universo primordiale non eravamo ancora riusciti a osservare questa fase calda, che in realtà siamo molto bravi a identificare nell'universo locale. Una domanda che ci si poneva era quali meccanismi e processi contribuissero alla formazione di questa fase calda.
0: E le prime risposte sono giunte grazie a questa ricerca italiana. Daniele Morgera, GR1.
2: E ora la linea Valle, state in onda, buon ascolto.
7: L'estate in onda.
8: L'estate in onda su Radio 1, buon pomeriggio Marzia, questa è l'ultima settimana di luglio.
9: È l'ultima settimana di luglio però, perché poi torniamo ad agosto e direi di iniziarla a belle cariche, Vale.
8: Sì, ma infatti oggi parliamo di viaggi, iniziamo un po' ad entrarci nel mondo, no? Perché prima o poi andremo in vacanza anche noi, che ne pensi?
9: Speriamo, quindi come iniziare nel miglior modo il lunedì se non parlando di viaggi? Ma noi vogliamo sapere che tipo di viaggiatori siete. Amate più l'avventura e quindi un viaggio che sia un pochettino più low cost, oppure siete amanti del lusso, del relax, del benessere a tutto tondo?
8: Del luxury,
9: è vero. Fateci sapere a questo punto che tipo di viaggiatori siete al numero della diretta, che è il 335-699-2949. Mandateci anche dei vocali dove ci raccontate anche che tipo di viaggi avete fatto ultimamente, se lussuosi o se low budget.
8: Che poi non è detto nemmeno che low budget equivalga per forza a un viaggio avventuroso e viceversa, che il lusso sia solo prerogativo di hotel relax, punto e basta. Magari si può andare in qualche posto molto particolare spendendo tanto, ma comunque restando nel mondo dell'avventura.
9: Assolutamente, non bisogna mai immaginarsi che un viaggio luxury sia necessariamente in un modo. Fate così, raccontatecelo voi che tipo di viaggiatori siete, perché noi vi leggiamo e vi ascoltiamo. Mi raccomando però i vocali brevi, altrimenti non riusciamo a mandarli per intero.
8: E ora Gaia, Bossa Nostra su Radio 1.

0: viaggiatore low cost, per meglio dire a chilometro zero, abito a neanche 5 minuti dalla spiaggia. Il nostro Christian da Pozzallo ha le idee chiarissime sul tema del giorno, ovvero preferite viaggi lussuosi o low cost. Lui ha le idee chiarissime. Allora, grazie Christian per averci scritto al numero della diretta. Noi continuiamo a leggerti, ma adesso è arrivato il momento di chiedere.
1: Molto brasileggi, comunque queste note di Gaia che ci portano. Chissà, bisognerebbe anche andare a vedere di fare un viaggio in Brasile. Io non sono mai stata.
0: Io neanche, sarebbe stupendo, ma secondo me l'ospite che ci è venuta a trovare il Brasile l'ha visto, perché lei è una grande viaggiatrice,
1: grande
0: oltre
1: viaggiatrice.
0: Ad essere una giornalista, una conduttrice TV e in particolare esperta nel giornalismo enogastronomico. Allora, benvenuta Monica Caradonna.
2: Ciao ragazze, buon pomeriggio.
1: Ciao, benvenuta all'Estate in Onda.
2: Bisogna colmare questa mancanza.
0: Quindi non sei stata in Brasile?
1: Ah no?
2: Dall'altra parte del mondo sì, dal Giappone alla Cina, la Thailandia, l'India, le ho visitate tutti questi posti veramente incredibili, dove si riesce a combinare sia la parte naturalistica, sia la parte della scoperta, ma anche la parte più emozionale, no? Soprattutto in Thailandia e in India ci sono dei posti davvero molto forti da andare a scoprire.
1: Però ti manca il Brasile e ci manca anche a noi. Magari poi organizziamo qualcosina, chissà.
0: Magari tutte e tre insieme. E a proposito di India, Monica, tu hai la passione per la buona ristorazione, per il buon vino, insomma sei un'esperta in questo, e proprio questa tua passione ti ha portato in giro per il mondo. Ma vuoi raccontare ai nostri ascoltatori che tu una volta addirittura hai preso un volo di tantissime ore per andare in un ristorante? Lascio a te la parola. Hai fatto più di 10 ore di viaggio, dici un po'.
2: Esatto. Ora, avevo conosciuto uno chef molto interessante, si chiama Gagan, e che aveva partecipato ad un congresso di cucina in Italia, c'era un congresso molto bello che si faceva a Pesto tanti anni fa, le strade della mozzarella, e lui era venuto a portare il suo contributo. Uno chef di origini indiane, cresciuto però stilisticamente in Thailandia, l'ho conosciuto ed è stata una folgorazione, non per lui che non è propriamente bello, però una persona davvero molto interessante dal punto di vista della cultura gastronomica. Allora lì per lì siamo conosciuti, lui ha fatto un percorso importante con chef davvero famosissimi a livello internazionale, e ho prenotato subito un biglietto aereo. Allora mi sono posta su Facebook dicendo: io ho un tavolo con due posti prenotati da Gagan, e chi vuol venire con me? Mi accompagno un carissimo amico, ci siamo divertiti tantissimo perché abbiamo scoperto sia la Bangkok più culturale, più spirituale, ma ovviamente non poteva mancare la Bangkok gastronomica, e proprio da lui abbiamo fatto un'esperienza incredibile allo chef table, guarda, indimenticabile.
1: Noi, Monica, intanto ti dico che anche a me manca la Thailandia, ma Marzia è un'appassionata di Thailandia, vuole ritornare, quindi insomma giochi in casa quando parli con noi di Thailandia. Ma ti volevo chiedere, perché l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, insomma oggi parliamo, ci sono due team che si contrappongono, no? Il team viaggio low cost piuttosto che il team luxury. Tu hai una preferenza per uno dei due?
2: Guarda, arrivata a questa età mi piace il turismo molto comodo, che se poi lo vogliamo identificare con il luxury, devo ammettere che quando devo fare delle tratte un po' più lunghe preferisco viaggiare in maniera comoda e confortevole. Io ormai faccio due viaggi fissi, uno a Capodanno e uno ad agosto, e mi concedo qualche coccola in più. Questo però non esclude che durante l'anno qualche weekend super selvaggio lo organizzi con gli amici, ci piace andare io.
1: Tipo?
2: Guarda, dalla Puglia raggiungiamo molto facilmente la Basilicata, dove è bello fare un po' di trekking.
1: Cost to cost.
2: Ma guarda, che bella colonna sonora, se ci penso, quel film. Sì, e facciamo passeggiate in montagna, ci sono dei percorsi molto belli, e ogni tanto mi ispiro anche al mio collega Francesco Gasparri, che è un grande esperto di cammini, e lui ne ha fatti davvero tanti. Ma non sono così brava. E ultimamente siamo stati nel cammino delle Sette Pietre, che vi invito ad andare a scoprire, che è davvero molto bello. Si fanno queste passeggiate in montagna e ogni tanto si incrociano delle pietre parlanti che raccontano la storia mistica della Basilicata.
0: Beh, bellissimo, anche perché per viaggiare non bisogna necessariamente prendere un aereo, fare molte ore di viaggio, ma alla fine in Italia abbiamo veramente delle bellezze pazzesche.
1: Noi mare e monti diciamo che ce la caviamo particolarmente bene.
0: Beh, l'Italia è bella tutta, Monica. Tu che hai viaggiato per tutto il mondo, penso che lo puoi confermare a pieno titolo.
1: Continuano ad arrivarci messaggi. Allora, ci scrivono Marta e Flavio e ci dicono: noi abbiamo fatto viaggi molto belli, mix tra avventura, scoperta e mare, ad esempio Madagascar 3 volte, Malesia, Cile, il sud della Thailandia, il Kenya, insomma, devo dire anche loro non si sono lasciati, no?
0: Sono stati bravini. Beh, non stanno a parlare dietro, che a conoscenza del mondo, che poi io credo che si possa viaggiare anche spendendo cifre ragionevoli, l'importante è saperci organizzare.
1: Sì, infatti ha scritto costi alti ma senza esagerare, 3 volte l'anno, ora stiamo più stanziali.
0: E allora Monica, rimani con noi, adesso Don't Blame It On Me, That Girl.

0: E qui all'estate in onda su Radio 1 ci stavamo domandando, io e Marzia, ma non solo noi due, insomma, se sono meglio o peggio i viaggi low cost piuttosto che quelli luxury. Ma non solo noi due, perché con noi c'è anche
1: Monica Caradonna, che ci ha detto prima di amare il viaggio in generale a 360 gradi, ma se può concedersi qualche coccola in più per stare un po' più rilassata e per riprendersi, anche perché Monica, tu
0: dalle fastiche, no?
1: Giri l'Italia in lungo e largo con i programmi, vogliamo parlarne anche di questo, delle linee.
2: Sì, guarda, sono troppo felice, per il quarto anno mi hanno confermata la conduzione di Linea Verde Italia. Partiremo già dal 1° settembre a girare, ma la messa in onda sarà dal sabato 19 settembre. Quindi comincia un altro anno di grandi tour attraverso l'Italia per raccontarla secondo quelli che sono i dettami della sostenibilità, dall'innovazione al futuro, ma anche la bellezza, l'arte, la cultura, fino alla sostenibilità dell'uomo. Mentre in questi giorni sono in onda con Italia AR, anche se lì chi gira è il mio partner in crime, Vittorio Brumotti, che va in giro per l'Italia. Io sono comodamente seduta su uno sgabello in una cucina, dove però viaggio con la mente, con il cuore e con il gusto.
1: E con il gusto
0: che serve sempre, che tra l'altro, insomma, Vittorio Brumotti è stato nostro ospite qualche settimana fa, ci ha portato insomma nel suo mondo, e in questo momento meno partecipe la bicicletta, più partecipe altri mezzi di trasporto, però insomma mi sembra sempre un gran successo, dai.
2: Sì, dai, sta andando benissimo e soprattutto i feedback sono molto molto positivi. Io nel mio spazio racconto la cucina partendo da un prodotto, da una materia prima, che è la scusa per raccontare anche un territorio, degli aneddoti, delle storie, e per non fare la semplice ricetta, tanto ce ne sono tante in televisione. Abbiamo deciso di dare un taglio un po' diverso, e gli chef devono portare sempre un piatto che sia identitario, sostenibile e zero sprechi, perché poi il piatto alla fine sarà approvato da Monica.
0: Tra l'altro Monica approved, parli spesso, cioè hai citato spesso il termine sostenibilità, che a me piace tantissimo, e anche in virtù di questo sei la fondatrice di Ego Festival. Quanto è importante questo festival per te e quanto è importante la sostenibilità a questo punto?
2: Io credo che, partendo dalla fine, cioè la sostenibilità, credo che sia una emergenza per tutti quanti noi. Non possiamo più prescinderne, non possiamo considerarla come uno spot che lava le coscienze, ma deve essere una costante quotidiana nelle nostre vite. È da qui che parte poi anche il bisogno di un festival in cui si parla principalmente di cultura enogastronomica, e dove raccontiamo dei territori, dei produttori, quelli che io chiamo i contadini resistenti e resilienti, che sono quelli quali per primi, il cambiamento climatico crea dei problemi davvero molto seri, sono però i primi anche a trovare delle soluzioni di sopravvivenza. Oggi nella nostra quotidianità non possiamo prescindere dal tema della sostenibilità, ragazze, perché il pianeta è a rischio e ognuno di noi, facendo un piccolo pezzettino, può contribuire a farlo stare un po' meglio.
1: Anche perché è una tematica che riguarda tutti noi, e io credo che ultimamente anche le coscienze si siano un po' risvegliate, no? Un tempo erano argomenti che non tutti masticavano o condividevano, ad oggi credo che insomma sia un qualcosa che dai più piccoli ai più grandi riguardi tutti. Senti Monica, tu grazie al tuo lavoro e alla tua passione hai assaggiato un po' tutte le cucine italiane e non solo. Ma c'è un piatto, una cucina che consiglieresti ai nostri ascoltatori, che proprio non possono perdersi, o qualcosa di particolarissimo che hai provato in giro per il mondo?
2: Guarda, una cosa che, cioè, devo essere un po' campanilista, la cucina pugliese è stupenda, abbiamo un paniere ricco e divertente. Se dovessi scegliere un altro tipo di cucina, prenderei un aereo e andrei a Catania. Prenderei la macchina e andrei a Noto, dal grande Corrado Assenza, che è un pasticcere filosofo, possiamo dire così, una persona di una grande profondità e dalla quale ho mangiato la miglior granita alla mandorla nella mia vita.
0: Wow!
2: Da quelle parti.
1: Invece in giro per il mondo qualche cucina un po'...
2: In giro per il mondo a me è piaciuta moltissimo la cucina giapponese, che diversa da quella che mangiamo nei ristoranti giapponesi in Italia, ovviamente.
1: Non è il classico sushi, ecco.
2: Ma è molto più... di un livello molto superiore, una cosa banale. Ad esempio, il wasabi non te lo servono in una coppetta a parte, ma il wasabi, quella salsa
1: verde piccantissima, oltretutto, che non so come fare a mangiarla.
0: Vi racconto un aneddoto sul wasabi, scusami, Monica. Ai tempi io non lo conoscevo, no? Cioè ero piccola. A un certo punto sono andata a questa cena con degli amici, loro mi hanno detto assaggia, io l'ho assaggiato, ma non cicinin, cioè ho preso una cucchiaiata de wasabi, come si suol dire, e non vi dico, cioè,
1: no, ti è mancata l'aria, perché,
0: no,
1: insomma,
0: ho rischiato di collassare dentro il ristorante, perché giustamente non, insomma, è abbastanza impegnativo come salsa, no? Come condimento va messo con moderazione.
1: E quindi in Giappone come te lo servivano questo wasabi?
2: In Giappone, per esempio, i maestri di sushi inseriscono il wasabi già dentro il nigiri, sotto l'alga o sotto il salmone o il tonno o il branzino. Quindi è proprio, non esistono, per esempio, in Cina i voltini primavera.
0: Ben dosato, insomma.
2: Impressioni per noi europei, però andare a scoprire le cucine straniere secondo me è la cosa più bella. Io quando vado all'estero la prima cosa che faccio è andare nei mercati. Quando sono stata, per esempio, in Spagna, a Madrid, per andare a visitare i fratelli Roca, che sono la storia della cucina gastronomica, fine dining spagnola e internazionale, sono andata al mercato dove anche loro, che sono super stellati, hanno una bancarella dove vendono del gelato pazzesco. Quindi credo che il cibo racconti i territori meglio di ogni altra cosa.
1: È
0: Monica,
1: vero.
0: Resta con noi, perché continuiamo a parlare di cibo, ma continuiamo a parlare soprattutto di
1: viaggi
0: low cost o luxury. A voi la scelta, ma ora Meghan Trainor, All About the Best e Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 15:30, aggiornamenti su traffico, viabilità, partiamo dalla 4, un incidente code tra Seriate e lo svincolo di Bergamo verso Milano, poi andiamo in A1 dove troviamo code a tratti per traffico molto intenso tra Piacenza Sud e Terre di Canossa in direzione di Bologna, tempi di percorrenza un'ora circa. Code a tratti per il recupero di mezzi in A10 tra Albenga e lo svincolo di Andorra verso Ventimiglia. Un incidente crea delle code in A7 e qui siamo tra la diramazione Predosabettole e Tortona verso Milano. Incidente che crea code in A14 tra Allacciamento, Ramo, Casalecchio, Bologna, San Lazzaro verso Ancona. Ci spostiamo, restando sempre comunque in A14, troviamo delle code tra Bologna, San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'autostrada 1. Andiamo poi un pochino più a sud, sulla Roma-Napoli, e qui troviamo delle code, un veicolo in panne, siamo all'altezza dello svincolo di Valmontone, in uscita per chi arriva da Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: L'estate in onda.
1: Sono le 15:31 qui all'Estate in onda su Radio 1. I nostri ascoltatori sono veramente meravigliosi, ci hanno anche mandato delle foto. Christian ci manda una foto di una brioche e chiede: l'avete mai mangiata la brioche con il tuppo? Penso sia una granita, perché nella foto c'è sia la brioche sia la granita, e lo chiediamo.
2: Pozzallo, questo ascoltatore, ma poi ce ne arrivano tantissimi, perché oggi abbiamo chiesto, vi stiamo chiedendo insomma che tipo di viaggiatori siete, se siete più viaggiatori così che si imperticano nelle avventure e nel low cost, piuttosto che magari i viaggiatori che preferiscono il lusso, il comfort, gli hotel e quant'altro.
1: L'abbiamo già chiesto alla nostra Monica Caradonna, che oggi è ospite qui con noi, oltretutto da settembre sarà impegnata nella conduzione di Linea Verde Italia. E attualmente invece la vediamo in giro, insomma, sempre. Tu non ti fermi mai, Monica. Ma oltretutto il lusso ad oggi non è più solamente inteso come grandi alberghi, insomma, agio. Alcune volte il lusso è anche stare lontani dalla tecnologia. Infatti recentemente è esploso il trend del quiet luxury, ovvero di queste strutture che ti sequestrano il telefono, gli apparecchi tecnologici appena arrivi, per poterti far godere una vacanza in totale
2: disconnessi,
1: relax, disconnessi dal mondo.
2: E questo, e non è male,
1: Non è male, anche questo viene inteso come lusso ad oggigiorno, che invece siamo sempre connessi. E tu, Monica, lo faresti un viaggio dove non puoi usare il telefono per 7 giorni?
3: Guarda, sì, sarebbe bellissimo avere il coraggio di farlo, bisogna solo avere il coraggio e decidere. Però se ci pensate, la tecnologia oggi ci ha resi schiavi. Con i telefonini noi lavoriamo, rispondiamo alle mail, scriviamo articoli, facciamo di tutto. Quindi siamo perennemente connessi. Quindi sarà banale, ma è vero. Il vero lusso oggi probabilmente è staccare da tutto, da qualunque connessione, immergersi nella natura, poter godere anche i rumori della natura, che spesso sono sovrastati dal caos. Siamo pronti al caos. Siamo assuefatti. Quindi sì, in effetti io quest'estate infatti farò un viaggio in cui vivrò un'isola che solitamente è vista come l'isola del casino, della discoteca, ma andrò nella parte più selvaggia a fare trekking e a vivere in costume.
2: E mentre ci disconnettiamo, pensiamo di disconnetterci per i prossimi viaggi, c'è Nugenea Carè qui su Radio 1.

0: del Vesuvio con Inugenea, care e cara Marzia, dov'è che vuoi andare tu come prossima meta, visto che parliamo di viaggi? Sei, vuoi fare una roba più avventurosa oppure qualcosa di più luxury?
1: Io sono banale, a me basta viaggiare, poi dipende dal periodo, dalle disponibilità. Tendenzialmente io, se vedo un posto nuovo, sono felice nella vita, quindi va bene così. Diciamo che attualmente forse un po' più low cost. E tu, Vale?
0: Anch'io un po' più low cost per una questione di budget, però sai cosa mi incuriosisce tantissimo? Questi viaggi di lusso che insomma, invece di prediligere i jet privati, piuttosto che adesso si sale sul treno, quindi questi treni extra lusso che ti fanno viaggiare da un posto all'altro e anche un po' datati, se vogliamo.
1: Stupendo, un po' anche retro.
0: È un bel po' retro, ovviamente riqualificati e rimessi a puntino, e magari vabbè, adesso è estate, però insomma, per i nostalgici del Natale, a me piacerebbe farlo sotto Natale, quindi fare tutto questo percorso magari tra le montagne nell'Appennino italiano e arrivare insomma nelle varie mete per vedere i mercatini di Natale.
1: Meraviglioso e molto romantico.
0: Molto fresco.
1: Molto fresco, poi con questo caldo insomma questa immagine ci cade a pennello. E oltretutto, come ci ricorda Riccardo, un nostro ascoltatore, per viaggiare basta semplicemente una cartina all'interno del nostro meraviglioso paese, non serve andare chissà dove. Riccardo, come darti torto, noi lo diciamo sempre che l'Italia è bellissima da nord a sud. E a proposito di viaggi,
0: c'è qualcuno che ha viaggiato parecchio ed è per questo che è qui oggi con noi. Lui tra l'altro è uno che sa viaggiare anche molto molto low cost, perché ha fatto un viaggio di 109 giorni, pensate, intorno alla terra, soltanto con portandosi pochissimo denaro dietro. Lui è Matteo Pennacchi.
2: Buongiorno dalle pendici dell'Etna.
1: Buongiorno.
0: Vedi, da vulcano a vulcano, perché prima ho citato appunto il Vesuvio grazie alla canzone, al brano che abbiamo ascoltato, invece adesso vogliamo con te alle pendici dell'Etna, Matteo.
2: Esatto, vi seguo in modo approfondito, esatto, sono a Palermo.
1: A Palermo.
0: E noi bene, tu?
2: Benissimo, grazie, benissimo.
1: Che poi oltretutto
2: in viaggio con Giacomo e Pietro.
1: E allora salutaceli, chi sono?
2: Va bene, mio figlio ed un amico.
1: Bene, quindi senti, che noi ti abbiamo presentato come viaggiatore, ma in realtà forse non ti abbiamo reso
0: giusto merito,
1: perché tu hai fatto il giro del mondo, hai compiuto 3 giri del mondo e detieni anche ben 2 record. E oltretutto, come diceva giustamente Vale, tu sai viaggiare sia in modo molto parsimonioso,
0: zaino in spalla
1: con insomma lo stretto necessario, sia in modo un po' più lussuoso, perché attualmente ti occupi proprio di viaggi luxury. E allora ti chiedo, ad oggi che tu conosci entrambe le facce del viaggio, cosa preferisci? Un viaggio un po' più in relax, quindi un po' più agiato, o più all'avventura?
2: Guarda, è un mix dei due, nel senso che la cosa bella del viaggiare low cost è che hai più ricordi, nel senso che spesso i migliori ricordi di viaggio sono gratis, perché sono delle avventure, anzi sono spesso delle disavventure che in quel momento fanno fatica eccetera, ma spesso i più bei ricordi sono disavventure, e capitano spesso quando si parte con pochi soldi, perché ti devi dar da fare, hai rapporti autentici con la gente eccetera, però poi c'hai anche quelle appunto disavventure che possono capitare. Quindi quello da un certo punto di vista è il plus di viaggiare low cost, il fatto che hai delle interazioni con gente locale e vivi in modo più intenso il posto, mentre da un punto di vista quando hai tanti soldi, nel senso, puoi avere un'assicurazione migliore, che è una cosa importante, e poi puoi avere la possibilità di scegliere come spostarti, il fatto di mangiare bene a chilometro zero, quindi la qualità del viaggio. Queste sono un po' le due differenze, però cambia molto il lusso oggi, non è più tanto l'hotel a 5 stelle, ma è il silenzio, per esempio, è il fatto di non fare delle file.
1: Cioè, come abbiamo detto prima anche, no, Matteo, dei esatto. resort che ti sequestrano, ovviamente si fa per ridere, sequestrano, però che all'ingresso ti tolgono i dispositivi elettronici e quindi poi ti fai un viaggio a contatto con te stesso, oltre che con la natura, perché ad oggi manca proprio il contatto con noi. E oltretutto, Matteo, Monica Caradonna, giornalista e conduttrice, è qui con noi connessa e quindi ti ascolta, e anche lei è una grande viaggiatrice ed è un'esperta enogastronomica, quindi ci ha insegnato e raccontato prima che il primo viaggio lo si fa proprio attraverso il gusto, giusto Monica?
3: Sì, esatto, confermo. Ciao Matteo, è molto interessante ascoltarti. E dicevo una cosa sacrosanta, Matteo: oggi cerchiamo più l'esperienza, che non è necessariamente la piscina appena apri la finestra della tua stanza di hotel, ma a avere un valore molto più importante vivere in maniera immersiva un territorio. O per esempio in Puglia, quando vengono i turisti stranieri, li portano nelle casette delle signore che fanno le orecchiette, o li portano a vedere gli ulivi secolari, e mi è capitato di vedere dei giapponesi che abbracciassero questi giganti, che sono delle vere e proprie opere d'arte geolocalizzate, perché sono patrimonio dell'umanità per quanto sono importanti, storiche e belle.
0: Ma la terra è tutta patrimonio dell'umanità, a mio avviso, Monica, nel senso che veramente siamo così fortunati, noi forse non ci rendiamo nemmeno conto di quello che abbiamo. E ritorno a Matteo, no? Che ha fatto questi viaggi incredibili, di cui due da record, questi tre giri nel mondo, no? Intanto ti chiedo di raccontarceli, come ti è venuto in mente, insomma, di metterti questo zaino in spalla con solo pochi euro a disposizione, e anche magari qualche disavventura che non hai mai raccontato a nessuno. Se ci vuoi dare qualche info di com'è andata?
1: Ok, Matteo? E allora Monica, prima abbiamo parlato di disavventure e viaggio. Matteo ha detto
0: questa è una disavventura.
1: Questa è una disavventura. Matteo ha detto che il bello del viaggio, lui piace viaggiare più all'avventura, perché il viaggio lo fanno le esperienze, quindi anche qualche piccola disavventura. Allora chiedo a te, hai qualcosa di memorabile che vuoi condividere con noi? Qualche volo perso che ti ha portato magari in un'altra destinazione? Dici un po'.
4: No, ti racconto una sceneggiata napoletana, come si suol dire. Ero in Madagascar ed ero andata a visitare un'isola e non mi avevano detto che c'erano i lemuri, le scimmiette, che chi ha visto il film Madagascar conosce bene.
0: Con
4: il problema
0: colina...
4: è che lì le guide turistiche purtroppo fanno mangiare a queste scimmie le banane mature, mm-hmm. e le scimmie quindi hanno dei problemi seri di stomaco.
1: Ah, ah, ah.
4: Quando io ho visto che mangiavano e poi
0: stavano male.
4: Sì, no, proprio niente, defecavano sulle spalle degli ospiti. Ho avuto una crisi isterica, me ne sono scappato.
1: Vabbè, un buon benvenuto, devo dire che mi rendo conto che non è proprio il massimo.
0: E a proposito, purtroppo il turismo a volte va a discapito, no? della nostra terra, sì. piuttosto che degli animali, e quindi è questo vero. Turismo selvaggio, pur di raccimolare un po' di soldi, ecco, si danno delle banane magari a degli animali che non sono predisposti a mangiarle e poi si sentono male, ma questo è per il vil denaro. Ma qua apriremo un'altra parentesi che insomma non è il caso di aprire, sennò finiamo domani.
1: E a proposito di scimmie, cara Monica e caro Matteo, io quando sono stata in Thailandia, anche lì sono molto diffuse, e devo dire che ho scoperto che sono anche molto vendicative, nel senso che se la prendono con tutti quei turisti che magari le guardano troppo negli occhi o fanno dei gesti che magari sono troppo violenti, magari con le mani, non lo so, un gesticolare eccessivo. E io ricordo che queste scimmie hanno proprio aspettato dei turisti fuori dal ristorante per picchiarli.
0: Fatto bene.
1: Ma questi turisti avevano semplicemente alzato la voce tra di loro, quindi sono molto simpatiche, però occhio quando andate in questi posti. Allora Matteo,
0: le scimmie ti sequestrano spesso e volentieri gli oggetti che tu hai, no? Perché ci copiano anche, no? E quindi spesso sono loro che ci insegnano a stare senza telefono, senza cellulare, perché vengono lì a rubartelo.
1: Ah sì, sì, certo, quindi... se tiri fuori un telefono davanti a una scimmietta in Thailandia non lo vedi
0: e lì
1: più.
0: Diventa proprio di nuovo viaggio luxury, perché di nuovo il quiet ritorna, no? Sono loro
1: a pieno titolo. Matteo, abbiamo sentito la disavventura tra virgolette di Monica Caradonna, e ora vorremmo sapere qualche tua disavventura in viaggio. D'altronde hai fatto tre giri del mondo, ti sarà capitato qualcosa di non previsto?
2: Sì, certo, me ne sono capitate. Allora, una è quando ho preso in prestito un catamarano in Polinesia senza chiedergli in prestito, diciamo, per andare da un'isola ad un'altra, da Bora Bora a Wainè. Ho preso questo catamarano e pensavo di metterci 7 ore, ci ho messo 15 ore e poi, nel senso, arrivato sulla spiaggia c'erano 3 maori della polizia che mi hanno chiesto se questo catamarano fosse mio. Io gli ho detto di no e niente, sono stato per 3 giorni in prigione in Polinesia, diciamo.
1: Ah, però una cosetta così, noi ci aspettavamo
0: come le scimmie, lui ha rubato al volo un catamarano esatto. E così esatto.
1: Ma scusa, lo guidavi tu?
2: Sì, io con un amico mio, Frank, ma in un altro giro del mondo.
1: Ma poi
2: sì,
1: 15 esatto. ore...

0: saremmo stati.
1: Sarebbe stato un problema. Allora. Metale, non replicatelo a casa, avete presente quegli aprioli che mettono prima dei...
0: No, me le dovete chiedere le disavventure.
2: Non hotel?
0: No!
2: Ah, no! Vabbè, ma è, questo no. È proprio il sale della puntata, esatto, in realtà, esatto, Matteo, esatto. Quindi non puoi esimerti.
0: No, scherzo, però vi posso invece dire una cosa che è un po' la nuova tendenza dei viaggi, no?
2: Ci piacerebbe, sì.
0: Dopo il Covid c'è stato proprio un'isteria del viaggiare che si è tornato con dei numeri molto più alti di prima, però ora la nuova tendenza non è tanto fare viaggi chilometrici ma quanto in profondità, cioè si sta passando dai viaggi orizzontali, quindi chilometrici, ai viaggi verticali, come ha detto Monica, cioè più in profondità, in cui si usano di più i sensi, le interazioni locali, quindi non è più tanto importante quanti chilometri fai, quanto l'intensità con la quale vivi le esperienze. E anche per questo motivo che ora stanno andando molto di voga i ritiri, che sono degli ritiri benessere, ritiri vipassana, buddisti, di ogni genere, gastronomici, però senza tanto andare lontano, ma viaggiare per avere un'opportunità di crescita, che come dicono in inglese, a chance to grow.
2: Un
0: cioè
2: po' più di qualità, a prescindere dal budget, crescere, diciamo.
0: Per crescere, cioè non è tanto importante quello che vedo, ma l'esperienza che posso vivere e che mi fa evolvere. Questo è un po' il concetto che adesso sta passando, quindi nel tempo libero non fare un viaggio per un selfie, ma fare un viaggio evolutivo, chiamiamolo, ecco.
2: Sì.
1: Beh, penso sia una cosa, anche un'esigenza un po' dei tempi moderni, riscoprirsi in mezzo a tutti questi stimoli anche esterni che noi abbiamo, anche perché, Matteo, i social ci hanno un po' anche insegnato a guardare spesso quello che fa l'altro anche a livello di viaggi, quindi credo che questa sia un po' un'esigenza, quella
2: di... È sempre anche una sorta di analisi, confronto, a lui ha fatto questo, allora anch'io, io non posso essere da meno, invece dovremmo un attimo staccarci un po' da questa dinamica che poi è un po' perversa, se vogliamo.
1: Sì,
2: no?
1: Appunto, dicevo, un'esigenza quella di riscoprirci. Tu hai scritto anche un libro dove parli di questo viaggio di 109 giorni che si chiama Il grande sogno, il giro del mondo senza soldi e senza bagagli. Quindi poi penso che lì ti sarei aperto a 360 gradi, i nostri ascoltatori che volessero approfondire meglio alcune cose potranno farlo lì.
2: Monica, Matteo, restate ancora con noi perché ora c'è un po' di musica, ma poi torniamo a parlare di viaggi lussuosi o meno lussuosi, che insomma a vostro piacimento. Ora c'è Man at Work, Who Can It Be Now?

0: perché mi piace scoprire le popolazioni locali, scrive Leonardo da Genova. E allora colgo l'occasione di questo messaggio per chiedere a Matteo Pennacchi, che ha fatto insomma del viaggio la sua vita, ha compiuto ben 3 giri del mondo. Io ti chiedo, Leonardo, tu, scusami Matteo, come hai fatto a trovare la fiducia nelle popolazioni locali che poi trovavi durante questi tuoi viaggi? Anche perché tu hai scritto nel tuo libro sostanzialmente il grande sogno, il giro del mondo senza soldi e senza bagagli, che tu sei partito con soli 300 euro perché poi andavi a trovare dei lavori nei posti dove ti recavi fidandoti della popolazione.
1: Sì, guarda, io sono partito con un primo giro del mondo qualche anno prima, dopo la laurea in Francia, quindi ho nel senso assaporato la cosa prima, e poi penso di essere nato sotto ad una buona stella, e io sono una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, fiducioso. Sono un ex balbuziente, perché penso che non balbetto più tanto, e quindi creare questa fratellanza di persone che mi permettesse di fare il giro del mondo è stata una sfida che sentivo di poter vincere dentro di me, perché io credo che la gente sia molto più bella di quello che i media ci fanno vedere, ma io parlo dell'individuo, non della società, della collettività. Quindi sono partito con una sfida che è nata da un sogno poi che ho fatto in Nuova Zelanda, ma non sto a raccontarvelo perché è molto lungo. Però sono partito fiducioso, e credo che la cosa importante sia come uno si pone, il modo di porci,
0: quindi affidarsi al prossimo, e questo è il tuo consiglio, cioè la fiducia
2: con gentilezza, sì, con garbo,
1: con gentilezza e con comunque degli escamotage. Quindi l'altruismo per me non esiste, c'è sempre qualcosa in cambio. Quindi con i russi era saper fare la pasta, fare le lasagne, con i cinesi fare i giochi di prestigio.
0: Certo, uno scambio equo.
1: Esiste sempre uno scambio, esatto. Devi capire cosa dare in cambio. Esatto.
2: Monica, invece io volevo chiederti che programmi hai per quest'estate, se c'è un viaggio oppure un viaggio che hai nel cassetto che vuoi mettere a segno.
3: Quest'estate innanzitutto mi trasferirò qualche giorno nella casa in campagna dei miei genitori a prender fresco, e poi dal 13 al 20 agosto raggiungo degli amici a Mykonos.
0: Ah,
3: però nella parte selvaggia
0: Mykonos non è troppo relax. Invece Matteo, tu cosa farai quest'estate già in programma? Non mi dire il giro del mondo una quarta volta.
1: No.
0: Il giro della Sicilia, visto che
1: guarda, non so che dirti. Adesso sono arrivato a Mongiardino, che è un luogo fantastico vicino Palermo, e non ho programmi perché a me piace poco farli, quindi so che ho un mese a disposizione, quindi nel senso, inshallah, un termine arabo che adoro, nel senso che Dio provvede, vedremo.
2: Quindi è tutta l'avventura, è un'avventura.
0: E poi oltretutto noi abbiamo fatto anche proprio una puntata su questo, tra viaggiatori che pianificano e viaggiatori last minute. Abbiamo capito che tu appartieni,
1: esatto,
0: alla seconda categoria, proprio a mani basse.
1: Esatto, l'importante per me è con chi viaggio, e ora sono con mio figlio e quindi sono felice così, e poi dove sarà.
2: Ma certo, questo mi sembra veramente un ottimo messaggio, no? Il fatto di poter condividere momenti preziosi, quindi creare anche ricordi con le persone a cui si vuole bene. Poi va bene, il luogo in qualche modo fa piacere, incide, però non è l'essenziale del viaggio.
1: Esatto.
0: Assolutamente, oltretutto Matteo Pennacchi, che ringraziamo, ci ha lasciato oggi con un'immagine bellissima del viaggio, dicendoci sostanzialmente che non è importante un viaggio lussuoso piuttosto che un viaggio avventuroso, quello che importa è collezionare ricordi, e questa immagine penso sia proprio la risposta alla domanda del giorno che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, ovvero se preferissero viaggi luxury o un po' più all'avventura. Allora noi, Matteo, ti ringraziamo Matteo Pennacchi per essere stato con noi. Ricordiamo il tuo libro, Il grande sogno, il giro del mondo senza soldi e senza bagagli. Ciao Matteo,
2: ciao Matteo, grazie,
1: buon viaggio a te.
2: Grazie. E passiamo anche a ringraziare Monica Caradonna, che è stata con noi, abbiamo detto, insomma, giornalista, conduttrice, volto Rai, ma anche viaggiatrice.
0: Monica, viaggiatrice, ci lasci con l'appuntamento di settembre?
3: Sì, vi aspetto con Tinto da sabato 19 settembre alle 12:30 su Rai 1 con Linea Verde Italia.
0: Allora, grazie,
2: allora,
0: per essere stata con noi, buona estate Monica Caradonna. Ciao,
2: ciao,
0: grazie.
2: Monica. Ciao. E allora noi invece abbiamo un appuntamento che è quello di domani, chiaramente, Marzia, quindi alle 15.05, ma nel frattempo ringraziamo tutta la regia, Ludovico Suppa, Morena Mantini in redazione, alla parte tecnica Emanuele Rinaudo, Davide Santimarrocchi, ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. A domani.
0: Ringraziamo anche il nostro autore Moreno Mantini. Sì, ciao, sì, a domani.
2: Ciao Moreno.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio, sopralluogo a sorpresa nei cantieri dell'alta velocità Torino-Lione di Giorgia Meloni e del ministro Piantedosi. Solidarietà alle forze dell'ordine, tra loro oltre 120 feriti nella guerriglia con gli antagonisti di sabato scorso. Di violenza organizzata dei Notav ha parlato la Premier, auspicando che i responsabili degli scontri vengano presto assicurati alla giustizia. Sono oltre 800 le persone identificate dalla polizia al termine del festival Notav Alta Felicità a Venaus. Le indagini sugli assalti ai cantieri della Torino-Lione, coordinate dalla Procura di Torino, ipotizzano il reato di devastazione. Quattro antagonisti stranieri, fermati nelle scorse ore e ritenuti appartenenti al cosiddetto blocco nero, restano sotto l'esame degli investigatori. Dopo l'attentato di Berlino, ore di tensione anche a Parigi, il corrispondente.
4: Tre donne sono state ferite da un uomo armato di coltello nel nord-ovest della città, vicino alla stazione della metropolitana. Due delle tre donne sono ferite in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il sospettato è stato fermato sul luogo dell'aggressione grazie all'intervento di un agente di polizia che era fuori servizio. L'assalitore avrebbe problemi psichici e in un video diffuso dal quotidiano Le Figaro lo si sente dire: è Allah che mi ha ordinato di attaccare. L'inchiesta in corso, il ministro degli interni Nunes ha chiesto a tutti comunque prudenza sui moventi dell'aggressione. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: L'omicidio di Luigi Esposito resta in carcere. Il 26enne tunisino reo confesso di aver ucciso e bruciato il giornalista sportivo nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Il giudice gli ha contestato i reati di omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e la soppressione di cadavere. Petrolio e gas in forte calo oggi per le speranze di una tregua nel Golfo Persico e le borse ne risentono positivamente. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Rancati da Milano.
5: Esatto, con lo stop agli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran torna un po' di ottimismo anche sui mercati, salgono le borse europee, Milano in questo momento più 0,64%, rialzi di oltre mezzo punto percentuale anche per Londra e Parigi, la migliore Francoforte a più 1,5%. Tra i settori a Piazza Affari scivola il petrolifero con Eni peggiore del listino principale in calo di oltre il 2%, mentre salgono il lusso, la difesa e le banche, su in particolare dell'1,5% Mediobanca e il duo Banco BPM Montepaschi, dopo che voci di stampa parlano di un imminente doppio consiglio di amministrazione che dovrebbe aprire la strada alla fusione in contrasto all'offerta d'acquisto e scambio su MPS portata avanti da Intesa San Paolo. Mentre sul fronte delle materie prime, come anticipavi, scivolano i prezzi di petrolio e gas, il Brent europeo cala di oltre il 5% e torna sotto gli $87 al barile. Il gas naturale alla borsa di Amsterdam scende del 7% a €59 al megawattora. La speranza è che questo si ripercuota presto sui prezzi dei carburanti. Linea voi.
3: E proprio a proposito del caro carburanti, il Consiglio dei Ministri è convocato alle 17.30 per varare il primo intervento del governo contro il rialzo dei prezzi, con misure allo studio in particolare sul costo del gasolio. Successivamente l'esecutivo potrebbe ricorrere al meccanismo dell'accisa mobile sulla base dei dati dell'extragettito IVA di luglio. Tra le ipotesi per coprire il taglio delle imposte anche un aumento delle sigarette, ma il confronto nella maggioranza è ancora aperto. Al via da domani a Napoli la seconda edizione del Festival Alfaro.
6: Torna ancora il Festival Alfaro, nato l'anno scorso in occasione del compleanno numero 2500 della città di Napoli. Nel suggestivo spazio del Molo San Vincenzo, sotto lo sguardo protettore di San Gennaro, il faro accende la sua luce su musica, danza, letteratura, celebrando l'incontro fra linguaggi. Un festival che ancora una volta si declina intorno al tema del mare, della migrazione, del viaggio. Laura Valente ne è l'ideatrice.
7: L'anno scorso abbiamo raccontato chi partiva, quest'anno raccontiamo chi arriva dall'altra parte. Napoli, Buenos Aires, Napoli
0: e l'Africa, in tutti i modi possibili. Tre grandi scrittori che creeranno un monologo per noi: Maurizio De Giovanni su Maradona, Donatella Di Pietro Antonio sulle sirene e Roberto Saviano su San Gennaro Superstar.
6: Questo festival non poteva che svolgersi sotto lo sguardo di San Gennaro.
0: È la nostra Ellis Island, la statua di San Gennaro, il santo dei migranti, è il protettore di chi oggi attraversa lo stesso mare che 2000 anni fa portò lui stesso al martirio. Per noi fare cultura significa proprio questo: non tradurre il popolare per renderlo presentabile, ma lasciargli tutta la sua carica anche quando è scomodo.
6: Paola D'Angelo, GR1.
3: Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò è al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Entro breve saprete tutto, ha detto. Poi, replicando al ministro dello sport Abodi, che sul caso Pirlo aveva parlato di brutta figura, ha detto: bisogna vedere chi l'ha fatta. L'ex campione del mondo ha infatti rinunciato alla candidatura alla panchina azzurra anche per le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
2: Italia in diretta.
8: Ed eccoci qui, lunedì 27 luglio, sono le 16:06. Cara Miriam Fecchi, benvenuta, bentornata qui all'Italia in diretta, che poi è casa tua.
9: Casa nostra.
8: Casa di tutti gli ascoltatori.
9: Esatto, casa dei nostri ascoltatori. Allora, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, è pronta ad accompagnarvi fino alle 19. Ve lo dico. Un piatto non ricco oggi, ricchissimo.
8: E allora, buon lunedì, buon pomeriggio, buon ascolto, bentornati, tutto ciò che volete. Apriamo una nuova settimana assieme fino a venerdì, tutti i giorni, dalle 16 circa fino alle 19, per commentare ciò che accade, raccontarvelo insieme alla nostra squadra, che vogliamo salutare e ringraziare subito.
9: E allora, la redazione è formata da Francesca Bellino, Davide Campione, Luca Torrisi. In regia abbiamo Francesco Galluzzo, bentornato. Per la parte tecnica salutiamo Federico Foroni.
8: E dunque, Miriam, iniziamo il nostro viaggio tra attualità, società, cultura, voci dal territorio. Vogliamo proprio entrare oggi nel cuore dei fatti. Vi diamo subito il menù della giornata. Cominceremo con l'attualità, perché, cara Miriam, forse tu non sai che l'euro sta per cambiare volto. E infatti la Banca Centrale Europea ha lanciato un sondaggio per rinnovare le banconote che ci portiamo in tasca. Poi, per il panorama musicale, che ci proponi oggi?
9: Dalle 16:30 preparatevi, perché abbiamo una coppia di quelle che ci faranno veramente divertire. La musica è chiaramente il loro principale, insomma, lavoro, passione. Sto parlando di Marcello e Demo Morselli.
8: E poi continueremo con i nostri itinerari, guarderemo al nostro stivale, alla nostra penisola, per trovare delle spigolature interessanti. Oggi ce ne andremo in Calabria e vi racconteremo il cammino coast to coast, ma non solo. Poi faremo uno spazio dedicato all'economia e parleremo della rivincita dell'usato, che è sì un modo per risparmiare ma anche per tutelare l'ambiente. Poi avremo un ospite graditissima, che è Paola Minaccioni, per sorridere un po', ma soprattutto per conoscere Miriam meglio, un'amica, una grande artista, quasi la persona della porta a fianco, che però è piena di creatività e di brio. E concluderemo il nostro pomeriggio insieme ricordando la meravigliosa eclissi di luna del 2018.
9: Beh, insomma, avete sentito quanti argomenti oggi, quanti ospiti. E allora mi raccomando, non vi azzardate a cambiare canale. Questa è Rai Radio 1.
8: È una minaccia
9: in tutti i sensi, guai a voi. E allora ricordiamo anche il nostro numero di telefono. Però oggi vorremmo invitarvi a mandare non solo i messaggi scritti, visto che raccoglie appunto i vostri messaggi, sono raccolti tramite WhatsApp o SMS, ma anche un messaggio vocale, dipende dal tipo di argomento. Siete interessati, siete incuriositi? E allora anche messaggio vocale breve, il vostro nome e cosa volete chiedere all'ospite che in quel momento parlerà dell'argomento. E allora ricordiamo il numero, attenti mi raccomando, poi lo ripeteremo comunque anche più tardi, è il 335-699-2949. Vogliamo iniziare con la musica?
8: Certo, oh, che iniziamo con la musica. Allora, cosa hai preparato per
9: allora,
8: noi?
9: Allora attenzione, perché ha fatto un bel giro in Europa: Barcellona, Vienna, Monaco, Bonn, Montreux, Pola, insomma sto parlando di Jovanotti. Ma adesso attenzione, perché lui comincerà, partirà e farà un bel giro in Italia, inizierà il 7 agosto ad Olbia, hanno già preparato i sacchi a pelo, stanno già lì, io li vedo. E allora andiamo ad ascoltare il grande Jovanotti con questa canzone che ha voluto fare insieme ad Alfa, si intitola Buon Vento.
2: Era un po' di

0: Facciamo anche noi, urliamo con lui e non vediamo l'ora, almeno per quanto mi riguarda, aspetto settembre per vederlo al Circo Massimo. Ma ora attenzione, iniziamo con questa carrellata di argomenti.
1: Eh sì, siamo all'Italia in diretta e volevamo domandarvi: se poteste scegliere il volto dei soldi che avete in tasca, chi vorreste vedere rappresentato? Un genio come Leonardo da Vinci oppure il volto di una voce indimenticata e indimenticabile come quello di Maria Callas? Perché dovete sapere che dopo oltre 20 anni l'euro cambia veste e anche noi cittadini potremo dire la nostra, perché la Banca Centrale Europea ha lanciato un sondaggio online per scegliere la futura serie di banconote in euro fra i 10 disegni finalisti. E di questo parliamo per ripercorrere anche un po' la storia della moneta, delle monete, con il nostro ospite. È in collegamento telefonico con noi Roberto Ganganelli, che è esperto di numismatica e direttore del quotidiano online cronacanumismatica.com. Benvenuto.
2: Grazie, buonasera, benvenuti ai radioascoltatori. Buonasera Miriam e buonasera Viviana.
1: Grazie Roberto, buonasera, benvenuto. E allora raccontaci, io ti do del tu come collega, come direttore, non che io sia direttrice, ma come collega giornalista, per raccontare in maniera più vivace questo excursus rispetto alle banconote. Raccontaci come sono nate le banconote come le conosciamo oggi.
2: Beh, le banconote nascono in Europa addirittura nel 1600. La prima banconota europea nasce in Svezia nel 1661. Ma la carta moneta non è un'invenzione europea, perché ce ne parla già, pensate, Marco Polo nel suo Milione. Lui la trova in Cina quando, fra il 1271 e il 1295, viaggia assieme a suo padre e a suo zio nello sterminato impero del Gran Khan.
1: Senti, ma le monete metalliche sono ancora più antiche?
2: Molto più antiche, sì, perché il metallo prezioso, l'oro e l'argento in particolare, è stato trasformato in moneta in ambito mediterraneo già nel VII secolo avanti Cristo. Sì. Si dice che sia stato il leggendario re Creso a ideare la moneta come oggi noi la conosciamo.
1: Quindi anche come strumento di scambio. Senti, mentre ti ascoltavo con la coda dell'occhio iniziavo a guardare i nostri messaggi, mi viene un po' da ridere perché un ascoltatore che non si firma rispetto al sondaggio scrive che lui sulle banconote nuove dell'euro metterebbe la disperazione di Munch.
2: Beh sì, può essere una scelta. In effetti i bozzetti che sono stati diramati dalla BCE hanno già dato luogo a una vera e propria tempesta di meme su internet. Sì. e nei social media, alcuni molto carini, altri molto ironici.
0: Che poi c'è anche questo, non solo appunto alcuni personaggi noti, ma anche questo gioco della biodiversità, no? Fiumi, sì, la natura, infatti. Ci sono gli uccelli richiesti come da raffigurare, un po' strano come cosa.
2: Esatto,
1: No, continua a sghignazzare perché i nostri ascoltatori hanno anche delle altre interpretazioni. C'è Marco da Rieti che dice che sulle banconote vorrebbe Pirlo, Malagò e Abodine.
0: Non è il momento.
2: Alcuni di questi sono già finiti nel cestino, per così dire, viste le ultime scelte. Esatto. E gli ultimi dietrofront.
0: Ma non è ancora detto, anche perché insomma
1: vedremo che cosa
0: deciderà.
1: Succederà. Torniamo seri, dai Roberto. Sì. Ganganelli, risettiamoci. Parliamo della storia delle euro banconote. Ci sono una prima e una seconda serie.
2: Esatto, l'euro è entrato in circolazione materialmente solo il 1 gennaio del 2002, ma dovete sapere che il concorso per scegliere le prime banconote euro risale a 40 anni fa, al 1996. Quindi la genesi di una serie di banconote è qualcosa di molto complesso, di molto lungo, anche perché poi le euro banconote circolano a miliardi in mano a centinaia di milioni di cittadini. A oggi si stima che ci siano 30 miliardi di euro banconote in circolazione per un totale di 1.500 miliardi di euro di valore.
1: E dunque, Christine Lagarde, quando ha fatto la presentazione di questi bozzetti, ha detto una cosa secondo me molto interessante, che le banconote ormai sono diventate non solo e non più esclusivamente un mezzo di pagamento, ma sono una delle espressioni più tangibili dell'Europa, anche un mezzo di unità, se per altri versi non ci riusciamo, non ce la facciamo. Che ne pensi di questa affermazione?
2: È quanto di più scontato, ma anche vero, potesse dire Christine Lagarde, lo dico in senso buono, vale a dire, il denaro è da sempre uno dei mezzi con cui un paese, un popolo, un'autorità esprimono se stessi e si fanno riconoscere. Pensate agli imperatori romani, la cui immagine, il cui volto veniva veicolato in tutto l'impero grazie alle monete, ed era un ritratto realistico, era come la televisione di 2000 anni fa la moneta.
1: E dicevamo proprio che la BCE ci chiede di scegliere in qualche modo, ci rende anche un po' partecipi della nostra moneta attraverso un sondaggio online per decidere proprio la serie di banconote in euro tra 10 disegni finalisti. Il sondaggio, lo voglio ricordare, è aperto a tutti i residenti dell'area euro, che potranno esprimere la propria preferenza fino al prossimo 21 settembre, contribuendo in questo modo col proprio voto alla scelta di fine. E per visualizzare i 10 disegni e partecipare al sondaggio bisogna accedere alla pagina dedicata sul sito della BCE, e anche questo può essere un mezzo di coinvolgimento. I disegni finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da 21 esperti di discipline diverse, quindi di grafica, di comunicazione, di neuroscienze, di storia, ciascuno designato dalla Banca Centrale dei Paesi dell'area euro. I 10 disegni finalisti, ci diceva poco fa Miriam, si ispirano a questi due grandi temi: cultura europea, fiumi e uccelli. Allora, chi sono gli autori e la scelta finale sarà semplicemente somma matematica rispetto ai voti che noi esprimeremo? Come si sceglierà?
2: Dunque, ci sono stati ben 1200 progettisti, per così dire, che si sono cimentati nel concorso. La giuria tecnica ne ha selezionati 10, 5 serie dedicate ai personaggi storici europei e 5 dedicate a fiumi e volatili. Tra queste noi potremo appunto dare il nostro parere di preferenza. Potremmo anche essere interpellati con un sondaggio telefonico da parte delle autorità europee, e alla fine comunque ci sarà una sorta di voto pesato tra il nostro parere espresso online, quello espresso nel sondaggio, e infine quello della giuria tecnica. Quindi non possiamo dire se sarà prevalente l'uno o l'altro, un po' come a Sanremo tra giuria televoto e giuria tecnica.
0: Vabbè, lì però siamo abbastanza ormai diventati trasparenti, almeno insomma.
1: Vabbè, speriamo che lo saremo, sì, saremo anche qui. Allora, vogliamo ascoltare insieme Roberto Ganganelli un WhatsApp audio che è arrivato al nostro 335-699-2949, poi lo commentiamo insieme. Prego la regia.
0: Arriva, eh? Arriva. Non arriva? Aspettiamo ancora un pochino, eccolo qua, WhatsApp audio di un nostro ascoltatore.
1: Abbiamo qualche
3: problema. I calciatori soltanto Gigi Riva tra le monete, tra le banconote, gli altri non hanno fatto storie. Ciao, Fabrizio da Chiavari.
0: Ah, ecco, si parla ancora di calciatori, visto appunto il momento di scelta. E vabbè, li mettiamo da parte, grazie comunque del messaggio al nostro ascoltatore. Io volevo aggiungere, ma perché la BCE, Roberto, ha deciso proprio adesso di ridisegnare le banconote?
2: Beh, le banconote, come ogni prodotto di serie, tendono ad invecchiare, sia dal punto di vista dell'aspetto, sia dal punto di vista tecnico. Siamo poi anche in una fase in cui c'è bisogno di avere, come avete sottolineato voi, degli elementi che sottolineino la coesione di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Sì. Peraltro le banconote precedenti non avevano una grandissima personalità per scelta della stessa BCE.
1: Mm-hmm. Allora, un altro ascoltatore domanda: perché fiumi e uccelli al nostro sempre 335-699-2949? Torniamo su questo aspetto.
2: È un criterio di narrazione, per così dire, cioè con le nuove banconote si vuole raccontare una storia. Un fiume è qualcosa che parte da una sorgente, tipicamente in montagna, scende attraverso un territorio, poi si dirige verso il mare e coinvolge la vita di persone completamente diverse. Lungo il suo corso abitano uccelli di specie diverse che incarnano in qualche modo i diversi popoli che formano l'Unione Europea. L'Unione è una sorta di ecosistema antropico che ha bisogno di tutte le sue componenti per esprimersi e per svilupparsi. Sono anche molto belli e molto poetici, niente da dire.
1: Io ho un'altra curiosità prima di tornare agli ascoltatori, che sono veramente scatenati, devo dirti, Roberto. E immagino che questo sia stato anche uno dei motivi che hanno spinto a fare un restyling delle banconote. Ci sarà una maggiore sicurezza nella carta moneta con questa riedizione?
2: Assolutamente. Si può dire che il falso monetario sia nato con la moneta. Quindi quella fra le autorità che emettono monete o banconote e i falsari è una sorta di gara continua. Le nuove banconote saranno più sicure, ma non solo, saranno anche ecosostenibili, destinate a durare di più, quindi ad avere un minore impatto ambientale. Vi ripeto, ne circolano miliardi, anzi 30 miliardi in tutta, sì, l'eurozona, quindi pensate alla massa di carta che viene prodotta.
0: Quindi sarà dura, no, per i falsari questa volta, anche perché hanno detto è difficile e sarà difficile da falsificare.
1: E allora io torno dagli ascoltatori, perché sono alcuni messaggi veramente esilaranti al nostro 335-699-2949. E noi siamo molto contenti di questa collaborazione da parte di chi ci ascolta, veramente è molto carino questo contributo. A parte c'è questo nostalgico che dice la lira è volata via. C'è un altro messaggio molto carino che non ritrovo più. Dov'era quel messaggio che avevamo visto insieme prima, Miriam? Intanto un altro ascoltatore dice che approva l'urlo di Munke. Anche Gigi Riva ha lavorato più di 30 anni alla stampa di banconote ed è curioso di vedere le nuove. E questo è Franco da Roma. Ma mi sa che...
0: Allora, no, beh, velocemente il messaggio dice: perché i soldi vanno via come l'acqua, quando dato che appunto sarà, potrebbe essere scelto anche questo disegno,
1: un,
0: no,
1: tema
0: sui fiumi,
1: un tema acquatico.
0: Le battute dei nostri ascoltatori, cari nostri,
1: e non lo trovavo
0: ospite
1: più, perché sono veramente tanti, mi sono persa
0: allora
1: nella marea.
0: Vogliamo ringraziare perciò Roberto Ganganelli, siamo giunti al termine di questo incontro. Rimani con noi, un po' di musica. Allora, prima la pubblicità e poi il disco, ok? E allora ancora una volta grazie, vedremo quello che accadrà esattamente, ricordiamo la data, il 21 settembre si sceglierà il tutto. Grazie ancora,
2: grazie
0: Roberto.
2: A voi.
0: Grazie Roberto.
2: Grazie
1: musica.
2: A voi.
0: Allora, la musica che abbiamo scelto, facciamo un salto nel 1998.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: L'Italia in diretta.

0: Ed eccola qui la nostra Annalisa, sono le 16.33, Rai Radio 1, l'Italia è in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma attenzione, è arrivato uno degli ospiti, è presente qui in studio, sto parlando di, lo vuoi presentare, scusami?
1: Marcello Cirillo, benvenuto a Rai Viviana. Radio 1.
2: Ciao
0: applauso,
2: Miriam.
0: Applauso, mentre... C'è
2: qualcuno?
0: Il tuo compagno?
2: Mio compagno di musica.
0: Di musica.
1: Chi c'è dall'altra parte del telefono? Pronto? Chi parla?
3: Pronto, sono Demo Morselli in carne e ossa.
2: Il maestro Demo Morselli.
1: Ma benvenuto anche a lei, maestro. Che piacere,
3: grazie.
1: Che onore, che privilegio.
2: Possiamo darci del tu? Ci possiamo dare del tu?
3: Certo, io e te Marcello sicuramente.
0: E anche con noi, sì. Demo.
3: Ovviamente, grazie, siete molto gentili. Grazie dell'invito, è una grande occasione per me parlare al microfono di Radio 1 che ascolto giornalmente.
2: È vero.
0: Ah, ti è cresciuto il naso, Demo.
2: No, confermo.
3: Io non dico piuttosto sto zitto, ma non dico così.
0: Siamo anche un fan,
1: siamo
0: un ascoltatore.
1: Molto contenti, dai.
3: Grazie.
0: Allora, cosa dire? Due protagonisti del nostro spettacolo che da anni condividono il palco con un'intesa davvero speciale. Senti qua che presentazione, aspetta.
2: Meraviglioso.
0: Da una parte una delle voci più amate della televisione e della musica italiana, dall'altra uno dei più apprezzati direttori d'orchestra e arrangiatori del nostro paese. Sei d'accordo tu, Demo?
3: Ma uno dei tanti, perché siamo in tanti bravi che fanno questa professione, ognuno ha le sue caratteristiche. Diciamo che siamo una vecchia guardia, ecco, quello sì, perché siamo ancora quelli che scrivono con la matita e la gomma da cancellare sulla carta.
0: Ah,
3: ecco.
0: Quindi non usate l'intelligenza artificiale?
2: No, che intelligenza artificiale? No, il maestro è uno dei pochi maestri in Italia, forse al mondo, che ancora scrive con la penna, con la matita.
1: Ma che meraviglia! Non
3: guarda,
1: mi sento nemmeno tanto Demo Day in questo.
3: Guarda, ti posso anche dire che ho smesso di ascoltare le musicassette da un paio d'anni perché si è rotto il Walkman.
0: Addirittura,
1: cioè siamo oltre il vinile, ma
2: capisci?
1: Veramente
2: lui il CD è una cosa troppo avanti.
1: Siamo,
2: no?
1: Proprio al rewind, troppo quello vero.
0: Senti,
3: ecco, sì.
0: Allora, Demo, dimmi se ti piace questa, diciamo, questo profilo per Marcello. Lo sapevi? Ma tu hai fatto anche l'attore, lo sai che non me lo ricordavo?
2: Sì, ho fatto anche l'attore, sono un grande attore.
0: Ma mi ricordi qualcosa?
2: In teatro tanti anni, per 4 anni ero protagonista.
0: Ah, ma in teatro?
2: Insieme, sì, sì,
0: no,
2: sì.
0: Per un attimo ho detto... Ma
2: no, al cinema... No,
0: al
2: no,
0: cinema no,
2: no. Cinema, per carità, già il cinema, va, ma... facevano, già il cinema no. Va male, con me sarebbe andato peggio.
0: Allora.
3: Confermo, perché io Marcello l'ho visto all'Opera in due pièce teatrali, è stato veramente molto bravo e senza auricolare.
0: Grazie.
3: Oh. Bravissimo. Oh. Tutto a memoria.
0: Tutto a memoria.
1: La sa.
0: Cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, Marcello Cirillo è entrato nel cuore del grande pubblico grazie al programma che, tra l'altro, voi avete fatto un programma, sembra fatto apposta, ma anche Demo. Stiamo parlando dei,
3: sì,
0: fatti vostri.
2: Come no, certo. Diciamo che
3: una,
2: il mio inizio
3: storica
2: è stato quelli della notte con Renzo Arbo.
0: Vabbè,
2: no,
0: certo.
2: Nostro amato Renzo.
0: Ah, ma scusate, voi vi siete conosciuti quando?
2: Allora, Renzo Arbore, per me, come tu sai, Dio in terra, eccetera, eccetera.
0: Per
2: con
0: tutti
2: Demo
0: noi,
2: Morselli,
0: ha scelto anche me.
2: Esatto, lo sai.
0: Mi ha provinato.
2: Demo Morselli è, secondo me, uno dei più grandi musicisti che abbiamo in Italia. Io l'ho sempre desiderato, amato come musicista. E quando lo vedevo da Costanza, dicevo, Madonna, quanto è bravo. Io mi piacerebbe un giorno poter lavorare insieme a lui.
1: Ma che bello.
2: E poi una volta l'ho visto in una trasmissione, si chiamava Made in Italy, aveva un'orchestra e faceva dei pezzi
3: fantastici. I Love Italy,
0: non ti sbagliare.
3: I Love Italy condotta da Massimiliano Ossini.
2: Esatto. E ho sentito questi arrangiamenti pazzeschi. Come ho avuto la possibilità, ho parlato con Michele Guardia e ho detto, perché non prendiamo il grande Morselli? Preso, ha detto preso, mi piace, mi piace, lo prendiamo.
0: Scusa Demo, e tu invece come ti sei trovato, visto appunto questa telefonata che ti è arrivata poi da...
1: Dopo essere stato preso.
3: Io a Guardì non si può dire di no, perché è stato uno dei geni della televisione italiana, uno dei più grandi registi che la nostra storia abbia avuto, e quindi come rifiutare? Poi dopo ho saputo che Marcello era stata fatta la richiesta direttamente da lui, mi si è aperto un mondo, perché Marcello è uno dei pochi interpreti italiani che si possa definire tali, in quanto canta bene il classico, il napoletano, il moderno, lo swing. Io lo metto ogni sera alla prova con qualche anche tranello dell'ultimo momento.
0: Addirittura, ecco. Ti fai gli scherzetti?
3: Sì.
0: Vabbè, a proposito di musica, entriamo un attimo, no? Nel vostro mood, visto il tour, ragazzi, riceve un consenso da parte del pubblico per questo tour. Impazziscono perché li fate divertire, fate delle gag sul palco, ne combinate di tutti i colori, con i grandi, insomma, ragazzi, io direi a questo punto il mood è proprio questo. C'è Galluzzo che ha preparato già il primo pezzo, perché poi voi avete riarrangiato tutto, ricantato, insomma, avete fatto delle cose straordinarie. E allora poi ci racconti perché sei schiuso in studio di registrazione, perché noi vogliamo sapere tutto. E allora vai, comincia con la prima, sentite un po'.
2: Questo è il tuo Falo Americano.
0: Certo.
2: Che ha dato il titolo al nostro spettacolo teatrale.

0: Se anda mai chi devo fare.
1: Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda poi sempre disturbare. Tu abballi un rock and roll, tu giochi a
0: vai di piano, vai di piano.
2: Mamma, io sono circondata.
3: Dette, mamma, alza, alza, alza.
2: Americano, americano.
0: Allora vedi che la sai?
2: Ma certo che la so.
0: Sì, andiamo a me.
2: Non c'è sta niente a fa, ok, napulita.
0: Tu vuoi fare l'americano?
2: Tu vuoi fare l'americano?
0: Orchestra
2: e mi avete fatto pure cantare, Miriam, è colpa tua questa, mi coinvolgi.
3: Scrivete, perché possiamo anche chiedere delle versioni a cappella.
0: Sì, sì, sì.
3: Per chi non sapesse cosa vuol dire questo significato, solo voce.
0: Solo voce e basta, senza niente sotto.
3: Va bene, allora ripetiamo e ricordiamo i nostri ascoltatori, non siamo impazziti qui a Rai Radio 1, è lo spazio dedicato alla musica. 16:41, l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto i nostri ospiti, Marcello Cirillo e Demo Morselli. Allora Demo, sto ragazzo sì. È bravo sul palco?
4: È molto bravo, anche perché dimostra 30 anni di meno, si muove, canta, va da una parte all'altra del palco, scende in mezzo alla gente, fa le pirouette, e poi veramente tra di noi c'è un'alchimia che è stata trasmessa anche ai nostri musicisti, quindi è uno spettacolo. Prima di tutto siamo amici con i musicisti, che ci conosciamo da tantissimi anni, e quindi basta un'occhiata per avere il feeling, quel tocco in più che magari i gruppi che si conoscono da poco non possono trasmettere alla gente che ci vede sul palco, ma noi la navigata esperienza che abbiamo ormai trentennale sulle spalle, e quando la gente chiede magari a sorpresa un brano, oh, si sente nella folla, fammi Massimo Ranieri, pronti, via Massimo Ranieri, allora senti Vecchioni, via con Vecchioni, Vecchioni, via con quindi tutta la scaletta viene sconvolta, ma non è che facciamo cose raffazzonate, abbiamo sul leggio praticamente un archivio di più di 10.000 pezzi, che sai che tu che l'elettronica con l'iPad basta digitare il titolo e ti appare l'arrangiamento ormai che tu hai messo nel database, quindi cosa che sempre farina del nostro sacco, ma di alta qualità, se mi permettete questo termine,
2: ecco. È chiaro che per poter improvvisare bisogna sapere quello che si fa, altrimenti per andare fuori dallo spartito bisogna conoscere bene la musica, questo ovvio. Sembra ovvio. Volevo fare una domanda a entrambi, questa sì. Seria, perché siete veramente trascinanti, io mi sto divertendo proprio lasciandomi andare in questo spazio, però vorrei sapere una cosa, voi vi divertite ancora?
0: Allora è l'unica molla che ci porta ancora alla nostra veneranda età da personaggi vetusti quali siamo.
2: Ma non è vero, ma magari
0: è proprio quella di divertirci, perché rimanere giovani divertirsi vuol dire anche rimanere giovani ed essere curiosi ogni sera di fare qualcosa che possa dare al pubblico un'emozione diversa.
2: Demo, tu che mi dici?
4: Io dico che quando arriva la bella stagione, l'estate, io sono già con le chiavi della macchina pronto ai blocchi di partenza, non e vedo via. L'ora di che arrivi la telefonata per fare anche sì 2000 km al giorno andata e ritorno e fare lo spettacolo, perché è la mia vita. L'esibizione davanti al pubblico, quella reale, non c'è cosa più bella, è la cosa che mi appaga di più musicalmente parlando, artisticamente. Io ho studiato tanti anni al conservatorio, continuo ancora a studiare cose che magari quando ero più giovane non avevo tempo per questioni di lavoro, lo continuo a fare, ma quando mi trovo davanti alla gente dico ecco perché ho studiato, perché questo mi piace fare, questo voglio fare finché avrò la forza di farlo.
3: Allora Demo, anche per te un breve profilo. Allora, trombettista, direttore d'orchestra, arrangiatore e compositore, Temo Morselli è uno dei musicisti italiani più stimati. Ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali. Ha guidato la celebre Demo Big Band, che noi conosciamo molto bene, l'orchestra, ed è stato per anni il direttore d'orchestra dei Fatti Vostri, e qui ne abbiamo già parlato. Ha firmato anche arrangiamenti di successo come quello Salirò, salirò, io sono stata come una campana, di Daniele Silvestri, giusto?
0: Beh, e poi la Big Band di Maurizio Costanzo.
3: Certo.
4: Poi e quella. Poi con Lorenzo, Fatti Fiati di Penso Positivo, L'Ombelico del Mondo.
3: E
4: insomma,
3: lo volevo elencare perché qui c'è, esatto.
4: Gli 883, Nord-Sud-Ovest Est, insomma, Ligabue, ho messo il via, insomma, ho suonato in parecchi dischi.
3: Devo dire che
4: la mia prima esibizione su un disco è stata quando avevo 16 anni. Nell'LP di Mina, Questioni di Feeling, finalmente ho conosciuto il Conte Dracula, e quindi da lì poi non mi sono più fermato.
3: Ma non so, Marcello.
0: No, io, Miriam, la cosa importante è che lui ha suonato negli anni 90, inizio 2000, sui dischi più importanti italiani, uno fra tutti, Pino Daniele.
3: Ragazzi.
0: Quando?
4: Ah, già.
0: Giusto? Certo. Quando hai messo la tromba con la sordina, quelle note sono di Demo Morselli, quindi fa parte proprio della storia della musica.
3: Grande
4: Demo.
3: Ringrazio
4: di averlo ricordato, perché Pino Daniele è uno dei più grandi artisti.
3: Ce l'abbiamo tutti nel cuore. Allora, un altro pezzettino, un altro brano. Un altro brano.
0: Quale vogliamo mettere?
3: Allora, che poi ricordiamo le date. Hey Omari, eccoci qua.
0: Questo è fantastico.
3: 16:46, Demo Morselli, Marcello, sono loro, ospiti.
1: Baby, tell me you love me, tell me you love me, kiss me.

0: No, ero pensierosa. Stavo pensando.
1: Le cose spero belle.
0: Ma sempre. Oh.
1: Senti, giusto un passo indietro. Allora, devi sapere, caro Demo, ero giovane ieri. Sì. Ieri.
2: Sei giovane.
1: Ero giovane. E io inseguivo Marcello durante le sue serate. Allora, col motorino, arrivava una volta alla cabra, una volta di qua, una volta. Ed era circondato, perché amavo proprio la sua musica, ed era circondato, c'era quel pianoforte, ed era praticamente solo donne, che non riuscivi neanche ad avvicinarti, a passare.
0: Marcello, è vero?
2: Allora, è vero, ma non so perché, però è vero, questa cosa è vera. Cioè, perché evidentemente le donne, innanzitutto, immagina quando tu vedi uno stadio pieno di applausi, di persone che applaudono il pubblico, il 70% sono donne, perché le donne amano molto di più esporsi, essere presenti negli spettacoli, quindi anche in questo caso probabilmente piaceva loro essere coinvolte dietro al pianoforte.
1: Sì, perché poi le faceva cantare, capito?
0: Ma da quanti anni vi conoscete voi due?
2: Una vita.
1: Fino a ieri.
0: Una vita,
1: non dire, non svelare.
2: Però devo dire che quando arrivava, lei arrivava, Viviana, quando lei arrivava, veramente arrivava la luce.
1: Ma perché stai qui?
2: Ma te lo dico sempre.
0: Demo, senti un po' questi due che ci raccontano.
1: E vabbè, Demo, non ti conoscevo, però ti ammiravo quando appunto.
3: Grazie. Marcello c'ha un fascino anche adesso che ha superato i 60, quindi è sempre un bel ragazzo.
1: Oh, diciamo, ma guarda così, che anche tu non scherzi, perché io ti guardavo e ti seguivo quando eri da Costanza.
0: Ma perché non ho capito, Miriam Fecchi la buttiamo via pure oggi.
2: Miriam Fecchi è bellissima.
0: Veramente una signora.
1: Grazie.
0: E poi ha una voce che ci fermiamo tutti ad ascoltare.
1: Grazie.
2: Quindi, e anche tu, Viviana, sei molto bella.
0: Grazie. Vabbè, abbiamo finito di farci i complimenti.
1: Allora, basta con i complimenti, torniamo a che cosa?
2: Siamo
1: a
2: un
1: voi.
2: Gruppo di Bonazzi, dai.
1: Siamo un gruppo di Bonazzi, pure dalla parte della
0: regia e della redazione.
1: Allora, attenzione, perché dobbiamo anche ricordare il vostro tour, che sta andando fortissimo. Sì. Intanto subito la data, la prima.
2: Parliamo del 29, cioè di dopodomani, saremo al Parco della Pace a Roma, attraverso...
1: Che è un posto meraviglioso.
2: Un posto meraviglioso, è un anfiteatro naturale bellissimo.
0: Miriam, andiamo.
1: Certo.
2: Ci venite, sarei molto contento. Lo spettacolo si chiama Music Live, le canzoni della nostra vita. Due ore passa di grandi canzoni che hanno in qualche modo condizionato la nostra vita, che ci ricordano comunque qualcosa, con degli arrangiamenti modernissimi.
0: Per esempio,
2: originali.
0: Dacci un po' la scaletta.
2: Guarda, da Gloria di Umberto Tozzi, fino alle canzoni di Renato Carosone, fino alle canzoni dell'ultimo Sanremo, fino a Vasco Rossi, fino a Lucio Battisti, cioè le canzoni che in qualche modo ti hanno condizionato, non ti ricordano
0: un
2: momento
0: nella vita di tutti noi.
2: Esatto. Difatti il sottotesto è proprio le canzoni della nostra vita.
1: Ah,
2: è questo il sottotesto.
3: Pino Daniele. Poi faremo dei brani strumentali arrangiati da me, tipo colonne sonore o brani di musica classica rivisti e corretti dal sottoscritto, tipo Carmina Burana, Così parlò Zarathustra, tratto dal 2001 Odissea nello spazio, e I Pirati dei Caraibi, quindi ce n'è per tutti i gusti, ecco.
2: La cosa bella è che comunque sul palco non ci siamo solo noi, ci sono 13 musicisti, noi siamo in 15, quindi un palco...
1: Ma un po' di nomi li vogliamo... Cioè, dobbiamo promuoverli questi ragazzi, che sono tutti bravi.
2: Allora, c'è una vocalista eccezionale, Irina Rozzarena, che è una cantante cubana.
1: Bravissima,
2: conosci?
1: Ecco. Come no.
2: Ecco, poi ci sono anche tanti... Ma i nomi di tutti non me li ricordo.
1: Demo, aiutalo.
3: Alla chitarra c'è Gino Mariniello, esatto, che ha suonato da Gloria Gaynor a Bocelli, c'è Ambrogio Frigerio al trombone, c'è Mirko Rinaldi alla tromba, ce ne sono, c'è Domenico Rizzuto alle percussioni, c'è Salvatore Di Seta alla batteria, quindi sono tutti musicisti che
1: tutti
3: hanno un
1: grandi
3: percorso
1: musicisti.
3: professionale che comunque hanno suonato a loro volta con grandi artisti nelle registrazioni dal disco e anche dal vivo, ecco, quindi è una super band che si vuole bene e sa voler bene alla gente, sa che cosa piace al pubblico, sa che cosa gradisce il pubblico, non solo musica ma spettacolo, intrattenimento.

0: intrattenimento, voglia di divertirsi.
1: Ecco. Io vi immagino.
2: Allora, ci avete detto che suonerete le canzoni della vostra, della nostra vita. Io vorrei sapere, perché sono una grande impicciona, dall'uno e dall'altro, da Marcello e da Demo, la vostra preferita. Lo so che sarà una scelta difficilissima, però chi lasciamo sulla torre?
3: Vai, Marcello. Ovviamente
0: parto
3: di canzoni.
0: No.
3: Parti tu, vai,
2: vai,
3: Demo,
2: vai. Demo.
0: Parto io.
2: Vai.
0: Assolutamente al
2: The
0: primo
2: winner
0: posto,
2: is...
0: Caruso.
4: Caruso
0: è stata il trade union tra la musica leggera, tra virgolette, e la musica classica. Caruso è entrato nel gotha delle romanze mondiali, perché ormai da anni la cantano tutti i tenori. Beh, no. L'ha cantata Pavarotti, l'hanno cantata.
4: Certo, stai parlando della canzone, quella
0: Lucio Dalla. È riuscito quel genere di Lucio Dalla.
2: Più che una canzone, una poesia.
3: È una poesia, sì.
0: È diventato immortale di fronte al mondo.
3: Allora, io per fare il fico potrei dire Child in Time dei Deep Purple, ma di fatto...
2: No, non fare il fico, dici la verità.
3: Ma di fatto la canzone che... insieme a Caruso, devo dire che la prima volta che l'ho sentito pianto, I migliori anni della nostra vita.
4: Grande.
3: Guido Morra, Maurizio Fabrizio, cantata da Renato Zero.
4: Grande Renato,
0: bellissimo.
4: Lo salutiamo. Senti,
0: bellissimo.
2: Che scelte, ragazzi.
4: Un pezzettino, dai, su.
3: Penso
4: silenzio.
3: Che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello restare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. E basta.
4: Basta, grande, grande. Bravo. Allora, Demo, stiamo per giungere al termine. Intanto, ma che stai facendo in sala di registrazione? Siamo curiosi.
2: Cioè, perché non sei qui con noi? Che ci manchi?
0: Allora, tu sai che i musicisti, quando non sono in tour, compongono. Scrivono. Noi, in questo momento, in queste due settimane che siamo stati abbastanza liberi, abbiamo deciso di provare a fare la canzone della nostra vita. Ecco.
3: Bravo,
0: abbiamo spremuto le meningi e ci siamo detti: Marcello, dobbiamo lasciare il segno anche noi.
4: Oh.
0: Proviamoci. Se non siamo capaci, ritorniamo con le pive nel sacco.
4: Ma potrebbe essere un Sanremo di quest'anno? Del prossimo anno.
0: Magari.
2: Stiamo per dare una notizia.
0: Magari. Ma noi vogliamo che la nostra musica vada ovunque. Quindi
4: swing.
0: Ottimisti, perché abbiamo avuto dei grandi feedback dalla gente, da delle persone competenti, ma non solo, ma dalla gente onesta, gente sincera che ci vuole bene, che ci avrebbe detto che se la cosa non era bella ce l'avrebbe detto in faccia.
2: Ma ve lo meritate, e vi facciamo un grande in bocca al lupo.
3: Grazie. Viva.
4: Allora,
3: grazie.
4: Vi ringraziamo ancora una volta, ricordiamo la data del 29
3: a Roma. Aspettiamo te Viviana, Miriam,
0: ovvio.
3: Aspettiamo il 29 al Parco della Pace a Roma.
4: Esatto. E allora, grazie a Demo Morselli. Speriamo che,
0: grazie,
4: insomma, Sanremo. Perché a lui piace. A Stefano De Martino il swing piace.
3: Però noi non abbiamo scritto per noi.
4: Vabbè.
3: Per una grande star.
4: Vabbè. Ah, che fate, scusa, ci ha buttato
2: sul,
4: così
2: sul finale.
3: Basta, non te lo posso dire.
4: Ma chi è?
3: Non te lo posso dire.
4: Come non me lo puoi
3: dire? No.
4: Non è bello tutto questo.
0: Marcello, many star.
2: Siete energia pura. Grazie di essere stati con noi, Marcello Cirillo, Demo Morselli.
0: Grazie,
2: un saluto,
0: ragazzi.
2: In bocca al lupo.
0: Grazie,
2: dopo
0: grazie,
2: il GR1.
0: Grazie.
4: Ciao.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. I mercati reagiscono positivamente al terzo giorno senza raid tra Stati Uniti e Iran. Gas e petrolio sono in forte calo nonostante gli attacchi degli Houthi agli impianti sauditi, ma i prezzi dei carburanti restano alti. Per questo il Consiglio dei Ministri, atteso tra poco, esaminerà un primo intervento sul costo del gasolio. In un secondo momento il governo potrebbe ricorrere anche al meccanismo dell'accisa mobile. E dopo gli scontri in Val di Susa, oggi Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi hanno visitato a sorpresa i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione per esprimere vicinanza alle forze dell'ordine, in particolare agli oltre 120 agenti feriti nella guerriglia con gli antagonisti di sabato scorso. La premier chiede che sia fatta presto giustizia.
3: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
2: Intanto proseguono le indagini sulla guerriglia contro i cantieri. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati, oltre 800 partecipanti al festival Notab sono stati identificati. L'inchiesta ipotizza il reato di devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. Nuovo stop dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Sentiamo com'è la situazione.
4: Disagi per ora contenuti a Firenze per il nuovo stop alla circolazione ferroviaria scattato ieri sera e destinato a proseguire fino alle 11 di giovedì 30 luglio per chi deve attraversare il nodo fiorentino. I tempi di viaggio si allungano, alcuni treni vengono deviati sulla linea tirrenica con maggiori percorrenze fino a 2 ore e mezza. Per altri passeggeri sono invece previste navette tra Santa Maria Novella e Campo di Marte con un servizio potenziato rispetto alla prima fase dei lavori. 6 autobus scortati dalla Polizia Municipale per agevolare le coincidenze. Qualche coda questa mattina, ma finora smaltita in pochi minuti, rafforzata anche l'assistenza ai viaggiatori e ai pendolari dei regionali. Intanto nella notte si conclude il varo del nuovo Ponte Alpino, la presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, un impalcato da circa 550 tonnellate posizionato con una gru da 2000. Il cantiere prosegue ora con le lavorazioni necessarie prima della riapertura della circolazione ferroviaria. Valerio Scarponi, GR1.
2: Multa da 2 milioni di euro a Lucia Systems, piattaforma americana che fornisce a pagamento informazioni su persone fisiche come la posizione lavorativa, gli indirizzi email e i numeri di telefono. A infliggere la sanzione il garante della privacy. Secondo l'autorità, la società ha trattato i dati personali di un elevato numero di persone presenti sul territorio italiano in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. E il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Entro breve saprete tutto, ha detto, poi replicando al ministro dello sport Abodi, che sul caso Pirlo aveva parlato di brutta figura, ha detto: bisogna vedere chi l'ha fatta. L'ex campione del mondo ha infatti rinunciato alla candidatura alla panchina azzurra anche per le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per l'agenzia di scommesse russa Fonbet. A Folkestone, nel sud-est dell'Inghilterra, anche quest'anno centinaia di donne e uomini vestiti di rosso hanno ricreato la coreografia di Wuthering Heights, Cime Tempestose, il brano di Kate Bush, uscito nel 1978, il cui video, con un balletto inventato ed eseguito dall'allora 19enne cantante britannica con indosso un abito di voile rosso fuoco, è diventato da tempo un vero cult. Folkestone era presente anche la nostra corrispondente.
5: La musica di Kate Bush reinterpreta il romanzo che tutti in questo paese abbiamo letto. L'eroina Kathy nel libro muore, ma nella canzone torna in vita e ci chiede di ballare con lei.
6: She's coming, Kathy is coming back to life.
7: Una combinazione che ha fatto nascere una delle più bizzarre tradizioni recenti del mondo anglosassone. Vestiti di rosso, ciascuno impersona Kate Bush al meglio delle sue possibilità. Ed ecco che l'evento ha inizio. Su un palco che raggiungiamo tra la folla, due signore ricordano i movimenti ai nuovi arrivati. Per gli adepti di Cime Tempestose, la canzone e il romanzo Tutto si ripeterà ancora prima di sera. Poi appuntamento all'anno prossimo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Prossimo giornale alle 18.
1: L'Italia in diretta.

0: ascoltando le note musicali di Demo Morselli e Marcello Cirillo. Devo dire che ci hanno fatto divertire, poi abbiamo fatto cantare anche la nostra Viviana Verbaro. Questo è Rai Radio 1, 17:08 minuti, l'Italia in diretta. Attenzione perché mica è finita. Vi ho detto che oggi non vi azzardate a cambiare canale, anche perché tanti gli ospiti, anche argomenti piacevoli, divertenti, leggeri per questa estate 2026.
1: E abbiamo voglia di divertirci, sì, di vivere quest'estate al meglio possibile. E come ogni settimana, il lunedì l'Italia in diretta vi porta alla scoperta di itinerari insoliti, di chicche gastronomiche in giro per il paese. La scorsa settimana eravamo sul lago Trasimeno, mentre oggi scendiamo decisamente più giù per lo Stivale e arriviamo alla mia amata Calabria per percorrere, con le parole di Lorenzo Bosegna, un cammino coast to coast molto particolare, così come molto particolare è l'arte vignettistica di Aldo Pipicelli, in arte dei Colmi Colmo. Benvenuti entrambi.
2: Ciao, ciao Viviana, ciao a tutti.
0: Aldo.
3: Ciao Viviana, ciao.
0: Chi è Aldo? Perché così almeno ci rendiamo conto, no?
2: Sì, io sono Aldo di Pipicelli.
0: Oh, Aldo, benvenuto. Mentre Lorenzo, grazie, ecco, è collegato.
3: Eccoci. Sono qua, sono qua.
1: Allora, Lorenzo.
3: Grazie per... Sì.
1: No, ma grazie a voi per averci dedicato un po' del vostro tempo, perché in questo periodo ci rendiamo conto che le attività di promozione turistica dei territori sono molto impegnative, però era una bella occasione per parlare di voi e di quello che fate, perché questa Calabria Coast to Coast è un percorso di ben 55 chilometri con tappe, 5 borghi da visitare, ed è stato inaugurato ufficialmente a luglio 2020 e ad oggi è diventato uno dei cammini più percorsi d'Italia, con un itinerario, chiedo scusa, che si può fare tutto l'anno. Adesso farà un po' caldo, Lorenzo, però comunque noi sappiamo che nel luglio 2022 l'itinerario è stato inserito dalla prestigiosa rivista Time nelle 50 meravigliose mete da visitare almeno una volta.
3: Sì, perfettamente, grazie per questa opportunità che ci date. Soprattutto, come hai detto tu, la Calabria in questo periodo sta vivendo un grande splendore. Quest'anno sono veramente tantissime persone che sono scese in Calabria per visitarla. Sì, 55 chilometri dallo Ionio Tirreno, si parte da Soverato, dalle bellissime spiagge bianche ioniche della costa degli Aranci, e si attraversano le preserre calabre. I primi due paesini che si incontrano nella provincia di Catanzaro sono Petrizzi e San Vito sullo Ionio, per poi arrivare a Monte Rosso Calabro, in provincia di Vibo, per poi declinare piano piano sulle bellissime spiagge di Pizzo, sulla costa degli Dei, dove il mare anche lì è meraviglioso.
0: Meraviglioso.
1: Allora, qui stiamo parlando di un cammino, per cui zaino in spalla, scarpe comode, non c'è possibilità di farlo in altro modo.
3: Vi do un'anticipazione, scusate. Beh, a parte che quest'anno, ora 27 luglio, è il nostro compleanno, cioè è 6 anni che il Calabria Coast to Coast ha aperto.
1: Allora, tanti auguri.
3: Grazie.
1: Neanche a farlo apposta.
3: Sì. No, vi do questa anticipazione: dalla primavera del 2027 sarà possibile farlo anche in e-bike oppure bike. Stiamo tracciando ora il percorso ufficiale e verrà installata tutta la segnaletica entro marzo del 2027.
1: Però comunque per godere appieno dei paesaggi e del diciamo un po' di questo incontro tra il mare e la montagna, che è una delle caratteristiche principali di questa terra, è bene percorrere le strade con una grande lentezza, così come lento è un po' il progetto che ha sposato Aldo Pipicelli un po' con la sua associazione We Are Sud e con l'arte che porta avanti con i Dei Colmi Colmo. È così, Aldo?
2: Sì, è così, Viviana. Io sono un illustratore autodidatta e anche artigiano. Ci tengo a definirmi così perché seguo tutto il processo, quindi La mia arte nasce dal legame con la Calabria e racconto tutto con ironia, perché la forza del nostro dialetto e la bellezza dei nostri paesaggi mi consente di farlo, insomma.
1: Allora, oggi in qualche modo mi dispiace essere in radio per non potervi farvi vedere i quadretti di Aldo, perché sono dei lavori per cui tutte le volte che ti ci avvicini ti strappano un sorriso, e questa
2: Grazie.
1: Credo che sia una magia impagabile.
0: Queste
1: perché...
0: vignette.
1: Sì,
0: che...
1: sì, sì.
0: Però... una o due le possiamo leggere.
1: Aldo, raccontacene un paio che
0: dai,
1: sono
0: dai,
1: le tue preferite.
0: Allora,
1: io traduco.
0: Lui, allora, Viviana traduce il calabrese.
1: La
2: Guarda,
1: lingua madre.
2: Dire, la prima, quella sono più affezionato, da dove poi è nato tutto.
0: Che dice?
2: È l'acqua guggia e o porca alla montagna.
1: Ah, questa non la sapevo.
0: Vabbè, ma scusa, ma traduzione?
2: Letteralmente l'acqua bolle e il maiale in montagna.
1: E quindi che vuol dire?
0: Che vuol dire?
2: Allora, nella tradizione contadina calabrese, diciamo, la macellazione del maiale era un evento fondamentale, no? per la sussistenza della famiglia.
0: Certo.
2: Quindi l'acqua bollente era, insomma, indispensabile per l'uccisione dell'animale. La mia compagna mi perdonerà che è vegana, salutiamo
1: Senti,
2: Giulia.
1: No, ma infatti hai fatto proprio un esempio che adesso ci scriveranno tutti gli animalisti.
2: Sì,
1: vero, non si
2: però proprio... l'anima calabrese è anche questa.
1: L'anima
0: ragazzi,
1: calabrese
0: però, insomma,
1: anche
0: alla fine...
2: O meglio,
0: insomma,
2: le radici, dai.
0: Prosciutto, chi è che non mangia? Adesso, per carità, cerchiamo di... difendiamo anche i vegani, però ci
1: allora,
0: sono anche...
1: Visto che Aldo ci ha dato questo gancio, Bosegna ci può raccontare, perché il cammino, il Calabria Coast to Coast, è anche ricco di tipicità enogastronomiche, a partire dal celebre tartufo di Pizzo Calabro, è così?
3: Sì, il famoso tartufo, anzi guarda, una chicca di poco tempo fa, il 2026 il tartufo di Pizzo si è classificato al nono posto nella top 10 del mondiale dei migliori dessert ghiacciati, stilata da una celebre rivista gastronomica internazionale. Sì,
0: perciò,
3: giusto per sì, è una meraviglia, soprattutto per chi percorre il Calabria Coast to Coast, che si fa dallo Ionio al Tirreno,
1: sì.
3: È praticamente il famoso traguardo. Quando arrivi a Pizzo, fanno il Calabria Coast to Coast anche per gustarsi il tartufo. Che
0: allora,
3: è un gelato artigianale, della forma di una sfera imperfetta, insomma, di circa 130 grammi. Questa è la grammatura minima del
1: stile imperfetto,
3: del
1: ma sapore perfetto.
3: Ma sapore perfetto.
1: Posso assicurare.
0: Nane, se qualcosa.
1: Beh.
0: Allora, prima, tempo di ascoltare un po' di musica, però prima, così il nostro Lorenzo ci pensa, perché ci deve raccontare. Zaino, sì, pronta, zaino alle spalle, sulle spalle, scarpe giuste. Dove dormire? Devo portare anche la tenda? Fermo, non rispondere subito. Andiamo insieme ad ascoltare un po' di musica. Abbiamo scelto un pezzo che ci riporta indietro nel tempo. Tra l'altro, la versione remix. Sto parlando degli Everything But the Girl e la canzone Missing.

0: così, versione remix firmata da Todd Terry per quanto riguarda questa canzone del 1994, Missing Everything But The Girl. Rai Radio 1, sono le 17:20, questa è l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Ficchi, ma siamo e abbiamo due ospiti molto speciali, Aldo Pipicelli, che è il vignettista e anima della pagina I Colmi del Colmo, che io ne ho viste, devo dire, una serie molto divertenti, e poi per Calabria Coast to Coast, che adesso deve rispondere, Lorenzo Boseggia. Allora Lorenzo, zaino pronto da portare, le scarpe giuste, diciamo pochi abiti, perché insomma uno si cambia, però porta anche dei pantaloncini, immagina l'estate. Dove dormire? In tenda oppure ci sono dei posti?
1: Allora, su tutto il percorso sono disseminati come tantissime strutture B&B, case vacanza, affittacamere. Uno può scegliere in base al proprio, può scegliere benissimo dove dormire prenotandosi sul sito del club Coast to Coast, oppure per i più avventurosi ci sono delle aree tenda dove può arrivare con la propria tenda, può installare, può montare la propria terra e la propria tenda, scusatemi, e può vivere in maniera wild il cammino. Alcune, addirittura ci sono alcune persone che mettono a disposizione un appezzamento di terra per piantare la tenda, e mettono a disposizione anche dei servizi. Sì, sì. Siamo bello, organizzati molto bello. Bene per questo.
2: Allora, io invece ero incuriosita dalle tipicità enogastronomiche. Durante il percorso, al di là del tartufo di cui abbiamo sentito parlare, possiamo apprezzare altri prodotti tipici, per esempio il morsello, ce lo fanno assaggiare o no?
1: Il morsello è soprattutto conosciuto nella zona di Catanzaro, sì. Anche se non è tipico della zona, sì, qualcuno se lo volete ve lo fa provare, soprattutto nella zona di Catanzaro Lido, questa è la zona del morsello, però ovviamente se su richiesta riusciamo a trovare anche il famoso morsello.
2: E ci portiamo via il peperoncino di Soverato, insomma, cerchiamo di fare un po' di spesa. E a proposito di enogastronomia, Aldo Pipicelli, nei tuoi quadri c'è un po' di ricordo della cucina del luogo?
3: In realtà sì, ci gioco spesso su questo, perché prevalentemente erano le nonne e le mamme a cucinare, quindi i ricordi per tenerli vivi sono quelli lì, quindi ci gioco con la pasta, con la salsiccia, qua satizza, insomma. Ce ne sono vari, la satizza. Uno dei più famosi è Oil Maca la pasta. Delle illustrazioni,
0: ma non traduce, non puoi tradurre.
2: No, è che Aldo mi fa molto ridere, anche perché mamma butta la pasta, dai, Miriam, dai, questa era facile, quasi non c'era nemmeno bisogno di tradurre. E poi Aldo usa tantissimo questa unione tra i cartoni animati e il dialetto calabro, che è un'altra cosa estremamente divertente. Per esempio, mi ricordo una tua vignetta che penso che fosse di qualche tempo fa, La bella e la bestia, la bella che balla con la bestia, lei lo guarda sognante e gli dice sì, che ho brutto d'oscuro.
3: Esattamente.
2: ma ce ne sono molte altre, però al di là dell'ironia è davvero una modalità anche culturale per recuperare e far rivivere una lingua, dei modi di dire che sono molto diffusi ancora tantissimo tra i giovani, ma che rischiano piano piano di essere persi. Invece, prima di salutarvi, io ho una curiosità per Lorenzo Boseggia, ma è vero che, pur essendo tu l'animatore di questo cammino Calabria Coast to Coast, tu sei della provincia di Brescia, sei un infiltrato?
1: Sì, sono un infiltrato, che ho fatto il viaggio al contrario. Sono sceso 30 anni fa per lavoro, giusto per mi avevano mandato qua per lavoro. Potevo tornare, ma alla fine ho scelto di restare, ho messo famiglia, qua è nato anche mio figlio, perciò alla fine sono più calabro che bresciano e sono fiero di esserlo.
3: Sei un terrone 2.0.
0: Hai capito? È un terrone 2.0, sono d'accordo con te.
2: È stata un'adozione, assolutamente. Allora, io invece so che Aldo Pipicelli ha iniziato in uno studio di tatuaggi, è vero Aldo?
3: Sì, io sono autodidatta.
2: A questo non me l'hai nemmeno, non me l'hai nemmeno detto tu, mi sono informata io. E volevo capire che differenza c'è tra quel tipo di arte, definiamola così, e l'ironia che invece porti oggi sulla tela. Sei passato dalla pelle a altro materiale.
3: Sì, perché ho un carattere abbastanza debole, quindi andare sul corpo di qualcun altro e magari sbagliare non me lo sarei mai perdonato, mentre con l'illustrazione, diciamo, se sbaglio un tratto che posso tornare indietro, insomma.
2: Allora, vogliamo dire che è in corso una mostra dei tuoi lavori a Badolato, in provincia di Catanzaro?
3: Sì, sono i posti del cuore, l'ho intitolata così, per me Badolato è un borgo speciale ed è stato modo per dialogare direttamente con il territorio che mi ispira, insomma, e sarà visitabile a Palazzo Gallelli, a Badolato Borgo per tutta l'estate.
2: Benissimo.
3: E poi da ottobre e novembre ci saranno, insomma, dei laboratori anche con me presente.
2: E noi facciamo l'in bocca al lupo ad Aldo Pipicelli, a Lorenzo Bosegna per il cammino Calabria Coast to Coast. Mi sa che meglio avviarsi a settembre, o che dici, anche ora si può fare?
0: Sfidiamo il caldo.
1: Vabbè, partendo nelle ore giuste, molto presto, giuste, si può fare pure ora.
0: Ma sì.
1: Grazie a voi per l'opportunità e soprattutto per la bellissima vostra trasmissione.
0: grazie a voi, grazie ancora.
2: Linea meteo, vediamo che tempo fa.
0: Piccolo break e sentiamo cosa ci racconta il meteo e poi tanti altri ospiti. Rimanete con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Radio. Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. L'Italia in diretta.

0: canzone, che non è l'ultima canzone di Biagio Antonacci, nel senso che è dura anche perché ci regala sempre canzoni meravigliose. Stiamo parlando invece di questa collaborazione dove c'è la presenza di Giulie, questo ci fa molto piacere, un giovane cantautore che stiamo conoscendo da un po' di anni a questa parte. L'ultima canzone, tra l'altro un tour che sta andando molto bene, ricordiamo che sarà esattamente 28 luglio all'Anfiteatro Romano di Lucera, si fermerà per un bel po' di date. Sono le 17.34, cara
1: Ed
0: Viviana.
1: È arrivato il momento, siamo sempre noi con l'Italia in diretta, Viviana Verbaro,
0: Miriam Fecchi,
1: e siamo, vi auguriamo di restare con noi per tutto il resto della nostra trasmissione, perché abbiamo tante cose ancora da raccontarvi. In questo momento andiamo insieme a controllare che aria tira sui mercati finanziari, vediamo come hanno chiuso le principali borse europee e i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo infatti con la redazione economica di Milano, c'è per noi Chiara Rancati. Chiara.
2: Diciamo che è una giornata da sospiro di sollievo per i mercati azionari. Nel fine settimana sono arrivati un po' di segnali di distensione dallo scontro fra Stati Uniti e Iran, quindi le borse chiudono con il segno più, Milano a più 0,6%, salgono più o meno delle stesse cifre, Londra e Parigi fa meglio a più 1,20%, la borsa di Francoforte. Per quanto riguarda i titoli, oggi vanno male quelli del comparto petrolifero, Eni perde quasi il 2,5%, Tenaris quasi il 3%, perché, ne parleremo dopo, continua a scendere il prezzo del petrolio, come sempre quando cala la tensione in Medio Oriente. Vanno invece molto bene i titoli del lusso, vanno bene anche le banche, ci sono nuove voci sul cosiddetto risico, potrebbe, si dice, nel prossimo fine settimana muoversi qualche cosa, mentre, come dicevo, sul fronte delle materie prime torna a scendere il prezzo del petrolio,
1: sì.
2: Il Brent perde oggi quasi il 6%, è poco sopra gli $86 al barile, alla fine della scorsa settimana eravamo veramente a un passo dai 100, cala anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, in questo momento appena sopra i €58 al megawattora, l'8,5% rispetto a venerdì. A voi.
1: E grazie a Chiara Rancati. Lasciamo quindi Piazza Affari per occuparci della rivincita dell'usato e del riciclo, un tema economico di grande attualità e importanza. Pensate che si parla di circa 80 milioni di iscritti a Vinted nel mondo, solo per citare una delle piattaforme più conosciute. La verità è che sempre più persone scelgono l'usato per risparmiare, per distinguersi oppure per ridurre il proprio impatto ambientale, e questa cosa si può fare in vari modi. Ma è davvero un atto, una sorta di rivoluzione culturale da questo punto di vista? Ne vogliamo parlare con Letizia Palmisano, che è giornalista ambientale ed esperta di economia circolare ed è l'autrice del libro 7 vite come i gatti, ridare valore agli oggetti, storie di economia circolare, edito da Città Nuova. Benvenuta.
0: Bentrovata.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, Palmisano, di che giro di affari stiamo parlando?
3: I numeri sono elevatissimi, ora non mi addentro per evitare di sbagliare qualche cifra, ma quello che interessa è innanzitutto la tendenza di una crescita che riguarda tanti differenti tipi di settore. Mm-hmm. Noi per decenni abbiamo conosciuto l'usato solo magari per l'automobile e poco più. Oggi veramente siamo passati appunto dall'automobile, che può costare migliaia di euro, al gadget da 50 centesimi che acquisto al negozio dell'usato. Quindi una barriera culturale che prima riguardava solo lo stato di necessità, oggi invece è stata abbattuta tra chi per motivi economici e chi per motivi culturali decide di passare dalla cultura del nuovo alla cultura dell'acquistare una cosa solo quando ti serve, a prescindere che sia appunto nuova o di seconda mano, o anzi prediligendo la seconda o settima mano come prima scelta.
1: Per molto tempo l'usato è stato percepito come una sorta di scelta di ripiego, era il non mi posso permettere il nuovo. Oggi invece è sempre più considerato una sorta di scelta intelligente, conveniente, ma anche desiderabile da altri punti di vista.
3: Sì, perché ci sono tante persone che si sono rese conto che col proprio comportamento possono ridurre l'impatto ambientale da un lato, ma dall'altro anche indirizzare un tipo di economia che desideriamo veder crescere. E quindi si sceglie di acquistare appunto un bene cercando di ridurre proprio il consumo delle risorse. E se un bene è già avuto una seconda o terza vita, condividiamo con i possessori precedenti appunto l'ammortamento di questo impatto. E poi oggettivamente c'è chi nota come spesso chi acquista l'usato è quello che fa di solito l'affare, perché per un importo veramente ridotto magari posso comprare un accessorio o un capo firmato, o se mi voglio buttare in un hobby ma non so ancora se quello durerà, acquistare usato mi consente di vedere se effettivamente quella spesa vale l'impresa, ecco, magari un domani prenderò anche qualcos'altro e non si ha più quella percezione del usato come una necessità. Sempre più persone, anzi, vogliono raccontarlo. Pensiamo ai post social in cui uno racconta di avere un capo vintage o pre-loved, come si suol dire, con un certo orgoglio.
1: Certo, proprio come per far vedere che uno fosse un affare, no?
0: Assolutamente.
3: Un affare oppure una scelta, cioè dire io mi vesto bene o secondo il mio stile, senza dover per forza ricorrere a un capo nuovo. Cioè, quello che per me è una novità può venire anche dal mercatino dell'usato o il negozio dell'usato. Su questo, tra l'altro, vorrei anche sottolineare un aspetto, cioè che i negozi oggi non sono più quelle immagini polverose di mercatino in cui tu devi frugare per trovare qualcosa. Ci sono proprio dei servizi che ti danno, pensiamo ai mobili, te li portano a casa, te li montano. Insomma, sono veri e propri negozi.
1: Però posso dire che anche frugare è divertente, perché hai proprio la sensazione della caccia al tesoro.
0: Come succedeva, in effetti, basta tornare indietro, no? Negli anni 70 l'usato era soprattutto un fenomeno culturale, no? Legato a quei giovani, agli hippie, alla cosiddetta anti-moda, che cercavano quegli abiti particolari proprio per emergere in modo diverso. Poi negli anni 80 iniziano a diffondersi sempre di più le fiere dell'usato, i mercatini delle pulci. Io non mi dimenticherò mai quando andavo a Londra, boom, di corsa a cercare anche lì qualcosa di particolare, di speciale. Addirittura oggi anch'io mi sono permessa di portare a una mia amica che anche ha questo banco, insomma, banco, dove ci sono delle cose addirittura nuove. Io infatti avevo degli stivali nuovi perché mi facevano male, ma nuovi, proprio mai messi, e li ho dati a lei, li ha venduti. Perciò si possono trovare anche cose nuovissime.
1: Ah sì, sì, assolutamente. Ma è vero che un oggetto non perde necessariamente valore dopo il primo utilizzo, Letizia Palmisano?
3: Beh, in alcuni casi anzi, cioè, c'è chi cerca, gli appassionati, gli hobbisti, chi cerca un bene ed è disposto a pagarlo una cifra molto superiore a quello che era il prezzo di origine. Ci sono per esempio dei collezionisti che cercano l'oggetto anche se rotto, e quindi che viene venduto semplicemente come un soprammobile, e poi cercano o da soli o tramite dei riparatori di metterli a nuovo. Pensiamo a tutta quella tecnologia vintage degli anni 70 e 80, il giradischi o altre radio. Io ho chiesto perché venissero venduti addirittura tra virgolette rotti, ovviamente era dichiarato con un prezzo simbolico, certo. E ci dicevano perché molti proprio andavano a caccia per poi rimetterli funzionanti.
1: Rimetterli a nuovo. E a proposito di vintage.
0: No, adesso stavo pensando, no? L'immagine di un artista che adesso andiamo ad ascoltare, ci fermiamo un attimo, un po' di musica, soprattutto alla nostra ospite, insomma, ti piace la musica, Letizia?
3: Assolutamente, devo dire su questo sono pure vintage.
1: Allora andiamo sul vinile.
0: Noi la stiamo amando giorno dopo giorno. Sto parlando di Dito nella piaga. E in effetti lei ci riporta indietro per come si presenta, come si propone, con il suo abbigliamento, il suo look. E allora direi a questo punto di andare ad ascoltare Disco I Love It. Sentite qua già le prime note, Dito nella piaga a Rai Radio 1.

0: Disco, disco, ah, la stavo canticchiando anch'io, la nostra Dito nella Piaga qui da Rai Radio 1, l'Italia in diretta 17.45, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto la nostra ospite
1: Letizia Palmisano, con cui stiamo parlando, giornalista ambientale, esperta di economia circolare, autrice di 7 vite come i gatti, ridare valore agli oggetti, storie di economia circolare. Stiamo parlando di una sorta di riscatto, cara Letizia, dell'usato, perché alla fine forse è la sintesi di tutto quello che ci stiamo raccontando. Io volevo leggerti uno dei tanti messaggi che è arrivato al nostro 335-699-2949. Vi invitiamo, cari ascoltatori, a raccontarci le vostre esperienze, quello che riutilizzate, quello che comprate direttamente usato, se fate una caccia come quella di cui stavamo parlando poc'anzi. Però dicevo, vi voglio leggere un messaggio che ha scritto Alfonso di Napoli. Dice: c'è da dire che ci sono anche tante piccole esperienze di mutuo aiuto nella riparazione di queste strumentazioni vintage, piccole realtà che lottano contro il consumismo, l'obsolescenza programmata e anche l'abbandono di certe tipologie di supporti come le musicassette, i vinili in CD. E questa insomma un po' la riflessione del nostro ascoltatore, perché non è solo l'abbigliamento che fa da apripista rispetto a questo settore. Così, Letizia?
2: Esattamente, l'abbigliamento c'è da dire che è stato dirompente soprattutto tra una buona parte dei giovani, ma su tutto il resto c'è stato un vero e proprio riscatto anche dello scoprirci artigiani della riparazione, nel senso che laddove non troviamo chi ce lo ripara proviamo a cimentarci con gruppi di volontari. Esistono i Repair Café, proprio prima della diretta controllavo la chat nazionale, sì. E sono questi punti sparsi in Italia dove dei volontari provano.
1: E dove si trovano solo, più o meno, sì, questi Repair Café?
2: Essendo gruppi di volontari ci deve essere un piccolo nucleo, però sono un po' sparsi per l'Italia, si possono anche trovare online, poi vengono fatti degli appuntamenti periodici, io ce n'è anche un annuale abbastanza importante, uno può portare i propri oggetti. Tra l'altro, se io non so riparare il giradischi, ma magari so dare una mano su una sedia, mentre mi ripara qualcuno il giradischi, io do una mano su qualcos'altro. È proprio sono gruppi di mutuo soccorso, ma anche momenti di convivialità per stare insieme agli altri.
0: No, anche perché insomma un oggetto che appartiene al passato non è facile, no? Trovare la persona giusta. Purtroppo diventerebbe anche costoso, no?
1: E al di là degli acquisti che si possono fare online, abbiamo parlato del fenomeno Vinted che consente di mettere la domanda e l'offerta rapidamente in connessione, ci sono anche dei luoghi fisici dove tutto questo si può fare, dei veri e propri empori sociali dove si può scoprire anche il valore della condivisione, per esempio.

0: sullo usato in altri, alcuni hanno entrambi i settori. A Roma oramai è pieno di influencer che fanno i video dei 5-10 posti più interessanti dove andare a cercare l'usato, sull'abbigliamento, sull'oggettistica o anche sui mobili. Sui mobili c'è tantissima specializzazione, c'è chi punta sul modernariato, chi sull'antiquariato, chi sul mobile, permettetemi l'espressione, delle case da studenti e così via. Effettivamente in molte città oramai non si ha più scuse, tra virgolette, almeno non provarci.
1: Oggi come oggi le piattaforme sono diventate importantissime, sappiamo, no, che ci sono appunto dei siti dove puoi acquistare, vedere.
2: Però poi perdi la dimensione,
1: beh,
2: no,
1: certo,
2: dell'incontro di cui ci parlava Letizia.
1: Devo dire che sono tutti precisi e molto attenti anche con le misure.
2: Sì, ormai è veramente qualcosa quasi di scientifico. Volevo tornare ai nostri ascoltatori, al nostro 3356 99 2949. Alessandro da Rimini ci dice: Letizia, non so se ti risulta che in Svezia hanno aperto un centro commerciale dove si comprano e si vendono solo oggetti rotti e aggiustati o comunque riciclati.
0: Allora, devo dire che sto scrivendo un articolo proprio su questo posto e sto intervistando degli italiani in Svezia per saperne di più, però assolutamente confermo, le persone possono conferire ciò che non utilizzano più presso questi centri che risistemano le cose e le rivendono, è proprio un vero proprio centro commerciale 2.0 dell'usato.
2: I nostri ascoltatori, Miriam, sono informatissimi. Questa a me risultava nuova. Invece Carla ci scrive mercato molto fruttuoso è quello dei bebè. I miei figli hanno comprato di tutto: culle, trio navicella, passeggino e seggiolino auto usati solo una volta. Anche questo è un altro settore di grosse possibilità, a quanto pare.
0: Anzi, già una volta, perché a volte uno acquista non sapendo e quindi tante cose rimangono assolutamente imballate. Sì, hanno una vita molto breve a casa nostra tutte le cose dei bambini, soprattutto dei neonati, e quindi tornano talmente tanto in circolo che esistono dei negozi specializzati solo sul second hand per i bambini.
2: Ma
0: hanno praticamente di tutto.
2: Quando le cose restano imballate e noi andiamo a ricomprarle un'altra volta e ancora un altro acquirente, qual è il prezzo che paga l'ambiente?
0: Nel senso, se le compriamo usate sicuramente
2: no, se le compriamo nuove invece di comprarle usate,
0: elevatissimo. Io per esempio, c'è un dato, tornando al tessile, che dice che noi occidentali abbiamo nell'armadio abiti sufficienti a vestire le prossime 6 generazioni
1: addirittura.
0: Giusto? Esattamente, cioè noi potremmo solo commerciare gli abiti usati e andare avanti tranquillamente per decenni. Quindi su alcuni fronti abbiamo effettivamente esagerato. Tra l'altro aggiungo un elemento: che molti prodotti vengono prodotti appunto all'estero, mentre il mercato dell'usato crea reddito a chilometro zero, tra virgolette, nella tua città, nel tuo quartiere, anche quello della riparazione, e quindi è anche un modo per incentivare le professioni verdi del territorio.
2: Allora, io ho Penelope che scrive: io i capi più belli li trovo solo nei mercatini dell'usato, nei negozi ci sono quasi sempre indumenti di plastica / petrolio.
0: Io che adoro gli abiti degli anni 70 non posso che concordare.
1: E poi c'è un altro messaggio all'aeroporto da parte di Tancredi, che ci scrive da Roma. All'aeroporto di Helsinki dice: c'è una boutique dell'usato. Io non
0: questa
1: la conosco.
0: Per esempio non la sapevo, me la andrò a spulciare, ed è proprio un elemento anticonformista rispetto ai grandi centri commerciali degli aeroporti, dove l'immagine di solito è tutt'altro, ecco.
2: Allora, c'è il riciclo, che pur essendo fondamentale, come stavamo spiegando, richiede comunque energia, trasporti, processi industriali.
0: Sì, infatti per questo cerco di parlare tanto di riuso, perché molte persone confondono il riuso con il riciclo, ma dal punto di vista ambientale non dover mandare un elemento al riciclo è molto più virtuoso, proprio perché a parte che il riciclo richiede appunto più energia, ma anche una ampia organizzazione, poi una parte di materia si perde. Se invece quell'abito lo rimetto così com'è, oppure grazie al cosiddetto upcycling, magari è un jeans che è parzialmente rovinato, ma da quello ricavo una borsa, quindi non va al riciclo il tessuto ma viene riutilizzato, io dal punto di vista ambientale sto risparmiando risorse tantissimo. È per questo che io punto sul far capire il valore proprio del riuso.
2: E poi come si fa a superare la cultura dell'accumulo? Ognuno di noi ha gli armadi che
1: stracolmi,
2: esplodono e poi alla fine...
1: Miriam, non hai

0: capita anche a te di usare alla fine sempre le stesse cose,
1: le quattro cose, perché non abbiamo il coraggio di dire basta, questo via, via, via, perché tanto...
0: Dove le portiamo? Le
1: al
0: cose
1: mercatino
0: che
1: dell'usato?
0: No, in realtà non è così automatico.
2: Esattamente, di solito serve un incentivo psicologico. C'è chi, per esempio... partecipando a uno swap party, che sarebbero delle feste degli scambi, è incentivato perché io porto qualcosa che magari sono 2, 3, 4, 5 anni che non metto, ma in cambio prenderò qualcosa che qualcun altro ha rimesso in circolo. A volte la donazione è l'elemento che fa sì che ci possiamo impegnare a fare il decluttering dell'armadio, perché se so che ci sarà una causa benefica, che possa essere un mercatino solidale oppure un luogo dove le cose vengono conferite a chi ha necessità, sarò più spronato. Però ecco, per esempio, lo swap party, che in sé è anche un elemento di divertimento, io vado in questi luoghi, metto i miei capi in mezzo agli altri e frugo tra quello che hanno portato le persone, è anche un gioco che fa sì che io abbia appunto un altro momento di convivialità e magari mi prendo quel capo che non avrei comprato perché è stravagante, ma gratis o per scambio me lo porto a casa.
0: Beh, sicuramente è divertente, bisogna stare un po' attenti quando ci sono queste occasioni e partecipare.
1: Bisogna poi essere pronti, come giustamente ha detto la nostra ospite Letizia, psicologicamente dobbiamo avere il coraggio di dire basta, perché poi alla fine, come hai giustamente sottolineato, ripetiamo e ci mettiamo sempre le stesse identiche cose.
0: E forse, come sottolinea nel suo lavoro Letizia, imparare a guardare le cose in modo diverso, non come beni destinati a essere sostituiti rapidamente, ma come risorse che possono essere capaci di vivere molte vite, non per forza nelle nostre mani.
2: Assolutamente, se il capo l'abbiamo amato, diamogli una seconda vita, se non ci è piaciuto diamolo via a Correggero, insomma.
1: Brava, brava.
0: Come i gatti del tuo libro, tutto può avere un'altra vita? Quasi tutto?
2: Quasi tutto, poi alcune cose vanno progettate affinché possano essere durevoli e riparabili, quindi lì entra tutta la disciplina dell'eco design, del progettare bene le cose.
0: Certo, ne parleremo.
2: Ma questo insomma è assolutamente fattibile, per esempio in Europa si sta lavorando molto in quella direzione e se noi su questo stiamo più attenti è più facile che anche i decisori siano più solerti.
0: Assolutamente, allora io voglio davvero ringraziare Letizia Palmisano per il suo lavoro, per tutte le indicazioni che ci ha dato, magari ci incontreremo in uno di questi luoghi, io, tu, Miriam, a fare uno scambio solidale.
1: Ma
0: sì, ma
1: poi
0: deve essere molto divertente.
1: Ecco, no, ma quando vediamo quell'abito che appartiene al passato, ti viene spontaneo dire ma no, potrei forse riusarlo fra qualche anno, non si sa mai, oppure il prossimo inverno. Invece basta, cambiamo.
2: Uno gli deve dare una scadenza,
1: esatto.
2: 2 anni, 3 anni, se sono 2 anni che non lo metto, difficilmente lo rimetterò.
1: Esatto.
0: Va via, grazie.
1: Va bene, grazie alla nostra ospite, pensiamoci bene, però insomma questi mercatini stanno funzionando e dovremmo approfittare. Cari amici, attenzione, un po' di musica, mi sembra giusto ascoltare questo cantautore israeliano, lui si chiama Asaf Avidan, una canzone molto bella che ci riporta al 2008, perciò è passato un po' di tempo. Allora, vi ricordo che ci fermiamo tra pochissimo, ma poi preparatevi
0: ancora,
1: perché ci sarà un ospite specialissima, stiamo parlando di Paola Minaccioni e adesso Asaf Avidan
0: e poi GR1.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Alice Andreoli. Ha iniziato da poco il Consiglio dei Ministri in cui è previsto un nuovo intervento per ridurre il costo dei carburanti. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise. All'ordine del giorno anche la questione dell'ex Ilva SPA in amministrazione straordinaria. Giorgia Meloni presiede la riunione di governo dopo essere stata in Val di Susa in seguito agli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità. La premier, accompagnata dal ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani, in mattinata ha parlato da Chiomonte. Sentiamo le sue parole.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
3: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011 a oggi, così Massimo Bufalini, il direttore generale di TELT, la società pubblica italo-francese che costruisce e gestisce il treno ad alta velocità tra Torino e Lione, mentre l'inchiesta sull'attacco al cantiere TAV di Chiomonte va avanti.
5: Abiti scuri e passamontagna da indossare e gettar via prima e dopo le azioni violente per confondersi tra la folla, maschere antigas e occhialini da piscina per proteggersi dai lacrimogeni della polizia, niente telefonini e ricce trasmittenti per dialogare. Arrivano da tutta Europa e sono organizzatissimi gli antagonisti del cosiddetto blocco nero, quelli che avrebbero partecipato agli assalti dei cantieri della TAV in Val di Susa. Francesi, tedeschi, spagnoli, in quattro sono stati identificati e fermati dalla polizia. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. La procura di Torino procede per devastazione. Nel frattempo le indagini vanno avanti. La polizia si è spostata nel campeggio di Venaus, in cui i notab hanno trascorso l'intero weekend. Obiettivo: identificare tutti. Al momento si è arrivati a quota 800 persone. Una delle ipotesi degli investigatori è che tra i manifestanti pacifici possano essersi nascosti anche alcuni violenti, anche se dal movimento è arrivata una risposta netta. Entrare nel cantiere, ha dichiarato in conferenza stampa Guido Fissore, è stata una cosa condivisa da tutti. Siamo tutti Black Bloc. Maurizio Licordari, GR1.
3: In Consiglio dei Ministri lo accennavamo anche la questione dell'ex Ilva di Taranto. Dopo lo stop dell'area a caldo entro 3 mesi, il servizio di Daniela Cupertino.
6: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili, oppure l'area a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio, sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
3: L'omicidio di Luigi Esposito. Resta in carcere il 26enne tunisino, reo confesso di aver ucciso e bruciato giornalista sportivo nelle campagne di Eboli, Salerno. Il giudice gli ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, la soppressione di cadavere. Incendi, ancora fuoco in Sardegna, 2 grossi roghi a Ozieri, Sassari e Villa Grande Strasaili, nell'Ogliastra, in Basilicata, domate dopo ore di lavoro le fiamme a Marina di Maratea, in provincia di Potenza, che la notte scorsa ha costretto 58 persone a lasciare precauzionalmente le abitazioni. Sport, sono ore decisive per il futuro del commissario tecnico della Nazionale di Calcio. Andrea Pirlo si è tirato fuori con un post su Instagram. Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale, ha scritto l'ex centrocampista. Il presidente federale Malagò è al lavoro per trovare una soluzione. L'ultimo nome per la panchina azzurra potrebbe essere quello di Thiago Motta. Ora la musica con il concerto di Cristiano De André nel sito archeologico di Tarros in Sardegna.
0: Queste di Marinella, la storia del...
3: Sul palco del Festival Dromos, con il mare di Oristano sullo sfondo, Cristiano De André porterà lo spettacolo dedicato alla alle canzoni del padre, un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana, sempre attuale e particolarmente amato in Sardegna, dove Fabrizio De André andò a vivere e che lo stesso Cristiano considera casa. Accompagnato dalla band, oltre a cantare, Cristiano si alternerà tra vari strumenti, dalla chitarra al piano al violino. Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale radio alle 19.
7: L'Italia in

0: lo stavo accompagnando musicalmente, ma con soltanto le mie mani, anzi le nostre mani. Ormai la sto portando nel mondo della musica, la nostra Viviana Verbaro. Oggi ha cantato anche con Marcello e Demo Morselli. 18:09 minuti. In questo momento Rai Radio 1 è arrivata la fecchia, è scombussolato il mondo qui. Allora l'Italia è in diretta. Attenzione, preparatevi, perché come dire, io la seguo da piccolina. Sto parlando di Miss, una
1: Miss,
0: grande
1: Miss,
0: artista
1: Miss,
0: tutto tondo.
1: Paola Minaccioni, carissima, benvenuta.
2: Ma buonasera.
0: Che ti ridi, ride, già ride.
1: Ma che bello averti qui, dal cinema al teatro, dalla satira alle interpretazioni drammatiche, passando per l'amore per la radio che sappiamo condividi con
2: sì,
1: noi. E quindi insomma era assolutamente importante averti per fare questa chiacchierata assieme fra ragazze, non fra donne, che dici?
2: Beh, guarda, io, Miriam è senz'altro una ragazza, cioè, ancora questa voce straordinaria, noi ci conosciamo tanti anni, diciamo, è stata lei a farmi fare la radio per la prima volta nella mia vita.
0: Chi ti ha inventato? Chi ti ha scoperto? Faccio il tipo bavo della situazione.
2: Ha scoperto lei!
0: L'ho scoperto io!
1: Paola, ma tu non le non le devi dare in là, perché noi la dobbiamo.
0: Io non dimenticherò mai, perché stavamo cercando di realizzare un programma simpatico, divertente, sì, ironico, comico. E devo dire, quando sono arrivate loro, perché erano tre, poi non vi dico...
2: Eravamo tre, sì.
0: Sì, all'epoca erano tre, poi insomma tutti i nomi conosciuti, ho avuto un attimo, dico, e voi? Poi il titolo, non ti dico, il titolo del programma, ragazzi, ancora ce l'ho nel cuore. Com'erano le tre sorelle? No. Com'era?
2: Sì, erano le sorelle sull'isola, sull'edicola a rotelle.
0: Sull'edicola a rotelle.
1: Ma che roba,
2: sì,
1: ma
2: di una... a rotelle, ragazzi. Eravamo io, Federica Cifola e Laura, non mi ricordo il nome perché sono passati 18.000 anni.
1: E che cosa facevamo?
0: No, un programma bomba, che ancora
2: sì,
0: oggi...
2: Sì.
0: Ancora oggi l'editore...
2: Oggi, per esempio, quando vedo su Instagram... diciamo queste signore anziane, le nonne utilizzate per fare i contenuti eccetera, penso sempre al fatto che forse noi siamo state le prime ad avere un collegamento in diretto con mia nonna, che all'epoca aveva 90 anni, che era diventato un personaggio del nostro programma, e lei parlava e la facevamo cantare tutti i giorni, era la nostra opinionista, così per dire.
1: La nonna che canta,
2: sì, cioè, c'era
1: veramente...
2: mia nonna vera.
0: Vedi, qui sì. Ma proseguiamo questa chiacchierata con Miss Paola Minaccioni.
1: E invece Paola, raccontaci, perché sappiamo che per India Città Aperta al Teatro India a Roma è stato in scena sabato scorso La vita è bella, no è un tipo, spettacolo scritto con Andrea Lolli e la collaborazione di Lorenzo De Marinis, un ragionamento semiserio che ci aiuta un po' a scendere dal carrozzone, diciamo così, del conformismo, per aprire gli occhi sulle strade che possiamo percorrere per cercare la nostra felicità. Noi siamo molto molto sensibili ai temi della felicità, del benessere, dello stare bene con noi stessi. Che cosa raccontava questo spettacolo? Il mondo cerca
2: allora intanto questo spettacolo io lo replicherò il 7 agosto nel Cilento al Festival di Trentinara e l'8 agosto a Ferento, al Teatro di Ferento. E in realtà appunto è un ragionamento semiserio, nel senso che Miriam lo sa, io sono diventata un'attrice perché ero una persona insicura, perché volevo essere tutto tranne me stessa, e ne ho fatto alla fine un lavoro, e quindi io, ragionando partendo da me, porto il pubblico a giocare su questo, cioè che in realtà i difetti ci rendono unici, irripetibili, che le persone famose spesso sono famose perché sono strane, non perché sono perfette, che la vita è piena di problemi, la vita non è bella, è un tipo, che anche l'amore, questo sentimento, no? Che alla fine l'amore, gli amori riusciti, dici, e vissero per sempre felici e contenti, sono sette parole, una riga, due palle. Invece sulle sfide in amore si scrivono romanzi, canzoni, bigliettini di cioccolatini, quindi cioè quella è la verità. E poi ovviamente trovo insieme al pubblico, divertendoci, perché è uno spettacolo quasi
1: di scambio,
2: una via di mezzo tra lo stand up è uno spettacolo comico, proviamo dei sistemi per superare i problemi, che possono essere la meditazione o consigli di mamma o un nuovo amore, insomma è una serata.
1: Quindi c'è anche tanta parte di improvvisazione, quello che nasce lì,
2: sì, molto,
1: sul posto.
2: Moltissimo, sì.
1: Cari amici ascoltatori, il nostro 335-699-2949 è aperto per i vostri messaggi, per ragionare insieme a Paola Minaccioni. Quindi grande capacità di improvvisazione e soprattutto rigetto dell'idea della perfezione.
2: Beh, diciamo che è una cosa su cui ragiono con molta leggerezza, sul fatto che appunto bisogna fuggire dagli stereotipi, avere un po' più di fiducia in se stessi anche quando dobbiamo riporre fiducia in un disagio, cioè essere delle persone che si sentono un po' fuori posto in realtà può essere utile a trovare una unicità, un'originalità di percorso. Certo, quando sei un adolescente non lo sai, ti senti solo fuori dal coro, però io davvero credo a questa cosa. Poi non voglio assolutamente fare la morale a nessuno, diciamo che gioco con i miei giochi preferiti, che sono i miei personaggi, quelli del Ruzzito del Coniglio, quelli nati in TV, eccetera, certo, a portare avanti questo discorso insieme al pubblico, perché senz'altro diciamo che il mio rapporto col pubblico è molto aperto sul palco, quindi sono sempre presenti le persone, ma non per forza, ovviamente non voglio spaventare nessuno, però cioè, mi sento come invitare degli amici a casa, a cena, per cui se qualcuno vuole interagire è benvenuto. Ecco.
0: E benvenga. Senti, ma ti diverti di più quando inventi appunto un personaggio o quando ne osservi uno, che tu, devo dire, ce l'hai questa cosa, uno reale, lo trasformi in comicità?
2: Sai, io più che altro penso, cioè, quando noto qualcosa che mi fa ridere in una persona, in una situazione, mi viene voglia di appunto proporlo, cominciare a scriverlo. Poi mi diverto se sento che questa cosa funziona,
0: certo,
2: il pubblico. Cioè, in genere quello che ti fa ridere fa ridere. Se c'è il tuo divertimento, in genere passa. Per cui forse in tutte e due le fasi. Tutte e due le fasi, sia quella creativa che quella di esecuzione, sono bei momenti, ecco, per me.
1: Però Paola, nei tuoi personaggi c'è sempre un'osservazione che è chirurgica della realtà, e questo lo sappiamo. Allora, la capacità di rubare i dettagli, perché poi quello fa la differenza proprio alla,
2: sì,
1: vita di tutti i giorni, per trasformarli in comicità, tu l'hai sempre avuta oppure l'hai affinata quando è diventato una sorta di mestiere?
2: E allora, da ragazza osservavo moltissimo gli altri proprio perché non mi piacevo, e quindi guardavo tantissimo le altre persone pensando sempre che loro erano tutti meglio di me. Comunque li osservavo, però era una cosa che facevo in modo inconsapevole, perché tu non sai di avere questo problema quando ce l'hai. Dopo, quando invece questo problema mi ha fatto salire su un palcoscenico, e poi ci sono proprio alla scuola di recitazione, al centro sperimentale di cinematografia, insomma la scuola di cinema italiana,
1: sì,
2: ci mandavano proprio in metropolitana ad osservare le persone, a immaginare che lavoro facessero, quante ore erano state fuori casa, perché erano vestiti così. Quindi poi dopo, diciamo, sviluppi delle skills, le sviluppi perché diventa il tuo lavoro, quindi, oppure sentire un sottotesto, vedere il linguaggio del corpo che stride con le parole che una persona sta dicendo. Questo credo che sia un po', insomma, un po', come si dice, un po' del mestiere.
1: Delle antenne, no, che si sviluppano e che poi ti aiutano alla fine.
2: Sì.
1: Senti,
2: sì,
1: ma c'è un confine tra la battuta scritta e invece l'improvvisazione pura quando sei sul palco?
2: Allora, la battuta scritta, se è scritta bene, ti diverte, però io vado sempre in scena con un margine di possibilità di cambiare le cose. Infatti anche a Teatro India l'altra sera,
1: sì,
2: a un certo punto ho raccontato un aneddoto mio familiare che proprio non avevo idea nemmeno di così, che pure ha funzionato, perché poi più sei
1: lì,
2: raccontacelo, sei nel momento, più le persone sentono che è vero quello che stai dicendo e più,
0: certo,
2: ti ascoltano. Poi perché così ho aperto bocca e ho raccontato questa cosa, non lo so, non te lo so dire.
0: Siamo curiosi,
1: dillo,
0: eh?
1: Dillo,
0: non
1: pure a noi.
2: Lo chiederò al mio analista.
0: Senti, ma tu sei attrice, imitatrice, autrice. C'è ancora un personaggio che sogni di interpretare?
2: Allora, io ho la fortuna appunto di spaziare tra teatro e cinema, è passata dal comico al drammatico, però questa non è una velleità con cui voglio dare delle arie, ma è proprio la mia natura, quindi non lo faccio perché io penso che il comico sia importante e sacro tanto quanto il drammatico. Però io sono stata sempre un po' bipolare da questo punto di vista. E diciamo, quello che mi manca adesso, che vorrei realizzare, è interpretare un personaggio totalmente drammatico al cinema. Ah. Perché a teatro li ho fatto Elena la Matta, che è uno spettacolo potentissimo che spero riusciate a vedere perché lo riprenderemo. È drammatico e alla fine dello spettacolo le persone si alzavano in piedi come se fossero state allo stadio, e questo per me è un grande successo perché vuol dire che in realtà il pubblico non ha un pregiudizio,
0: certo,
2: nei confronti degli attori,
0: a fare
2: comici,
0: centro, certo.
2: No? Se tu fai una cosa e la fai bene, poi le persone non è che stanno lì a dire ma era comica, no, sto raccontando una storia che ha un altro registro. E quindi questo sì, mi piacerebbe molto fare un personaggio drammatico al cinema.
1: Intanto tra i nostri ascoltatori c'è chi scrive: Paola, un mito grande, al nostro 335-699-2949.
0: No, veramente ci sono una serie di messaggi, tutti complimenti. Oh, ma è una cosa negativa?
2: Grazie.
0: No, va bene, si scherza. Si scherza, tutti positivi.
2: No,
0: questo
2: dico,
0: ci fa piacere.
2: Dicono anche che sono molto bella, giusto?
0: Sempre,
1: lo dicono
0: sempre,
1: tanti,
0: amore.
1: Tanti, ah, tanti.
2: Ecco.
0: Senti, ma tu hai lavorato con tantissimi grandi registi e attori. Chi ti ha insegnato di più? Pensaci un attimo.
2: Allora, intanto sempre io ho lavorato moltissimo con Ferzan Özpetek. E lui sicuramente mi ha fatto prendere coscienza della mobilità facciale, della mia mobilità facciale, che al cinema devo tenere sotto controllo perché sono più espressiva di quello che penso. Poi mi ha portato a fare i personaggi tragici e comici insieme, e quindi lui mi ha insegnato tanto, anche se ci ho lavorato poco. Matteo Garrone è stata un'esperienza potentissima in reality. E poi ti devo dire, ogni set ti insegna qualcosa. Anche un altro grande regista con cui ho lavorato è Marco Pontecorvo. E a novembre uscirà su Rai 1 la serie Una finestra vista lago, dove io interpreto una suora negli anni 40, una suora degli anni 40 di Como, cioè. Quindi,
1: ma chi sarà
0: ma
1: mai?
0: Questo, ma lo stai
2: il make-up non è stato utilizzato, quindi abbiate pietà di me.
0: Ecco, ma perciò insomma, sei sul set per girare questo film, così?
2: Sì, ho appena finito di girare un film, in realtà lo riprenderemo a settembre, una commedia molto carina che si chiama Il tempo delle mele cotte di Andrea Muzzi. È adorabile e devo dire sono contenta di questi primi giorni di lavorazione.
1: Io vorrei chiederti,
2: insomma, c'ho tante cose in uscita.
1: Bene, un tornado. Volevo domandarti, Paola, ma com'è cambiata la risata oggi? C'è ancora spazio per essere irriverenti senza paura? Perché la sensazione è sempre che in qualche modo si pestano le uova. Allora che si fa? Procede
2: guarda,
1: per la sua
2: nata. Sì. Sono nata prima da spettatrice, poi da attrice, con i programmi di satira. Programmi di satira, insomma, quelli dell'epoca dei programmi di satira. Adesso ci sono ancora delle persone che fanno satira, Crozza, Paolo e Luca,
0: certo.
2: Un'altra comica, insomma, molto brava. Però, insomma, sono voci fuori dal coro. Diciamo che la cultura della satira per me è una cultura necessaria, perché penso che finché c'è satira c'è speranza, nel senso che sì, mettere in discussione, raccontare un altro punto di vista, credo che sia proprio il magico del comico, soprattutto in TV. Queste nuove generazioni di comici, pure bravissimi, intelligentissimi, a parte nello stand up dove provano a fare, non hanno spazio per fare un programma. Io non credo che in questo momento sia possibile fare critica, ma non in questo momento preciso per questione di governo, ma tipo saranno 15 anni che non si può più fare, che non c'è nell'immaginario, che magari i ragazzi sono più...
1: Quindi non è una questione di politicamente corretto.
2: Ma non ci sono i programmi, come posso dire, non ci sono i programmi.
0: Insomma, sì. Quel timore da 15 anni, insomma, un po' le cose sono cambiate, il tipo di vocabolario, no?
2: Sì, del un comico. Pochino, cioè vedo sempre comici che fanno delle parodie carine, ma non che uno debba essere cattivo, assolutamente io non credo, bisogna essere in grado di scrivere qualcosa di ironico e travolgente senza mai offendere le persone, però... come posso dire, c'è una differenza tra essere maleducati e essere invece sempre, diciamo, sempre rispettosi e divertiti rispetto al sistema, cioè bisognerebbe avere un po' delle voci controcorrenti, ma insomma poi magari torneremo a fare programmi di quel genere,
0: che uno,
2: ecco,
0: si lascia andare, una battuta è una battuta, no? Dovrebbe
2: ma
0: essere
2: sì,
0: così,
2: ma sì, sì, ci vuole. Che comunque Crozza è un grandissimo, è rimasto lui, è stato sempre grande, però insomma è di un'altra generazione, infatti.
1: Grazie a Paola Minaccioni per essere stata con noi.
0: Allora Paola,
2: ma è un piacere,
0: io ti abbraccio.
1: E anch'io, perché io no?
0: Certo.
1: Allora, ti abbracciamo tutte e due.
0: Ha ragione, ti abbracciamo.
2: Ciao Miriam, ciao.
0: Sei
2: cara,
0: la numero uno, tu lo sai cosa penso di te, sei cresciuta,
2: grazie,
0: artisticamente in modo... come dire, ma non basta, vogliamo sempre di più perché lo meriti, va bene?
2: Grazie, grazie mille, buon lavoro, buona estate a tutti.
0: Grazie, anche a te, buon lavoro e buona estate. Alle 18.25 Paola Minaccioni, abbiamo scambiato con lei quattro chiacchiere qui a Rai Radio 1 e si continua con la musica, fermi e non cambiate.
1: E poi l'Onda Verde e poi il GR regionale,
0: esatto.
1: Poi ancora l'Italia in diretta.
0: Esatto, altri ospiti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra il ramo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Firenze, dove un incidente provoca 6 km di coda. In A10 in Liguria tra Orcofeglino e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, segnalati invece 3 km di code per traffico intenso. Andiamo sulla A7, sempre in Liguria tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, si registra una coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in Lombardia in A4 allo svincolo di Brescia Ovest, un incidente tra un'auto e un camion causa disagi in uscita, mentre sulla tangenziale est di Milano tra Carugate e Brugherio in direzione dell'allacciamento con la A1 presenti 2 km di coda per un incidente. Torniamo in A4 in Veneto tra Soave e Montebello verso Padova, un incidente causa 4 km di coda e infine andiamo sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita per la statale 7 via Appia, in direzione della stessa si registrano code per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
8: Difese un amico da una rapina a Roma alla stazione Palmiro Togliatti e viene colpito con un cacciavite. È morto dopo 8 giorni in ospedale. Arrestato l'aggressore. Emergenza roghi ancora attive, le fiamme sul raccordo anulare. Nel Lazio già più di 560 interventi da giugno. Roma è la provincia con più incendi. Per l'estate schierati oltre 700 mezzi e 7 elicotteri. Dall'Europa 450 milioni per la rete idrica regionale. Banca Europea per gli investimenti consegna ad Acea un pacchetto di finanziamenti per modernizzare le infrastrutture territoriali. Buon pomeriggio da Isabella Di Chio in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. È morto dopo 8 giorni in ospedale l'uomo che era stato aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti a Roma. Aveva cercato di difendere un amico durante una rapina.
9: L'uomo, 30 anni, di origini egiziane, era intervenuto per aiutare un conoscente o forse un amico gambiano preso di mira da un malfattore, anch'egli originario del Gambia, nel tentativo di sventare la rapina. L'aggressione risale al 18 luglio scorso ed è avvenuta in pieno giorno, intorno alle 15, nei pressi delle scale che conducono al sottopasso. A quel punto il trentenne egiziano era stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, riportando lesioni profonde. Quando poi era riverso a terra, è stato preso a calci sul capo, trasportato d'urgenza in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto domenica sera dopo 8 giorni di agonia.
10: Adesso io sono paura, perché mai non ho visto questo qua, una cosa così.
9: Abbiamo paura, dicono i cittadini che frequentano giornalmente la stazione Palmiro Togliatti alla periferia est di Roma.
10: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura perché devo salire su e a volte trovo persone magari che fanno la pipì lì.
9: Per il delitto era già finito in carcere il cittadino gambiano, riconosciuto dalla vittima, con l'accusa nei suoi confronti rubricata da tentato omicidio a omicidio. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
8: I carabinieri hanno effettuato controlli nei quartieri di Cinecittà e Don Bosco a Roma, con particolare attenzione all'area di via Flavio Stilicone. L'obiettivo, il contrasto dei reati in genere, alla prevenzione della criminalità giovanile nelle aree urbane periferiche. Arrestata una persona in flagranza di reato, altre 7 sono state denunciate, altre 6 sono state segnalate alla prefettura per uso personale di stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 157 persone. Nel corso dei controlli agli esercizi commerciali, uno è stato sanzionato per un importo di 5.000 euro. Emergenza roghi, è ancora attivo l'incendio sul raccordo anulare di Roma all'altezza della via Laurentina, divampato nella mattinata di ieri da alcune sterpaglie. In totale sono 569 gli incendi gestiti dalla sala operativa della Regione Lazio dall'avvio della campagna antincendio iniziata il 15 giugno e in programma fino ad ottobre. La provincia di Roma è quella che ha registrato il maggior numero di interventi, seguita da Latina, ultima Rieti, schierati oltre 700 mezzi antincendio e 7 elicotteri. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 450 milioni di euro a favore di Acea per sostenere tra il 2027 e il 2030 la modernizzazione e il potenziamento delle infrastrutture idriche nella Regione Lazio. Tra gli interventi c'è anche quello della riduzione delle perdite di acqua, la digitalizzazione dei sistemi e lo sviluppo di soluzioni per il riutilizzo delle risorse idriche. L'obiettivo è aumentare l'efficienza complessiva e la resilienza ai cambiamenti climatici. E ora per le ultime sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità.
11: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata esterna tra Cassia e Ottavia e più avanti tra Ardeatina e Roma-Napoli. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e tra Centrale del Latte e Tiburtina. Traffico intenso anche sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia, sulla Pontina dall'Eur in direzione di Pomezia, sul viadotto della Magliana dalle Tre Fontane in direzione di Viale Isacco Newton. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
8: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Tommaso Margiotta. Da Isabella Di Chio, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
16: Chi è?
17: La duchessa!
16: La duchessa!
18: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
16: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
18: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
16: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Italia in diretta.
1: Yo, let's funk this party, alright?

0: 18 oh. e 40, wow, Africa Bambaataa ci ha riportato indietro nel tempo, era il 1991, un uomo insomma che ci ha regalato grandi successi, scomparso non molto tempo fa, però insomma nel cuore di tutti noi la musica prosegue. Questa è l'Italia in diretta, Rai Radio 1, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi e altri ospiti.
1: E sono le 18 e 41, vogliamo portarvi un po' indietro, una semplice cena tra amici, un esperimento sociale fatto dai commensali con i propri smartphone, una serie di rivelazioni intime sconvolgenti, il tutto scandito dai tempi di una lunga eclissi lunare, forte elemento simbolico, così come la luna si oscura gradualmente fino a mostrare la sua faccia nascosta, anche i protagonisti vedono progressivamente venire alla luce le proprie doppie vite, i segreti, le ipocrisie celati dietro l'uso dello smartphone. Stiamo parlando di uno dei film italiani di maggiore successo degli ultimi anni, Miriam, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, nel quale i tempi di un'eclissi coincidono esattamente con lo svolgimento di una storia che parte come una commedia per poi prendere invece, lo ricorderai, una piega ben diversa. Quell'eclissi cinematografica ha avuto una durata sufficiente per incrinare i rapporti tra le coppie protagoniste del film, ma è stata inferiore a quella che viene considerata l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo, che è avvenuta proprio oggi, il 27 luglio di 8 anni fa, nel 2018. Di eclissi future e passate parliamo con Fabio Peri, che è astrofisico e direttore scientifico del Planetario di Milano. Benvenuto.
2: Benvenuto, grazie mille, buonasera a tutti.
1: E in collegamento telefonico c'è anche Elisa Fardelli, che è una biofisica, per farci spiegare gli aspetti da un altro punto di vista.
3: Salve a tutti.
1: Benvenuta, benvenuta Fardelli, benvenuta anche a lei. Allora, iniziamo con Peri, perché oggi celebriamo questo anniversario, diciamo così, un po' insolito. Il 27 luglio 2018 c'è stata l'eclissi con la durata maggiore tra tutte quelle stimate nel XXI secolo. La fase dell'eclissi totale è durata all'incirca 1 ora e 43 minuti. Lei, che vive un po' di questi eventi, come lo ricorda quell'avvenimento? Quanto è stata bella questa eclissi?
2: È stato un evento epocale, davvero. Intanto per la durata, appunto, siamo a 4 minuti dal massimo teorico, per cui bello gustarsi uno spettacolo celeste per così tanto tempo, e anche dalle città, perché spesso i fenomeni celesti, insomma, le stelle cadenti, dalle città non si vedono, purtroppo, perché
0: per colpa
2: c'è troppa
0: della
2: luce.
0: Certo.
2: Ma l'eclisse di luna, sì. Me lo ricordo perché noi siamo in un parco a Milano, come planetario, e avevamo un pubblico di 10.000 persone, cioè era tutto pieno, non c'era un angolo libero per guardare questo spettacolo della luna che diventava rosso sangue. Bello, proprio molto bello, e da ricordare e da cercare la prossima, ovviamente.
1: Uno spettacolo celeste l'ha definito. Elisa Fardelli, ci può spiegare questo fenomeno dell'eclissi proprio da un punto di vista scientifico? Perché noi poi guardiamo al risultato, all'emozione che ci danno questi colori, questo essere insolito del cielo. Però che cosa succede?
3: Allora, un'eclissi altro non è che un fenomeno in cui un corpo celeste ne oscura un altro, quindi banalmente gli passa davanti. Uh-huh. Adesso però, affinché noi possiamo osservare questo fenomeno, devono avvenire dei piccoli elementi. Ad esempio, presto ci sarà adesso ad agosto un'altra eclissi, in questo caso solare, e quello che succede, in particolar modo, dobbiamo avere un perfetto allineamento di Terra, Luna e Sole.
1: Sì.
3: E avviene in particolar modo quando la Luna si trova in fase di luna nuova, quindi quando fondamentalmente non la possiamo vedere di notte, però è bella brillante nel cielo, e uno dice: ma come sta nel cielo, la vedo di giorno? È perché sta lì, in quel caso. E cosa succede? Nel momento in cui passa davanti al disco solare, e in quel momento si trova esattamente in uno dei due nodi. Cos'è un nodo? Un nodo è uno dei due punti in cui praticamente l'orbita lunare incontra quella che si chiama l'eclittica, che altro non è che il percorso apparente del Sole in cielo. L'eclittica, se vogliamo, è il percorso lungo lo zodiaco fondamentalmente. Noi nel corso dell'anno vediamo il Sole presente vicino a determinate costellazioni e questo percorso si chiama eclittica. Ci sono dei punti, due nodi dell'orbita lunare che sono dove si vanno a incontrare queste due linee. E quando la luna nuova avviene esattamente in quel punto e la Terra, cosa succede? Si trova nel suo cono d'ombra, quindi esattamente nella prospettiva perfetta affinché l'ombra della luna ci permette a noi di non vedere più il sole, abbiamo l'eclissi del sole.
1: Quindi è un gioco di ombre, facendo una sintesi proprio che più sintesi non si può. Anche quest'anno, prego.
3: Scambiamo la Terra e la Luna, invece abbiamo l'eclissi lunare.
1: Ok, quindi questa è la differenza tra l'eclissi solare e l'eclissi lunare. E poco fa Perici diceva che anche quest'anno è prevista un'eclissi al tramonto, mi pare che abbia detto il 12 agosto, e sarà parziale, giusto, se vista dall'Italia?
2: Sì, purtroppo l'eclisse del 12 agosto è parziale. Se volete vederla totale fate ancora in tempo, dovete andare nel nord della Spagna, Portogallo, ecco, quelle parti lì riuscite a vederla totale. Noi però al nord Italia sarà dall'80 al 90%, quindi si vede bene. La cosa che vi consiglio, se volete vederla, poiché è al tramonto, andate in un posto dove il tramonto si veda, tipo sul Mar Tirreno, oppure se riuscite in pianura a guardare libero l'orizzonte ovest.
1: È vero
2: e
1: che
2: vedrete il sole tramontare eclissato, che è uno spettacolo anche quello.
1: Dicevo, è vero che il punto migliore per vederla sarebbe più distante, sarebbe l'Islanda, quindi magari chi ha programmato un viaggio in quella direzione è fortunato.
2: E poi però in un angolino dell'Islanda, attenzione, perché se beccate l'Islanda, lo spazio dove si vede l'eclisse totale è 300 chilometri, quindi in quei 300 chilometri la vedete, il cielo diventa buio, diventa notte, se no è parziale, tanto parziale ma non totale, e il fenomeno è bello da vedere totale. Un mio amico ha detto che è come essere, se non la vedete totale, allo stadio di calcio, alla finale della Coppa del Mondo, ma siete fuori, dentro è totale e voi l'ascoltate da fuori. Ecco, questo è l'effetto di un'eclissi totale, va vista almeno una volta nella vita, e quindi seguite, cercate dove sono le eclissi.
1: Allora, io torno da Fardelli, legandomi a questo ragionamento, per chiedere meglio lumi rispetto alla differenza tra l'eclissi totale, parziale e penombrale.
3: Allora, fondamentalmente dipende da dove lo andiamo a vedere, volendo noi dalla Terra, perché cosa succede? Noi quando abbiamo un'eclissi, come stavamo dicendo prima, abbiamo un oscuramento e di conseguenza si viene proiettata un'ombra. Viene proiettata un'ombra e la Terra ci deve proprio passare in mezzo a quest'ombra affinché l'eclissi sia totale. Però la zona della Terra in cui sarà possibile vedere questo cono d'ombra perfetto è solamente, come diciamo, una zona molto molto piccola. Nelle zone limitrofe invece andremo a vederla parziale, quindi cosa vedremo? Ad esempio

0: passi nel punto dell'ombra totale.
1: Sì.
0: Il massimo che si è raggiunto, ad esempio, sono 7 minuti nel corso dello scorso secolo, però può durare anche ore la parte penombrale, quindi ce la godiamo un po' di più. Si sente freddo con le eclissi di sole, vorrei aggiungere anche
1: E
0: questo.
1: certo, si abbassano un po' le temperature, immagino.
0: Sì.
1: Questa è la verità.
2: Miriam aveva una domanda.
1: Sì, le eclissi hanno avuto un ruolo nello sviluppo della scienza? Cioè.
0: Assolutamente sì. Non solo per quel che riguarda, ad esempio, per l'appunto noi che lo vediamo, che poi come lo vediamo noi sulla
1: Esatto,
0: Terra, che
1: a
0: dal punto di
1: livello
0: vista
1: scientifico, quali sono
0: ci sono
1: state?
0: tanti elementi, come ad esempio la scoperta degli esopianeti. Noi li abbiamo scoperti in realtà grazie alle eclissi, praticamente, perché vedevamo delle stelle lontane, che ad un certo punto il loro bagliore diminuiva e diminuiva in maniera periodica. Quindi, andando a studiare come diminuiva, scoprivamo che fondamentalmente quella stella non era sola, c'era accanto un pianetino. E perché andava a diminuire la luce? Perché andava a eclissare il pianeta, e a sua volta il pianeta andava ad eclissare la stella stessa, cambiando così la luminosità di questo astro. E in
1: Bene,
0: questo modo abbiamo potuto
1: avete
0: scoprire che fondamentalmente
1: scoperto.
0: non siamo soli,
1: Non
0: perché ci
1: siete.
0: sono tanti altri sistemi planetari.
1: Mentre vado da Fabio Peri, per quale motivo? Perché insomma abbiamo parlato molto dell'eclissi totale che diventa rossastra, la famosa luna di sangue. Ma per quale motivo? Perché poi eravamo tutti colpiti.
3: Allora, il motivo è bello perché è lo stesso motivo per cui il tramonto è rosso. Perché il tramonto è rosso sulla Terra quando c'è il cielo azzurro, invece al tramonto diventa rosso? Perché quando la luce del Sole attraversa l'atmosfera terrestre, perde man mano i colori. Prima il violetto, poi il blu, poi il verde, poi il giallo. L'ultimo che rimane è il rosso. Quindi quando il Sole attraversa, come al tramonto o all'alba, strati spessi di atmosfera, il cielo diventa rosso, rimane solo la luce rossa, perde gli altri colori. Adesso mettiamoci a guardare cosa succede. Quando c'è un'eclisse di luna, la Terra è tra il Sole e la Luna e fa
0: Sì.
3: ombra alla Luna, ma c'è l'atmosfera che in qualche modo fa passare ancora un colore, il rosso, quello che attraversa di più. E quindi la Luna viene illuminata dalla luce del Sole che ha perso tutti i colori tranne il rosso. E allora si vede rossa, è illuminata dal sole un pochino e quindi non è del tutto buia, ma rimane solo la luce rossa del sole e la luna diventa rosso sangue, rosso mattone,
2: Il
3: molto
2: che
3: scura.
2: è tutto
1: È
2: di
1: quello
2: una
1: tutto.
2: bellezza incredibile, come diceva lei prima, spettacolo celeste, un'espressione davvero azzeccata. Allora, c'è un po' di dibattimento rispetto all'eclissi del 2027. Sarà la più lunga del secolo e batterà la precedente oppure no?
3: Del secolo
0: La
3: sì,
0: prima del secolo,
2: la prima del
3: poi la prima,
2: nuovo.
3: sono 6 minuti, quella del 27 sono 6 minuti, è fantastica da
1: Però è
3: vedere.
1: sole, eclissi di sole,
3: È
1: giusto?
3: un'eclisse di sole, sì, non di luna. L'eclisse di luna
2: Ok.
3: dura di più e c'è il vantaggio che si vede da gran parte della Terra quando c'è. L'eclisse di sole dovete andarla a cercare e quella dovete andare almeno al largo di Lampedusa per vedere quella del 27. Altrimenti, se siete più fantasiosi, c'è tutto il tempo di organizzarlo, attraverserà Gibilterra, l'Algeria, il Marocco, l'Egitto, quindi il Mar Rosso, quindi pensate una bella vacanza il 2
2: Ecco,
3: agosto del 27 per vedere l'eclisse.
1: la inseguiamo.
2: Guarda che abbiamo già programmato le vacanze dell'anno prossimo con Miriam.
1: Accidenti. Ma a livello, parliamo di noi uomini, no? L'uomo ne risente? C'è qualche cambiamento quando accadono queste eclissi? La
3: Sì.
1: scienza cosa dice?
3: Sì, allora il cambiamento è emotivo, soprattutto con l'eclisse di sole, perché è vero, sappiamo tutto, è quest'ombra della Luna che ci fa ombra, entriamo in un cono d'ombra, ma è che di colpo quello che succede è che il cielo di giorno diventa improvvisamente notte, in un attimo. E questo sconvolge un po', gli animali ne risentono di più, so, le galline entrano nel pollaio, gli uccellini smettono di cantare perché è una notte improvvisa e a
1: Certo.
3: livello emotivo anche noi, in fondo siamo animali anche noi, è qualcosa di insolito, viene freddo, è vero, viene freddo, c'è.

0: adesso c'è anche vento, tutto di colpo, e questo fa anche un po' paura, quindi risveglia delle paure, perché se il sole non ritorna sarà notte per sempre. E per fortuna poi il sole torna, dura pochi minuti, però questo effetto c'è. A livello fisico no, perché la Luna è sempre lì, non è che si è avvicinata o si è allontanata, non fa nessun effetto in più, ma a livello emotivo è uno spettacolo ancestrale che l'uomo ha sempre visto un po' con paura, timore, ma che adesso per fortuna sappiamo cos'è. Quindi non c'è più bisogno di fare riti come si faceva nel passato, di far rumore per spaventare il mostro che stava mangiando la luna. Oppure, se andate negli Aztechi, cosa avevano? Una cosa che funzionava, cominciavano a fare sacrifici umani. E poi il sole tornava, e se funziona non lo cambi, no? E quindi non andate a vedere l'eclissi nell'America del Sud, magari qualcuno segue ancora la tradizione. Ma oggi sappiamo cos'è, ma lo spettacolo è affascinante. Una notte in pieno giorno, il sole nero.
1: Che
0: bellissimo.
1: Meraviglia!
2: Come la racconti? Poi sa raccontarlo,
1: sì,
2: devo dire.
1: Davvero.
2: Devo dire, direttore, che è bravissimo.
1: Grazie, grazie per il
0: Grazie.
1: vostro aiuto. Fabio Peri, astrofisico, direttore scientifico del Planetario di Milano, ed Elisa Fardelli, biofisica, che ci hanno raccontato l'altro volto delle eclissi, di ogni tipo di eclissi. Grazie a voi. Miriam,
2: Allora,
1: grazie anche a te.
2: grazie anche a te,
1: Grazie.
2: Viviana Verbaro, anche perché anche noi siamo giunti al termine. Sì, ringraziamo, abbiamo sentito la voce appunto
1: Dei
2: di Elisa
1: nostri
2: Fardelli,
1: ospiti.
2: grazie ancora. Allora, siamo giunti al termine per quanto riguarda l'Italia in diretta, che sarà pronta a tornare già domani mattina un altro gruppo di lavoro, e poi noi puntuali alle 16 domani pomeriggio.
1: E adesso lasciamo la linea
2: Prima.
1: al GR1.
2: Ma vogliamo salutare tutto il
1: Velocemente,
2: gruppo?
1: dobbiamo essere proprio rapidi, rapidi.
2: Dai, dai, ce
1: Un
2: la
1: saluto
2: facciamo.
1: a Francesca Bellino, Davide Campione e Luca Torrisi, la nostra squadra di lavoro. Poi in regia.
2: Francesco Galluzzo per la parte tecnica, ringraziamo Federico Foroni, Alessandro Campanella e Francesco Paradisi. Grazie a tutti voi. L'appuntamento a domani a partire dalle 16. Vi lasciamo con la musica di un grande DJ e producer, che non c'è più, giovanissimo, se n'è andato, stiamo parlando.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Caos azzurro, la nazionale di calcio ancora alla ricerca di un CT dopo il passo indietro di Pirlo, ipotesi Thiago Motta, Malagò entro domani il nome. Il Consiglio dei Ministri con le misure su carburanti ed ex Ilva, sull'acciaieria risorse per la continuità operativa, sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Maggioranza, bene gli interventi del governo, PD e 5 Stelle, da voi record di pressione fiscale. No TAV, Giorgia Meloni in Val di Susa, è stata violenza organizzata, non dissenso, la magistratura faccia il massimo, lo Stato non può tollerare tutto ciò e non indietreggia. Paura a Parigi, 3 donne accoltellate, 2 sono gravi, 1 incinta, l'aggressore mi ha mandato a là, la procura al momento non è terrorismo. Incendi dall'Europa all'Italia, continua l'emergenza, migliora la situazione in Francia, ma la Spagna combatte il più grande rogo della sua storia, fiamme anche in Sardegna e nel Pollino. Una pausa per ripartire dopo il ricovero, Fedez racconta il ricovero in ospedale, il corpo mi ha detto di fermarmi e annuncia la sospensione del tour. Un chatbot per amico, sempre più giovani si confidano con l'intelligenza artificiale, ma uno studio di Stanford avverte può cambiare le relazioni umane. Buonasera da Alice Andreoli in primo piano. Il calcio, la nazionale azzurra è ancora alle prese con la scelta del nuovo commissario tecnico. Dopo il passo indietro di Pirlo, il presidente federale Malagò è al lavoro per trovare il nome giusto, mentre il ministro dello sport Abodi ha parlato di brutta figura. In studio mi ha raggiunto Jacopo Barlotti.
3: Sì, buonasera, è stata dunque una giornata di caos e colpi di scena sulla strada del nuovo corso azzurro dopo le polemiche sui legami con la Russia. In mattinata un amareggiato Andrea Pirlo si era tirato di fatto fuori dalla corsa per diventare commissario tecnico. Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, aveva scritto Pirlo sui social. Poi la tirata di orecchie del ministro per lo sport e giovani Andrea Abodi, sentiamo cosa ha detto.
4: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
3: Brutta figura, ha detto Abodi, così ha risposto il presidente federale Malagò.
5: Ognuno è libero di interpretarlo. Detto questo, devo dire la verità, insomma, il mondo che Andrea Abodi, con quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti.
3: Malagò, che sta lavorando per trovare il nome giusto, a breve saprete, ha detto, l'obiettivo è anche quello di evitare lo strappo con Maldini e Leonardo, da poco nominati dirigenti federali che avevano caldeggiato proprio la scommessa Pirlo rispetto a nomi più altisonanti come Mancini e Conte. Domani è in programma il Consiglio federale. Il nome che può mettere tutti d'accordo, inclusi Maldini e Leonardo, sembra adesso quello di Thiago Motta, fermo da oltre un anno dopo l'esonero, lo ricordiamo, dalla Juventus nel marzo 2025.
2: Giorgia Meloni ha presieduto il Consiglio dei Ministri per gli interventi sul costo dei carburanti. In mattinata la premier è stata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Federica Ionta.
6: Sì, meno di 20 minuti per il sesto provvedimento contro il caro carburanti, che riguarderà solo il gasolio e durerà 10 giorni. In questi secondi su X la presidente del Consiglio spiega il provvedimento. Seguiamo giorno per giorno l'evolversi della situazione anche sul fronte del conflitto. Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini e chi manda avanti la nazione, ha scritto. Il Consiglio dei Ministri si è occupato anche dell'Ilva, confermando lo stanziamento di un'altra tranche del prestito per assicurare la continuità operativa dell'azienda durante la fase di cessione. Sull'argomento Giorgia Meloni ha convocato un vertice d'urgenza e stamattina, lo dicevi, la Presidente del Consiglio ha visitato a sorpresa i cantieri TAV di Chiomonte insieme al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non ha parlato alla stampa, ma ha girato un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato e conferma lo Stato non si tirerà indietro. Sentiamola.
7: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
6: E poco fa, sempre sui social, Giorgia Meloni è intervenuta sul caso di Sigfrido Ranucci, chiedendo le scuse di Eli Schlein, che a detta della Premier aveva gettato ombre sul governo di destra rispetto all'attentato al giornalista. Da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
2: All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri dunque il decreto legge con gli interventi contro il caro carburanti e sull'ex Ilva. Ascoltiamo quali sono i contenuti in diretta. Giuseppe Di Marco.
8: Sì, il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo provvedimento che riduce le accise sui carburanti intervenendo solo sul costo del gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi da domani fino al 6 agosto. Una misura con un costo di circa 125 milioni. Un secondo intervento è previsto con il Consiglio dei Ministri del 4 agosto. Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha chiarito in conferenza stampa quali sono le coperture.
9: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
8: Non è previsto un rialzo delle accise sui tabacchi, come precedentemente ipotizzato, confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito necessario ad assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva, prestito da 100 milioni, in attesa del perfezionamento della cessione con riferimento all'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo, stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata.
2: E proprio sulle misure del governo, oltre che sul tema sicurezza, si confrontano i partiti.
10: Prende atto con soddisfazione la maggioranza del no all'aumento per le sigarette. E sulla sicurezza Fratelli d'Italia insiste, dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Forza Italia rilancia ancora la ricetta del primo Berlusconi, Antonio Tajani.
11: Noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse. Abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l'IRPEF dal 35 al 33%.
10: Dalle opposizioni la replica di Giuseppe Conte e Eli Schlein, parole del genere da un governo che ha il record di pressione fiscale, fanno ridere. Parlano di sicurezza per nascondere che la benzina supera i 2 euro, affermano PD, AVS e 5 Stelle. E sulle violenze di questi giorni dicono le abbiamo già condannate, una strumentalizzazione del governo. Da Italia Viva, Enrico Borghi.
12: Evidentemente i 5 decreti sicurezza non sono serviti per fermare questi attacchi. Ora serve unità tra le forze politiche per rispondere in maniera concreta.
10: Pasco Pirrigi. R1.
2: Controlli a tappeto in Val di Susa tra i partecipanti al campeggio Notav dopo gli assalti ai cantieri di sabato. La procura di Torino indaga per devastazione.
13: Posti di blocco e controlli dall'alba a Venaus per dare un nome a tutti coloro che hanno partecipato al campeggio che si è tenuto in occasione del Festival dell'Alta Felicità. Oltre 800 le persone identificate dalla polizia. Ieri era toccato ad altre 436. I partecipanti vengono filmati in volto dagli agenti mentre mostrano un documento. Fermati 4 antagonisti stranieri riconducibili all'area del cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio dei magistrati. Non è escluso che potrebbe essere inserita l'aggravante della finalità terroristica al reato di devastazione. Il direttore generale della Torino-Lione, Maurizio Bufalini, definisce quello di sabato come il peggior attacco subito sui nostri cantieri dal 2011 e non esclude che i danni possano essere superiori al milione di euro della prima stima. Il movimento Notav in una conferenza stampa dice: la violenza è quella che noi da 30 anni subiamo con la militarizzazione. L'attivista Nicoletta Dosso.
14: Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno.
13: Claudio Vigolo, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:08 minuti. In Francia, a Parigi, fermato un 31enne sospettato dell'accoltellamento di 3 donne. Il corrispondente.
15: È metà mattina quando, vicino alla fermata della metropolitana di Porte de Clichy, un uomo vestito di bianco cammina per la strada con in mano 2 coltelli da cucina, di cui si serve per ferire 3 donne nel giro di pochi minuti. 2 in maniera grave, ma non in pericolo di vita. Una delle 3 è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore che, una volta a terra, ha detto che era stato là a dirgli di attaccare attaccare, racconta un passante, ad arrestare l'accoltellatore, un poliziotto fuori servizio, lodato dal ministro degli interni Nunes, che chiede a tutti prudenza mentre l'inchiesta è in corso. Secondo indiscrezioni, l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. Anche per questo, fino ad ora, il caso non è stato trasmesso alla procura antiterrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Dalla Francia alla Germania, bufera a Berlino, a due giorni dall'attentato al Pride, Abdul Balut, il giovane islamista vicino all'ISIS, era in libertà vigilata. Il caso scuote la politica a due mesi dal voto. La corrispondente.
16: L'attentato al Pride di Berlino infiamma la campagna elettorale del prossimo settembre, in cui andranno al voto tre regioni della Germania orientale. L'estrema destra di Alternativa per la Germania torna a gridare lo slogan di remigrazione, anche per chi, come Abdul Ballou, non aveva altra cittadinanza che quella tedesca. Ma la richiesta di inasprire le pene arriva anche dal Partito Cristiano Democratico del cancelliere Merz, che ritiene bisogna reagire con prudenza, ma anche con determinazione. In quanto Stato di diritto dobbiamo fare tutto il possibile per limitare la libertà di movimento di potenziali autori di reati e soggetti pericolosi. E questo è l'obiettivo delle prossime settimane. La polemica investe soprattutto il giudice secondo cui Abdul Ballou non rappresentava un pericolo concreto e che gli ha concesso la libertà vigilata. Ballou è stato condannato per pianificazione di attentati, ma è stato indirizzato a un corso di deradicalizzazione, cui ha fatto credere di essersi distanziato dall'ideologia dello Stato Islamico, cui aveva tentato invano di unirsi. Sabato ha invece falciato i partecipanti del Pride a bordo di un furgone. Oggi è stata resa nota l'identità della donna morta nell'impatto. Si tratta di una polacca di 65 anni. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Aveva difeso un amico da un tentativo di rapina in una stazione a Roma. Colpito più volte con un cacciavite, è morto dopo 8 giorni di ricovero. L'aggressore è arrestato, deve ora rispondere di omicidio.
17: Un'aggressione feroce, calci, pugni e poi profonde ferite provocate con un cacciavite, trasportato in ospedale e morto dopo 8 giorni di agonia. I fatti risalgono lo scorso 18 luglio alla stazione ferroviaria Togliatti a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima era intervenuta per difendere un conoscente che stava subendo un tentativo di rapina. L'aggressore avrebbe intimato al primo uomo di consegnare denaro e telefono cellulare e al suo rifiuto lo avrebbe colpito con un pugno e poi con un cacciavite, ferendolo ripetutamente alle braccia e alle gambe. L'uomo aggredito sarebbe riuscito a fuggire verso l'uscita, mentre l'aggressore avrebbe continuato ad accanirsi contro il suo conoscente intervenuto in suo aiuto. Quest'ultimo sarebbe stato colpito con la stessa arma alla testa e una volta caduto a terra preso anche a calci, riportando gravissime lesioni. Pochi giorni dopo era stato arrestato un cittadino gambiano. In un primo momento il giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso della vittima, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Emergenza incendi, salgono a 325.000 gli sfollati in Francia e in Spagna. Nella Gironda le fiamme non avanzano più, ma in 3.000 fra gendarmi e pompieri sono ancora al lavoro per spegnerle e la città di Bordeaux è avvolta da una nube di fumo. Oggi e domani giornate cruciali per spegnere i roghi attorno a Madrid, hanno detto le autorità spagnole, preoccupate per l'innalzamento delle temperature dei prossimi giorni. E anche l'Italia combatte su più fronti con i roghi e fa la conta dei danni anche ambientali.
18: L'emergenza sul promontorio del Gargano a Peschici, dove 150 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo, è ora sotto controllo, ma il territorio porta i segni evidenti delle fiamme divampate ieri mattina. In queste ore invece in Sardegna elicotteri del Corpo Forestale sono in azione a Ozieri, Sassari e nell'Ogliastra. Le fiamme interessano superfici agricole e pascoli. In arrivo squadre di soccorso dall'Estonia. Nel Lazio da metà giugno sono stati gestiti 569 incendi. In Umbria persi già 200 ettari di bosco in una stagione più difficile rispetto al 2025. Mentre l'Italia conta i danni e tiene alta la guardia, lo scenario europeo è drammatico. In Spagna il Ministero dell'Interno parla di oltre 63.000 evacuati tra Madrid, Avila e Toledo, la più grande emergenza incendi della storia recente, con oltre 80.000 ettari distrutti e nuovi focolai verso la costa. In Francia, solo nella Gironda, un rogo ha devastato 42.000 ettari e ora il fuoco avanza nella regione di Bordeaux. Premier Le Cornu annuncia 162 arresti per incendi dolosi o colposi e Macron visita la zona colpita. Eleonora Belviso, GR1.
2: E dopo una breve tregua, da metà settimana in Italia arriva la nuova ondata di grande caldo. Le previsioni con il luogotenente Antonio Bagnarola dell'Aeronautica Militare.
19: Dai primi giorni di agosto ci sarà un aumento delle temperature che raggiungeranno anche i 38-39 gradi su Emilia Romagna, Puglia Garganica, Sardegna e sulle due isole maggiori. Un aumento delle temperature con valori sopra la media stagionale.
2: Medio Oriente, c'è attesa per la visita domani del premier israeliano Netanyahu a Washington. Discuterò con il presidente Trump di tutte le questioni all'ordine del giorno, in primis l'Iran, ha anticipato il premier, ribadendo che l'obiettivo di Tel Aviv è garantire la sicurezza di Israele. L'inviata della RAI.
20: Alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca domani, il premier israeliano arriva negli Stati Uniti pronto a confrontarsi con l'intenzione del presidente Trump di sbloccare almeno uno dei dossier mediorientali. Secondo la TV israeliana Canale 13, Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele ritiri truppe da Siria, Libano e Gaza, chiarendo però di non intendere procedere. E se nella striscia Israele annuncia il prossimo rilascio di 60 detenuti palestinesi, la più vasta scarcerazione dal cessate il fuoco di ottobre, in Cisgiordania l'ambasciata statunitense estende le restrizioni agli spostamenti del proprio personale. Fa discutere la lettera che circa 600 ex alti funzionari delle forze armate, dei servizi di intelligence e del corpo diplomatico inviano al presidente degli Stati Uniti, esortandolo a far pressione su Netanyahu affinché fermi l'escalation dei coloni e le sue pericolose implicazioni, scrivono. Per la sicurezza di Israele, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Siamo impegnati in trattative molto approfondite con l'Iran, ma se non avranno esito positivo torneremo a una risposta militare molto dura. Lo ha dichiarato Donald Trump al sito Axios al terzo giorno di stop ai raid contro la Repubblica Islamica. Nel frattempo però le tensioni si sono allargate all'Arabia, nel mirino degli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno rivendicato attacchi a impianti petroliferi sauditi. Si conclude in serata il periodo di riposo estivo del Papa a Castel Gandolfo. Dopo 3 settimane il pontefice rientra in Vaticano per riprendere i consueti impegni, ma mercoledì Leone XIV farà ritorno nella cittadina dei Castelli, al borgo Laudato Si, per un evento di preghiera e musica insieme ad Andrea Bocelli, che renderà omaggio a San Francesco d'Assisi nell'ottocentenario della morte. Dal 5 agosto ricominciano le udienze generali del mercoledì. Torniamo alla notizia di apertura di questo giornale, al caos azzurro intorno alla ricerca del nuovo CT della Nazionale, con un'ultima ora. Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio, lo hanno comunicato al presidente federale Giovanni Malagò. Secondo indiscrezioni di stampa, in questo momento è in corso in FIGC una riunione tra Malagò e le componenti leghe e sindacati. Aumenta soprattutto tra i giovani la tendenza a rivolgersi a un chatbot per confidarsi o chiedere consigli, e questo sta mettendo sempre più a rischio le relazioni umane. Un nuovo studio dell'Università di Stanford mette in guardia: ridotte empatia e responsabilità.
21: Un tempo c'era l'amico o l'amica del cuore, la persona a cui si poteva confidare tutto, che dava consigli. Ora c'è un chatbot sempre disponibile, che non giudica, spesso condiscendente. Secondo recenti indagini, un giovane americano su 5 li utilizza per parlare dei propri sentimenti, e dei risultati di una nuova ricerca europea di GoStudent, il 51% degli adolescenti italiani tra gli 11 e i 17 anni per confidarsi preferisce un assistente virtuale a genitori o amici. Tutto questo metterebbe a rischio le relazioni umane. Uno studio dell'Università di Stanford, pubblicato sulla rivista Science, ha dimostrato che i chatbot tendono quasi sempre a dare ragione all'utente anche quando questi ha torto, con la conseguenza di ridurre la disponibilità ad assumersi responsabilità o a fare ammenda. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva.
22: Il chatbot è un ulteriore elemento di disumanizzazione delle relazioni. Chi cresce e si allena alla vita all'interno del mondo digitale non acquisisce le competenze emotive, cognitive e socio-relazionali che sono fondamentali per abitare il principio di realtà, stare a contatto con persone vere e dentro alla vita vera. Così si diventa sempre più fragili.
21: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Cinema. Lunedì si tirano le somme degli incassi del fine settimana e c'è un solo vincitore.
23: Aiutami a tornare a casa.
2: Odissea di Christopher Nolan continua la sua marcia inarrestabile al botteghino, quasi 27 milioni a 10 giorni dall'uscita, che lo rendono il maggior incasso di luglio di sempre. In seconda posizione i Minions, in terza Toy Story, resiste al decimo posto della top 10 e Il Diavolo Veste Prada 2 con oltre 32 milioni di euro di incasso totale. Sarà un'estate di riposo forzato per Fedez, costretto ad annullare gli impegni estivi su consiglio dei medici.
0: Doveva essere la festa del ritorno ad Assago il 25 settembre dopo un agosto da DJ, ma per l'ennesima volta è il corpo a fermare le intenzioni di Fedez. Un corpo che da anni mi sta urlando pietà, scrive in un messaggio sui social. Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, aggiunge, ringraziando con un'altra immagine proprio le persone che hanno donato quel sangue che lo ha salvato. Pensi che il tuo tempo sia per finire o giù di lì, proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo, scrive Fedez, che è stato ricoverato proprio all'indomani della nascita del piccolo Edoardo Lupo, terzo figlio. Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto fermati, ora a dirmelo ci sono anche i medici ed è quello che farò. Ma senza sconforto, conclude, mi sento ancora una volta fortunato ad essere sotto questo cielo. Festa dunque rimandata, è il tempo della cura. Miriam Mauti, GR1.
1: Gentilissimi signore e signori.
2: A Torre del Lago Viareggio prosegue il 72esimo Festival Puccini, stasera protagonista la danza con Eleonora Bagnato, étoile di fama internazionale e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.
4: Non un semplice galà di danza, ma un omaggio scenico a Giacomo Puccini, costruito sull'incontro tra balletto e musica eseguita dal vivo, elemento che rende l'evento diverso da una tradizionale serata di danza. Eleonora ha bagnato.
23: Molto emozionante, perché abbiamo costruito una serata dedicata alle arie di Puccini con la danza, la musica, il coro e i cantanti lirici, quindi è una serata unica che non si è mai vista.
4: Ha bagnato. La serata è stata concepita appositamente per il Festival Puccini e lei interpreterà due coreografie originali costruite sulle musiche del compositore toscano.
23: Il brano di apertura è di Suor Angelica con l'orchestra, di Ermanno Sbezzo le coreografie, danzerò con Luca Currelli. Un passo a due che apre la serata e in seguito ci saranno tutte le arie di Puccini dove interpreto nel finale Tosca, che diciamo che è il pezzo più forte.
4: Aurelia Carafa, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Sergio Ciani e Daniele Di Noia, restate al nostro ascolto dopo l'Onda Verde, il consueto appuntamento con Zapping. A tutti voi una buona serata. Da Alice Andreoli.
24: Radio 1, un mondo da sentire.
25: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
26: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
25: Info su suzuki.it.
27: Suzuki.
28: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
29: Quando sei uscita?
30: Ieri.
29: Che pensi di fare?
30: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
29: Le cose sono cambiate, Teresa.
30: Tu non ci devi venire qua.
29: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
31: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
32: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.24, apriamo in A34 in Friuli, dove all'allacciamento con la A4 in direzione Venezia il nodo di entrata e uscita è stato chiuso a seguito di un incidente. Andiamo proprio in A4 in Veneto, tra Soave e Montebello in direzione Padova, un incidente provoca code per 2 km. Incidente anche in Lombardia in A8 Milano Varese, tra l'Ainate e l'allacciamento con la A9 in direzione Varese. Ci spostiamo in Romagna in A14. Tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna un incidente con due auto coinvolte causa rallentamenti. Andiamo ora in Toscana sulla A12, si segnala un incidente in uscita nei pressi della diramazione Lucca Viareggio in direzione Genova. Ancora in regione in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa presenti code per 3 km per un incidente. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione della capitale 2 km di coda per un veicolo in avaria e infine chiudiamo in A2 in Calabria tra Altilia e Falerna in direzione del raccordo di Reggio Calabria dove è segnalato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
11: Ah, è arrivata questa per lei.
12: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo. Farò ricorso sulla Gazzetta.
13: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
14: Posso vincere.
15: Ispirato a una storia vera.
27: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
33: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
34: Non sai stare al tuo posto.
35: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
33: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
36: La legge di Lidia Poet, prossimamente su Rai 1.
37: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
38: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
39: Il premier mette a punto in queste ore.
40: The president did what he always would.
41: The Afghan government says they're not surprised.
3: Zapping.
42: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 27 luglio 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. Apriremo con la politica interna, le molte questioni legate appunto al dibattito politico che vanno dalla legge elettorale a tutta la questione delle preferenze, gli eventi di questi ultimi giorni nell'ambito delle questioni di giustizia e di sicurezza, dalle questioni legate al terrorismo, diciamo, dei no-TAV in Val di Susa, fino ai problemi del caro carburante e molte altre cose che metteremo in conversazione con il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, il senatore Luciano Malan. Poi andremo più a fondo sulla questione della crisi energetica, è una crisi che va avanti ormai da molti mesi e insomma i cui profili oscillano a seconda di come la guerra, non guerra, il cessate il fuoco e non cessate il fuoco nella zona di Hormuz tra i paesi interessati da quell'area dello stretto, appunto, tutto dipende dalla percezione che i mercati hanno sulle prospettive della situazione in quell'area. E quindi noi vediamo i mercati avere dei picchi quando sembra che ormai la guerra torni ad essere vicina e poi a riadagiarsi quando invece si ridiffondono voci di negoziati o di incontri o di diplomazia che riprende piede. Il problema è che questa oscillazione continua, una gigantesca situazione di incertezza che continua a gravare sui costi dei carburanti, dei derivati, dei prodotti raffinati e di tutto quello che è collegato a quello che passa in quegli specchi d'acqua. Tant'è che oggi, lo avrete visto forse con uno sforzo non da poco, il governo ha messo mano diciamo, ai conti, ha previsto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio, che è quello che ha avuto gli aumenti più alti, ma soltanto fino al 6 agosto, perché sono misure molto costose e insomma anche poi di dubbia efficacia. Ne parleremo di tutto questo con Massimo Nicolazzi, che insegna economia e management delle fonti energetiche alla Università di Torino, spesso il nostro ospite quando affrontiamo temi di questa natura. Poi sarà con noi Riccardo Alcaro, che appartiene all'Istituto Affari Internazionali dello IAE, e con lui parleremo della complessa vicenda che è seguita all'annuncio dell'amministrazione Trump di voler concedere all'Arabia Saudita diciamo, la tecnologia necessaria a sviluppare il nucleare civile. Questo primo annuncio, che aveva creato molto sconcerto sia negli Stati Uniti che nella zona del Golfo, è stato poi in qualche modo tentativamente moderato da Trump, che ha detto sì, però questa cosa la faremo soltanto se l'Arabia Saudita riconoscerà lo Stato di Israele e aderirà ai patti di Abramo, cosa che però poi non ha avuto seguito. Molti prevedono, pensano, molti analisti, che l'accordo con l'Arabia Saudita andrà avanti anche in mancanza, diciamo, di questa condizione che Trump avrebbe evocato soltanto, insomma, per un po' per tenere a bada le preoccupazioni di Israele. Ne parleremo con Riccardo Alcaro. E poi sarà con noi Ivan Grieco, che conduce un programma di approfondimento politico, è un podcaster molto famoso che da mesi, anche da anni, sta girando le spiagge italiane per capire qual è la situazione legata diciamo alle spiagge libere, balneari, al modo in cui i cittadini che vogliono godersi una giornata al mare possono effettivamente raggiungerlo. Ci faremo raccontare quello che ha visto, che ha scoperto e che ha documentato in questo suo giro. Poi sarà con noi il professor Amadeo Balbi, che è un astrofisico, docente all'Università di Roma Tor Vergata. La notizia di questi giorni è che un gruppo di ricercatori ha scoperto una esoluna. Sapete, ci sono gli esopianeti, cioè i pianeti che sono fuori dal nostro sistema solare, ma non si era mai vista o prevista o calcolata la presenza di un'esoluna, cioè di un satellite di un pianeta fuori dal nostro sistema solare. La cosa interessante, perché questa esoluna è molto grande, più o meno la massa di Giove, e ruota attorno a quella che viene chiamata una nana bruna. Tutte questioni complesse, ma che ci dicono molto sulla natura dell'universo. Ne parleremo con Amedeo Balbi. Alla fine parleremo di opera, sarà con noi Fabio Ceresa, che è un regista d'opera e che ci racconterà il suo lavoro per mettere in scena al Festival di Innsbruck dell'edizione 2026 un'opera italiana, del barocco italiano di Antonio Cesti, Il Pomo d'Oro, che non viene messa in scena da moltissimi anni. Venne messa in scena la prima volta a Vienna nel Settecento. È un'opera gigantesca con centinaia di persone, di artisti, di cantanti, di coro sul palco, 30 e passa cambiamenti di scenografia, centinaia di diversi costumi, quindi una sfida di regia veramente incredibile, e ci faremo raccontare da Fabio Ceresa, che ne è il regista, come ci sta lavorando. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
0: CDM sconto di 17 centesimi solo su gasolio fino al 6 agosto, operazione da 125 milioni di euro. Fratoiani al TG3, tassare gli extra profitti delle società energetiche. Ex Ilva, i giudici di Milano accolgono reclamo dei cittadini. Stop all'area a caldo per amianto ed emissioni di polveri sottili. Palazzo Chigi, così stravolta la procedura di vendita. Duello Meloni-Schlein, premier in Val di Susa, sui Notav magistrati facciano il massimo. Su Ranucci, segretaria PD chieda scusa, lei dal governo accusa i responsabili sulla sicurezza. Netanyahu domani alla Casa Bianca per incontrare Trump, a cui ex militari israeliani chiedono di fermare i coloni. Sono una minaccia, in Cisgiordania si rischia di innescare una guerra. Incendi, situazione grave in Spagna e Francia, nube di fumo su Bordeaux, tanti vigili del fuoco feriti, rogo del Gargano, turisti rientrati nelle strutture, probabile origine dolosa. Pirlo annuncia, non sarò io il CT della Nazionale, avanza la candidatura di Thiago Motta, in bilico Maldini e Leonardo, scontro tra il presidente FIGC Malagò e il ministro dello Sport, a Bosi.
42: 19:34 minuti, questi i titoli del TG3. Buonasera a tutti e bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto al senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Buonasera senatore, bentornato a Zapping.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
42: Allora, ci sono molte questioni aperte sul tavolo della politica, alcune a quanto si legge anche, diciamo, che sollevano punti di vista diversi all'interno della stessa maggioranza di governo. La prima che vorrei toccare, perché mi sembra forse la più sensibile, quella su cui le posizioni ancora stentano a trovare una loro convergenza, è quella della legge elettorale e della questione delle preferenze. C'è stato, come tutti ricordano, un emendamento che è promosso da Nuovi Moderati e da Fratelli d'Italia, a cui poi all'ultimo momento si sono aggiunti anche Lega, Fratelli e Forza Italia, che però è stato abbocciato alla Camera. Si discute se sia il caso o no di ripresentarlo al Senato. Lei, senatore, che cosa ne pensa?
1: Allora, noi riteniamo che lo presenteremo, noi speriamo che su questo emendamento converga tutta la maggioranza, come ha fatto peraltro alla Camera. Poi sono mancati alcuni voti in occasione del voto segreto, ma noi speriamo che ci sia una convergenza di tutta la maggioranza. Leggo che i senatori di Forza Italia si riuniscono mercoledì, speriamo che da questa riunione venga fuori un sostegno a questa, anche a questa parte della legge, perché questa legge in generale è una legge voluta e sostenuta fin dall'inizio da tutta la maggioranza, è una legge che fa in modo che chi vince governi e che non ci siano dei governi che sono una specialità unicamente italiana. Solo l'Italia in tutta l'Europa ha avuto i cosiddetti governi tecnici, con a capo del governo personaggi che possono essere stimabili o qualcuno li può stimare un po' di meno, ma di certo non erano stati votati dagli elettori. In un caso addirittura Giuseppe Conte era uno sconosciuto tranne i suoi amici e colleghi. Mario Draghi, uomo di grande prestigio, ma mai votato da nessuno. Matteo Renzi, votato sì, ma solo dai cittadini di Firenze. Insomma, non è una situazione normale. Noi vorremmo che siano gli elettori a decidere sia questo sia i singoli parlamentari.
42: Ma perché però Fratelli d'Italia, il suo partito, diciamo, tiene il punto, mi sembra con molta convinzione, sulla questione di non affidarsi soltanto a liste bloccate, ma ad aprire la possibilità anche alle preferenze? Qual è il vantaggio di questa scelta che fino a oggi vi ha messo un po' in scontro appunto con Fratelli d'Italia e con Forza Italia e Lega?
1: Nel 2017 si votò l'attuale legge, la legge attualmente in vigore, è stata l'ultima riforma della legge elettorale. Fratelli d'Italia, coerentemente con quanto ha detto fin dall'inizio, fin dalla fondazione a fine 2012, ha proposto un emendamento per introdurre le preferenze. Lo votò solo Fratelli d'Italia, gli altri votarono la legge così come adesso. All'epoca Fratelli d'Italia aveva pochi parlamentari, oggi ne ha molti di più, però l'idea non è cambiata.
42: Alcuni temono che effettivamente quell'emendamento possa passare al Senato, dove non c'è il voto segreto, lo ricordò lo stesso Presidente La Russa subito dopo la bocciatura dell'emendamento alla Camera, però poi la legge dovrà tornare alla Camera e lì qualcuno teme che possa rischiare l'intera legge, l'intera riforma della legge elettorale, se essa dovesse contenere quell'emendamento. C'è questo rischio?
1: Noi contiamo che la legge passi, ci auguriamo che passi nelle modalità che noi abbiamo proposto. Peraltro, lo ripeto, alla Camera c'è stato il sostegno non soltanto a parole ma anche reale di Lega e Forza Italia, altrimenti non si arrivava
42: ben lontani da 187. Qualcuno con una dose di malizia segnalò al tempo che la Lega e Forza Italia firmarono l'emendamento quando fu chiaro che sarebbe stato chiesto il voto segreto. Quindi
1: ma guardi, questa è una maliziosità, però faccio notare che per essere arrivati a 187 è evidente che anche gran parte dei deputati di Forza Italia e della Lega hanno votato a favore, per cui chi ha fatto il calcolo che tanto sarebbe stato respinto ha fatto un calcolo quantomeno molto rischioso perché non credo che nessuno sia in grado di prevedere uno scarto di uno col voto segreto. Forse col voto palese uno fa il conto di consistenza dei gruppi, ma col voto segreto chi ha fatto questo ragionamento ha fatto un grosso azzardo, ecco, diciamo. Io sono del parere che contano le prese di posizione che vengono dichiarate pubblicamente.
42: Senta, le faccio un'ultima domanda sulla legge elettorale. Ci sono molti commentatori, osservatori, anche costituzionalisti che dicono se la legge elettorale è fatta per dare stabilità al paese, forse il modo più semplice e più efficace è quello di un ballottaggio, cioè se nessuna delle due coalizioni arriva, diciamo, alla quota per ottenere il premio 42%, si fa un ballottaggio in modo che si rendono meno, diciamo, insidiose le estreme, no? Ci potrebbe essere, non so, da un lato Vannacci, dall'altro Di Battista, invece gli elettori sarebbero chiamati a scegliere tra il primo e il secondo posto. Molti osservano che questa cosa del ballottaggio spaventa un po' il centrodestra perché ritiene da tanto tempo che non ne sarebbe favorito, ma c'è anche chi dice che in realtà le cose sono cambiate e che invece questa cosa non è più tanto vera.
1: Guardi, il ballottaggio c'era nel testo originario, nel testo depositato alla Camera, e poi è stato tolto perché dei costituzionalisti ritenevano che il ballottaggio potrebbe portare ad avere una maggioranza, comunque la maggioranza superiore al 50%, con quel margine necessario per poter governare sul serio e non dover fare continui compromessi con il singolo
42: cosa senatore, che invece deputato. Potrebbe accadere se non ci fosse questo elemento.
1: E no, aspetti, potrebbe accadere se c'è la legge attuale, che non darebbe luogo, molto verosimilmente non darebbe luogo a una vera e propria maggioranza. Allora dicevo, degli costituzionalisti eccepivano che con il ballottaggio si rischierebbe di dare oltre il 50% dei seggi con questo premio di maggioranza a chi magari al secondo turno evidentemente ha preso la maggioranza, ma al primo turno, quando la gente vota proprio chi vuole, non chi è magari una seconda scelta, potrebbe avergli dato solo il 30%, allora portare dal 30% al 55%, osservavano dei costituzionalisti.
42: Ma lei personalmente piacerebbe l'idea di un ballottaggio? A lei personalmente piacerebbe una legge elettorale?
1: A me piacerebbe una legge elettorale che dà una maggioranza chiara. Attualmente il testo di legge prevede che chi supera il 42% abbia questa maggioranza. Certo che se nessun partito, nessuna coalizione supera il 42%, la situazione è anomala, e attualmente abbiamo ritenuto, per evitare profili di incostituzionalità, di dire in quel caso lì, cioè se gli italiani non si esprimono con una certa chiarezza a favore di un partito o di un altro, è piuttosto difficile forzare e portare ad avere in ogni caso una maggioranza. Io ricordo quello che accadde nel 2018, dove più o meno un quarto degli italiani non andò a votare e gli altri tre quarti votarono, un terzo abbondante per il centrodestra, un terzo per i 5 Stelle e un terzo scarso per il centrosinistra. Difficile con una divisione così avere una maggioranza chiara in Parlamento che sia compatibile con la Costituzione, che prevede che il voto sia uguale, per cui il mio voto deve valere quanto quello di chi ha votato per un altro partito.
42: Però, senatore, lei, come tutti li vede i sondaggi che ci dicono, almeno stando oggi, perché i sondaggi fotografano la realtà di oggi, che il centrodestra con Vannacci vincerebbe facilmente il premio di maggioranza, senza Vannacci invece lo vincerebbe il centrosinistra. Questo esporrà il centrodestra a fare magari dei patti che in questo momento dice di non voler fare.
1: Ma sa, innanzitutto questi mesi in cui c'è stata una presenza del partito di Vannacci alla Camera hanno sempre votato contro la fiducia al governo, per cui è un po' difficile fare alleanza.
42: No, proprio questo dico, sarà difficile fare alleanza, ma allo stesso tempo dovrebbe essere necessario, perché senza l'alleanza non si vince il premio.
1: Ma sa, bisogna innanzitutto, ci sono, il requisito precedente a vincere è poter avere un programma comune su cui ci si riconosca, perché altrimenti si rischia di fare come, non so, nel 2013, che vinse di uno scampolo il centrosinistra, il PD in particolare, con un'alleanza con la sinistra, quella che corrisponde oggi ad AVS, anche all'epoca si chiamava in un altro modo, ma l'alleanza praticamente terminò il giorno in cui hanno incassato il premio di maggioranza. Ecco, ci vogliono delle maggioranze stabili. E poi devo dire una cosa: sono i sondaggi anche ad oggi, e non si vota oggi, e una cosa sono le elezioni. Poi il campo largo dovrà spiegare come mettere insieme Renzi con Ilaria Salis, come
42: anche,
1: mettere
42: anche
1: insieme
42: soltanto
1: Elislani
42: e Conte su alcune cose.
1: Beh, su alcune cose anche Elislani e Conte, a cominciare dalla scelta di chi dovrebbe fare il presidente del Consiglio, ma ci sono altre, come dire,
42: di cosa fare con l'Ucraina, per esempio.
1: Ecco, per esempio,
42: faccio un'altra domanda, uscendo dalla questione elettorale, che insomma so che poi in generale non appassiona tantissimo tutti.
1: No, comprendo perfettamente gli ascoltatori e gli elettori che non si appassionano.
42: Però c'è un'altra questione che mi sembra in questo momento divida soprattutto il vostro partito, il suo partito, con Forza Italia, che è quella dell'utilizzo delle intercettazioni. Tutto è partito con una lettera, mi ricordo, del procuratore nazionale antimafia Melillo, che diceva: lasciateci usare le intercettazioni anche al di fuori del perimetro del reato per cui sono state chieste. Qualcuno le chiama intercettazioni a strascico, e questo ha sollevato un dibattito su cui mi pare appunto Fratelli d'Italia vuole cercare di dare una risposta, mentre Forza Italia dice: noi siamo garantisti, dobbiamo rispettare le regole, le intercettazioni violano i diritti dei cittadini, soprattutto se ci si trova ad acchiappare persone che non hanno nulla a che fare con l'indagine che è stata autorizzata. Come stanno le cose secondo lei?
1: Allora, si parte da sensibilità diverse, come lei ha spiegato. Io penso che si possa arrivare a un'intesa, a una decisione comune, forse non con il provvedimento che è attualmente in discussione, nel quale introdurre questo argomento abbiamo ritenuto di proporlo, perché appunto c'era questo appello del capo della Procura Nazionale Antimafia. Può darsi che ci voglia qualche giorno di più, ma credo che si riuscirà a trovare pragmaticamente una soluzione, per esempio estendendo la possibilità di utilizzo anche i reati attuati con il metodo mafioso, anche se non implicano per forza la costituzione di un'organizzazione mafiosa.
42: Mi volevo leggere due righe di una lettera che Enrico Costa e Stefania Craxi hanno mandato a Repubblica lo scorso martedì, che dice: è sufficiente che qualche autorevole esponente della magistratura o finanche qualche testata giornalistica invochi la compressione di una garanzia o di un diritto perché in Parlamento si apre immediatamente una gara a chi offre la risposta più rapida. Io ci vedo una precisa allusione a questa vicenda.
1: Può essere. Noi, al di là del fatto di chi ha sollevato la questione, comunque sia una persona autorevole, noi riteniamo che la questione vada in ogni caso analizzata, al di là del fatto, e su questo siamo perfettamente d'accordo, non è che basta che un magistrato, sia pure autorevole, chieda una cosa che si debba farla, bisogna farla se la risettina è giusta.
42: C'è un'altra legge di cui si parla che sarebbe stata dettata proprio dalle vicende di cronaca, anzi in maniera abbastanza evidente, quella della Lega, in particolare che ha presentato il senatore Borghi, per allargare ancor più i confini della legittima difesa. Lei ne ha conoscenza, approva questa iniziativa, che ne pensa?
1: Allora, le dirò, non so se è stata già ufficializzata e depositata, io comunque sta di fatto che non ho visto il testo. Di certo noi vogliamo tutelare coloro che si trovano a reagire in situazioni del tutto impreviste e imprevedibili, che si trovano ad agire in condizioni che poi è facile valutare dopo con calma, a tavolino, misurando, no, le reazioni con quanto si quanto si subisce. Vedremo se ci sono delle possibilità di migliorare questa norma, perché ovviamente non si può andare al di là di determinati limiti. Noi abbiamo chiesto la grazia per Mario Roggero in virtù del fatto che credo che sia facile dire che ha agito in quel modo perché sottoposto, a un gravissimo turbamento per i vari precedenti.
42: Il gravissimo turbamento era stato già inserito nella modifica del 2019, no? Quello, diciamo, la considerazione del grave turbamento, certo, era già stata, certo, messa nella prima riforma della legittima
1: detto
42: difesa.
1: Detto questo, le sentenze le fa la magistratura, resta la possibilità della grazia, perché la condanna, una volta che è una condanna definitiva, come nel caso di Mario Roggero, a quel punto lì condanna c'è, l'unica strada è la possibilità di concedere la grazia. Sappiamo molto bene che questa è una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica, e noi abbiamo

0: di Fratelli d'Italia al Senato. Andiamo avanti con la nostra puntata e ci occupiamo di una questione piuttosto scottante, direi quasi in maniera non metaforica, perché affrontiamo il tema della crisi energetica, dell'aumento del costo dei carburanti, sia alla pompa del gas, sia sui mercati internazionali, e cerchiamo di capire come questa possa essere messa in connessione, oppure no, con la crisi e la guerra nella zona dello stretto di Hormuz. Lo facciamo con il professor Massimo Nicolazzi, che spesso ci dà una mano quando trattiamo queste materie, insegna economia e management delle fonti energetiche a Torino ed è presidente della raffineria ISAB di Priolo ed anche un consulente dell'ISPI. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
1: Buonasera direttore, grazie dell'invito.
0: Allora, comincerei da un dettaglio che però dettaglio non è. Oggi il governo ha stabilito di poter mettere in campo qualche centinaio di milioni per ridurre di 17 centesimi il solo gasolio per 10 giorni. E già questo ci dà un po' la misura di quanto sia difficile agire su questo terreno, no? Poche risorse eppure grandi disagi per chi lavora o per chi appunto deve fare il pieno di benzina.
1: Tenga anche presente che la tassazione sugli oli minerali, se ci aggiungiamo l'IVA alle accise, vale tra i 25 e i 30 miliardi all'anno e quindi incide sulla capacità del governo di fare quella che una volta si chiamava finanziaria. C'è un tema di spesa sul quale il tema è che la spesa è comunque tendenzialmente limitata e il tema è quello delle priorità da dare alla spesa. Non ho visto il provvedimento di oggi perché l'ho sentito solo annunciare a mezzogiorno, bisognerebbe leggerlo nel dettaglio. Si parlava della possibilità di non caricare l'IVA derivante dagli aumenti del prezzo del carburante, ma mantenerla a livello attuale. Se questo è quello che si va a fare, fondamentalmente lo Stato sta dicendo: dalla crisi io non voglio guadagnare di più, il che va benissimo.
0: I cosiddetti extra profitti, no? Quelli che vengono chiamati sui giornali gli extra profitti.
1: Che vengono chiamati sui giornali, insomma, sì. Poi sarebbe carino limitarsi alla parola profitto. Sì. Ogni tanto il mercato non è animato da fattucchiere, non so come dire.
0: Certo. Ma è giusto, cioè funziona come analisi della crisi guardare ogni volta se Trump annuncia nuovi bombardamenti o se invece annuncia nuovi negoziati? Questo ha un effettivo impatto sui prezzi del greggio, sui prezzi di tutte le materie che passano in quello stretto?
1: Ma le direi che prima di tutto ha un impatto diretto sui prezzi dei futures. Nel senso che quando lei mi dice che oggi il prezzo del greggio, l'ultima volta che l'ho visto almeno, il Brent è intorno agli $89 a barile.
0: È sceso un pochino, quindi.
1: Sì, lei mi sta dicendo che oggi per comprare un future con scadenza a fine settembre sul petrolio lei paga $89 a barile. Le contrattazioni per i carichi fisici non necessariamente rispondono a questa logica. Allora, dato che stiamo parlando di un mercato di barili digitali che sono un multiplo dei barili fisici, stiamo parlando di un mercato che è molto animato dall'aspettativa più che dalla realtà e quindi lei in effetti nota una corrispondenza tra annuncio e movimento del prezzo.
0: Perché oggi le aspettative per una ripresa dei negoziati sono un po' più alte di quelle di ieri o dell'altro ieri, dove invece le aspettative su nuovi bombardamenti erano più alte.
1: Sa, se io penso ad Hormuz che resta bloccata, i $100 li rimpiangeremo presto. L'aspettativa degli operatori, vorrei dire finanziari, è in questo momento, con il loro future scadente a settembre in mano, che qualcosa di positivo evolva. Se poi non succede, andiamo un po' stretti.
0: Ma chi deve comprare, diciamo, Brent oggi o gasolio oggi non paga quegli 87, quanto mi ha detto prima, paga di più probabilmente.
1: In alcuni casi paga di più, dipende quando io prendo un future, io prendo

0: una cosa che devo liquidare a fine settembre. Se io sono una raffineria, io devo comprare un carico che arriva oggi, non oggi, ma in tempi brevi. È possibilissimo che i due prezzi si separino e si crei una divaricazione anche forte tra barile fisico e barile digitale.
1: Lei diceva anche in un suo articolo, che per come ci vanno le cose, lei prima ci ha detto che i $100 li rimpiangeremo, ma anche c'è forse un
0: Sì.
1: motivo che si può spiegare meglio sul perché è solo $100 oggi e non già molto di più.
0: Beh, ci sono una serie di motivi. Un pezzo è il barile digitale. Un altro, è che la Cina dall'inizio della guerra ha diminuito di oltre il 60% le sue importazioni. mi scusi. E questo in qualche modo ha dato una mano al mercato. E poi c'è stato il fatto che Cina e nazioni OCSE hanno riversato sul mercato milioni di barili di riserve che tenevano in magazzino. Se andiamo avanti si crea il problema perché la Cina deve ricominciare a comprare e i magazzini non li possiamo vuotare e siamo in una situazione dove a Hormuz chiusa oggi la domanda supera in maniera sensibile l'offerta. In altre parole, c'è un gap che fino adesso abbiamo colmato con meno acquisti cinesi e con più emissione di scorte, ma che a un certo punto non saremo più in grado di colmare con questi strumenti.
1: La questione è aggravata anche dalle minacce sul Mar Rosso, su Bab el-Mandeb, o quella è una cosa ancora, diciamo, contenuta?
0: Quella è una cosa che può. Ecco, tra i fattori che citavo prima ne ho omesso uno. Attraverso il tubo che arriva a Yanbu e quindi arriva in pratica in Mar Rosso, i sauditi sono riusciti in questi mesi, rafforzando quell'infrastruttura, ad arrivare a esportare grosso modo la metà del greggio che passava da Hormuz. Eravamo arrivati ai 4-5 milioni di barili al giorno. Se il barile saudita viene costantemente bombardato, la crisi non può che aggravarsi.
1: Ma ci saranno altre iniziative di questo genere, però, forse a compensarlo, altri oleodotti, altri tracciati? Sento parlare di cose che dovrebbero arrivare, non so, in Israele, passando dall'Iraq o cose di questo genere.
0: Allora, una piccola premessa. Quando prima parlavamo del prezzo del greggio, stiamo parlando di una cosa che per le nostre vite non è automaticamente significativa, perché il tema è quello dei prezzi dei prodotti. Noi non usiamo petrolio greggio, usiamo benzina, usiamo diesel, usiamo jet fuel.
1: Prodotti raffinati, insomma.
0: Esatto, quello che è fondamentalmente successo è che sono rimasti bloccati in Golfo Persico dei greggi di una certa tipologia e qualità, diciamo in termini atecnici, tendenzialmente medio pesanti, che sono dei greggi ottimi proprio per fare prodotti intermedi come il diesel e il jet fuel. In contemporanea, il drone ucraino ribrevettato per raffineria colpiva le raffinerie russe che hanno lo stesso tipo di produzione. Noi eravamo importatori netti di diesel sia dalla Russia che dai paesi del Golfo e quindi ci ritroviamo in una situazione in cui il mercato dei prodotti può essere sensibilmente diverso dal mercato dei greggi. Il margine di raffinazione del diesel ha superato gli oltre $60, che vuol dire che io pago un barile di greggio 100 e un barile di diesel più di 160.
1: Questo spiega anche perché il diesel in questo momento, che nelle nostre stazioni di benzina, costa molto più della benzina, appunto.
0: Sono venute meno capacità di raffinazione e prodotti molto più in quella fascia che non nelle altre e questo ha segnato una divaricazione sia tra prezzo del diesel e prezzo del greggio che tra prezzo del diesel e prezzo degli
1: Perché
0: altri
1: io mi ricordo
0: prodotti.
1: quando ci si comprava il diesel, perché il diesel costava
0: Questa
1: sensibilmente meno della benzina. Poi è tutto cambiato.
0: una battuta velocissima sulla domanda da cui io ho divagato. Si è calcolato che nel 2028, investendo in nuove infrastrutture, soprattutto pipelines, potremo sostituire il 60% della capacità che transita da Hormuz. però nel 2028, domani mattina, no, non se ne parla proprio. C'è capacità sostitutiva, insomma.
1: C'è un'ascoltatrice che vuole fare una domanda, Miriam da Domodossola. Miriam, buonasera, prego.
2: Buonasera. Il mio è un dubbio, perché vedo da amici che sono in vacanza in altri posti prezzi della benzina e del diesel in Spagna, per esempio, molto più bassi. Non so se loro hanno comprato il prodotto in un altro momento, perché noi abbiamo questo prezzo così molto diverso. Io adesso non ricordo neanche più l'immagine, ma parliamo di 1.4, 1.5.
1: No, siamo contro... ben sopra i 2 adesso ormai per litro.
2: Sì, certo, però i posti invece dove vedo Valencia, Spagna in questi giorni, 1.4.
1: Grazie Miriam, sentiamo cosa ci dice il professor Nicolazzi.
0: Allora, mi faccio fare una battuta, rispondo a Miriam da Domodossola, da Santa Maria Maggiore che è di fianco a Domodossola.
1: Vi trovate vicini?
0: Ci troviamo vicini. Allora, io oggi ho visto gli stacchi dei carburanti sono i costi pre-tassa dei singoli prodotti petroliferi e francamente gli stacchi italiani sono leggermente inferiori alla media europea, probabilmente anche grazie all'apporto della nostra raffinazione. Quindi quello che ci dice, io non sono assolutamente pratico ed esperto dei prezzi dei prodotti negli altri paesi, però ho come il sospetto che alcune differenze che si rilevano possano essere differenze di natura fiscale e non di costo della materia
1: prima.
0: Cioè
1: più tasse in Italia, esatto, rispetto ad altri paesi europei. C'è un'ultima questione che volevo chiedere, professore. C'è un punto in cui il costo della benzina negli Stati Uniti inciderà di più, insomma, inciderà, diciamo, sulle politiche trumpiane al punto da fargli ripensare questa guerra? Cioè fino a che punto può reggere l'America con più di $4 al gallone, quello che sarà?
0: Brevissima premessa: questa crisi dimostra una volta di più che quello del petrolio è un mercato globale. Gli Stati Uniti saranno autosufficienti come produzione nazionale e domestica, ma il prezzo del petrolio negli Stati Uniti segue gli andamenti mondiali e quindi, pur essendo indipendente energeticamente, l'automobilista americano paga un prezzo che deriva da un prezzo globale del petrolio e poi da un costo di raffinazione. Io credo che sia uno dei grandi problemi delle elezioni di midterm per Trump.
1: E quindi questo lo porterà, diciamo, a prendere delle decisioni che tengano conto di questo rischio?
0: A fare previsioni su quello che farà Trump non basta un indovino, insomma. Però
1: mi sembra che in questa fase, almeno quello che leggo, il combinato disposto, se mi permettete la formula un po' burocratica, tra gli arsenali che si svuotano e le pompe di benzina dove i prezzi aumentano, potrebbe farci vedere almeno il tentativo di una nuova tregua. Non so lei che ne pensa.
0: Beh sì, cioè io non posso che sperarci, perché è l'unica via d'uscita, o quantomeno di alleggerimento dei costi che possiamo avere davanti. C'era il più grande ministro del petrolio saudita che diceva sempre: l'età della pietra non è finita perché erano finite le pietre. Qui sembra che le guerre finiscono perché finiscono ad avere i missili, speriamolo, che dirlo.
1: Grazie come sempre al professor Nicolazzi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a lei e agli ascoltatori, buona serata.
1: Era Massimo Nicolazzi, insegna economia e management delle fonti energetiche alla Università di Torino. 24 minuti, notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, a appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
12: Radio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping. Le 20:08 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
14: Via libera del CDM al decreto carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto. La Premier, risposta tempestiva, opposizioni, misure insufficienti. 3.000 identificati e 4 fermi per gli assalti in Val di Susa. I NOTAB, siamo tutti responsabili. Reportage dal cantiere devastato. Duello Meloni-Schlein su TAV e Ranucci. La Premier, segretaria Dem, nega di aver gettato ombre sul governo. Chiede scusa, la replica esecutivo strumentalizza. Trump, sospesi raid su Iran per dare chance a diplomazia. Buoni colloqui in corso, ma se va male pronti a forte azione militare. Abbiamo le munizioni. Ho sparato anch'io, non avevo scelta. Parla al TG1 Albin, il ragazzo di Lecco portato in Siria dalla madre radicalizzata e cresciuto nei campi dell'ISIS. Le rotte della droga nell'Atlantico, dal Sud America all'Europa. Procura di Brescia e Fiamme Gialle sequestrano cocaina per 600 milioni di euro. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia, la più intensa dell'estate, previsti picchi fino a 44 gradi all'inizio di agosto. Calcio nazionale sempre più nel caos e niente Pirlo, e anche Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio. Malagò, domani un nuovo CT. Il ministro Bodi, serve una buona soluzione e definitiva. Nel Totonomi, Conte, Mancini, Thiago Motta.
1: Le 20:09 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alcaro e bentornato a Zapping.
15: Allora, buonasera, ben ritrovato.
1: Noi restiamo un po' nell'area che abbiamo scandagliato fino a un momento fa con Nicolazzi, legato, diciamo, alle questioni dell'energia e del blocco dello Stretto di Hormuz. Restiamo nell'area del Golfo, in particolare guardiamo l'Arabia Saudita, perché qualche giorno fa, abbastanza a sorpresa, si parla anche qui di energia ma di un tipo diverso, l'amministrazione Trump ha annunciato di aver firmato un deal, un accordo con appunto l'Arabia Saudita per la fornitura e la collaborazione per lo sviluppo del nucleare civile in quel paese, con anche la possibilità da sottoporre a verifiche di concedere all'Arabia Saudita la capacità di arricchire in proprio il proprio, diciamo, carburante nucleare. Poi ci sono state delle evoluzioni di cui parleremo, ma intanto volevo chiedere quale valutazione si può dare di questo primo annuncio.
12: Beh, è un accordo che in teoria offre dei vantaggi alle due parti, perché gli Stati Uniti ottengono delle commesse miliardarie per la loro industria civile nucleare, perché comunque prevengono un'eventuale possibilità che l'Arabia Saudita si rivolgesse ad altri fornitori di tecnologia nucleare civile, che sostanzialmente sono la Russia o la Cina, e in terzo luogo prova a ricostruire un po' di quella fiducia nell'amministrazione Trump stessa a Riyadh, quindi in Arabia Saudita, che è stata compromessa o quantomeno fortemente scalfita da tutte le volte che i sauditi ritengono Donald Trump abbia ignorato i loro interessi di sicurezza, in particolar modo scatenando una guerra contro l'Iran, i cui effetti l'Arabia Saudita è stata fra le prime a sentire, visto che gli iraniani hanno reagito esternalizzando il conflitto.
1: Quell'accordo però ha creato un po' di scalpore sia negli Stati Uniti sia, diciamo, nell'area dei paesi del Golfo, per non parlare di Israele, ma anche lì ci arriveremo, perché mi pare di aver capito che in quell'accordo, contrariamente ad altri accordi simili fatti con altri paesi, cosa che l'America fa spesso per, diciamo, perché utilizza poi le sue capacità ingegneristiche nucleari come anche come business e come elemento di soft power, come dicevamo, ecco, ma in quell'accordo a quanto pare non ci sarebbero previste tutte le varie garanzie, le ispezioni, la possibilità di controllare l'effettivo sviluppo dei progetti, di verificare se non ci sia, diciamo, l'utilizzo delle centrifughe per arricchire l'uranio ad un livello più alto di quello dell'uso civile, magari anche per uso militare. È così? Cioè, ci sono problemi di questo genere?
12: Dunque, dobbiamo partire con una premessa, che quanto dirò riflette quanto è stato comunicato dal Dipartimento dell'Energia americano, quindi dall'amministrazione federale, cosa che però non contiene tutti i dettagli dell'accordo, che per ora non sono conosciuti, e che comunque è in parziale contrasto con quanto Donald Trump ha detto subito dopo in un post su Truth Social, la sua piattaforma social, di cui penso parleremo dopo. Sì. Quindi, limitandoci alla comunicazione ufficiale del Dipartimento dell'Energia, ci sono due elementi di preoccupazione. Il primo riguarda il fatto che l'accordo, per come è presentato lì, sembrerebbe aprire la possibilità che l'Arabia Saudita possa sviluppare una capacità autoctona di arricchire l'uranio, e questo è un elemento estremamente sensibile, perché l'arricchimento dell'uranio è un procedimento necessario tanto a produrre il combustibile per un reattore, quindi per la produzione di energia elettrica, quanto anche però, se il livello di arricchimento viene portato più in alto, a produrre il materiale in teoria impiegabile in una testata nucleare. E l'altro elemento di preoccupazione, a cui lei già anche aveva accennato, riguarda il sistema di ispezioni. In base alla comunicazione, delle ispezioni che sono necessarie per avere una garanzia di una non diversione militare di un programma nucleare civile. L'accordo comunicato dal Dipartimento dell'Energia parla di accordi bilaterali non meglio specificati, che dovrebbero appunto offrire questa garanzia di non diversione militare, il che però contrasta con gli standard seguiti dagli Stati Uniti fino adesso, che includono sempre in questi accordi dei meccanismi di verifica che sono testati e che sono internazionalmente riconosciuti.
1: Cioè,
12: e quindi
1: spesso
12: il rischio...
1: chiedono la collaborazione dell'Agenzia Atomica Internazionale, no? In modo che vengano, esatto, vengano assegnati a questi i compiti di verifica. Invece in questo caso sembra che le cose non stiano
12: non
1: così.
12: Non lo sappiamo, però sembrerebbe di no, quindi ci sono delle preoccupazioni, non c'è nessuna certezza. E questo in generale però crea un'altra forma di preoccupazione collegata, che anche se magari questo accordo qui dovesse contenere dei meccanismi di verifica che si possono considerare adeguati, comunque allontanarsi da standard internazionali che sono universalmente accettati come validi e che sono testati da decenni di prassi, crea un incentivo per gli altri esportatori di tecnologia nucleare, come appunto Russia e Cina, ma chissà in futuro magari anche altri, a farsi i loro accordi su base bilaterale con i loro acquirenti. E questo alla fine riduce l'autorità e la legittimità del regime di non proliferazione nucleare, che riposano sulla sua universalità.
1: Diciamo che lo smontaggio delle autorità internazionali, degli organismi multilaterali, è un po' la caratteristica dei nostri tempi, un po' in tutti i settori. Quindi anche l'energia, anche l'Agenzia dell'Energia Nucleare e dell'Energia Atomica sta capitando un po' la stessa cosa, si potrebbe osservare, diciamo, a margine.
12: Purtroppo, man mano che le relazioni internazionali sembrano sempre più definite da politica di potenza e le grandi potenze e tendono sempre più, ma non solo le grandi potenze, anche quelle regionali, tendono sempre più a vedere le loro relazioni in chiave puramente a somma zero, cioè la perdita dell'uno è automaticamente il vantaggio dell'altro e viceversa. Questo comporta la normalizzazione di strumenti coercitivi come normali strumenti di politica estera, inclusa la guerra, l'abbiamo visto ripetutamente negli ultimi anni, e l'ultima volta a febbraio con l'attacco israeliano-americano all'Iran, ma anche l'erosione delle istituzioni multilaterali, che vengono spesso attaccate per essere inefficienti, ma il reale colpevole qui non sono le istituzioni, bensì gli stati sul cui impegno quelle istituzioni si basano per poter funzionare. Quindi vorrei comunque dire sì, il sistema multilaterale non è efficace, ma non è efficace perché i suoi componenti che lo dominano, cioè gli stati, se ne stanno allontanando, in particolar modo i più importanti e soprattutto più di tutti gli Stati Uniti.
1: Veniamo all'elemento più paradossale di tutta questa vicenda, perché dopo che è accaduto quello di cui abbiamo parlato finora, cioè dopo l'annuncio dell'amministrazione della firma di un accordo, quindi un accordo già scritto, concordato e firmato da entrambe le parti, Trump se ne è uscito dicendo: alt, fermi tutti, le cose non stanno proprio così, perché comunque noi garantiremo il nostro sostegno al nucleare civile saudita soltanto se quel paese, se l'Arabia Saudita, riconoscerà lo Stato di Israele e firmerà gli accordi di Abramo. Cosa che tra l'altro l'Arabia Saudita ha sempre detto che sono, diciamo, decisioni che prenderà soltanto quando, diciamo, sarà in vista, sarà a portata di mano la creazione di uno Stato palestinese, che oggi come oggi ovviamente nessuno può dire di poter vedere. Quindi questo come cambia lo scenario, se lo cambia?
12: Se lo cambia, cioè se questo post di Trump diventa la posizione ufficiale dell'amministrazione, cambia il quadro, nel senso che i sauditi si vedranno traditi se, come tutto sembra lascia intendere, questa condizione di normalizzare i rapporti con Israele e quindi entrare a far parte di questo accordo quadro, che viene detto accordo o accordi di Abramo, dovesse veramente diventare una condizione. E perché i sauditi, come diceva lei, si rifiutano di farlo, hanno un vantaggio nel farlo e comunque mantengono l'opzione, però dopo che Israele ha reagito agli attacchi di Hamas il 7 ottobre 2023 distruggendo Gaza e aumentando la stretta, lo stiamo vedendo anche proprio in questi giorni, la morsa dell'occupazione in Cisgiordania, l'altra parte dei territori palestinesi, i sauditi hanno fatto un passo indietro e hanno detto: noi non facciamo niente finché non ci sono movimenti sullo Stato di Palestina. Se però non è però detto che un post di un presidente estremamente volubile, che cambia idea non solo ogni giorno a volte, ma più volte magari nello stesso giorno, diventi linea ufficiale, è tutt'altro che incerto, perché alla fine quello che conta è quello che è stato firmato e i sauditi potrebbero farlo valere. E quindi da una parte, se l'accordo salta per questa condizione ex post imposta da Trump, ci sarà un problema di nuovo di fiducia reciproca e chissà quale contromisure prenderanno i sauditi. Se invece non ci dovesse essere, tornano le preoccupazioni che ho menzionato all'inizio di assenza di sufficienti garanzie.
1: Con in più, diciamo, una grandissima preoccupazione di Israele, che immagino Benjamin Netanyahu non mancherà di far presente a Trump domani quando lo incontra alla Casa Bianca, perché certo Israele non sarà contento di vedere un altro attore della regione avvicinarsi, diciamo, ad una potenzialità atomica.
12: Diciamo che questo post su Truth Social di Trump è stato interpretato da molti come l'effetto di una telefonata che, tra virgolette, una telefonata, cioè di una comunicazione, di una pressione che sarebbe arrivata dal partito pro-Israele, dalla fazione pro-Israele, che è sempre molto influente sia nell'amministrazione sia soprattutto nel congresso. E quindi certo Israele continua a far valere i suoi interessi e continua a mostrare una significativa capacità di influenzare la politica americana nella regione del Golfo e Medio Oriente.
1: Grazie a Riccardo Alcaro, Istituto Affari Internazionali, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
12: Arrivederci e grazie a voi, buonasera.
1: Allora, sono le 20 e 21 minuti, abbiamo forse i titoli di Radio 24.
15: Il governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi a causa del conflitto in Medio Oriente. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri alla manifestazione No Tav. La Premier: questo non è dissenso ma violenza organizzata. Caos nazionale di calcio, svolta vicina dopo la rinuncia a Pirlo, la panchina 1 tra Conte e Mancini. Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Malagò, entro domani nuovo CT. Il regime iraniano nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui e ammonisce Kiev: se colpite le nostre navi, le conseguenze saranno imprevedibili. La Corte d'Appello di Milano: Taranto deve chiudere in 90 giorni, decisiva la presenza di amianto e polveri sottili superiori ai limiti di legge. Domani il vertice a Palazzo Chigi. Gli incendi piegano Spagna e Francia. In Gironda il rogo più devastante da mezzo secolo. Bruxelles attiva il meccanismo di protezione civile. I vigili del fuoco francesi, mesi per domare le fiamme.
1: Le 20 e 23 minuti, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Ivan Grieco, conduttore del programma di approfondimento politico La Miniera e inviato di Pulp Podcast. Buonasera Ivan, benvenuto a Zapping.
16: Buonasera a voi e grazie mille per l'invito.
1: Allora, dovete sapere che Ivan Grieco, assieme a Matteo Alisei, che è anche presidente di Più Europa, da non so quanto tempo, ma comunque da molto tempo, da molti mesi se non anni, durante l'estate girano l'Italia, girano le coste italiane per cercare di capire come sia garantito o non garantito l'accesso alle spiagge dei turisti, dei bagnanti, di come i cosiddetti balneari regolano i loro spazi, di come permettono o non permettono, più spesso non permettono l'accesso, di come non rispettano le norme comunali che dovrebbero che chiedono che vengano installate informazioni utili e necessarie a chi vuole raggiungere la spiaggia anche in presenza di stabilimenti privati. E, ecco, questo è un po' quello che voi fate. Raccontami com'è andata fino a oggi, perché vi siete dati questa missione che ormai somiglia sempre più veramente a una missione.
16: Sì, è una missione molto complicata che ci costa anche, oltre che parecchio tempo, ovviamente a volte anche l'incolumità fisica, come nell'ultima
1: sì,
16: occasione.
1: Sì, perché non ormai sempre sono... la prendono bene quando andate a ficcare molto... il naso, sì.
16: Sono molto aggressivi. Io comprendo che quando si arriva, diciamo, a sentirsi padroni di un luogo, di uno spazio, dopo tanto tempo è difficile rinunciare, no? A certi privilegi che ormai vanno avanti per alcuni anche da 80-90 anni. Abbiamo parlato con balneari nella zona di Vico Equense che stanno lì da 100 anni. Insomma, direi che è il momento di fare le gare. La direttiva Bolkestein è stata approvata nel 2006, sono passati 20 anni. L'Italia ritarda, rinvia, tutti i governi, devo dire, dalla destra alla sinistra, in questo sono tutti complici e colpevoli. Fortunatamente l'Europa ci ha dato l'ultimatum definitivo: entro la fine del 2027 dobbiamo fare queste gare. E soprattutto, oltre alle gare, vanno anche garantiti i diritti dei bagnanti, va garantita la percentuale di spiaggia libera, quindi ci sono tante cose che non funzionano. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di renderle
1: da quant'è che fate questi giri? Da quant'è che fate queste incursioni? Quanta costa avete girato?
16: Questo è il terzo anno, siamo andati un po' ovunque, dalla Campania alla Sicilia, all'Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, la Toscana, le giriamo un po' tutte.
1: Quali sono le aree più difficili o più ostruite, quelle più ostruite?
16: Sì. Devo dire che purtroppo dal Lazio in giù abbiamo notato molte più problematiche, ecco, a partire dal cartello con scritto spiaggia privata, ai cartelli di divieti assurdi come il divieto di introdurre le borse frigo.
1: Questo perché? Perché c'è un cartello che vieta di introdurre borse frigo dove la gente si porta, i pomodori col riso, la frittata?
16: Non lo so, questo purtroppo avviene costantemente e chiaramente non va bene, perché le leggi dicono che i bagnanti anche in uno stabilimento possono introdurre del cibo se non vogliono per forza usufruire del servizio di ristorazione che uno stabilimento mette a disposizione. Io se entro all'interno di uno stabilimento e voglio usufruire dei servizi, chiaramente li pago, ma non sono obbligato ad usufruirne. Anche l'accesso al mare deve essere garantito da questi signori degli stabilimenti, mentre in molte occasioni troviamo addirittura persone poco raccomandabili appostate all'ingresso che ti impediscono di entrare se non previo pagamento di cifre a volte anche molto alte. Poi quando gli fai presente che stanno chiaramente violando le norme vigenti, e allora o alzano la voce o addirittura arrivano anche alle mani in alcune occasioni.
1: Perché ricordiamolo, chiunque può, diciamo, chiedere uno stabilimento privato, in concessione, di entrare per raggiungere la battigia e non deve pagare nulla per questo attraversamento, no?
16: Esattamente, sì, è tutto, deve essere tutto garantito, l'accesso al mare è libero per tutti. Poi ripeto, se chiaramente io voglio l'ombrellone e il lettino, quello è giusto pagarlo. Poi ripeto, però ci sono stabilimenti ormai che stanno lì, insomma gestori che stanno lì da generazioni, e io insieme a Matteo Alisi, ma tanti altri fortunatamente, crediamo che sia arrivato il momento di attuare la direttiva Bolkestein e quindi di mettere a gara, di dare anche la possibilità a nuovi imprenditori, a nuove realtà di entrare a far parte di questo settore e di magari presentare dei progetti migliori, perché è anche vero che in molte strutture noi troviamo molto decadimento, cioè questi qui fanno un sacco di soldi, a volte facendo anche lavorare i ragazzi, i bagnini eccetera, in nero, a fronte di servizi offerti scadenti. Poi se andiamo in Spagna o in Grecia o in altre nazioni troviamo servizi di livello superiore a prezzi anche minori, e quindi io mi chiedo com'è possibile. Quindi, i controlli scarseggiano, la politica se ne frega e protegge questa categoria come tante altre categorie, le corporazioni.
1: Anche le amministrazioni comunali non si impegnano nel far rispettare le norme, o è soltanto...
16: Allora, ci sono degli esempi virtuosi, fortunatamente. Per esempio a Roma bisogna dire che nella zona di Ostia finalmente sono state avviate le gare. Adesso bisogna sempre far meglio, ovviamente, quindi, però nel frattempo sono state avviate queste gare anche in altre zone, sono già subentrati dei nuovi gestori di stabilimenti, noi siamo andati anche ad intervistarli di recente ad Ostia, e quindi c'è la possibilità di entrare in questo settore finalmente. E poi la cosa che voglio dire è che spesso si dice quando arriveranno le multinazionali cattive che toglieranno lavoro alle famiglie italiane rimpiangerete.
1: Sì, questo è un po' una delle obiezioni che si fanno all'applicazione, esatto, della Bolkestein.
16: Noi ad Ostia siamo andati,
1: verranno comprate dalle grandi multinazionali.
16: Esatto, ma perché una grande multinazionale dovrebbe andare a prendersi la spiaggia di Vico Equense o di altri comuni piccolini? Ma anche a Ostia siamo andati e abbiamo trovato degli imprenditori italiani e del posto che sono subentrati, quindi anche questa narrazione è stata smentita.
1: Che poi magari, anche le multinazionali potrebbero svolgere un buon lavoro, potrebbero,
16: esatto,
1: portare tecnologie,
16: potrebbero portare
1: novità che fanno felici i bagnanti. Non è detto che sia una cosa, diciamo, rapinosa e arcigna come ogni volta che si cita la parola multinazionale.
16: Assolutamente sì, io non sono affatto contrario all'arrivo eventuale di qualche grande azienda, anche in Italia ci sono le multinazionali, la parola multinazionale ha un'accezione negativa per molti, soprattutto politicanti, devo dire, ma in realtà, come dicevi giustamente tu, può anche portare del lavoro, dell'innovazione, dei contratti magari migliori rispetto a quelli che ci sono, perché purtroppo la nano impresa, la piccola impresa in Italia regna sovrana, ma se i salari sono bloccati e la produttività è bassa è anche per colpa di questi imprenditori che abbiamo in Italia, che forse tanto bravi non sono.
1: Ma si sono fatte gare diffuse o sono ancora cose eccezionali? Ci sono già esperienze, diciamo, che si possono considerare, valutare da quando si sono aperte le gare, o siamo ancora proprio agli inizi?
16: Siamo ancora agli inizi. Noi, come ti dicevo, appunto, siamo stati ad Ostia, che era, diciamo, stato il nostro punto di partenza 3 anni fa, e abbiamo finalmente trovato qualcosa di nuovo. C'è una realtà in particolare che ha creato questo spazio dedicato a un'associazione di volley, di pallavolo, dove abbiamo trovato dei campi bellissimi, un sacco di giovani, di ragazzi e ragazze che stanno lì quotidianamente, insomma un bello spazio, devo dire. Quindi mi auguro che piano piano tutti i comuni riceveranno, insomma, attraverso questa direttiva la possibilità di fare le gare e attuarle.
1: Però c'è un'altra obiezione che volevo evocare. Si dice, sì, che la normativa, la direttiva Bolkestein obbliga le gare soltanto in presenza di risorsa scarsa, e si fece, mi ricordo, a suo tempo una ricognizione dove si disse che la risorsa spiaggia in Italia non è affatto scarsa e quindi le gare si possono anche non fare. E a questo punto che siamo?
16: Ma guarda, io sì, questa cosa l'abbiamo sentita tante volte, e la famosa mappatura che fece l'allora ministra Santanchè insieme a questo governo di centrodestra è ridicola, perché loro considerarono spiaggia anche le costiere, le coste, che ovviamente non sono balneabili, e quindi è ovvio che se consideriamo tutta la costa a quel punto la risorsa non è scarsa. Ma la realtà dei fatti, per chi poi va sul campo e vede la situazione, è che le spiagge libere sono sempre di meno. Ci sono alcune zone dove parliamo di veramente piccoli spazietti. L'anno scorso a Mondello, in Sicilia, la misurammo con il metro, ci siamo portati il metro, erano veramente 2-3 metri di spiaggia libera, una roba veramente folle.
1: Mi pare che l'Italia su questo abbia un primato europeo come scarsità di spiagge libere, no? se non ricordo male.
16: Sì, siamo tra i peggiori, ripeto, per chi come me ha la fortuna di poter andare ogni tanto in vacanza in Spagna o in Grecia o in altre nazioni europee, ma anche fuori dall'Europa, siamo gli unici che hanno dato di fatto quasi tutte le spiagge in concessione a questi signori, che poi se ne sono anche approfittati negli anni allargandosi, hanno costruito dei recinti. Un'altra delle cose che troviamo più spesso sono delle vere e proprie barriere che a volte arrivano fin dentro l'acqua e impediscono ai bagnanti di proseguire sulla battigia, che invece secondo le regole vigenti per 5 metri deve essere comunque libera.
1: Quindi questo è quello che avete trovato e continuerete questo giro l'estate, vi riserva altre ricognizioni?
16: Assolutamente, assolutamente sì. Adesso faremo una brevissima pausa. Abbiamo fatto già appunto diverse scampagnate.
1: Visite molto, molto movimentate, ho visto.
16: Sì. Poco gradite ai balneari, sì. Adesso ad agosto faremo anche un giro verso la Sicilia, verso la Puglia sicuramente.
1: Bene, ci fermiamo qui. Grazie, grazie Ivan Grieco, grazie per essere
16: grazie
1: stato con noi. Buon viaggio, state attenti.
16: Grazie.
1: 20 e 35 minuti, abbiamo i titoli del TG2.
14: Il Consiglio dei Ministri vara il decreto contro il caro carburante, sul tavolo 125 milioni, meno 17 centesimi per il diesel fino al 6 di agosto, governo risposta tempestiva. Maggioranza contro il caro carburante, messa in campo misure per famiglie e imprese, opposizioni, ennesimo provvedimento tampone non risolutivo per i cittadini e il mondo del lavoro. Giorgia Meloni in Val di Susa dopo gli scontri, questa è violenza organizzata e premeditata, non dissenso, la magistratura faccia il massimo, fermati 4 antagonisti stranieri. Trump sospesi i raid per dare più chance all'Iran, ma sempre pronto a forte azione, domani l'incontro alla Casa Bianca con Netanyahu e Zelensky. Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due sono gravi, una incinta, ha fermato un uomo di 31 anni con disturbi psichici per l'inquirente il gesto di un folle. Allarme incendi, in Francia si lotta ancora contro le fiamme a Bordeaux, grave la situazione ad Avila e Toledo in Spagna, preoccupa l'arrivo della nuova ondata di calore, in Italia a rischio il centro-sud. Panchina azzurra, dopo le polemiche salta la candidatura di Pirlo, si dimettono Maldini e Leonardo, il ministro Abodi, brutta figura, il presidente FIGC Malagò, bisogna capire chi l'ha fatta, a breve il nome del CT.
1: Le 20 e 36 minuti, buonasera a tutti di nuovo, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando parliamo di lune, anzi di esolune, e ne parliamo con il professor Amedeo Balbi, astrofisico, insegna alla Università di Roma, Tor Vergata. Buonasera professor Balbi, bentornato a Zapping.
17: Buonasera.
1: Allora, si parla da un po' di giorni sui giornali, nelle televisioni, insomma nella divulgazione, la scoperta della prima esoluna mai osservata. Pare sia grande come Giove. Ci spiega un po' di che cosa stiamo parlando?
17: Dunque, facciamo un passo indietro. Da qualche anno, da una trentina d'anni in realtà, abbiamo scoperto pianeti intorno ad altre stelle, ormai ne conosciamo oltre 6.000, è diventata quasi un'abitudine scoprire nuovi pianeti intorno ad altre stelle. Quello che ci manca per il momento, quel che ci mancava,
1: sono quelli che chiamiamo esopianeti.
17: Esattamente, che chiamiamo esopianeti, cioè pianeti che orbitano intorno a stelle che, diverse dal Sole, quindi altre stelle. Non avevamo ancora scoperto una esoluna, cioè una luna che orbita intorno a un esopianeta. La ragione è semplice, è complicato scoprire un oggetto così piccolo che orbita intorno al pianeta, che a sua volta orbita intorno a una stella diversa dal Sole. E quello che è successo con questa scoperta è che si è scoperto per la prima volta un oggetto che è difficile da classificare, perché non è veramente classificabile letteralmente come una luna, nel senso che non orbita intorno a un pianeta vero e proprio, orbita intorno a un oggetto, a un corpo celeste che si trova un po' a metà tra una stella e un pianeta, ovvero è molto più massiccio di un pianeta normale, ha una massa 30 volte superiore a quella di Giove, però non è sufficientemente massiccio da essere una stella, potremmo dire che è una stella mancata.
1: Nana bruna, come vengono chiamate?
17: Una nana bruna, esattamente, una nana bruna. E in più questa nana bruna non è isolata, ma orbita a sua volta attorno a una stella, quindi abbiamo scoperto un oggetto che orbita intorno a una nana bruna che orbita intorno a una stella. E quindi come definirlo questo oggetto? Possiamo definirlo una luna? Insomma, non orbita intorno a un pianeta vero e proprio, quindi forse no. Allora gli autori di questo studio l'hanno definito un esosatellite, però la verità è che è una bestia strana, è un oggetto che ancora, insomma, che non avevamo mai osservato prima, non c'è un altro oggetto come questo conosciuto per il momento, certamente non c'è un oggetto come questo nel nostro sistema solare, e quindi potremmo dire che
1: forse se ci fosse lo sapremmo.
17: Se ci fosse lo sapremmo, decisamente.
1: Però lei ha detto più volte abbiamo visto, abbiamo osservato, in realtà non abbiamo visto e osservato, se ho capito bene, abbiamo calcolato. Come è venuto fuori questa esoluna?
17: Usiamo il termine osservato, diciamo, in un senso un po' più ampio, un po' più generale, nel senso che in realtà neanche i pianeti intorno ad altre stelle, neanche gli esopianeti vengono osservati direttamente, se non in una proprio frazione, in casi abbastanza eccezionali. La maggior parte degli esopianeti che abbiamo scoperto li scopriamo in maniera indiretta, cioè noi osserviamo la stella e poi deduciamo la presenza di un altro corpo celeste che non emette luce propria dal modo in cui la luce della stella viene modificata, viene influenzata dalla presenza del pianeta. Quindi neanche gli esopianeti, ripeto, salvo rarissime eccezioni, neanche gli esopianeti li vediamo direttamente, però si tratta comunque di osservazioni, cioè abbiamo effettivamente dei dati e delle prove dell'esistenza di questi esopianeti. E la stessa cosa è avvenuta in questo caso, solo che in questo caso appunto non parliamo di un corpo che orbita direttamente intorno a una stella, ma parliamo di un corpo che orbita intorno a una nana bruna che orbita intorno a una stella.
1: E li si scopre con vari metodi, leggevo il metodo della velocità radiale o il metodo del transito, e questi sono questi metodi che sono stati applicati?
17: Allora, in questo caso è stato usato il metodo della velocità radiale. Il metodo della velocità radiale consiste sostanzialmente nel osservare la velocità nella nostra direzione della stella. Quindi la stella si muove, traballa un po' intorno alla sua posizione, quindi si muove, viene in maniera alternata verso di noi e poi si allontana, e questo spostamento è causato appunto dall'influenza di un corpo che le orbita intorno. E quindi da questo spostamento, da questa velocità radiale, deduciamo la presenza di un pianeta, o in questo caso appunto di un pianeta e di una luna. C'è un altro metodo principale, poi ce ne sono altri meno usati, ma ce n'è un altro importante, che è quello appunto a cui alludeva, quello del transito. Quello del transito è una specie di piccola eclissi, cioè osserviamo la luce di una stella diminuire di intensità quando c'è un pianeta che le orbita intorno e che passa davanti alla stella. Allora, da questa diminuzione di luminosità della stella noi deduciamo la presenza del pianeta. Come dicevo, sono misure che solo 30 anni fa erano impossibili, erano veramente complicate, non avevamo mai osservato o trovato le prove, insomma, di pianeti intorno ad altre stelle. Adesso siamo diventati, diciamo, più bravi, abbiamo strumenti più sofisticati. Però, appunto,
1: anche telescopi più potenti, no? Sempre più potenti.
17: Ovviamente sì, telescopi sempre più potenti che consentono quindi di rivelare queste minuscole variazioni nella luce di una stella che ci permettono di individuare dei pianeti. Però, diciamo, per quanto riguarda le esolune siamo ancora veramente al limite della nostra capacità di osservazione e delle tecniche che usiamo, e quindi ancora non possiamo dire di aver trovato una vera e propria esoluna. Abbiamo trovato questo oggetto che però è molto interessante e che comunque è una prima volta e che quindi ci dà, come dire, in qualche misura ci avvicina al momento in cui prima o poi, insomma, speriamo scopriremo una esoluna.
1: Ma quanto è importante una scoperta del genere? Finisce sui giornali, se ne parla, in televisione se ne discute. Ci dice effettivamente qualcosa di nuovo sulla natura dell'universo, sulla sua formazione? Si inserisce in un filone di studio a cui aggiunge qualcosa che non sapevamo?
17: Beh, decisamente sì. In questo caso, come dicevo, abbiamo osservato un oggetto, diciamo, piuttosto bizzarro, di cui fino adesso non conoscevamo nessun altro esempio. Ripeto, stiamo parlando di un oggetto, questo oggetto che abbiamo chiamato esosatellite o esoluna, in realtà è grande come Giove, cioè sarebbe, se fosse isolato, sarebbe un vero e proprio pianeta, ma in questo caso sta orbitando intorno a un altro oggetto che non è né una stella né un pianeta, è un po' una via di mezzo, e tutti e due orbitano intorno a una stella. Quindi, insomma, poi al di là dell'aspetto, diciamo, anche un po' curioso, se vogliamo, di questa strana combinazione di oggetti, la verità è che quello che ci interessa molto intanto è raffinare queste tecniche che ci permetteranno appunto di fare ulteriori passi avanti in futuro e di trovare oggetti che magari saranno appunto più simili a quelli che conosciamo. E poi, ripeto, questa attività che ormai va avanti da qualche decennio di scoperta di pianeti intorno ad altre stelle ci sta effettivamente insegnando molte cose nuove che non sapevamo su come sono i pianeti. Noi nel sistema solare conoscevamo solo 8 pianeti, 9 per quelli che
1: però,
17: hanno
1: la
17: mia età, che ricordano.
1: Fermo, professore, perché ho appena appreso, leggendo un po' di cose per, prima di questa intervista, che noi abbiamo nel nostro sistema solare 891 satelliti, una cosa che io non avrei mai immaginato, cioè ce ne sono centinaia.
17: Quindi ce ne sono moltissimi, soprattutto. Sì, perché soprattutto perché i pianeti giganti, i pianeti gassosi come Giove e Saturno, hanno tantissime lune, e quindi se mettiamo insieme, al di là delle lune principali, per esempio i satelliti galileiani di Giove, che tutti più o meno insomma conoscono, di cui hanno sentito parlare, poi ce ne sono tantissimi che sono molto più piccoli, e quindi se li mettiamo tutti insieme, sì, effettivamente ce n'è un numero molto grande nel nostro sistema solare. Però in quanto a pianeti, appunto, fino al 1995, quando è stato scoperto il primo pianeta intorno a un'altra stella, conoscevamo solo questi pianeti del sistema solare. E adesso invece abbiamo veramente uno zoo di mondi possibili, e questo ci permette di capire anche la grande diversità dei possibili mondi esistenti là fuori. Una cosa che ovviamente interessa tutti, interessa a me come ricercatore, ma interessa, penso, anche molte persone comuni, e capire se questi pianeti potrebbero per esempio essere adatti a qualche forma di vita. Quindi diciamo una delle cose sicuramente più interessanti che stiamo facendo negli ultimi anni è capire che cosa rende abitabile un pianeta, che cosa lo rende adatto alla presenza di vita. Ed è insomma una cosa che tra l'altro ha un impatto anche un po', diciamo, diretto proprio su noi stessi, sulla comprensione di quello che noi del pianeta su cui viviamo, cioè perché la Terra è un pianeta abitabile, un pianeta dove c'è la vita, e gli altri pianeti del sistema solare per esempio non hanno nessun tipo di vita per il momento conosciuto. Ecco, sono tutte cose che rendono questo tipo di studi interessanti, e che
1: tanto più quando ci sono molti personaggi nel mondo che pronosticano per l'umanità un futuro multiplanetario, no? Ci vogliono portare un po' in giro nel sistema solare, quantomeno.
17: Esatto, e questa è una cosa su cui invece appunto forse dovremmo essere un po' più cauti, e scoprire e capire meglio come sono questi ambienti ci fa capire proprio quanto invece il nostro pianeta sia abbastanza unico per il momento, e che non è affatto ovvio che l'umanità possa trovare, diciamo, un'altra casa fuori dalla Terra. Poi ovviamente esplorare il sistema solare è interessante per altre ragioni, ma insomma spostarsi e andarsene a vivere per esempio su Marte, come dice qualcuno, è una cosa che è molto complessa, per non dire, diciamo, quasi impossibile, almeno allo stato attuale, e soprattutto se pensiamo a progetti di colonizzazione così di massa, ecco. Quindi insomma sì, c'è un'attività molto molto importante, molto interessante in questa direzione, e scoperte come queste ci danno degli ulteriori tasselli.
1: Grazie professor Balbi, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
17: Grazie a voi, buonasera, grazie.
1: Allora, 20:47 minuti, finale di puntata in musica, perché ci occupiamo dell'edizione 2026 del Festival di Innsbruck, dove debutterà il Pomo d'Oro, Pomo di apostrofo oro, che è un'opera dell'italiano Antonio Cesti, che verrà messa in scena con la regia di Fabio Ceresa, che questa sera è qui con noi. Buonasera Fabio Ceresa, benvenuto a Zapping.
18: Buonasera, grazie, è sempre una gioia poter parlare di opera e di musica.
1: Tra l'altro quest'opera è molto particolare, leggevo che la prima rappresentazione fu a Vienna nel 1668, poi venne rimessa in scena in un po' di altre occasioni, e per un lungo periodo invece entrò in un cono d'ombra, credo di capire.
18: Esatto, come la Bella Addormentata è rimasta nel sonno per più di 300 anni, e adesso tocca a noi darle un bacio e risvegliarla. E il motivo per cui è rimasta addormentata così a lungo è che si tratta di un'opera quasi irrappresentabile, è sicuramente un'opera dei record sotto tanti punti di vista, per il numero di mutazioni sceniche che richiede, più di 70, per il numero di personaggi che che sono 50 e soprattutto per la durata complessiva che supera le 6 ore di musica.
1: Ho visto che probabilmente verrà proposta al pubblico in due giornate diverse.
18: Proprio per questo abbiamo pensato di inserire un intervallo di circa 20 ore tra il secondo e il terzo atto. Sarebbe stato impossibile rappresentare tutta l'opera in una sera, sia per la resistenza del pubblico che per la resistenza dei cantanti che si trovano a interpretarla.
1: Quindi non tanto un'opera che si vede in due giorni, quanto un intervallo molto lungo. Raccontata così è più convincente, forse.
18: Esatto, daremo la possibilità al pubblico di rinfrescarsi e di scambiare qualche impressione sulla meravigliosa opera che hanno avuto modo di vedere e creare qualche aspettativa per la sera successiva.
1: Ebbe successo quando venne rappresentata la prima volta? Fu un'opera di successo?
18: Assolutamente, e anzi parte del successo fu proprio nella durata, perché il pubblico a quel tempo aveva voglia di stare quanto più possibile a teatro. C'è anche da dire che il pubblico di oggi, dopo la rivoluzione wagneriana, c'è un'idea diversa della fruizione dell'opera, ma al tempo si poteva chiacchierare, mangiare, ballare e danzare con gli artisti sul palcoscenico.
1: In questi giorni in cui non si parla altro che dell'Odissea della guerra di Troia, anche quest'opera ha a che fare con la genesi della guerra di Troia, se ho letto bene il libretto e quello di cui parla.

0: gli promette in cambio Elena di Troia, è proprio il casus belli che porta alla guerra di Troia e alla partenza di Ulisse, che poi ci impiegherà i 20 anni tra guerra e rientro per tornare ad Itaca. Quindi un grande momento per ricordare quali sono le nostre radici classiche, sia al cinema che a teatro.
1: Lei davanti a un'opera che viene definita irrappresentabile, come ci si è posto? Come l'ha affrontata?
0: Ma, leggevo che l'insetto bombo, secondo gli entomologi, ha delle ali troppo piccole per il corpo e quindi, da un punto di vista teorico, non, dovrebbe poter volare. Però il bombo non lo sa e vola lo stesso.
1: Però lei lo
0: Mi
1: sa che è
0: trovo.
1: irrappresentabile, quindi questo è uno non so se è uno svantaggio.
0: Forse non lo sapevo quando ho firmato il
1: Ah,
0: contratto
1: ecco.
0: e parte del mio lavoro è riuscire a portare un po' di miracolo sulla scena.
1: E dal punto di vista, diciamo, della musica, come si presenta? Che tipo di partitura è? Tra l'altro, se non ricordo male, alcuni atti erano andati persi dal punto di vista musicale e sono stati ricomposti.
0: Il terzo ed il quinto atto sono state ricostruite da Ottavio Dantone, il direttore d'orchestra e uno dei più importanti interpreti della produzione seicentesca e barocca italiana ed europea da un punto di vista operistico. Quindi il terzo e quinto atto andati perduti sono stati ricreati appositamente e verranno rappresentati per la prima volta proprio qui al Festival di Innsbruck. La musica è quella tipica seicentesca, pensiamo a Monteverdi, a Luigi Rossi, quindi incredibilmente adatta a un tipo di teatro. È quasi come se il testo in prosa del librettista Sbarra fosse enunciato in una splendida melodia.
1: Lei mette a paragone, leggevo un po' nelle recensioni o comunque nei testi preparatori, il mondo degli dèi e quello degli uomini. Anche qui c'è un po' un ritorno a questo. Come lo fa vedere questo dualismo?
0: Ma con i miei collaboratori abbiamo pensato di operare una scelta stilistica molto forte. Ci sono due subplot principali, la storia appunto della disfida tra gli dèi e l'effetto molto reale, molto pratico che questa scaramuccia divina ha sulle vite degli uomini. E quindi abbiamo rappresentato questo mondo degli esseri umani iperrealistico, ambientato in un 2026, fatto di toni di grigio e di profonda drammatica umanità. Mentre per il mondo degli dèi abbiamo rispolverato la grande macchina barocca della nostra tradizione europea con scene coloratissime, luci sfavillanti e costumi esuberanti nel gusto barocco più originale.
1: Vedo che sarà il 7, l'8 e l'11 agosto a Innsbruck. Si trovano ancora biglietti?
0: Ce ne sono pochissimi, bisogna correre e cercare di accaparrarsi gli ultimi rimasti.
1: Ma poi andrà altrove o è una produzione che rimarrà all'interno del festival?
0: Contiamo di ridurla a solo 3 ore di musica, di modo da poter dare occasione allo spettacolo di girare tutta l'Europa.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a Fabio Ceresa, ospite a Zapping, e ci faremo poi raccontare com'è andata. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Evviva, evviva l'opera italiana.
1: Allora, sono le 20:55 minuti. Ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Francesco Paradisi e Alessandro Campanella. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Radio 1 Musica. Vi ricordo che questa puntata, assieme a tutte le precedenti, ve la potete sentire quando volete, in qualsiasi momento, basta andare su raiplaysound.it e se volete darci suggerimenti, muoverci critiche o anche farci complimenti, zapping@rai.it. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolta, si fa sera.
4: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
5: C'è un incontro nella vita di Francesco che è determinante, l'incontro con il lebbroso. È l'unico episodio della vita di Francesco che manca nel grande film a colori affrescato da Giotto nella Basilica Superiore. E allora vediamo che cosa lui stesso, il Santo di Assisi, ci dice nel Testamento, che è il documento più importante. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza. Così, quando erano i peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro ed ebbi con essi misericordia. Dopo questo incontro, Francesco inventerà una parola che rappresenterà una vera e propria rivoluzione, la parola fratello, che porta a vivere la fraternità, cioè a guardarci reciprocamente con occhi nuovi, non un nemico, non uno da abbattere, non uno da allontanare, ma persone da amare. Eccola la grande rivoluzione di Francesco. Per capire la forza di questo incontro che porta Francesco ad abbracciare il lebbroso, dobbiamo pensare che questi poveri cristi camminavano con un campanaccio o con una raganella al collo e dovevano continuamente farla sentire, perché nessuno poteva avvicinarsi a loro. Contaminavano, erano i maledetti da Dio. Francesco allora scende da cavallo e abbraccia il lebbroso, lo bacia. Quello scendere da cavallo porta con sé tre grandi movimenti. Il primo, scendere dal proprio io, dalle proprie ragioni, dalle proprie posizioni. Il secondo, togliersi l'armatura, cioè togliersi tutti quei meccanismi di difesa che ci impediscono di incontrare l'altro. Ed infine, guardare nell'occhio, guardare l'altro nel suo volto, perché solo se guardiamo l'altro negli occhi, nel suo volto, lo riconosceremmo come un uomo d'amare. Ecco che cosa ci dona San Francesco: la capacità di amare.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Nuovo colpo di scena nella crisi della nazionale. Dopo il no di Pirlo si dimettono anche Maldini e Leonardo. Ci aggiorna in studio Jacopo Barlotti.
4: Sì, buonasera. Dunque solo 16 giorni da dirigenti federali per Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati loro a scegliere Pirlo come CT azzurro e invece è tramontata la candidatura di Pirlo proprio dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stamani il post amareggiato su Instagram in cui Pirlo diceva di non essere più il candidato per essere commissario tecnico azzurro. Malagò invece, il presidente federale, ha detto: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Ha incontrato le componenti del calcio. Poco fa Malagò ha lasciato la sede da un'uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni, ma domani sarà una giornata importante perché è in programma il Consiglio federale. Non siamo abituati a certe situazioni, ora dobbiamo ripartire da un progetto serio, ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, mentre il ministro Abodi ha parlato di brutta figura. E a questo punto il favorito per la panchina azzurra torna Roberto Mancini davanti forse ad Antonio Conte.
3: E grazie a Jacopo Barlotti. Proseguiamo il giornale con il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto previsto uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio tra accise e IVA. La premier Giorgia Meloni lo definisce un intervento tempestivo e responsabile, spiegando che il gasolio è il carburante che incide di più sui trasporti, agricoltura e costo della vita. Stanziati 125 milioni di euro e il 4 agosto è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri. Sentiamo il Ministro dell'Economia, Giorgetti.
5: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
3: Governo dunque impegnato a ridurre l'impatto del rincaro dei carburanti, ma ci sono anche gas e luce. Ne abbiamo parlato con Simona Benedettini, esperta di mercati dell'energia.
6: Il governo da una parte non ha altro spazio che intervenire per cercare di mitigare l'impatto sui bilanci delle famiglie. Allo stesso tempo, tuttavia, dato il livello dei prezzi che osserviamo alla pompa, sarebbe anche auspicabile un utilizzo più moderato dei mezzi di trasporto.
7: La guerra, oltre ai prezzi del petrolio, sta spingendo a rialzo anche quelli del gas. Questo che effetto avrà sulle bollette degli italiani?
6: Un effetto intanto nell'immediato, perché sconteremo certamente qualche aumento già nel prossimo mese di agosto, e poi qualora andassimo incontro ad un inverno particolarmente rigido potremo osservare anche degli effetti nell'inverno a venire tutt'altro che trascurabili.
7: Il tema del rincaro dei prezzi del gas è strettamente legato anche alla bolletta elettrica.
6: Sì, è così per come è caratterizzato il mix di generazione elettrico italiano. C'è una trasmissione diretta dell'andamento dei prezzi del gas su quelli dell'elettricità. Tuttavia incidono anche altre componenti, come per esempio gli incentivi alle fonti rinnovabili. Nel lungo periodo quello che occorre fare è incrementare l'apporto, no, di fonti rinnovabili nel mix di generazione elettrica, e nel lunghissimo periodo ovviamente ha aperto tutto il dibattito sul nucleare.
7: Francesca Capannolo, GR1.
3: E siamo alle notizie dall'estero. Una nuova apertura all'Iran, ma con la minaccia della forza. Donald Trump assicura di voler dare un'altra chance ai negoziati senza escludere un'azione militare. Teheran risponde che per Hormuz il dialogo passa solo attraverso l'Oman. E domani il vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Resta alta l'emergenza incendi in Europa e in Italia. Dalla Gironda il presidente francese Macron annuncia che i roghi sono sotto controllo, invita il paese a restare unito e definisce quella in corso la peggiore emergenza dal secondo dopoguerra. In Italia nuovi fronti in Sardegna tra Ozieri e Villagrande Strisaili. Migliora invece la situazione in Basilicata, dove è stato domato l'incendio che aveva costretto all'evacuazione di 58 persone a Marina di Maratea. Sul fronte meteo la tregua dal caldo ai giorni contati. Da mercoledì arriva sull'Italia la quarta ondata di calore dell'estate, con punte fino a 40 gradi e notti tropicali. Per gli esperti è già una stagione ben oltre la media degli ultimi anni, e anche agosto potrebbe essere segnato da temperature eccezionalmente elevate. E il caldo spinge il turismo in quota. Affollato in questi giorni sull'Appennino emiliano il borgo di Berceto in provincia di Parma, che sta vivendo una vera rinascita, e non solo in estate. Il servizio notizie di Maria Chiara Perri.
0: Siamo qui con i nostri amici olandesi, li abbiamo portati a vedere un po' delle nostre terre.
2: Abbiamo fatto la via Francigena per arrivare qui a Berceto.
8: Le alte temperature di quest'estate stanno riempiendo i borghi montani, come Berceto, centro dell'Appennino Parmense, attraversato dalla via Francigena. Con l'arrivo della bella stagione le presenze quadruplicano.
9: A Berceto si viene per star calmi e l'aria buona.
10: Passeggiate, sei a 40 minuti, sei al mare.
8: Recentemente sono stati anche riaperti un campeggio e alcune strutture ricettive. Sentiamo Simona Cerbis, sindaca di Berceto.
11: Vedere il paese con i locali chiusi è tristissimo. Quest'anno sono molto contenta perché invece queste attività sono riuscite ad aprire e hanno creduto alla rinascita di Berceto.
8: Negli ultimi 5 anni la regione ha finanziato interventi di attrattività turistica delle aree interne per oltre 40 milioni di euro. Tra i progetti che puntano all'accoglienza di turisti e pellegrini, ma anche dei lavoratori digitali, a Berceto c'è Casa Francigena, un nuovo hub culturale con spazi per il co-working. La speranza è che chi è innamorato di questi luoghi li scelga per viverci tutto l'anno. Maria Chiara Perri, GR1.
3: E la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
12: Radio 1 Musica.
13: E sono qui un po' sorpresa, devo dire, perché una settimana di Radio 1 Musica insieme, se vi va, a Nicoletta Simeone, dalle 21 fino alle 23, quindi 2 ore di musica che è stata scelta per voi e per me anche, perché me la godo tutta quanta, da Andrea Cacciagrano. Io devo dire, amo molto questo spazio, no, di quest'ora, perché le persone che decidono di ascoltare la radio a quest'ora lo fanno proprio per scelta, proprio perché vogliono, e quindi gli ascoltatori sono sempre molto attenti. Diciamo che non è una musica che si ascolta come sottofondo, e saranno molti pezzi questa sera che non saranno da ascoltare in sottofondo perché hanno una pregnanza particolare. Se volete scriverci lo potete fare al 335-699-2949. La canzone con cui comincia questo programma è un pezzo nuovo ed è una accoppiata che io non mi sarei mai immaginata in realtà, perché si tratta di Snow Patrol insieme a Kylie Minogue. Kylie Minogue si è unita alla band per il loro concerto sold out del 3 luglio. Lì hanno presentato in anteprima la canzone che tra poco ascolteremo, che è uscita però ufficialmente il primo di luglio. Lei si era fermata lì con loro per esibirsi in Chasing Cars, che è il più grande successo probabilmente di Snow Patrol, soprattutto dopo che è stato inserito nella colonna sonora di Grey's Anatomy. E gli Snow Patrol hanno scritto una canzone pensando proprio a Kylie Minogue, ma l'hanno fatto nel 2024 e l'avevano chiamata nell'attesa semplicemente Kylie. Poi, una volta completato il pezzo, la band ha deciso di non pubblicarla fino a quando non avessero potuto registrarla insieme a lei, e lei era entusiasta ovviamente. La storia dietro questa canzone era irresistibile: scoprire che esisteva una demo intitolata Kylie che era rimasta negli archivi degli Snow Patrol è stata una sorpresa totale, ed ero curiosa di ascoltarla. Gary è un cantatore così brillante, quindi essere invitata a entrare nel mondo della band è un vero onore. Allora sentiamolo questo duetto, Snow Patrol e Kylie Minogue, These Alarms.

Sono le 21:11 minuti e questa è Radio 1 Musica. 335-699-2949 se volete partecipare. Avrei deciso per questa settimana di Radio 1 Musica di farvi ascoltare delle canzoni leggendarie, magari che hanno anche stufato perché le abbiamo ascoltate mille volte, che però in una versione dal vivo altrettanto iconica. E allora, una delle esibizioni che sono rimaste della storia è sicuramente quella di Bruce Springsteen all'inizio della carriera, nel 1975, all'Hammersmith Odeon di Londra. È uno dei concerti storici di Bruce Springsteen, è stato il primo in Europa e, come ha raccontato lo stesso Springsteen, l'intera città, o quantomeno quella parte che era interessata alla musica pop, sembrava pronta per una festa, un funerale, un'incoronazione, un'impiccagione, tutto questo insieme. Allora, è il 18 novembre del 1975. C'è un'insegna sull'Hammersmith Odeon: London is finally ready for Bruce Springsteen. La casa discografica ha fatto le cose in grande, ha tappezzato tutta quanta la città di volantini e poster, però Bruce Springsteen è nervoso perché è un esame che lo aspetta davanti al pubblico, è il primo concerto in Europa, e quindi comincia a stracciare tutto quanto il materiale promozionale che trova sulla sua strada. Il suo manager dell'epoca dirà: sembrava impazzito, andò praticamente fuori di testa. E però per quasi 2 ore e mezza Bruce Springsteen e la E Street Band mostrarono agli inglesi come gli americani fanno il rock and roll, e lo fece in quell'occasione indossando uno stranissimo berretto verde. E brani come quello che ascolteremo questa sera, come Born to Run, non erano semplici dischi, cioè suonavano in maniera completamente diversa dal vivo, era praticamente una dichiarazione di identità. E pensate che dopo la registrazione del concerto era stato filmato tutto quanto, lui non ci aveva più fatto caso, non l'aveva più guardato per 30 anni. Nella sua biografia disse che aveva provato un senso di angoscia e dubbio riguardo all'esibizione in generale e in particolare alla performance di quella sera. Però nello stesso libro riconosce che qualunque cosa sia successa quella prima notte all'Hammersmith Odeon è diventata una delle nostre esibizioni leggendarie, e forse la canzone più leggendaria di tutte è proprio questa, Born to Run.

E al 335-699-2949 Aurelio da Rimini ci dice, ci scrive: a differenza di tanti musicisti di oggi che producono musica di consumo, Springsteen, come già Sinatra, quando suona e canta ci mette il sangue, come disse qualcuno a proposito del vecchio Frank, quanto ha ragione, quanto si sente anche l'emozione. È bello sentire anche questo, perché c'era un'eccitazione pazzesca ma anche molta paura da parte di Bruce Springsteen, che tra l'altro qualche giorno fa ha raggiunto Jon Bon Jovi sul palco del Madison Square Garden assolutamente a sorpresa, ed è stato presentato come il re del grande stato del New Jersey. E a proposito di rock and roll, ho visto un'intervista molto molto carina che è stata fatta tanto tempo fa, purtroppo, dal grande Ivan Graziani, che aveva delle idee tutte sue. Allora volevo proprio leggervi quello che lui dice del rock. Dice: il rock è tutto l'universo possibile, anche perché il rock è nato in Abruzzo. Il rock and roll, oltre ad essere il figlio spurio dei neri che si facevano menare nelle piante e della country music popolare, è una musica la cui base c'è la chitarra battente, e che, siccome gli americani non hanno mai inventato un tubo ma di solito hanno predato tutto, se la parte nera se la sono pappata dai neri, quella bianca l'hanno fregata a noi. Questa è la sua teoria, e infatti dice, no, la spiega anche: nella seconda metà dell'Ottocento in America c'erano più abruzzesi che indiani, e questi disgraziati, oltre a lavorare come bestie, avranno cantato e ballato le loro cose, se non altro come ricordo del loro paese. E tra queste la più sentita e importante è il saltarello, che è un tempo molto simile alla tarantella. Durante questi anni tutti questi generi musicali saranno andati di pari passo, fino a quando una nuova lingua e una nuova nazionalità non avranno fagocitato tutte le etnie spagnole, italiane, nere, eccetera, facendo nascere una nuova musica, appunto il rock and roll. Quindi, secondo Ivan Graziani, il rock and roll è italiano, ma più che altro il rock and roll è abruzzese. Proprio per questo andiamo a pescare una canzone che con rock and roll ha parecchio da dire sul rock and roll, e si intitola proprio Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll. È stato pubblicato nel 1980 all'interno di un album molto importante, che Viaggi e Intemperie, e è un brano che lancia una provocazione diretta contro chi usa il rock and roll e più in generale il concetto di trasgressione come scusa per nascondere violenze, meschinità o vuoti esistenziali, che è un messaggio che può essere rivolto ad alcuni leader dell'hip hop o del rap, che a volte veramente sono protagonisti di episodi molto crudi di violenza, e giustificano tutto questo appunto con il messaggio del rap oppure dell'hip hop. Questo invece era Ivan Graziani parecchio tempo fa, esattamente, faccio il calcolo, 46 anni fa. Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll?

E non c'entra proprio niente con il rock and roll. Avete ascoltato a Radio 1 Musica Ivan Graziani, è sempre un piacere poterlo riscoprire, ma dobbiamo assolutamente calmarci un pochino, perché è la volta di un cantautore statunitense che, grazie alla pubblicazione di alcune cover sul suo canale YouTube, ha iniziato ad attirare l'attenzione. Stiamo parlando di Teddy Swims, che ha pubblicato una nuova canzone dal titolo Break Up in Reverse. L'ha pubblicata proprio ultimamente, venerdì 10 luglio, perché ha confermato la rottura con la sua compagna, con la sua fidanzata, e sta soffrendo veramente tantissimo. Dice: mi tocca profondamente in questo momento e nella fase della vita che sto attraversando. E lui dice che naturalmente il periodo è ancora più pesante per la presenza del figlio, che naturalmente vede i due genitori che si separano. Però Teddy Swims si è ispirato in realtà ad una vecchia canzone di Nas che era intitolata Rewind. Quindi dice: abbiamo pensato quanto sarebbe bello se riprendessimo la stessa idea, ma la scrivessimo sulla mia relazione. Il testo è un testo veramente carico di emozioni, che cerca di rimediare a una relazione fallita, ma devo dire molto bello il video, perché è un filmato che viene riprodotto al contrario. Una stanza viene lentamente ricomposta pezzo per pezzo fino a tornare al suo stato originario. Quindi prima è un disastro e poi si ricompone, perché questa è sempre la sua speranza. Vorrei che potessimo lasciarci al contrario, che ogni notte andasse meglio invece di peggiorare. Ti guarderei scivolare lentamente di nuovo tra le mie mani, dirmi addio all'inizio e amarmi alla fine. Subito dopo questo pezzo, l'appuntamento con Onda Verde. Radio 1 Musica torna subito dopo, e lui è Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in direzione della Francia con tempi di attesa di 30 minuti. Ci spostiamo in Liguria, in A7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, un chilometro di coda per il ripristino di un incidente. Ora in Lombardia, in A4, tra lo svincolo di Viale Monteceneri e Cormano in direzione Brescia, presenti code per lavori. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Toscana, tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze, il traffico è rallentato per una perdita di carico. In Sicilia, sulla tangenziale di Catania, tra Bicocca e Passo Martino, in direzione dello svincolo Simeto, segnalati invece rallentamenti. Segnaliamo infine in A1 panoramica il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio è chiuso per lavori fino a mercoledì mattina in direzione Bologna. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.
6: Sono le 21:31 minuti, oggi devo ringraziare innanzitutto i nostri tecnici perché oggi devono essere veramente molto presenti con me, loro sanno perché, e quindi Alessandro Campanella che ha dato il cambio a Gianluca Liberati, anzi Gianluca Liberati è arrivato e quindi sarà con me fino alle 23, mi confermi questo, non te ne vai e quindi non mi lasci da sola, grazie. Nicoletta Simeone con voi fino alle 23, 335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp, se vi va di parlare a me di musica, di dire quali sono le vostre impressioni e anche quali sono i vostri gusti, perché adesso arriva un cantante che io ho amato tantissimo e che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo, tra l'altro davanti alla Basilica di Assisi, ed è stata un'emozione, ma adesso non ricordo, penso che sia stata una cosa come 40 anni fa. Si tratta di John Denver, cantautore, interprete, attore, ambientalista e filantropo, figlio di un ufficiale dell'aeronautica militare statunitense. Ha incominciato a interessarsi alla musica a 11 anni, quando gli fu regalata la chitarra della nonna. Poi è entrato a far parte in un coro di ragazzi, ma ha voluto seguire una carriera solista, quindi si trasferisce a Los Angeles nel 63. Lui in realtà si chiamava Henry John Deutschendorf Jr. e gli amici gli dissero: guarda, devi cambiare assolutamente il nome perché così non ti riconosce nessuno. E allora scelse come nome d'arte Denver, perché il suo stato preferito era il Colorado. Più tardi, insieme alla famiglia, si stabilì proprio ad Aspen, in Colorado, e il suo amore per le montagne rocciose ispirò molte delle sue canzoni. E ce n'è una che è Rhymes and Reasons, ed è un'espressione che si usa in inglese quando non ti capaciti di qualcosa, quando non capisci il motivo per cui una cosa accade. È stato pubblicato nel 1969 ed è stato l'album di debutto di John Denver. Perché i bambini, dice la canzone, e i fiori sono le mie sorelle e i miei fratelli, le loro risate e la loro bellezza disperderebbero anche la giornata più nuvolosa. John Denver purtroppo morì tragicamente in un incidente aereo il 12 ottobre del 1997. Questa è Rhymes and Reasons, John Denver.

Grazie a Roberto D'Aversa che ha scritto al 335-699-2949 che le canzoni di John Denver le ascolta durante i suoi lunghi viaggi di lavoro, anche perché dà una serenità pazzesca. E ci manca molto John Denver, e ci manca anche qualcun altro che è scomparso invece l'11 aprile dello scorso anno a 80 anni, e si tratta di Max Romeo, che è una leggenda del reggae che cominciò la sua carriera nel 1965, era il frontman degli Emotions, e poi la sua musica è diventata il simbolo del movimento socialdemocratico giamaicano degli anni 70, e raggiunse la fama alla fine degli anni 60 con una sua hit che si intitolava Wet Dream, che è stata censurata dalla BBC, però nonostante questo è arrivato alla top 10 britannica, all'interno della top 10 britannica, e ci è rimasta anche per parecchie settimane. Per me è l'artista che ha spiegato nella maniera più semplice che cos'è il movimento Rasta. Lui dice: Rastafari è una cosa profonda che viene da dentro, non ci sono cerimoniali in Rastafari, è un modo di vivere e non una religione, e non è un culto perché non abbiamo chiese nel mondo dove andiamo la domenica, ma è lì quando un cuore e un altro legano e danno gioia. Rasta è verità, rispetto e tutte le parole positive che un vocabolario può contenere. Noi perpetuiamo il vero senso di essere un Rasta, essere in pace con se stessi, essere tutt'uno con la natura, e quindi era assolutamente contro il diavolo. È una canzone che ha dedicato al diavolo, che si intitola Chase the Devil del 76, dichiara proprio la guerra a Lucifero, pronto a indossare una camicia di ferro e cacciare il diavolo dalla terra e mandarlo nello spazio. Canzone questa che è stata campionata un milione di volte, per esempio dai Prodigy, da Kanye West, e quindi l'ascoltiamo nella versione originale ai Chase the Devil, Max Romeo e The Upsetters. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase

Eh sì, come avete notato, questa puntata, anzi tutta questa settimana di Radio 1 Musica è un po' un'immersione in tutti i generi musicali. Infatti noi dal reggae andiamo a finire all'indie folk, in particolare quello islandese, perché c'è un ragazzo, perché veramente giovane, Axel Flovent, spero che si pronunci così in inglese, che incide canzoni molto profonde, anche per quello che riguarda i testi, delicate, introspettive. Lui è cresciuto in una famiglia di musicisti in un piccolo paese dell'Islanda e la sua musica trae ispirazione, a me lo ricorda tantissimo, Bon Iver per esempio. Ha passato alcuni anni nella capitale, a Reykjavik, però è tornato poi nella sua cittadina natale, dove continua a comporre queste canzoni riflessive. Quella che ascoltiamo è Chasing the Night, che è un pezzo che secondo me deve molto agli anni Ottanta. Infatti lui poi ha trovato ispirazione in un sintetizzatore vintage che aveva acquistato da un rivenditore di strumenti musicali proprio in Islanda, forse per questo che mi ricorda la musica di qualche decennio fa. E poi ha modificato anche il suo modo di scrivere. Lui cioè non si è messo ad aspettare l'ispirazione, ma si è prefissato l'obiettivo di scrivere circa 50 canzoni e poi da quelle 50 canzoni di tirare fuori quelle 10, le 10 migliori che sarebbero finite in un album. E poi praticamente si sarebbe recato in studio ogni giorno per scrivere, proprio come avrebbe fatto un impiegato nel suo ufficio. E di questa canzone in particolare Axel dice, parla dell'ostinazione, di non riuscire a smettere di pensare o di lavorare su qualcosa che non dà soddisfazione, qualunque cosa sia. Sei così insoddisfatto del risultato, ma allo stesso tempo completamente a corto di energie per fare qualsiasi cosa, eppure continui, anche se vedi che la situazione peggiora sempre di più. Quante volte ci siamo trovati proprio in questa posizione molto molto scomoda? E quindi lo ascoltiamo, Axel Flovent, Chasing the Night.

da un poco più che ventenne a un gruppo di ottantenni. Ho visto, ho letto le dichiarazioni, ho visto alcuni pezzi di un concerto che hanno tenuto in Italia i Deep Purple. Cioè, questi sono veramente, sono dei geni, non c'è niente da fare. A parte il fatto la simpatia, io devo ringraziare un magazine che è True Metal, che ha postato alcune delle dichiarazioni di Ian Gillan, che ha chiarito un suo commento del novembre del 2025. Lui dice: non ho detto che ci stiamo avvicinando al ritiro. Le mie parole erano che mi sarei ritirato quando avrei sentito di non avere più le forze. Quando ho rivelato che la mia vista stava peggiorando, tutti dicevano: oh, ti ritiri? Beh, io non canto mica con gli occhi, stiamo tutti un po' invecchiando, ma finché c'è energia, grinta e spirito di gruppo si va avanti. Loro vanno avanti veramente benissimo, perché appunto tengono ancora concerti e hanno appena inciso un nuovo album che si intitola Splat. Lui dice che si sente benissimo quando è in tournée, perché è un lavoro di squadra, che lui paragona spesso al circo. Devi lavare i piatti e fare anche il trapezio. Parlo spesso degli animali del circo, perché da piccolo adoravo gli spettacoli con gli animali, e quando lo faccio tutti mi guardano male. Questa è la simpatia di Ian Gillan. Allora, noi però andiamo molto indietro e non andiamo ad ascoltare quello che è il nuovo album dei Deep Purple. Il 21 giugno del 68 esce il primo singolo loro. È una cover di un brano che è stato scritto da Joe South per un cantante statunitense che era Billy Joe Royal, e il brano ottiene un successo inaspettato. Si piazza al 16° posto in Italia alla fine del 68, al 2° posto in Canada, grandissimo successo negli Stati Uniti con la 4ª posizione, starà mentre in patria lo ignorano, però lo scopriranno molto più tardi. E quindi sono i Deep Purple con, vabbè, la riconoscete immediatamente, Ash.

E a quest'ora noi continuiamo a pestare, non c'è niente da fare perché il rock non ci molla. E allora andiamo sul rock italiano e in maggiore esponenza, c'è niente da fare, è Vasco Rossi, che ultimamente si è aperto ai fan su Instagram e ha parlato dell'adolescenza, ha detto che ha sofferto parecchio. Oggi si direbbe sono stato bullizzato, anche perché venivo dalla montagna, ricordiamo Zocca, e allora se arrivavi dalla montagna in città eri automaticamente considerato di serie B. E poi a segnare quegli anni fu anche una storia d'amore finita male, una tramvata memorabile, lui la definisce, una botta che lo ha segnato per anni, e quindi per molto tempo lui ha tenuto lontano relazioni importanti, quindi cercava soltanto dei rapporti occasionali. Però il suo amore per la musica e per la scrittura ha fatto sì che tutta questa rabbia fosse canalizzata nei testi, quindi invece di lasciarla marcire dentro, lui l'ha buttata nelle canzoni. Dice: la rabbia va incanalata, va trasformata, va trasmutata, come si dice oggi, in amore, amore per quello che fai. Oggi so che è il modo migliore per non farti distruggere dalla rabbia, ma per farne il carburante della tua libertà. E c'è una canzone che in effetti trasuda rabbia, non è una canzone sua, in questo caso è una cover, ed è un pezzo che si chiama Gli spari sopra, ha un inizio, insomma, ha un ritmo che viene tenuto sempre altissimo per tutta la durata del pezzo. È uscito nel 93 ed è la cover di una canzone che è Celebrate, di un gruppo irlandese, An Emotional Fish, che era uscito qualche anno prima. Gli spari sopra è venuta fuori in un momento di grande instabilità, perché era il periodo della guerra nella ex Jugoslavia. È un rock contro le ipocrisie, contro gli indifferenti, quelli che non prendono posizione, contro i soprusi, contro quelli che vogliono rimanere al sicuro e quindi stanno zitti, ed ha un'energia eccezionale. Se volete commentare qualcuno di questi brani potete farlo, 335 699 2949, Gli spari sopra.

0: Vasco Rossi, che ha anche confessato ai suoi fan di essersi ispirato a Mick Jagger, cioè gli piaceva proprio come si muoveva sul palco, e ci credo, in effetti Mick Jagger in questo è veramente insuperabile. Tra pochissimo ci sarà l'appuntamento col GR1, naturalmente Radio 1 Musica torna subito dopo, sempre con noi. A dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura il calcio con il caos nazionale. Tramontata la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico dell'Italia dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stasera le dimissioni dei dirigenti federali Paolo Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni. Dal presidente della FIGC Malagò la dichiarazione: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Domani è in programma il Consiglio federale, il favorito per la panchina azzurra è ora Roberto Mancini. Caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto per contenere gli aumenti. Fino al 6 agosto previsto uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio tra accise e IVA. Un intervento definito dalla Premier Giorgia Meloni tempestivo e responsabile. Stanziati 125 milioni di euro. Il 4 agosto è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri. Nel decreto varato previsti anche 100 milioni per l'ex Ilva dopo lo stop della Corte d'Appello di Milano dell'area a caldo entro 90 giorni.
3: Le sentenze sono sentenze. La chiusura dell'area a caldo stravolge tutto mentre si era in una fase avanzata di cessione dello stabilimento. Bastano le dichiarazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Consiglio dei Ministri per comprendere quanto possano essere pesanti le conseguenze della sentenza della Corte di Appello di Milano. Sentenza che, accogliendo un reclamo presentato dai genitori tarantini, indica una volta per tutte lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni. Un Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza dalla Premier Meloni, durante il quale è stato anche confermato il prestito ponte da 100 milioni di euro in favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività a freddo. Nessun cenno invece all'area a caldo. Ora per ripartire quello che è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa dovrebbe, secondo quanto indicato dalla Corte d'Appello, ridurre le emissioni sottili ed essere completamente bonificato dalla presenza di amianto. Chiediamo al governo la convocazione di un tavolo interministeriale, occorrono decisioni immediate, scrive in una nota il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, insieme al presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e al sindaco di Taranto Piero Bitetti. Da Bari per il GR1, Antonello Cassano.
2: Dopo l'assalto al cantiere della Torino-Lione, la Premier Meloni si è recata in Val di Susa insieme al ministro dell'Interno Piantedosi e al capo della polizia Pisani. È stata una violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, ha affermato. Per gli scontri sono stati fermati 4 cittadini stranieri e identificate circa 800 persone. La procura indaga per devastazione, non esclude anche l'ipotesi di reati associativi. È morto dopo 8 giorni di ricovero l'uomo rimasto gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 18 luglio nella stazione ferroviaria Palmiro Togliatti alla periferia di Roma. La polizia ha arrestato un cittadino gambiano ritenuto il presunto responsabile. Secondo gli investigatori la vittima era intervenuta per difendere un conoscente che stava subendo un tentativo di rapina all'interno della stazione. La procura procede per omicidio. L'inchiesta per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito avvenuto a Eboli, l'uomo accusato del delitto ha fornito la sua versione.
4: Questa mattina nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rita Ramuni, 26 anni, tunisino irregolare, reo confesso dell'omicidio del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, assassinato e dato alle fiamme nelle campagne di Eboli. Ramuni era stato arrestato dai carabinieri in un casolare abbandonato, con sé aveva il telefono, la carta di credito, l'anello della vittima. Il GIP ha convalidato l'arresto in carcere per omicidio volontario aggravato da crudeltà, premeditazione, distruzione e occultamento di cadavere. Nell'interrogatorio di stamattina Ramuni ha cambiato versione rispetto a quella fornita subito dopo l'arresto. Nella prima aveva spiegato che si era recato all'appuntamento già con l'intenzione di uccidere il giornalista. Lo avrei fatto altre 100 volte. Oggi ha invece corretto il tiro dicendo che avrebbe voluto solo picchiarlo. Poi un gesto d'impeto seguito a una violenta lite scoppiata a dire dell'indagato per le avance di Esposito che il tunisino ha voluto punire. Volevo fermare la prostituzione che ci distoglie dalla preghiera. Dichiarazioni difensive suggestive. Tutte da verificare e dimostrare. Vincenzo Perone, GR1.
2: Meteo, dopo una breve tregua, da metà settimana in Italia arriva la nuova ondata di gran caldo. Le previsioni con il luogotenente Antonio Bagnarola dell'Aeronautica Militare.
5: Dai primi giorni di agosto ci sarà un aumento delle temperature che raggiungeranno anche i 28-39 gradi su Emilia Romagna, Puglia Garganica, Sardegna e sulle due isole maggiori. Un aumento delle temperature con valori sopra la media stagionale.
2: Marilyn Monroe, Bruce Lee, Walt Disney e John Fitzgerald Kennedy. Domani negli Stati Uniti va all'asta una collezione di oltre 400 autografi e cimeli storici. Tra i pezzi più attesi, una fotografia firmata da Marilyn Monroe, un programma autografato da Bruce Lee e documenti di Walt Disney e Kennedy. Le valutazioni arriveranno fino a $25,000. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
6: Radio 1 Musica.
7: Who's that sister? Made her own space.

E Radio 1 Musica è ripartita con loro, con i Freak Power dagli anni 90. Loro hanno sperimentato tantissimo, questo non so neanche dire che genere possa essere, però loro sono andati dal jazz al funky, all'AC jazz, hanno sperimentato veramente tutto, il trip hop, mi dimentico anche quello, ricordiamo che del gruppo faceva parte Norman Cook, che sarebbe poi Fatboy Slim, e poi questa voce veramente spettacolare che è quella di Ashley Slater, l'abbiamo ascoltati con Moonbeam Woman. Ancora un'ora per Radio 1 Musica, 335 699 2949, se avete voglia di scriverci, naturalmente parlando di musica. C'è una nuova canzone di Casey Musgraves che adesso credo che non se la stia passando benissimo, perché ha cancellato 3 date del suo prossimo tour, però l'errore che ha fatto è che non ha detto qual è il motivo, insomma non ha commentato queste cancellazioni, quindi i fan sono arrabbiatissimi e hanno ipotizzato che sia per le scarse vendite dei biglietti. Io non credo che sia così. Comunque, lei ha pubblicato il 1 maggio il suo 7° album in studio, che si intitola Middle of Nowhere, e ha detto che ha scritto quest'album in un periodo in cui era single, perché lei insomma ha sempre avuto delle relazioni importanti. Dice: ho attraversato un periodo in cui ho imparato a essere una persona single per la prima volta nella mia vita adulta, quindi è stata un'esperienza un po' strana, pensavo oh mio Dio sono da sola, ma ho imparato ad accettare la situazione. Ti trovi in questo strano corridoio tra ciò di cui sei sicura e ciò che non riesci a vedere. In qualsiasi altra situazione mi avrebbe spaventata, ma questa volta ho pensato: aspetta, e se fosse fantastico non saperlo? Mi sono lasciata andare al disagio e alla fine ne sono diventata completamente ossessionata. Un video molto sexy, c'è chi dice che insomma questo video, se dovesse vincere il premio per il video più sexy in assoluto, insomma lo vincerebbe. So che è un video in cui c'è tantissimo miele che cola da tutte le parti, perché la canzone si intitola Mexico Honey.

È delizioso questo nuovo singolo di Kacey Musgraves, ormai non si può dire cantante country perché più che altro pop, molte cantanti country insomma hanno strizzato l'occhio al pop e quindi le loro origini un po' le hanno lasciate andare. Abbiamo detto che questa è una puntata dedicata a vari generi musicali e sono felicissima di poter farvi riascoltare i Soda Stereo, che sono una band di Argentina che è nata nel 1982 e che si era formata nel momento che seguì la caduta della dittatura militare peronista ed è stata la prima grande band di pop rock cantato in lingua spagnola, perché loro si sono rifiutati di cantare in inglese proprio per poter abbracciare ancora di più il loro pubblico. Ma è stata una band che ha avuto un successo straordinario prima di sciogliersi nel 97. Sembra che abbiano venduto 20 milioni di album e lasciando poi degli standard della musica latina. Un gruppo che era formato da Zeta Bosio, Charlie Alberti e soprattutto Gustavo Cerati, che è scomparso 12 anni fa, aveva soltanto 55 anni. Era in realtà in coma dal 2010 per un ictus che lo aveva colpito subito dopo un concerto in Venezuela. E infatti lui, nonostante non cantasse in inglese, è stato subito, mi si dice adesso, attenzionato, no? Ha subito attirato l'attenzione di nomi internazionali che volevano collaborare con i Soda Stereo, per cui che ne so, Roger Waters, Eric Clapton, Andy Summers, Vinnie Colaiuta, però erano anche conosciutissimi dai Queen e dagli U2. Era stato addirittura proposto a Gustavo Cerati di andare in tour insieme a Stuart Copeland, insieme a Andy Summers, come voce principale del tributo ufficiale latino ai Police. Quindi gli chiedevano di essere lo Sting di questo progetto latino, che però lui è un'offerta che ha declinato perché si voleva concentrare sul suo disco solista a cui stava lavorando all'epoca. È del 90 uno dei loro pezzi più celebri, che si intitola De Musica Ligera.

0: E grazie anche ai vostri suggerimenti, perché al 335-699-2949 arriva questo messaggio: una band fantastica ma purtroppo semi sconosciuta sono i canadesi Bywater Call. Lo stile è quello della tedeschi track band, ma secondo me la cantante è anche meglio. Caro il mio ascoltatore, credo che tu sia Fabio, allora io adoro la tedeschi track band e quindi mi sono subito segnata questo gruppo di cui ci hai parlato. Grazie mille veramente per questo suggerimento. E poi Francesco da Verona: la voce bellissima di questo gruppo mi ricorda qualcuno, ma non sono sicuro. Ci devo riflettere anch'io, perché in effetti anche a me ricordava qualcuno. In realtà i primi accordi anche mi ricordano qualcosa, ma credo di sapere che cosa, qualcosa dei Nirvana, ed è proprio per questo che li ascoltiamo adesso. E vi dicevo all'inizio del programma che per tutta quanta la settimana vorrei farvi ascoltare una volta ogni ora un brano leggendario che però è in una versione iconica dal vivo, e allora ho scelto proprio i Nirvana, da quello che è diventato un album veramente iconico, cioè che ha aperto la strada a tanti altri, anche se il gruppo dei Nirvana non era assolutamente convinto di fare un buon prodotto. Si tratta di MTV Unplugged in New York, che è stato pubblicato il 1 novembre del 94, quasi 7 mesi dopo il suicidio di Kurt Cobain, ma è stato registrato il 18 novembre del 1993. Dave Grohl ha detto al riguardo di questa registrazione: quello spettacolo poteva trasformarsi in un disastro, non avevamo provato e non eravamo abituati a suonare in acustico. Tra l'altro loro avevano ascoltato già degli altri concerti di MTV Unplugged, però ha detto insomma che non erano convinti, non gli erano piaciuti granché, quindi non sapevano esattamente come fare. Continua Dave Grohl: abbiamo fatto giusto un paio di prove e furono terribili, tutti pensavano che sarebbe stato uno show orribile, anche quelli di MTV. Poi ci siamo seduti, le telecamere hanno iniziato a riprendere ed è successo qualcosa, abbiamo sentito come un click e siamo partiti, e alla fine è stata una delle esibizioni più memorabili della band. È ovvio che ci sono in questo album i grandi successi dei Nirvana, però tutto questo set si è concluso con l'esecuzione di un brano che si intitola Where Did You Sleep Last Night, del musicista blues Lyd Bellil, che Cobain ha descritto come il suo artista preferito in assoluto. In realtà poi la canzone sembra che fosse di un altro autore ancora anteriore a lui, Cecil Sharp, addirittura nel 1917. Ma ascoltate questa interpretazione, ma sicuramente se siete dei fan di Nirvana avete comprato questo album, perché credo che sia uno veramente dei più venduti del gruppo. È veramente struggente, cioè un insieme di dolore e di bellezza. Quindi cosa è riuscito a fare Kurt Cobain e tutti in Nirvana con la chitarra acustica e qualche semplice accordo e naturalmente la sua voce? Where Did You Sleep Last Night, Nirvana.
1: Fuck you all, this is the last song of the evening.
2: What is it?
1: This was written by
2: what?
1: My favorite performer.
2: Our favorite performer, isn't it? All of ours? You like him the best?
3: Oh, and there's a donation basket for Kurt wants to buy Lead Belly's guitar.
1: Oh yeah, this guy representing the Lead Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for $500,000. Yeah, I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it.

E si chiude così l'MTV Unplugged dei Nirvana, veramente una canzone che strappa il cuore, anche perché se si pensa che lui pochi mesi dopo si sarebbe tolto la vita, veramente qualcosa a cui non si può, si fa fatica a pensare. Comunque Kurt Cobain ha lasciato veramente un'eredità incredibile, perché sono tanti quelli che si sono ispirati a lui, però proprio il fatto di scegliere per questo album una canzone che arrivava dal profondo blues mi dà la possibilità di andare a riscoprire, farvi riscoprire forse, o forse lo sapete già, una cantante che è stata un mito, che è nata il 20 marzo del 1915 e ci ha lasciato nel 73, ma non tutti la conoscono purtroppo. Si chiama Sister Rosetta Tharpe, è stata una cantante, cantautrice e chitarrista statunitense. Lei ha raggiunto proprio la massima popolarità negli anni 30 e negli anni 40 con le sue registrazioni gospel, che erano caratterizzate da un mix di testi spirituali e chitarra elettrica, che è veramente un connubio strano, ed è stata tra le prime musiciste gospel ad attrarre il pubblico del rhythm and blues e del rock and roll, e ha influenzato tantissimi musicisti del rock and roll che lo hanno anche detto, e tra questi ci sono Tina Turner, Little Richard, Chuck Berry, Johnny Cash, Elvis Presley, ovviamente Jerry Lee Lewis. Lei fu proprio una pioniera nella sua tecnica chitarristica, fu tra le prime artiste a utilizzare una grande distorsione molto forte sulla sua chitarra elettrica, e aprendo in questo modo la strada all'ascesa del blues elettrico. La sua tecnica ebbe una profonda influenza sullo sviluppo proprio del blues britannico degli anni 70. Fece un tour europeo con Muddy Waters nel 1964, e una sua tappa a Manchester è stata proprio citata dai musicisti come Eric Clapton, Jeff Beck, Keith Richards. Era veramente una donna particolare. Ha cominciato a suonare la chitarra quando aveva soltanto 4 anni con sua madre, che era una predicatrice evangelica, e poi è stata la prima artista gospel a registrare commercialmente per un'etichetta, e poi ha infranto un po' tutte le convenzioni sociali, perché è passata dai palcoscenici sacri delle chiese ai locali notturni, naturalmente molto più profani. Il suo nome è stato introdotto nel 2018, un po' tardi devo dire, nella Rock and Roll Hall of Fame, che ha riconosciuto però il suo ruolo di Grandmother of Rock and Roll. Sister Rosetta Tharpe, la canzone che abbiamo scelto è Jericho.

Sister Rosetta Tharpe, ricordate il suo nome, Jericho, perché bisognerebbe fare un monumento a questa donna. Sono le 22:34 minuti, ancora una mezz'oretta insieme, scarsa, devo dire, insieme a Nicoletta Simeone. Ancora un grazie veramente a tutti voi che state scrivendo al 335-699-2949. C'era un messaggio che avevo visto e che adesso spero vivamente di poter ritrovare. Comunque penso che fosse di Luca di Roma, che è stato veramente molto carino, perché notava il fatto che cerchiamo di mettere musica che è comunque trasversale, che è in effetti è un po' il nostro compito, lo dicevo prima, cercare un po' di andare a pescare tutti quanti i generi per poter, non voglio dire accontentare tutti, perché quello è veramente molto molto difficile, però per poter ascoltare delle chicche un po' di tutti i generi musicali, qualcosa a cui teniamo molto. Ed è il momento questo di un artista italiano che è Marrakesh, che è stato definito anche ultimamente in un'intervista che stavo leggendo sul Corriere della Sera, più che altro un poeta, e lui incise una canzone nel 2015 che si intitolava In Radio, e c'è questa tematica che ritorna in Marrakesh, cioè il fatto del contrasto con il successo. Cioè lui veramente non dimentica da dove è arrivato, e però il fatto di avere avuto successo è qualcosa che un po' gli pesa. Lo diceva nel 2015 e lo dice anche adesso, appunto in quell'intervista che stavo leggendo proprio del Corriere della Sera, e sceglie la radio in questo caso come simbolo che segna il passaggio dall'anonimato al successo, grazie al quale tagliare i ponti con il difficile passato, però anche con le umiliazioni. Infatti in questa canzone c'è un verso abbastanza forte: mamma, tuo figlio con gli occhi più grandi della pancia andavi a pulire a casa di una compagna che fingevamo fosse casa nostra e ognuno avesse la sua stanza. E proprio in questa intervista diceva ultimamente: oggi mi piace avere i soldi, però fatico ad accettarlo, non dimentico da dove vengo, la mia è una storia di riscatto, però il successo è stato devastante, c'è veramente troppo attrito tra quello che lui era e quello che è diventato, ed essendo sempre contro alla ricchezza, al capitalismo in genere, lui trovandosi adesso ad avere molti soldi, ad essere entrato nel sistema, insomma si sente un pochettino a disagio, quindi non deve essere facile, ma è molto bello che lui comunque l'abbia dichiarato. Allora riascoltiamo questo pezzo del 2015 che si intitolava In Radio.

La voce femminile che avete sentito, bisogna sempre dirlo perché è veramente particolare in questo ritornello, è quella di Federica Abate, che poi ha partecipato proprio alla scrittura del ritornello. Sono le 22:41 minuti, grazie ancora per i messaggi, siete veramente molto affettuosi. 335-699-2949, ancora 20 minuti per poter stare insieme, poter scriverci. Sono passati esattamente 15 anni dallo scioglimento dei REM. A me mancano tantissimo. Intanto Michael Stipe alla spicciolata proprio sta regalando qualche anticipazione del suo album solista, che sarà molto particolare, credo. Il nuovo brano si intitola Ham Desiderata, è un linguaggio aperto che dialoga con la poesia, le arti visive, la performance. Lui ha una concezione molto larga, diciamo, della musica, quindi è più che una canzone nel vero senso della parola, è più vicina a un'opera d'arte sonora, così è stata definita. E però, visto che ci mancano tanto, noi andiamoli a riascoltare i REM, quelli del 2004, quello dell'album Around the Sun, e in particolare di una canzone che era di Outsiders, che vedeva anche il duetto con il rapper Q-Tip. È una canzone che parla di rivoluzione, una rivoluzione che solo apparentemente è silenziosa, però è comunque un invito a reagire. I partecipanti hanno paura della tempesta, ma usano la citazione di Martin Luther King, che viene appunto nominato da Q-Tip, non ho paura, lui parlava specificatamente di tensione e conflitto, per andare avanti. E Martin Luther King è la musa perfetta per un album che ha simboleggiato quella che è la protesta pacifica che lui stesso incarnava. È singolare l'idea che è venuta a Michael Stipe per questa canzone. Lui era a un concerto dei Radiohead e durante l'esecuzione di No Surprises la folla che stava guardando lo spettacolo fino a quel momento in silenzio e con una certa riverenza ha incominciato veramente a movimentarsi al verso abbattiamo il governo, non ci rappresentano, non ci rappresentano. Poi quando hanno urlato il verso, e The Outsiders sembra proprio un brano complementare, anche se si dice che Michael Stipe è più che una rivoluzione, insomma, così chiassosa, è più interessato alla sovversione. Chissà poi cosa ci racconterà in questo suo nuovo album, perché c'è tutta la sua filosofia di vita. Adesso ha assunto anche le sembianze di un filosofo, ha una barba lunghissima, mi ricorda come è diventato il cantante dei Prefab Sprout, che anche lui ha avuto una trasformazione fisica veramente straordinaria. Allora rieccoli per noi a Radio 1 Musica, i REM, The Outsiders.

0: È un pezzo questo che è una poesia, in questo senso sovversione, perché le parole sono forti, però ha insomma questo andamento che ti arriva al cuore piano piano, non con troppa violenza. E noi abbiamo ancora qualche brano da ascoltare insieme, lo facciamo volentieri anche andando a riprendere magari un successo che è stato abbastanza rapido, devo dire, perché poi non ne sono seguiti altri di bis, di successi così grandi come questo che si intitolava Way Down We Go, e sentendo comunque il titolo sicuramente mi viene in mente il ritornello del gruppo dei Kaleo, che è un gruppo rock islandese che si è formato nel 2012. E questo album di debutto invece, che contiene la canzone, è uscito a giugno del 2016, un brano che ha ricevuto ai Grammy Awards 2018 la candidatura nella categoria migliore interpretazione rock e che ha avuto un successo planetario anche perché è stata inserita per esempio nel film Collateral Beauty oppure The Wolverine o nella serie Orange is the New Black, perché è un pezzo che è rimasto nella memoria di molti. In questa canzone il cantante, che si fa chiamare JJ, fa riferimento alla Bibbia più volte come ai suoi peccati, e è una canzone, ma l'interpretazione insomma è assolutamente soggettiva, potrebbe trattare del fatto che si sente in colpa per alcune azioni che sono state compiute nel passato. Loro, i peccati, ti correranno dietro finché non cadi. Questo è quello che continua a ripetere questa canzone. E JJ nel 2024 ha scelto la capitale per festeggiare il suo 10° anniversario di attività con uno show che aveva sullo sfondo il Colosseo, ed è diventato poi un film concerto che si intitola Viva Roma, perché lui è molto affezionato a Roma. Infatti ha detto: amo l'Italia e la considero una sorta di seconda casa, uno dei miei migliori amici vive lì e grazie a lui e ai miei viaggi ho stretto legami straordinari. La cosa particolare, dice, sono sempre felicissimo quando possiamo esibirci in Italia, ma questa è una frase che poi ripetono in qualsiasi stato e città loro si trovino, e spero un giorno di poter possedere un locale a Roma. Quindi probabilmente arriverà lui insieme a tutta la Beo, i Kaleo, e a questo loro singolo che non passerà mai di moda, che è Way Down We Go.
1: Oh, Father, tell me.

Way Down We Go, questa è la canzone che abbiamo ascoltato dei Kaleo, e vorrei aggrapparmi a un WhatsApp che è arrivato al 335 699 2949 di Marcello d'Ancona, che scrive: se i REM, riferendosi poi alla canzone che abbiamo sentito prima, avevano una qualità, era che cambiando piano piano hanno chiuso in bellezza, che secondo me è qualcosa che può attenere anche ai Police, perché proprio un pezzo dei Police che andiamo ad ascoltare, il 17 giugno del 1983 esce Synchronicity e poco dopo parte questa tournée che li porterà in tre continenti, una tournée che durerà circa 8 mesi. Allora, a molti hanno parlato della gestazione di Synchronicity, che è stata tutt'altro che semplice, perché loro litigavano come dei pazzi. Allora, hanno registrato praticamente tutto quanto l'album in sale separate, perché era meglio che Sting fosse distante da Stewart Copeland, perché battibeccavano in continuazione, ma anche in maniera piuttosto violenta, perché sono due personalità piuttosto forti. E uno dei due, Sting, a un certo punto dice: nella band non vige la democrazia, c'è un leader che decide e quello sono io. E Andy Summers, che era il più tranquillo dei tre, avrebbe ricordato anni dopo che già durante il periodo di Regatta de Blanc era evidente che il destino del gruppo fosse quello di confrontarsi prima o poi con l'egocentrismo di Sting, che sicuramente non è uno stupido, ma insomma faceva pesare il fatto che le canzoni le scrivesse lui, insomma, che avesse un certo peso nella band. Il concetto di sincronicità descrive coincidenze significative che sono senza un rapporto causale apparente, però sono collegate da un significato profondo. Sting in quel periodo arrivava dalla lettura di un sacco di roba di Jung, quindi insomma era tutto preso da queste elucubrazioni, e questo tema attraversa l'album sia nei testi sia nell'atmosfera generale del disco. Infatti questo è poi il disco più intellettuale e più ambizioso della band. Quindi li sentiamo con quello che è stato il loro canto d'addio, Synchronicity.

0: E si chiude così questa puntata di Radio 1 Musica, quindi ringrazio tantissimo oggi più che mai Gianluca Liberati, che mi è stato di grande sostegno, e tutti voi che avete mandato il WhatsApp al 335-699-2949. Io sono Nicoletta Simeone, ritornerò anche domani dalle 21 alle 23 con un sacco di bellissime sorprese. Ciao, vi lascio col GR1, a presto.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 23.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli. Arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri, un'operazione in cui il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro, un intervento definito da Giorgia Meloni tempestivo e responsabile. La Premier, che ha presieduto il Consiglio dei Ministri in mattinata, è stata in Val di Susa con il ministro Piantedosi e il capo della Polizia Pisani nei cantieri dell'alta velocità devastati dai Notav. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto Giorgia Meloni, mentre le indagini continuano.
4: Si procede per devastazione, si ipotizza l'aggravante del terrorismo, ma i presunti responsabili potrebbero essere contestati anche altri reati. Le indagini della Procura di Torino sui fatti di sabato in Val di Susa hanno portato ai primi 4 fermi. Sono antagonisti, arrivano dall'estero, farebbero parte del cosiddetto blocco nero, quello accusato di aver assaltato i cantieri della TAV dopo essersi sganciato dal resto del gruppo. Ma investigatori e inquirenti stanno anche visionando i filmati di telecamere e droni e incrociando i dati con quelli raccolti con le oltre 1000 identificazioni degli ultimi giorni, comprese quelle delle persone che erano ancora nel campeggio di Venaus in cui avevano trascorso l'intero weekend. L'ipotesi è che alcuni dei protagonisti degli scontri si siano nascosti lì per sfuggire alle forze dell'ordine, mischiandosi agli altri manifestanti. Il movimento Notav non ci sta. Entrare nel cantiere è stata una scelta condivisa da tutti, ha spiegato lo storico attivista Guido Fissore in conferenza stampa. E poi siamo tutti Black Bloc. Maurizio Licordari, GR1.
3: È morto l'uomo rimasto gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 18 luglio a Roma nella stazione ferroviaria Palmiro Togliatti. L'assalitore era stato arrestato per tentato omicidio.
5: L'uomo di origini egiziane era intervenuto per aiutare un conoscente o forse un amico gambiano preso di mira da un malfattore, anch'egli originario del Gambia. Nel tentativo di sventare la rapina, il trentenne egiziano era stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, riportando lesioni profonde. Quando poi era riverso a terra, è stato preso a calci sul capo, trasportato d'urgenza in condizioni gravissime al policlinico Umberto I. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto domenica sera dopo 8 giorni di agonia. Abbiamo paura, dicono i cittadini che frequentano giornalmente la stazione Palmiro Togliatti alla periferia est di Roma.
6: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
5: Per il delitto era già finito in carcere il cittadino gambiano, riconosciuto dalla vittima, con l'accusa nei suoi confronti rubricata da tentato omicidio a omicidio. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
3: A Parigi, aggredite 3 donne da un 31enne con la lama di 2 grandi coltelli da cucina appena acquistati. L'uomo ne ha ferite gravemente 2 e leggermente un'altra. Nessuna è in pericolo di vita, anche se c'è preoccupazione per una delle 3 vittime che è incinta. L'aggressore, che soffrirebbe di turbe psichiche, agli inquirenti avrebbe detto: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. La guerra in Medio Oriente. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno distrutto la maggior parte della capacità di produzione di droni e missili dell'Iran e che proprio ora loro stanno parlando con noi per trovare un accordo. Domani il vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, già partito per Washington, per quello che sarà l'8º faccia a faccia in 1.5 anni. Nuovo colpo di scena nella crisi della nazionale. Dopo il no di Pirlo si dimettono anche Maldini e Leonardo. Ci aggiorna Jacopo Perlotti.
2: Solo 16 giorni da dirigenti federali per Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati loro a scegliere Pirlo come CT azzurro e invece è tramontata la candidatura di Pirlo proprio dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stamani il post amareggiato su Instagram in cui Pirlo diceva: so di non essere più il candidato per essere commissario tecnico azzurro. Malagò invece, il presidente federale, ha detto: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Ha incontrato le componenti del calcio. Malagò ha lasciato la sede da un'uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni, ma domani sarà una giornata importante perché è in programma il Consiglio federale. Non siamo abituati a certe situazioni, ora dobbiamo ripartire da un progetto serio, ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, mentre il ministro Abodi ha parlato di brutta figura. E a questo punto il favorito per la panchina azzurra torna Roberto Mancini, davanti forse ad Antonio Conte.
3: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio.
1: Ultime deboli piogge in nottata sui settori ionici e sulla Sicilia, mentre sul resto del paese prevale il bel tempo con ampi rasserenamenti. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: dov'è il problema? Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Nazionale, tutto da rifare, sfuma Pirlo, si dimettono Paolo Maldini e Leonardo, tornano i nomi di Mancini e Conte, oggi il Consiglio federale. Lotta al caro carburanti, via libera al decreto, sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto, niente aumento delle sigarette, tra una settimana si rivaluterà la situazione. Il taglio sul gasolio non risolve, ma è una risposta tempestiva e responsabile. Così Giorgia Meloni sul nuovo provvedimento. Da Chiomonte accusa i NOTAV, violenza organizzata, non dissenso. Misure concrete per il centrodestra. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Tajani rilancia sulla pressione fiscale, ma dall'opposizione Schlein e Conte ribattono. Il governo detiene il record sulle tasse. Medio Oriente e Ucraina, vertici incrociati alla Casa Bianca. Donald Trump riceverà Netanyahu e Zelensky e sull'Iran insiste. Apriamo ai colloqui, se falliscono pronti a forte azione militare. Sorpresa dalla preistoria, i cugini dell'uomo arrivavano fino a 1,80 m, lo rivela uno studio sulle impronte fossili scoperte in Kenya, risalente a 1,5 milioni di anni fa. La sacerdotessa del rock torna a Roma, Patti Smith, al Circo Massimo per festeggiare i suoi 80 anni tra musica, poesia e impegno civile. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il caos nella nazionale italiana di calcio, con una serie di colpi di scena tramontata la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico. Nel tardo pomeriggio sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.
3: 16 giorni, tanto è durata l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo, dirigenti FIGC. 2 settimane all'insegna di una condivisione di idee che, dopo i tentativi per Ancelotti e Guardiola, si è arenata sul nome di Andrea Pirlo, un nome che non convinceva l'opinione pubblica, i tifosi e il presidente federale Malagò, una candidatura sfumata dopo le polemiche per i legami di Pirlo con la Russia. Di brutta figura ha parlato il ministro Abodi, mentre nei tentativi di ricucire con Maldini e Leonardo era spuntato anche il nome di Thiago Motta. Poi le dimissioni che il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli commenta così.
4: Sorpreso direi proprio di no. Era nell'aria. Maldini aveva scelto Pirlo. Pirlo, come sapete, per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore. Avrei comunque gradito personalmente, ma anche come movimento calcio, che fosse ancora a bordo. Però capisco la sua posizione.
3: A questo punto i favoriti per la panchina azzurra tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. Oggi, dopo il Consiglio federale a Roma, ne sapremo di più. Jacopo Barlotti, GR1.
2: In Consiglio dei Ministri il decreto contro il caro carburanti. Uno sconto sul gasolio fino al 6 agosto, poi in programma una nuova riunione di governo per nuove misure. Con il commento via social della Premier Meloni è in mattinata a sorpresa il sopralluogo nei cantieri dell'alta velocità in Val di Susa.
5: Dopo neanche 20 minuti di Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è comunque soddisfatta. Ammette che il provvedimento che taglierà il costo del gasolio per i prossimi 10 giorni non risolve il problema, ma siamo stati tempestivi e responsabili, dice. A pesare ci sono, sottolinea, le poche risorse disponibili e lo scenario internazionale instabile che il governo continua a monitorare, assicura la Premier, in vista di nuovi provvedimenti che interverranno prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto. Il tema è al centro anche dell'incontro di maggioranza che precede il Consiglio dei Ministri e in cui si fa il punto sulle coperture dello sconto. E di energia Giorgia Meloni parla col presidente dell'Algeria Tebboune in un colloquio telefonico che tocca anche il dossier migranti e il piano Mattei. L'Algeria è fra i 9 paesi pilota del progetto. Il governo c'è sulla sicurezza. Il messaggio nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
6: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
5: Federica Ionta, GR1.
2: Adesso i dettagli delle misure approvate dal Consiglio dei Ministri incentrate sul caro carburanti e anche sull'ex Ilva.
7: Da mezzanotte fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
8: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
7: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E sull'ex Ilva una notizia di pochi minuti fa: il gruppo indiano Jindal conferma l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area a caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. Ed il caro carburanti e la sicurezza sono ancora i temi al centro del confronto politico.
9: Il non formale vertice di maggioranza Meloni-Tajani-Salvini prima del Consiglio dei Ministri ha bocciato l'ipotesi di rincari sulle sigarette, ma non ha sciolto il nodo coperture per finanziare lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia applaude all'intervento, risposte concrete e insiste sulla sicurezza. Dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Forza Italia rilancia su benzina e pressione fiscale. Antonio Tajani.
10: Ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocate dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra Iran-Stati Uniti. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
9: Dalle opposizioni Giuseppe Conte e Elly Schlein ribattono, fanno ridere visto che questo governo ha il record di pressione fiscale e la segretaria PD rimanda al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni.
11: Sono giorni che chiediamo al governo di intervenire su un'emergenza vera, quella che tutti voi affrontate quando andate a fare benzina, dove a causa dell'inerzia del governo e delle guerre non si riesce più a fare un pieno.
9: Per Italia Viva il governo sui carburanti ha partorito un topolino e da AWS Fratoianni avverte: tassino gli extra profitti dei petrolieri. Vasco Pirri, GR1.
2: Dicevamo della visita della Premier Meloni nei cantieri in Val di Susa, mentre l'inchiesta sulle devastazioni di sabato va avanti con l'ipotesi dell'aggravante del terrorismo.
12: Quattro ventenni tedeschi sono stati espulsi e non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. La polizia ha inoltre identificato tutti i partecipanti al campeggio Notav di Venaus, oltre 800 persone. Per chi indaga, all'interno del cosiddetto blocco nero, protagonista delle violenze di sabato, si salderebbero anarchici, antagonisti, marxisti, autonomi e militanti legati ad Ascatasuna, il centro sociale torinese sgomberato a dicembre. Il tutto con la presenza di molti stranieri, in particolare francesi. Preoccupa l'innalzamento del livello di violenza con l'uso di bottiglie Molotov e altri mezzi incendiari. Il direttore generale della Torino Lione, Maurizio Bufalini, definisce quello di sabato il peggior attacco subito sui nostri cantieri dal 2011 e non esclude che i danni possano essere superiori al milione di euro della prima stima. Ma per il movimento No TAV la lotta continua. Una giovane attivista.
13: Questa lotta è una lotta ancora giovane. Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi.
12: Claudio Vigolo, GR1.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump riceverà oggi a Washington il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. E sul fronte iraniano, dopo 3 giorni di stop e raid incrociati, il capo della Casa Bianca torna a concedere spazio alla diplomazia. In corso trattative approfondite, fa sapere, anche se da Teheran lo sconfessano: non abbiamo chiesto di riprendere i negoziati. L'inviato a New York.
14: Right now there are very friendly negotiations going on.
15: Negoziati molto amichevoli, così Donald Trump definisce i colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Da un lato ribadisce la volontà di dare spazio alla diplomazia, dall'altro si dice pronto a riprendere l'offensiva se non ci saranno risultati. Il presidente parla da Milford in Michigan a una platea che chiede ricette per spingere la manifattura americana, ma la guerra contro i Pasdaran è un tema inaggirabile.
14: You can't bribe them, you gotta beat them.
15: Non li puoi comprare, devi batterli, e noi lo stiamo facendo, assicura Trump. Poco prima, a bordo dell'Air Force One, aveva smentito problemi di carenza di munizioni che sarebbero all'origine della scelta di sospendere i raid. A Washington, a margine dei funerali del senatore Lindsey Graham, il presidente incontrerà il premier israeliano Netanyahu, un faccia a faccia più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sulla strategia nei confronti dell'Iran. Israele non sopravviverebbe senza gli Stati Uniti, afferma Trump, sostenendo che l'America si sia comportata in modo molto generoso. Chiedete a Bibi, suggerisce ai giornalisti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: L'Iran, lo sentivamo, è in cima all'agenda del faccia a faccia previsto oggi fra il presidente Trump e Netanyahu.
16: Ottavo viaggio a Washington, nessun altro leader è stato ricevuto così tante volte da Trump. Prima di salire sull'aereo è lo stesso Netanyahu a fregiarsi del record per poi sottolineare che la sua missione ha come obiettivo principale garantire la sicurezza di Israele. E così in valigia il premier avrebbe infilato anche i documenti di intelligence che proverebbero la ricostruzione delle capacità iraniane nel tentativo di convincere Trump a mantenere la pressione militare su Teheran. Ma negli ultimi mesi la sintonia fra i due leader si è incrinata e il premier arriva mentre Trump fronteggia un'America scontenta della guerra e convinta che Israele abbia contribuito a trascinarcelo. E certo non aiuta Netanyahu lo sdegno a livello internazionale sollevato dall'escalation israeliana in corso in Cisgiordania. 600 ex alti funzionari israeliani hanno anche scritto al presidente americano perché convinca il loro capo di governo a raffreddare l'esplosiva situazione nei territori palestinesi. In cambio però il leader israeliano si presenta la Casa Bianca con un simbolico passo avanti sul fronte di Gaza, l'ok del suo governo al dispiegamento della forza di stabilizzazione internazionale del Board of Peace, uno dei punti chiave del piano Trump. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Prima di volare a Washington, Volodymyr Zelensky ha fatto tappa nel Regno Unito, dove ha incontrato il nuovo premier britannico Andy Burnham. Al centro del colloquio il rafforzamento della cooperazione militare e il sostegno a Kiev. Burnham ha confermato l'impegno di Londra a restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario e ha annunciato l'intenzione di visitare presto la capitale. In Francia, a Parigi, fermato un uomo sospettato dell'accoltellamento di 3 donne. 2 sono in gravi condizioni. Il corrispondente.
17: Il armé, attenzione! Quell'uomo è armato, fate attenzione. Sono in molti a dare l'allarme vicino alla fermata della metro di Porte de Clichy quando osservano un uomo vestito di bianco camminare per la strada armato di 2 coltelli da cucina e poi ferire 3 donne nel giro di pochi minuti. 2 in maniera grave, ma non in pericolo di vita. Una delle 3 è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore, io gli ho fatto uno sgambetto e una volta a terra, immobilizzato anche con l'aiuto di una sedia, ha detto che era stato Allah a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A chiamare i colleghi, un poliziotto fuori servizio, poi lodato dal ministro degli interni Nunes, secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. L'inchiesta è ancora in corso e fino ad ora non sarebbe stata trasmessa alla procura antiterrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: A Rai Radio 1 a 12:13 torniamo in Italia con la cronaca. Ucciso da una meningoencefalite da HHV6, ossia la sesta malattia con concomitante strafilococco. È quanto emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia su Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi morto in ospedale a Catanzaro lo scorso 22 luglio. Esclusa dunque come causa del decesso un'infezione da Clostridium difficilis, come era stato ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Omicidio alla stazione Togliatti a Roma, difende un amico e viene ucciso da un rapinatore con un cacciavite, arrestato l'aggressore.
18: La vittima si chiamava Mohamed Hamdi, 30 anni, cittadino egiziano. Era intervenuto per aiutare un conoscente gambiano finito nel mirino di un uomo, anche lui originario del Ghana, che voleva rapinarlo. Da quel momento è diventato il bersaglio. La violenta aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. L'egiziano è stato ripetutamente colpito alla testa con un cacciavite, riportando lesioni gravissime. Una volta a terra, il suo aggressore ha continuato a sferrare calci sul capo. Trasportato di urgenza in condizioni critiche in ospedale, è morto domenica scorsa dopo 8 giorni di agonia. L'insicurezza percepita dai residenti che frequentano la zona.
19: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
20: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
18: Per il delitto era finito già in carcere il cittadino gambiano. Dopo la morte della vittima deve rispondere di omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
2: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli resta in carcere il 26enne tunisino, reo confesso, accusato di aver ucciso e poi bruciato il reporter. I reati contestati sono omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Continuano le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto 8 giorni fa a Bologna durante un intervento della polizia. Sentiti i parenti in procura, il servizio è di Giovanni Stinco.
21: 2 ore di colloquio in procura per i parenti di Abderrahim Fakir. All'uscita la nipote Yosra, la sorella Khadija e il fratello Mohamed hanno deciso di non parlare con i giornalisti. Una scelta, hanno fatto sapere, dettata dal rispetto del lavoro dei magistrati, che sentendo loro e altri testimoni stanno ricomponendo i pezzi della vita di Fakir fino all'intervento di contenimento della polizia al pilastro e al successivo inutile tentativo di rianimazione dell'uomo da parte dei sanitari. La procura di Bologna nei prossimi giorni continuerà a studiare i tanti filmati girati dai residenti del quartiere e il video della bodycam di uno dei 2 poliziotti coinvolti. Alcuni frame erano stati diffusi nei giorni scorsi. Ieri la diffusione di un nuovo spezzone relativo al momento finale del contenimento, quando Fakir sembra fare già fatica a muoversi e ha la testa insanguinata. È proprio sulla divulgazione di questi video che è intervenuto il legale della famiglia Fabio Anselmo, che ha chiesto alla procura di identificare il soggetto che ha condiviso le immagini coperte da segreto investigativo. Un reato, ricorda Anselmo, aggiungendo che le stesse immagini non sono a disposizione della famiglia di Fakir.
2: Gli antenati degli esseri umani erano molto più alti e robusti di quanto ritenuto finora e avevano una struttura sociale complessa. Lo dice una ricerca basata sulle impronte fossili lasciate in Kenya, impronte che qualche anno fa avevano già reso possibile una sorprendente scoperta.
22: Le impronte fossili offrono istantanee vivide di come parenti estinti dell'uomo potessero vivere e muoversi. Il paleantropologo statunitense Kevin Hatala dell'Università di Pittsburgh, attraverso 9 tecniche di analisi su impronte lasciate da maschi adulti in movimento nel fango morbido di un lago keniano, ha tracciato l'identikit sorprendente dei Paranthropus boisei, ominidi vissuti 1,5 milioni di anni fa, alti circa 1,80. Peso 75 kg, non affatto piccoli o gracili come ritenuto finora. Vivevano in una struttura sociale complessa. I maschi competevano per le femmine, ma sapevano collaborare in un ambiente pieno di pericoli. La scoperta più sorprendente del ricercatore risale però a qualche anno fa. Sempre nello stesso sito trovò tracce di Paranthropus incrociate a quelle di Homo erectus, 2 lontani cugini degli esseri umani che camminavano nella stessa area a poche ore o giorni di distanza. Convissero in quel luogo per un lungo periodo, forse oltre 100.000 anni. Eleonora Belviso, GR1.
2: Meteo, la tregua dal caldo ha già i giorni contati. Da mercoledì l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sull'Italia, riportando temperature in costante aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, attese anche notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. E per sfuggire dalla canicola, in molti puntano al mare o al lago, come quello di Lesina, famoso per la sua natura incontaminata e i percorsi naturalistici.
23: Da una cavalcata lungo l'istmo di sabbia e terra ad un giro in barca sulle acque del lago, c'è un angolo di Puglia che da qualche anno promuove una nuova concezione di turismo. Siamo a Lesina, nel Foggiano, non una semplice vacanza, ma una vera e propria esperienza di turismo rigenerativo.
24: Ci piace abbinare la vacanza in spiaggia di relax al conoscere
0: tutte le zone dell'Italia che sono bellissime.
23: Ci accompagna in una mini crociera sul lago Lello, una guida del posto.
1: Questa non è un'esperienza unica, questa è un'esperienza che ogni volta che voi avrete il piacere di venire in questo luogo vivrete sempre e comunque in maniera diversa.
23: Una traversata lungo il canale che in tanti chiamano l'Amazzonia Foggiana. Sfruttando il vento è possibile anche praticare kitesurf, ma il lago può essere ammirato anche in sella ad un cavallo per vivere l'esperienza di turismo equestre.
3: È la famosa vita lenta che ci permette di rallentare un po' i ritmi del lavoro.
23: Tatiana Bellizzi, GR1.
2: Ed ora la musica con il concerto di Patti Smith stasera a Roma al Circo Massimo. Una tappa speciale della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma per celebrare la poetessa del rock che a dicembre compirà 80 anni. Lo considero un onore circondata dalla storia e dalla bellezza, ha detto l'artista che ha aperto il concerto davanti a una platea di 6.000 posti con Dancing Barefoot e ha chiuso come sempre con People Have the Power. Variazione contemporanea del mito di Orfeo ed Euridice in prima nazionale al Festival di Borgo Verezzi. Ci vediamo all'alba di Zini Harris con la regia di Davide Livermore. Abbiamo intervistato le protagoniste Anna Della Rosa e Linda Gennari.
4: Anna Della Rosa, chi è Helen?
24: Piena di vita, volitiva, spiritosa, una scienziata che si trova in una condizione estrema insieme all'amore della sua vita, ovvero insieme a Robin.
4: Il palcoscenico è una riva misteriosa.
24: È così, la condizione fisica nella quale noi siamo immerse, ovvero acqua a terra e acqua che piove, ci mette già in una condizione fisica molto particolare, pericolosa e evocativa allo stesso tempo e che molto ha a che fare con il mistero di questa vicenda.
4: È un moderno mito di Orfeo e Euridice?
24: Direi di sì, proprio perché al suo interno contiene il mistero e il dolore della morte e la potenza creatrice dell'amore e anche della parola teatrale e del mito.
4: Linda Gennari, chi è Robin?
25: Affronta un viaggio intimo e metafisico per riuscire ad elaborare un trauma.
4: Ma lasciare andare è impossibile.
25: Lasciare andare è molto faticoso, è un grandissimo atto d'amore.
4: Francesca Cosentino, GR1.
2: Nuovo traguardo raggiunto da Dito nella Piaga, il brano Che Fastidio, che ha conquistato il terzo posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha ottenuto la certificazione di disco di platino.
26: La moda di Milano, che fastidio, lo snob romano, che fastidio.
2: In tour per tutta l'estate in numerose piazze italiane con il nuovo album Miss Italia e i suoi brani più iconici, Dito nella Piaga ha già due appuntamenti speciali nei club per l'autunno, il 27 novembre all'Atlantico di Roma, dove si è già registrato il tutto esaurito, e il 30 novembre al Fabric di Milano. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Tommaso Margiotta e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
27: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
28: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 22, apriamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Umbria tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze, dove si registra 1 chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in A14 sul tratto Ancona-Pescara nelle Marche tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione Pescara. Attenzione alla guida per la perdita di scatoloni sulla carreggiata. In Campania in A30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione Salerno presente invece un incidente. Andiamo in Puglia sulla statale 16 Adriatica, nei pressi della tangenziale di Bari, in direzione Otranto, il traffico rallenta per un incidente. Sulla statale 106 Ionica, all'altezza di Cirò Marina, in entrambe le direzioni, segnalato un altro incidente. Incidente infine anche in A19, nei pressi di Tremonzelli, in direzione Catania, dove il traffico rallenta. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
27: In collaborazione con il CIS.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Arriva il decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto. Sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Lo sconto sul gasolio è stato rivendicato da Giorgia Meloni, non risolve il problema ma è una risposta tempestiva e responsabile. La premier è stata al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha ribadito. Sono in corso colloqui amichevoli, ci sono buone possibilità, lo ha fatto sapere Donald Trump, che però avverte: voglio dare una nuova chance all'Iran ma sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran su Hormuz: dialogheremo solo con l'Oman. Intanto a Washington c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, dove il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro il 22 luglio. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione da Clostridium difficilis ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. E caos sul nuovo CT della nazionale di calcio dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo, legata alle polemiche nate dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Lasciano Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati chiamati due settimane fa dal presidente della FIGC Malagò per rifondare il calcio italiano e volevano fortemente Pirlo sulla panchina dell'Italia per sostituire Maldini come direttore tecnico. Tra i nomi più accreditati c'è quello di Chiellini, oggi il Consiglio Federale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo in Consiglio dei Ministri. Il decreto contro il caro carburanti, uno sconto sul gasolio fino al 6 agosto, poi in programma una nuova riunione di governo per nuove misure. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile. Il commento della Premier Meloni, che in mattinata aveva fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata, ha ribadito. Ma sentiamo i dettagli delle misure approvate dal governo.
4: Fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
5: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
4: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E sull'ex Ilva il gruppo indiano Jindal ha confermato l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. A Washington c'è attesa per gli incontri di Trump alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul fronte iraniano, dopo tre giorni di stop ai raid incrociati, il presidente americano torna a concedere spazio alla diplomazia, ma avverte: siamo pronti ad azioni forti. La replica di Teheran: non abbiamo chiesto di riprendere i negoziati su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. L'inviato a New York.
6: Right now there are very friendly negotiations going on.
7: Negoziati molto amichevoli, così Donald Trump definisce i colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Da un lato ribadisce la volontà di dare spazio alla diplomazia, dall'altro si dice pronto a riprendere l'offensiva se non ci saranno risultati. Il presidente parla da Milford in Michigan a una platea che chiede ricette per spingere la manifattura americana, ma la guerra contro i Pasdaran è un tema inaggirabile.
6: You can't bribe them, you gotta beat them.
7: Non li puoi comprare, devi batterli, e noi lo stiamo facendo, assicura Trump. Poco prima, a bordo dell'Air Force One, aveva smentito problemi di carenza di munizioni che sarebbero all'origine della scelta di sospendere i raid. A Washington, a margine dei funerali del senatore Lindsey Graham, il presidente incontrerà il premier israeliano Netanyahu, un faccia a faccia più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sulla strategia nei confronti dell'Iran. Israele non sopravviverebbe senza gli Stati Uniti, afferma Trump, sostenendo che l'America si sia comportata in modo molto generoso. Chiedete a Bibi, suggerisce ai giornalisti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
3: È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco. Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale